0: le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
1: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi, e circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare.

0: disciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
1: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
0: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
1: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
1: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: Partiamo da Sanità Service, un confronto tra vertici della ASL di Sanità Service e sindacati che si è tenuto venerdì scorso. Fa il punto di questo incontro Dario Gallitelli in questo servizio.
1: Personale insufficiente al CUP, mansioni da chiarire, carichi di lavoro nel 118. Sono alcuni dei temi portati da FPCGL, CISL-FP e UIL-FP al tavolo con la direzione dell'ASL Taranto e l'amministratore unico di Sanità Service. I sindacati parlano di un incontro positivo e di aperture sulle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori. Per il CUP, la direzione ha condiviso la necessità di affrontare il sottodimensionamento del personale rispetto alle richieste dei cittadini, l'estensione degli orari. Per i part-time, i livelli di inquadramento e l'organizzazione della società Sanità Service saranno invece oggetto di un confronto regionale atteso nei primi giorni di ottobre. Un primo passo potrebbe arrivare sui mansionari, assenti o da aggiornare per diverse attività. L'amministratore unico è stato invitato ad avviare subito il confronto con i sindacati. Sul 118 l'ASL avvierà le verifiche per individuare i lavoratori ai quali spetta il premio Covid utilizzando le risorse già stanziate dalla Regione. Sul tavolo anche un protocollo contro le aggressioni, le condizioni di alcune postazioni e il regolamento del servizio per il quale è stata annunciata una convocazione in tempi brevi. Restano aperti i nodi degli organici e del turnover. Secondo quanto riferito durante l'incontro, la Regione ha sospeso gli interventi che comportano nuovi costi in attesa della revisione dei conti. Per i sindacati la disponibilità manifestata è un primo passo, ora chiedono che si traduca in decisioni e risultati concreti.
0: E di tutto questo vogliamo parlare andando ad approfondire i contenuti di questo incontro e soprattutto quello che adesso si attendono i sindacati alla luce di questa interlocuzione. Lo facciamo con Alessio D'Alberto, che è segretario provinciale di Funzione Pubblica CGIL e con delega proprio a Sanità Service. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Dunque, partiamo dai temi centrali di questa piattaforma rivendicativa che voi in qualche modo chiedete. Quali sono gli aspetti preminenti? Che cosa è necessario subito?
2: Ma noi nella nostra piattaforma ci abbiamo messo dentro tutte le criticità che attanagliano Sanità Service negli ultimi mesi, direi negli ultimi anni. Le interlocuzioni con la precedente amministrazione purtroppo non avevano portato a dei miglioramenti o a delle risoluzioni e quindi abbiamo avviato questo confronto con questa nuova amministrazione che si è insediata da pochi mesi e dobbiamo dire la verità, abbiamo registrato una certa disponibilità al confronto. Hanno condiviso numerose delle criticità che noi abbiamo evidenziato e diciamo una serie di impegni sui quali sarà evidentemente necessario adesso procedere rapidamente e il nostro impegno appunto è quello di vigilare e seguire tutte le tematiche che abbiamo portato all'attenzione per far sì che la maggior parte di loro vedano finalmente una risoluzione in tempi brevi, perché è questo che ci chiedono i lavoratori.
0: Allora, cerchiamo di far capire anche a chi è a casa quali sono gli ambiti in cui lavora Sanità Service e quanti sono i lavoratori impiegati attualmente.
2: Sanità Service ha oltre 1.620 dipendenti circa, dipendente più, dipendente meno. È l'azienda di servizi dell'ASL, l'azienda in-house dell'ASL di Taranto, che tra i servizi che offre nelle sue cinque commesse ha il CUP, i servizi CUP, i servizi amministrativi, di supporto amministrativo, di supporto informatico, 118 e ausiliariato e pulizia. Quindi questi sono i servizi che svolge, che offre Sanità Service all'ASL di Taranto, e ciascuno dei quali ha delle sue specificità, ha delle sue criticità. Penso agli operatori del CUP, che ancora non riescono ad avere l'estensione dell'orario full time, nonostante il CUP di Taranto sia chiuso, come voi ben sapete, almeno il call center il pomeriggio e il sabato, a differenza delle altre province. Parliamo di livelli di inquadramento non appropriati per gli operatori del CUP, per gli operatori del supporto informatico, del supporto amministrativo, degli amministrativi, la mancanza di un organigramma, di mansionari che mancano in quasi tutte le commesse, tranne che per l'ausiliariato, e anche lì parliamo di un organigramma molto vecchio, buoni pasto. Per il 118 abbiamo richiesto

0: Rimaniamo un
1: un
0: attimo
1: prototipo.
0: sul coup.
1: Sì,
0: Parlavamo
1: sì.
0: di sottodimensionamento del personale, quindi diciamo il primo aspetto che chiedete è che aumentino il numero di persone impiegate nel centro di prenotazioni.
1: O aumentino gli orari, o aumentino le
0: Ok.
1: ore di ciascun operatore. Aumento di personale, aumento di ore, sì. L'amministrazione ha riconosciuto un certo sottodimensionamento del CUP, anche perché dall'analisi fatta da loro sulle telefonate evase e inevase è evidente che c'è un problema di organico o comunque di ore erogate. E quindi in questo senso l'impegno da parte loro è quello di cercare di portare questi operatori a un full time o comunque a un'estensione oraria, fermo restando che la cosa che ci hanno detto immediatamente è che al momento c'è il fermi tutti da parte della regione, perché siamo, come ovviamente sapete, in pieno piano di rientro. La regione Puglia per la sanità deve rientrare di questi
0: Certo.
1: famosi 369 milioni di euro, e quindi sino a quando non capiranno e faranno una revisione dei business plan, al momento è possibile fare solo operazioni a costo zero. E
0: Questo è
1: quindi
0: un
1: su
0: altro
1: quello ci stiamo
0: aspetto.
1: concentrando.
0: È un altro aspetto importante perché ovviamente ci sono degli aspetti che possono essere risolti a livello territoriale anche insomma, di azienda sanitaria locale e altri per cui è necessario il lascia passare l'intervento evidentemente della regione e questo è uno di questi casi. Certo è che se la guardiamo dal punto di vista dei cittadini, ad esempio avere difficoltà a trovare uno sportello chiuso di pomeriggio o il sabato mattina diventa difficile anche, no? Rispetto al conciliare poi la vita di ciascuno, il lavoro e quindi poi sono questioni che sembrano riguardare il personale, ma invece riguardano ciascuno di noi, le nostre vite di tutti i giorni, il nostro quotidiano. Parlavamo del CUP, spostiamoci sulla situazione 118 invece.
1: Sì, no, una piccola integrazione a
0: Sì.
1: quello che diceva lei. Viviamo in un territorio, come tutti sappiamo, che vive di costante emergenza sanitaria. Quindi questa disparità, quella del fatto che i call center del CUP il pomeriggio e il sabato non siano aperti, a differenza delle altre sanità service pugliesi, stride ancora di più e fa gridare ancora di più vendetta. Passiamo al 118. Per quanto riguarda il 118, diciamo, si è dedicato un approfondimento specifico durante l'incontro che abbiamo avuto con la direzione, e abbiamo chiesto ovviamente un protocollo antiaggressioni da condividere insieme, perché è chiaro che le aggressioni al personale sanitario, ma ancor più a chi sta in prima linea, come gli operatori del 118, così come gli operatori del pronto soccorso, meritano evidentemente un'attenzione maggiore, e su questo l'amministrazione si è detta favorevole a discutere, ci ha invitato a fare qualche proposta, qualcosa la stiamo già preparando in termini di strumenti che possano servire un attimino non a risolvere, perché quel problema ormai si è capito che risolverlo al 100% è impossibile, ma quantomeno cercare di limitarlo, quindi delle bodycam, ad esempio per gli operatori o altro che poi proporremo. Abbiamo richiesto nuovamente il premio Covid per gli operatori del 118, sta diventando praticamente un'odissea, perché un accordo fatto a maggio del 2020 ancora non riusciamo a
0: Infatti
1: renderlo
0: fa
1: esigibile
0: quasi
1: per gli
0: sorridere che 6 anni
1: operatori.
0: dopo stiamo ancora a parlarne di questo
1: Sì,
0: premio, e invece.
1: esatto, perché poi i vari cambi di amministrazione hanno determinato lungaggini varie, e siamo arrivati al punto che stamane ci dovrebbero comunicare effettivamente l'ammontare preciso, almeno così siamo rimasti venerdì, e procedere con le verifiche per l'erogazione poi delle somme in favore dei singoli operatori. Ma anche il problema del regolamento, delle postazioni, tante delle quali ancora evidentemente non sono idonee, l'amministrazione ci ha detto che con le strutture di comunità che sono nuove, se ci sarà la possibilità di spostare le postazioni verso quelle strutture, si farà. Laddove non sarà possibile, le postazioni attuali verranno messe, diciamo, in sicurezza a norma sotto profilo igienico, della salute e della sicurezza per gli operatori, per i lavoratori coinvolti.
0: Ci sono altri aspetti, altri temi che sono venuti fuori nel corso dell'incontro in particolare?
1: Il turnover, perché Sanità Service ha necessità di

0: andare a coprire tutte le strutture esistenti e future. Ora, senza voler arrivare al San Cataldo, che almeno dalle ultime notizie l'ospedale dovrebbe vedere la luce nel 2028, però tutte le strutture di comunità, per esempio, che stanno sorgendo, stanno creando la necessità di nuovo approvvigionamento di personale. Quindi un piano del fabbisogno che tenga conto anche del personale attuale, delle limitazioni, delle cessazioni e quindi un turnover puntuale. Al momento, ripeto, c'è il bocce ferme da parte della Regione, però ci auguriamo che, se è vero quello che ci hanno detto, che nei primi di ottobre verranno convocati tutti gli amministratori con anche i direttori amministrativi delle ASL per costituire questa unità di crisi che debba andare poi ad uniformare i comportamenti delle sanità service, a risolvere, a sanare quelle che sono le problematiche. In quella circostanza ci possa essere uno sblocco e favori che favorisca appunto questo turnover che è quanto mai necessario.
1: Come, cosa avete insomma deciso al termine? Quando vi siete dati appuntamento? Come procede adesso questa interlocuzione?
0: Ma il passo successivo era quello di stamattina. Stamattina dovremmo avere notizie rispetto al premio Covid degli operatori
1: Sì.
0: 118. Dopodiché l'amministratore unico di Sanità Service dovrebbe convocarci a breve perché su alcune tematiche sollevate l'amministrazione ha dato mandato di procedere immediatamente. E parlo delle cose più prettamente locali e quelle di più, diciamo, tra virgolette, a costo zero, quindi mansionari. Per gli operatori, tutti, che servirebbero a evitare equivoci sulle mansioni da svolgere, gli inquadramenti, una defiscalizzazione dei premi di produzione che aumenterebbe banalmente il netto in busta da parte degli operatori. Quindi noi a breve ci attendiamo questa convocazione. Poi per le questioni di più ampio respiro, chiamiamolo regionale, attendiamo questa operazione di coordinamento e di coordinamento e di risanamento delle difformità delle varie sanità service che dovrebbe essere fatta durante i primi giorni di ottobre, per quanto ci è stato riferito, e poi valuteremo i passi successivi da compiere.
1: Parliamo adesso di crisi climatica. Lo accennavamo prima della pubblicità, un fenomeno che non è più evidentemente emergenziale, ma ormai strutturale. Lo vediamo quello che accade nel mondo, stiamo vedendo in queste ore appunto le alluvioni a Hawaii, Bangkok, ma lo vediamo anche a casa nostra perché è stata un'estate caldissima, la più calda da 1950 ad oggi e non tutti possono permettersi il riparo. Il sostegno di condizionatori, ventilatori e quant'altro necessario perché? Perché costa. Ci sono costi dell'energia che vanno sostenuti, famiglie a basso reddito in situazioni di povertà evidentemente non possono permetterselo, per gli anziani situazione doppiamente difficile, insomma un quadro che va affrontato nelle scorse ore. Legambiente Puglia, Arci Puglia e Acri Puglia in una nota si rivolgono direttamente al presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, per ricordare appunto tutto questo e da dove bisogna ripartire. Noi abbiamo in collegamento con noi la presidente di Legambiente Puglia, Daniela Salzedo, per parlare di questo. Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno.
1: Dicevamo, insomma, che la regione già dal 2024 si era in qualche modo attivata sul tema, su vostra sollecitazione anche. Poi però 2 anni di fermo in qualche modo, cioè si è ripreso a parlarne a maggio scorso, o sbaglio?
2: Sì, dunque la Regione aveva studiato un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, perché ovviamente siamo in una situazione in cui il cambiamento climatico difficilmente riusciremo a stopparlo, ci dobbiamo adattare a un nuovo clima e ovviamente cercare quanto più possibile di contenere gli effetti negativi di questo cambiamento climatico. L'incontro con le altre due associazioni, Arci ed Acli, nasce proprio da questa esigenza, e cioè i cambiamenti climatici vanno soprattutto a incidere sulle fasce più deboli della popolazione. Per cui, diciamo, questo è un lavoro che va fatto tutti insieme ed è quello che noi chiediamo alla Regione. Non possiamo più lavorare per compartimenti stagni, dobbiamo cercare di collaborare.

0: quanto più è possibile per trovare delle soluzioni condivise. Da una parte ci devono essere messi in campo tutti gli strumenti e tutto quello che è possibile per fermare il cambiamento climatico, strategie di adattamento al cambiamento climatico, ma dall'altra parte dobbiamo essere vicini a quella parte di popolazione che, come giustamente diceva lei, purtroppo oggi non si possono permettere neanche il condizionatore a casa. Noi quest'anno abbiamo fatto una campagna che si chiama Che caldo che fa? Studiando diciamo, i punti nevralgici, in questo caso l'abbiamo fatta sulla città di Bari, studiando i punti nevralgici in cui ci sono le famose isole di calore. Insomma, basta pensare che a una fermata dell'autobus noi abbiamo registrato una temperatura di 71 gradi. Ovviamente, diciamo, l'autobus in un quartiere popolare lo prendono soprattutto gli anziani. La città di Bari in questo caso ha fatto anche un piano sul caldo prevedendo i famosi rifugi climatici, ma chiaramente è una situazione che va gestita in maniera completamente diversa. Da una parte abbiamo dimostrato ampiamente che il rinverdimento, le aree diciamo, in cui ci sono più alberi e quindi c'è più ombra, chiaramente hanno una temperatura molto più bassa, per cui noi dobbiamo tornare a creare delle città, e dico creare perché purtroppo diciamo fino ad oggi abbiamo cementificato, a creare delle città più vivibili per tutte le fasce sociali.
1: Ci sono alcuni dati che voi mettete in luce che io leggo insieme a lei. In Puglia il 18,1% delle famiglie oltre 302.000 nuclei era in condizione di povertà energetica nel 2024, un numero che è cresciuto perché nel 2025 parliamo del 35% della popolazione che risultava a rischio di povertà o esclusione sociale. Dall'altra parte ci sono anche i dati del turismo, dati positivi che vedono la Puglia crescere appunto come destinazione turistica. Leggo sempre dalla vostra nota, con oltre 6,7 milioni di arrivi e 22,7 milioni di presenze nel 2025. Però bisogna ed è necessario che non sia la Puglia solo attrattiva per chi viene un paio di settimane l'anno, ma anche per chi la regione la vive e avrebbe bisogno di una qualità della vita ottimale, quantomeno
0: No, ma
1: decente. Diciamo
0: diciamo,
1: ottimale,
0: io aggiungo.
1: forse siamo già oltre.
0: Dunque, aggiungo soltanto un'altra cosa. Diciamo, al di là dei numeri sterili che magari il cittadino medio coglie difficilmente, ecco, basta farsi un giro sulle nostre coste. Sicuramente chi è della mia età si ricorderà un paesaggio completamente diverso. Cioè, noi siamo attrattivi turisticamente perché abbiamo un certo tipo di paesaggio. I cambiamenti climatici, questo paesaggio lo stanno lentamente cambiando, aiutati, diciamo, in maniera negativa, ovviamente. Uno da una forte antropizzazione e quindi diciamo da un turismo che a volte è invasivo e dall'altra parte anche da una cementificazione indiscriminata della nostra costa, che significa anche diciamo le strade che si allargano sempre di più sulla proprio che percorrono la costa. Diciamo, noi ne abbiamo un ritorno plastico di quello che succede perché in un punto di Gallipoli è stata depavimentata una strada perché si è pensato che forse l'erosione costiera e forse l'arretramento della duna era anche legato alla pavimentazione della strada che ovviamente fa scivolare l'acqua in maniera molto più facile, quindi non l'assorbe prima. Hanno depavimentato una strada, l'hanno resa solo ciclabile. E magicamente quella spiaggia è ritornata ad essere una spiaggia. Per cui diciamo, non parliamo di esempi teorici. Noi siamo certi, insomma, che un cambio di rotta porti dei benefici sul territorio. Ritornando all'accordo, alla lettera presentata con Acle Arci, noi ci siamo incontrati proprio perché diciamo, sono due associazioni che vivono direttamente sul campo l'aspetto più sociale del cambiamento climatico. Noi lo viviamo come società.

0: ambientalista e loro lo vivono ovviamente da un altro punto di vista. E ci siamo trovati perfettamente d'accordo sul fatto che non possiamo ragionare entro i nostri confini. Anche a livello regionale è necessario che ci sia un coordinamento differente fra gli assessorati, perché altrimenti ci continueranno a ripetere e non è competenza mia, ma è competenza dell'altro assessorato. E questo ovviamente, diciamo, non serve alla discussione, la dico più, in maniera più concreta. Per cui, insomma, noi stiamo cercando di incidere diversamente su quello che è stato fatto fino ad oggi, perché non basta più, perché siamo in una situazione emergenziale che, come giustamente lei ha sottolineato, non è più una situazione emergenziale, perché senza andare oltre confine, da noi non esistono più gli acquazzoni, esistono le bombe d'acqua. Per
1: Certo.
0: cui, insomma, stiamo parlando di qualcosa che sta davvero cambiando troppo rapidamente rispetto al modo in cui noi lo stiamo affrontando.
1: Dunque un tavolo che sia interassessorile permanente, come spiegava, quindi che coinvolga tutti, assessore all'ambiente, al welfare, al turismo, al lavoro, all'urbanistica, ai trasporti, allo sviluppo economico, ovviamente anche al bilancio, perché poi bisogna capire queste risorse dove prenderle. Nel breve e medio termine, ovviamente appunto dal punto di vista istituzionale è importante che ci sia questo tavolo. Che cosa bisogna fare? Ovviamente non può essere lasciato tutto in mano alle associazioni, che siano di ambito, diciamo, sociale o ambientale, come spiegava.
0: Beh, nel breve e medio termine dobbiamo sicuramente incontrarci. Incontrarci perché, diciamo, questo è l'unico modo per cominciare ad affrontare i problemi. Abbiamo una strategia regionale, diciamo, ben scritta. Bisogna dare, le gambe a questa strategia. Se noi non diamo risorse, se noi continuiamo a riunire tavoli senza però prevedere delle risorse specifiche per le azioni che vogliamo mettere in campo, continueremo fra 10 anni a dire stiamo riunendo il tavolo per la strategia, gli adattamenti climatici, ci stiamo parlando, stiamo programmando. Adesso è arrivato il momento in cui dare, diciamo, gambe alle nostre azioni, perché altrimenti continuiamo a stare fermi e non, insomma, questo non ci porta da nessuna parte.
1: Approfitto della sua presenza per cambiare argomento, perché negli scorsi giorni abbiamo raccontato di questo dimezzamento dei fondi per il progetto del parco eolico offshore, su cui Legambiente Puglia aveva espresso tante volte, insomma, un parere ed un'idea favorevole, spendendosi anche, no, per questo progetto. Il ministro Pichetto Fratin ha rassicurato, almeno verbalmente, che questi soldi sottratti verranno insomma ripristinati e che quindi il progetto per Taranto e anche per Augusta arriverà ad un termine. Il pensiero di Legambiente Puglia su questo.
0: Allora, dunque, diciamo, al di là, ecco, delle parole del ministro, che insomma io spero realmente trovino concretezza, diciamo, a noi preoccupa la strada su cui si sta incamminando questo governo, perché da una parte ha dimezzato i fondi per l'eolico offshore su Taranto, che noi ovviamente avevamo accolto con favore, ma soprattutto, diciamo, ci sembrava, insomma, la luce in fondo al tunnel, perché la situazione di Taranto con la questione del siderurgico e con tutte le disarmonie sociali che ci sono in questa città bellissima e che noi stiamo lentamente distruggendo con politiche inadeguate. Per noi significava anche dare un respiro diverso, ecco, fare quel cambio di passo rispetto a uno sviluppo industriale, economico e sociale, che per tanti anni ha segnato la vita dei cittadini tarantini. Ecco, insomma, per noi era davvero un cambio importante, un cambio culturale importante. Oggi invece assistiamo da una parte al dimezzamento dei fondi per l'eolico offshore, per il lab dell'eolico offshore. Dall'altra parte, a questa legge delega assurda sul nucleare che ci fa fare davvero un salto, un triplo salto carpiato all'indietro, ad anni che, insomma, speravamo di aver superato, e non c'è invece un'incentivazione forte

un'indicazione decisa verso le energie rinnovabili da una parte, ma anche davvero verso un mondo culturalmente differente. Se non cominciamo da queste cose, davvero, cioè, noi non andremo da nessuna parte e rimarremo davvero indietro rispetto alle economie di altre nazioni che invece stanno investendo in maniera importante, dando respiro ai cittadini, dando una mano concreta ai cittadini, perché questa è la realtà, non basta fermare il prezzo del gasolio artificialmente, noi dobbiamo davvero dare un respiro diverso ai cittadini che affrontano ogni giorno delle spese che non si possono più permettere. E quando parliamo di povertà energetica non ci riferiamo alle fasce più deboli. Oggi purtroppo di povertà energetica parliamo anche per le fasce medie, cioè quelle che paradossalmente hanno una casa, hanno un lavoro e diciamo, dovrebbero riuscire ad affrontare la quotidianità in maniera più serena. E non ci spieghiamo qual è la visione del governo sulla città di Taranto, cioè noi non la riusciamo a vedere. Evidentemente loro riescono a vedere qualcosa che noi non riusciamo a vedere, ma al momento non riusciamo davvero a capire che cosa sta succedendo. E per noi questo taglio è inaccettabile.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: Guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderle è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti

A Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri.

0: quello
1: non lo so,
0: ma è questo,
2: gira a destra, non ce l'hanno.

Thank you.

Amiga, ya nos vamos.

0: ho il piacere di avere ospite questa mattina il direttore artistico del Taras Teatro Festival, che ormai è entrato nel vivo, inaugurato il 12 di settembre con Antigone Atto Terzo, una prima nazionale che il pubblico ha amato molto e prosegue, insomma. Ben trovato a Massimo Cimaglia.
1: Buongiorno e grazie per le belle parole che hai nei riguardi.
0: Dunque Massimo, dicevamo che ormai siamo nel pieno del festival che prosegue con una serie di altri spettacoli ed eventi, un festival diffuso, vediamo alcune immagini di alcuni degli spettacoli, diffuso perché appunto abbiamo visto alcuni spettacoli al Tatà, altri al Moody, ma non solo, insomma, e poi se il filo conduttore è il tema della libertà, questa viene declinata in tanti modi diversi.
1: Esatto, noi come ogni anno abbiamo un tema, quest'anno la libertà, e abbiamo cercato appunto di declinarla in varie forme, con tanti spettacoli, io spero, molto interessanti e anche diversi tra loro. I primi cinque che hanno suscitato un notevole interesse per vari motivi, da spettacolo sull'Ilva, ad esempio, che è capitato in un momento contingente. Incredibile, e io credo che il compito di un festival, appunto, noi un po' ci siamo trovati a voler creare questo festival proprio per poter avere il coraggio di rischiare, perché sai, quando fai una rassegna ti porta ad avere delle tranquillità, ecco, delle certezze. Un festival, invece, io credo che deve avere il coraggio di osare, di cercare nuovi linguaggi, di cercare di essere provocatorio, di essere coraggioso, di correre dei rischi. Allora questo è, credo che sia una cosa alla quale noi crediamo, cerchiamo di aderire, e ogni spettacolo, anche il primo spettacolo che abbiamo fatto, questo Antigone Atto Terzo, si parlava di eutanasia, per dire, quindi tanti temi attuali, tanti temi interessanti, e i primi cinque spettacoli sono andati tutti davvero molto bene. Adesso ce ne aspettano altri cinque, che io consiglio vivamente, ma sul serio, io dico parola di provare per credere, no? Come diceva un vecchio motto pubblicitario, perché per esempio il prossimo spettacolo che ci sarà sabato alle 21 al Tatà, di Gianluigi Tosto, questo Omero, è uno spettacolo bellissimo. E Gianluigi Tosto ha costruito questi strumenti dove lui si accompagna in questo racconto dell'Odissea, ed è veramente bellissimo, preceduto da una breve lectio magistralis di Manuele Stolfi, del professor Manuele Stolfi. Poi dopo avremo domenica 4 alle 19 al Fusco Mario Incudine, un artista incredibile, un artista di una bravura, un artista completo, perché lui è un cantante ma anche attore. E poi avremo Si ride, perché arriveranno i giovani di Aristofane, il nostro contemporaneo, con Alessandro Di Murro e la supervisione di Calenda. Poi avremo i giovani del Van, Odissio, Superstar, l'eroe di cui non avevamo bisogno. E questi sono dei ragazzi irresistibili. Io veramente vi prego di andare a dire che riderete a crepapelle. E poi finiamo col botto con Ottavia Piccolo, con Donna non rieducabile di Stefano Massini, che appunto parla di libertà all'ennesima potenza. Insieme, intorno a queste cose, ci saranno presentazioni di libri il 6 con Marina Valizzisi, che presenterà Cuore Greco al Museo Archeologico. Ci sarà l'11 Ivan, che faranno una serie di flash mob all'interno del museo. Poi ci saranno premiazioni e presentazioni del libro sulla Politoscaia.

0: al Fusco alle 17 del 16 ottobre. Quindi ecco un festival che cerca di stare in mezzo alla gente e di essere utile alla città e, come dicevi tu, diffuso. E noi pensiamo di la nostra idea è di farlo ancora più diffuso, di trovare ancora uno o due location proprio per entrare più nel cuore della città. Un'altra cosa che ha colpito molto è stata questa, diciamo, camminata che hanno fatto questi attori con questi oggetti mostruosi alti 4 metri in giro per le vie del centro. Ecco, noi cerchiamo di proporre cose originali, nuove e di far venire ecco, i giovani. Quello che voglio ricordare è che da noi il costo del biglietto per tutti gli spettacoli, per i ragazzi fino a 25 anni, che sia al Tatà che sia al Fusco, è di 5 euro. Proprio perché dietro al nostro festival c'è un'etica e noi consigliamo ai giovani di venire a teatro. Quindi cerchiamo di mettere proprio nelle condizioni migliori possibili. Con 5 euro ormai non mangi più un pezzo di pizza e una birra, capito? Quindi.
1: È interessante, Massimo, il fatto che rivisitate in chiave, diciamo, moderna e contemporanea il mito, a dimostrazione che il mito appunto non è lì fisso, ma ha sempre qualcosa da raccontarci. Penso alla stessa Antigone, insomma, con cui avete inaugurato la stagione e ai temi che giustamente dicevi, ad esempio quello dell'eutanasia, quello della guerra, la forza della donna, insomma, temi di estrema attualità che diventano e tornano spendibili anche per le giovani generazioni, per far scoprire poi il mito.
0: Sì, ma perché per fortuna o per sfortuna gli antichi greci avevano già scritto tutto ad altissimo livello, quindi noi nel nostro festival abbiamo delle rappresentazioni che vanno nella direzione più tradizionale, ma invece appunto cose di riscrittura o ispirazione o semplicemente, ecco come nel caso della piccola, è legato il tema, no? Perché ovviamente non ci volevamo fossilizzare, però ci piace far vedere come dall'antico, perché anche Taranto, infatti, si chiama Tars Teatro Festival non a caso, scena antica e contemporanea, proprio perché vogliamo ricordare l'importanza millenaria della nostra città e che questa importanza si può perpetuare. E quindi anche questa attenzione ai giovani. Dei giovani tutti ne parlano, però poi tutti li vogliono e nessuno te li piglia, si dice, no? E noi invece facciamo questo laboratorio Under 35 per attori professionisti Under 35, la compagnia dell'Antigone era di attori under 35, quelli dei Vano sono attori under 35, cioè bisogna pur dare uno spazio, no, a questi giovani. E in questo ci troviamo anche, io saluto tutti i miei amici e colleghi dell'Orfeo, del Tatà, perché io so benissimo gli sforzi che fanno, i sacrifici, e poi proprio con Clara Cottino, con Giovanni Guarino, con Sandra Novellino, Cristina Crizzi, insomma tutti i CREST, noi siamo in stretta sinergia perché appunto il festival, la base centrale è il Tatà. Senza il Tatà, io proprio lo ripeto spesso, questo festival non esisterebbe perché all'interno del Tatà noi possiamo fare allestimenti, prove, perché ci sono degli spazi giusti. Allora intanto io mi fermo e dico, ma che ho combinato? Perché vedo compagnie, c'è stata l'altra volta compagnia nostra che provava, poi c'era quella di Josha Szmathek, e diventa un centro di cultura, un centro di scambio. Ecco, questa è la bellezza. Cioè, Taranto mi è sembrata, dopo i Giochi del Mediterraneo, ancora una città europea, una città che ha la capacità di creare cultura e attenzione. Io spero che la gente si interessi sempre di più e venga a vederci, perché credetemi, ve ne pentirete. Se poi qualcuno dirà: ah, non sei andato, ah, mannaggia, perché gli spettacoli prossimi sono veramente uno più bello dell'altro. Se qualcuno non può essere stato di vostro gradimento, però mi arrivano tutti i segnali positivi. Io credo che i prossimi non ce n'è uno che non è bello, insomma, non è interessante. Quindi provare per
1: Tra
0: credere.
1: l'altro mi sento di dire veramente un piccolo grande miracolo riuscire a fare un festival di quasi 5 settimane, così variegato. Insomma, non lo faccio dire a te, lo dico io, perché non è facile, non è semplice, non si può davvero immaginare, cioè 5 settimane di spettacoli così diversi, portando prime nazionali e internazionali in città, è un impegno enorme.
0: A me fa piacere che lo dica perché sei una persona attenta alla cultura e io di questo sono sempre grato, ma io ogni tanto purtroppo me lo dico da solo perché, per esempio, un altro punto di riflessione faccio vedere che il Tars Teatro Festival giunto alla sua quarta edizione, dall'anno scorso è diventato festival di interesse nazionale, cioè vuol dire che è stato riconosciuto dal Ministero

0: come festival di rilevanza nazionale. Questo credo non sia mai capitato nella storia di Taranto. Questo comporta degli obblighi da parte nostra e quindi capite la massa di lavoro sia amministrativo e stare dietro a tutte queste scadenze. Quindi è davvero un grosso orgoglio per me, io sono fiero di questo. E mi piacerebbe che tante persone, a partire dalle istituzioni, si sentissero fiere di questo, che non è soltanto il lavoro di un povero pazzo, accompagnato da altri poveri pazzi come Barbara Gizzi, ad esempio, che fa un lavoro straordinario, e quindi ci dessero un sostegno ancora più grande, una mano, perché il teatro ha bisogno, il teatro funziona un po' come una goccia cinese, il teatro serve per appunto la famosa cultura. La cultura, io dico che è una cosa che si declina, non si dice la parola cultura così, senza. Allora la cultura serve proprio per far crescere le persone, i giovani, ma gli stessi adulti, per sviluppare una capacità critica, per sviluppare la capacità di stare insieme, di avere spirito di osservazione. Quindi credo che il teatro davvero, adesso non voglio tirare l'acqua al mio mulino, ma dovrebbe essere obbligatorio nelle scuole, perché ha una forza, una capacità proprio terapeutica, forte. E anche poi di distrazione, perché l'intrattenimento è giusto. Difatti, da noi ci sono tre repliche di spettacoli comici brillanti. Quindi, grazie di aver sottolineato questo, perché gli sforzi che noi facciamo, credetemi, sono veramente, veramente notevoli. E però la soddisfazione di vedere quest'anno sono aumentati gli abbonamenti, per dire. Quindi, no, questa fidelizzazione
1: C'è
0: del
1: una
0: pubblico.
1: risposta della città.
0: Sì, piano piano si sta creando un pubblico che, onestamente, molti dei spettacoli che noi portiamo difficilmente sarebbero passati da Taranto, perché sono molto, ecco, tra virgolette, di nicchia, appunto, di compagnie e giovani. Molti di questi io li conosco perché, appunto, essendo un attore, sono amico di tanti colleghi. Io, per esempio, in questo momento mi trovo a Milano, sono andato a vedere uno spettacolo in un festival nel 35, ho visto uno spettacolo straordinario, che probabilmente porterò all'edizione del festival del prossimo anno. In queste sere ho altri spettacoli da andare a vedere, perché appunto questo è il compito.
1: Eh
0: Non è
1: certo,
0: che.
1: bisogna essere anche talent scout in qualche
0: È
1: modo,
0: certo.
1: osservatori importanti per decidere poi cosa portare a Taranto.
2: È stata attribuita una percentuale che io avrei dichiarato a proposito dell'inserimento nel mondo della scuola, che assolutamente non è vera,
3: Cioè lei ha detto o no? Concordo col
2: manco
3: 30%?
2: assolutamente. Io ho espresso una considerazione sul valore dell'Occidente e sui valori da rispettare in Occidente, dicendo che l'Occidente, citando dei numeri, che sono quelli che ho recuperato dall'UNICEF, dove mi raccontano che nel 2025 sono arrivate 66.300 persone dai territori dai quali sono scappate, nel 2024 65.3 e molti minori. E quindi ho raccontato che dobbiamo essere fieri di essere occidentali, perché se tutta questa gente che scappa dai propri paesi viene in Occidente, evidentemente perché
3: Motivi sono
2: lo
3: politici o
2: sceglie per
3: economici?
2: la qualità della vita, lo sceglie per la qualità della vita, sono diversi. Di certo possiamo rappresentare che l'Italia, ma non solo, perché l'Italia può essere considerata l'avamposto, ma la Francia, la Spagna, la Germania sono paesi dove arrivano
3: Proprio
2: maggiori
3: detto,
2: immigrati,
3: sindaco
2: però
3: di
2: ci
3: Taranto
2: arrivano, però c'è l'importante
3: è il decreto ai
2: che
3: bambini.
2: no, ma devo
3: Il
2: arrivare, devo
3: contesto.
2: fare il passaggio, perché è evidente che
3: Prego.
2: se in un intervento che dura X minuti viene presa una frase senza contestualizzarla, è evidente che si dà adito
3: È la
2: a.
3: notizia.
2: Sì, ora, per rispondere, se qualcuno pensa che io sia diventato un razzista impertinente, posso, ecco, se lo può togliere dalla testa vuol dire che non mi conosce bene. Ma torno al tema perché può sembrare che voglio scappare. Quindi ho considerato il valore dell'Occidente e il rispetto che si deve ai valori di quei paesi, tra cui l'Italia, che hanno messo al centro della propria Costituzione l'attenzione, il rispetto dell'individuo, il rispetto della persona, e ho legato il concetto al crocifisso nelle aule. Bene, io sono a favore del crocifisso nelle aule e tutti coloro che sono ospiti del nostro paese devono semplicemente rispettare le regole, le abitudini, le consuetudini della nostra terra. Perché io se vado in Islam,

0: senso di dire non fate la Ramadan e arrivo,
1: perché poi potremmo fare un altro dibattito.
0: Voglio rispondere però, e su questo ho detto al ministro: io sono a favore della posizione di non volere il burka in aula, perché mi hai fatto una domanda.
1: Prego.
0: E quindi ho detto al ministro: sono d'accordo sulla sua posizione di non volere il burka in aula, perché penso che è bello vedere il viso delle ragazze. Questo è legato anche a una questione di sicurezza, ma soprattutto è una questione di pensiero. Cioè, noi dobbiamo evitare le polarizzazioni. Perché il burka viene tanto avversato? Perché forse è un'imposizione. E quindi, siccome noi abbiamo...
1: Ma è inaccettabile che una donna sia coperta, a prescindere.
0: Esattamente.
1: Ma c'è una legge che impedisce in Italia.
0: Ripeto, stiamo continuando a giocare. Io non parlavo del decreto, ho rappresentato al ministro che ero a favore sulla sua posizione di non volere il burka per questi motivi che rappresentavo, quindi per vedere il volto delle donne, per una questione di sicurezza, per combattere un fenomeno che è quello di aggressione, come sappiamo tanto se ne parla, quindi evitando le polarizzazioni. E certamente, ma invito, siccome c'erano tante persone con i telefonini, invito a tirare fuori un video dove si parla della percentuale. Io ho detto che sono contro le classi ghetto, lo ribadisco, lo ripeto, tanto per gli stranieri quanto per gli italiani, e non avrei potuto dire assolutamente il contrario parlando di percentuali, perché significherebbe negare il diritto allo studio. Per noi la scuola è aperta e inclusiva, così come è inclusivo l'Occidente.
2: Eccolo qui il contributo, appunto l'avete appena ascoltato, quello che dice il sindaco Piero Bitetti. Quindi dice: nessun riferimento al decreto scuola direttamente, al tetto massimo 30% per gli stranieri, ho solo ribadito al ministro che siamo sulla stessa lunghezza d'onda rispetto al tema delle tradizioni, del preservare l'Occidente e dell'accogliere, ma insomma fino a un certo punto, finché poi si rispettano le idee che abbiamo noi, un po' in estrema sintesi. Ma voglio commentare quello che avete appena ascoltato con Anarita Lemma. Ricorderete Anarita Lemma, ex assessora comunale all'istruzione, alle pari opportunità, ex consigliera regionale, una lunga militanza nella sinistra e anche docente, quindi questo doppio binario che ci piaceva mettere in evidenza. Trovata e buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a te Marina.
2: Dunque, prima di tutto, che effetto le fanno queste dichiarazioni di Piero Bitetti? So che le ha ascoltate anche in diretta perché ha seguito ieri la nostra trasmissione, ci siamo sentite telefonicamente. Appena le ha ascoltate, che cosa ha pensato?
3: Ma appena, io non ero presente, diciamo, all'incontro che ha visto il sindaco sentirsi, diciamo, obbligato in dichiarazioni rispetto alle quali forse non gli era stato posta neanche una domanda, quindi partiamo dal presupposto che diciamo così, avrebbe assolutamente potuto evitare qualsiasi tipo di contributo nel merito, anche perché io penso che quando si interviene in merito a una questione è bene farlo sempre alla luce di una conoscenza puntuale del tema. Altrimenti in generale si rischia di dire sciocchezze oppure di dire magari anche cose che poi in fondo non si pensano. Quindi ho trovato inopportuno il suo intervento nel merito, sarebbero stati sufficienti dei saluti istituzionali, quelli sono dovuti da parte di un sindaco nel momento in cui incontra, diciamo, un rappresentante delle istituzioni. Oltretutto non mi pare affatto che i temi e i problemi che emergono nella quotidianità, insomma, della nostra realtà scolastica abbiano nulla a che fare con questioni che sono diventate comunque il baricentro di un dibattito politico abbastanza serrato, perché parliamo comunque di un decreto di questo governo, quindi come si fa a dire che non si faccia riferimento a questo fatto, diciamo, politico? Un decreto che peraltro, come tutti sanno, è un provvedimento d'urgenza. Quindi evidentemente il governo ha ritenuto che il tema fosse assolutamente da affrontare tempestivamente. Giusto per capire come dal mio punto di vista si tratti della classica arma di distrazione di massa, però dell'opinione pubblica. Nel momento in cui c'è un problema emergente, urgente, rispetto al quale è necessario che il governo assuma provvedimenti, questo deve avere una sua immediata efficacia. Allora, soffermiamoci semplicemente a pensare quanto invece tutto questo non ci sia nell'intendimento del governo, perché semmai questo decreto avrà degli effetti, questo accadrà per l'anno scolastico che verrà, quindi parliamo del 2027-2028. Allora, è ovvio che il tema diventa politico, è ovvio che ci troviamo di fronte a purtroppo ad un uso anche della scuola in termini propagandistici, dal mio punto di vista, è fortemente ideologizzati, cosa che nella scuola non dovrebbe, nella scuola italiana mai, e per la scuola italiana e a danno della scuola italiana mai accadere, e quindi il tema è serio. Ecco perché io credo ci sia stata poi questa diffusissima reazione critica nei confronti di dichiarazioni che evidentemente hanno lasciato il fianco scoperto, diciamo, no? E
2: ecco, quindi hanno lasciato... Voglio fare una domanda proprio a lei che insomma conosce un po' i meandri e anche i retroscena della politica. Con queste dichiarazioni Bitetti mette in qualche modo in difficoltà la sua maggioranza, perché è una posizione che lui ha rimarcato ieri nell'intervista ad Angelo Di Leo, in qualche modo conservatrice, al di là del decreto scuola. Parliamo proprio delle sue idee che ha rimarcato ieri, che sembrano lontane insomma da quella che almeno sulla carta dovrebbe essere una giunta sinistra. Secondo lei sta strizzando l'occhio alla destra, oppure insomma semplicemente ha espresso il suo pensiero e adesso però probabilmente i conti dovranno tornare all'interno della maggioranza, ammesso che qualcuno glielo faccia poi notare al di là delle dichiarazioni pubbliche?
3: Nel momento in cui sei un sindaco che rappresenta una compagine diciamo di governo, di amministrazione di una città in nome e per conto di una componente politica, devi necessariamente essere diciamo rappresentativo delle ragioni, dei contenuti e dei valori che quella maggioranza rappresenta. È chiaro che secondo me si è aperto un momento di discussione, si è visto da tutte le dichiarazioni poi rese dai diversi partiti, movimenti eccetera, che comunque hanno sostenuto Piero Bitetti come candidato sindaco. Ora, io ormai sono un po' lontana dalla politica amministrata e quindi francamente non sono in grado di valutare fino a che punto questo possa essere un elemento, tra virgolette, preoccupante, perché per me lo sarebbe, fortemente.
2: È lontana, ma i personaggi sono più o meno sempre quelli.
3: Sì, sono più o meno sempre quelli ed è evidente che la preoccupazione può emergere e vedremo che cosa accadrà nei giorni che verranno. Io spero che questa strizzatina d'occhio non ci sia, e comunque altrettanto preoccupante è che il sindaco possa sentirsi comunque nelle condizioni di dovere come dire, esprimere una valutazione di vicinanza a contenuti che sono poi oltretutto ormai diventati anche oggetto di un libro presentato dal ministro. Cioè, io il fatto stesso di dover girare per il nostro paese e presentare il manifesto dell'Occidente è una cosa che mi fa un pochino tornare indietro nei secoli, no? Perché un pochino, certo, per chi conosce un po' la storia capisce che stiamo facendo passi indietro drammaticamente preoccupanti, e quindi il fatto che lui lo possa pensare per me è ugualmente preoccupante quanto il fatto che possa strizzare gli occhi eventualmente a un'altra compagine politica, per cui penso che ci saranno momenti di approfondimento, spero che ci saranno momenti di confronto serio all'interno della maggioranza e con il sindaco, anche perché, e torniamo a dire quello che ci diciamo generalmente, che effettivamente è prioritario, la città ha tanti e tali problemi, per cui francamente questo ce lo saremmo potuti caldamente evitare.
2: Faccio una domanda alla docente, lo ha detto già nella sua prima risposta quanto secondo lei sia in qualche modo poco incisivo questo decreto scuola. Il tema del burka nelle classi, il tema del tetto agli stranieri, nella sua esperienza, nella sua lunga esperienza di docente, si sono riscontrati questo genere di problemi o no?
3: Mai, proprio mai. E poi, se proprio la devo raccontare tutta, io sono stata promotrice di un progetto estremamente positivo che ha visto collaborare

0: lavorare insieme i nostri ragazzi con un gruppo di giovani che in quel periodo erano inseriti in un centro di accoglienza per uno scambio proprio di conoscenze e competenze. Noi ospitavamo questi ragazzi durante alcune ore delle nostre attività scolastiche in cui loro avrebbero potuto maggiormente sostenere i nostri, per esempio la lingua straniera, no? Quindi l'inglese, il francese a seconda della loro, diciamo, delle loro conoscenze, in cambio di ore scolastiche durante le quali magari per loro era più facile e più necessario approfondire altre discipline. Quindi, come dire, la mia è un'esperienza che parla di inclusione a tutto tondo e soprattutto non c'è memoria, almeno nella mia storia, insomma, io ho terminato dopo 42 anni di servizio, non ricordo assolutamente, diciamo, nessun dato che potesse creare alcun tipo di allarme, anzi, la mia, ripeto, è un'esperienza di inclusione e soprattutto, ribadisco, tempestiva inclusione, cioè più è precoce l'inserimento nel sistema scolastico dei bambini stranieri, più è facile che la nostra diventi una società davvero paritaria ed inclusiva, il che ha a che fare col tema della cosiddetta sicurezza, no? Tanto sbandierato da questa destra di governo, anche quando magari non ce n'è ragione. Però se dobbiamo porci un tema di sicurezza, di convivenza pacifica, la scuola è l'unico luogo dove questo processo può iniziare serenamente e può davvero dare la possibilità al nostro paese di trovare una riconciliazione che oltretutto ci aiuterebbe anche ad essere più determinati nei confronti di temi più internazionali, come il tema della guerra, eccetera, eccetera. Ma non andiamo troppo oltre,
1: Le faccio un'ultima
0: perché
1: domanda,
0: io
1: siamo un po' in
0: parlerei per ore.
1: ritardo, però ho piacere a fargliela perché quando si parla di burqa o di hijab, insomma, si dice le donne di sinistra sono per la parità, sono per i diritti, scendono in piazza per le donne italiane e poi invece dall'altra parte insomma, avallano il burqa. Lei che appunto ha una lunga militanza di sinistra, è così?
0: Anche qui mi affido a un ricordo, data l'età purtroppo devo dire risale a molti anni fa, forse a 30 anni fa, ricordo perfettamente un'iniziativa che come democratiche di sinistra sostenemmo, proprio perché il tema dell'affermazione, autoaffermazione e liberazione della donna è un tema che c'era molto, molto, è sempre stato molto a cuore e indossammo per quella iniziativa tutte quante dei burqa, ovviamente in forma di sensibilizzazione e di segnalazione, insomma, di una cultura che tende a sminuire, no, evidentemente la dignità, la libertà delle donne di esprimere se stesse. Indossammo questi burqa tutti colorati, quindi un'attenzione per questo che è un elemento culturale. Però che delinea, insomma, l'appartenenza a un credo religioso. È come se noi dicessimo alle nostre, insomma, alle nostre suore: non dovete più indossare l'abito che è previsto dal vostro ordine. Noi siamo uno stato laico e quindi per noi tutto questo è assolutamente inaccettabile e incomprensibile. Chi vive in paesi teocratici questa dimensione la vive oppure la sopporta in maniera diversa. Il compito del movimento delle donne a livello internazionale è quello di promuovere una cultura della parità, della libertà e della dignità delle donne, smuovere, rimuovere, diciamo, quelli che poi sono strumenti, dal mio punto di vista, anche di controllo del potere sempre maschile e patriarcale sul mondo femminile in tutte le culture, in tutte le civiltà, anche se in forme diverse, è uno degli obiettivi che a livello internazionale le donne si pongono e per le quali lottano. Però sono processi lenti, difficili e soprattutto che hanno anche a che fare con l'esercizio di un potere politico ed economico che tradizionalmente l'uomo in quelle realtà, come in tante altre realtà, compreso l'Occidente, continua a esercitare sulla donna. E E le nostre battaglie hanno storia, hanno fortunatamente anche la possibilità di essere ancora raccontate. Io sono contraria e quindi mi opporrò sempre e continuo a farlo nei limiti e nelle possibilità che oggi ho, essendo una semplice pensionata, contro la banalizzazione o l'incrementazione

0: capacità di approfondire, di leggere, di studiare, di comprendere i fenomeni, perché altrimenti il qualunquismo non può che alimentare, diciamo, non può che avere effetti negativi. Quindi conoscere i fenomeni per agire, sì, affidarsi alla pura propaganda e alla strumentalizzazione ideologica, mai, questo porta a conseguenze negative per tutti.
1: Parliamo di ex Ilva, quindi cambiamo completamente argomento. La Corte d'Appello dovrebbe decidere ad ore rispetto allo stop agli impianti dell'area a caldo, cioè se confermare quello che aveva già deciso entro la fine di ottobre, appunto lo stop, oppure se decidere di accogliere l'istanza di sospensiva delle gare di Ilva in AS e Acciaierie in AS e attendere queste settimane in attesa appunto dell'udienza del 20 ottobre della Cassazione. E di tutto questo parliamo in questo servizio, in cui si parla però anche dell'indotto e di altri aspetti legati sempre a questa intricata vicenda. Vediamo. In attesa che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia a Ilva Enaesse, confermando o meno lo stop all'area a caldo entro fine ottobre, a prescindere dalla decisione della Cassazione, c'è una buona notizia per le imprese dell'appalto del siderurgico. Le aziende temevano che prima che i loro compensi dall'ex Ilva dovessero essere saldati i debiti con lo Stato, e d'altronde così faceva intendere l'ultimo prestito al siderurgico da oltre 100 milioni di euro, deliberato solo qualche giorno fa. La questione però si è risolta con un articolo inserito ieri nel decreto legge giustizia. Nel testo si legge che Ilva Enaesse e Acciaierie d'Italia Enaesse sono autorizzate a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure per la continuità operativa. Intanto però restano i dubbi sul futuro del siderurgico e si chiede a Roma di fugarli. A valle della sentenza della Suprema Corte, sia che si decreti la marcia dell'intero stabilimento o della sola area a freddo, chiederemo al governo, scrive in una nota IGI Taranto, un piano operativo verificabile e alle autorità competenti un confronto fondato sui dati, con modalità di conservazione degli impianti, controlli pubblici e un cronoprogramma degli interventi. Le imprese dell'indotto hanno bisogno di sapere quali attività continueranno, quali ordini saranno eseguiti e quali strumenti proteggeranno l'occupazione. La chiusura di una capacità produttiva strategica richiede una motivazione tanto rigorosa quanto sono gravi le sue conseguenze. Sul fronte sindacale non si registrano buone notizie. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno, annunciata ieri dall'azienda, ha messo in allarme i sindacati locali. Il timore è che il ricorso all'ammortizzatore sociale si allarghi a macchia d'olio. Per questo hanno richiesto un incontro urgente con Acciaierie d'Italia Enaesse. A questo si aggiunge, si legge nella lettera indirizzata anche a Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la preventiva comunicazione del pagamento diretto INPS, condizione ancora in discussione nel decreto che dovrebbe essere adottato dal governo per la gestione dell'eventuale emergenza. In pratica l'azienda chiederà che sia l'istituto di previdenza a pagare al suo posto la cassa. I rappresentanti però dicono non erano questi patti, sarebbe dovuto avvenire solo una volta appurato definitivamente lo spegnimento dell'area a caldo dopo la sentenza della Cassazione. Ricordiamo che l'udienza a sezioni unite è prevista per il 20 ottobre, poi bisognerà attendere la decisione. E allora continuiamo a parlare di tutto questo con l'avvocato Maurizio Rizzo Striano, che ha seguito i cittadini che sono parte dell'Associazione Genitori Tarantini, che hanno portato avanti questa battaglia giudiziaria che è arrivata, come avete sentito proprio nel finale di servizio, fino in Cassazione. Ma avantieri c'è stata a Milano proprio l'udienza della Corte d'Appello, sezione Imprese. Si attendeva già una decisione che ancora non è arrivata. Ben trovato, avvocato. Parto da qui. Il fatto che ancora non si siano espressi i giudici la preoccupa, oppure è insomma, nelle regole, nella norma ci sta? Ci aspettavamo già ieri, insomma, che arrivasse una decisione.
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: No, non mi preoccupa affatto. L'esito mi sembra abbastanza scontato. La Corte di Appello aveva già respinto una prima richiesta di sospensiva. Potrebbe decidere diversamente solamente in base a dei fatti nuovi. Però anche nell'ultima udienza che si è tenuta 2 giorni fa, questi fatti nuovi non sono emersi. Cosa che abbiamo rilevato noi e che ha rilevato anche il procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano, chiedendo appunto di

0: spingere anche questa sospensiva, è cosa che io ritengo altamente probabile. Poi dovremmo avere il provvedimento della Corte di Appello oggi o al massimo entro lunedì. Ma ripeto, mi sembra il rigetto di questa ulteriore sospensiva mi sembra abbastanza scontato.
1: Ecco, visto che è già entrato nel merito, avvocato, com'è andata questa udienza, a Milano 2 giorni fa? Dal suo
0: Beh,
1: punto di vista.
0: è stata un'udienza che, a differenza delle altre volte, è stata molto breve, è durata un'ora circa, perché il Presidente, ed è da notare che il Presidente del Collegio è stato il primo Presidente della Corte di Appello, cosa abbastanza eccezionale, ha impresso una velocità insolita alla discussione, ha fatto parlare pochissimo gli avvocati. Quindi dopo l'intervento del procuratore generale, in pratica l'udienza è finita in 5 minuti, proprio perché era chiarissimo che il Presidente aveva già in mente che non erano emersi nessun elemento nuovo su cui discutere, e quindi ha tagliato corto, insomma,
1: Era la
0: anche per
1: seconda
0: questo.
1: volta.
0: Sì, è la seconda volta, quindi anche per questo ritengo che sia scontato il nuovo rigetto di questa udienza di sospensiva.
1: Cosa si aspetta che accada? Diceva, comunque che secondo lei è, insomma, quasi certo, insomma, ritiene dal suo punto di vista che, la Corte ribadirà quello che aveva già detto.
0: Sì, ma la Corte, secondo me farà un provvedimento di una paginetta, insomma, dirà che sono emersi elementi nuovi per cui la Corte debba ripensare a quello che ha già scritto in occasione della prima richiesta di sospensiva. Tutto qui, confermerà il rigetto e niente, il passaggio successivo sarà il 20 ottobre in Cassazione, data in cui speriamo che venga decisa in via definitiva la sospensione dell'attività produttiva.
1: Senta, lei anche attraverso i suoi canali social ha parlato dell'udienza dicendo, facendo riferimento alla relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle operazioni di chiusura e sugli effetti sull'ambiente e ha detto insomma, sostanzialmente che gli stessi legali ex Ilva in qualche modo hanno avallato la vostra tesi.
0: Beh, sì, finalmente è stata per la prima volta i tecnici sia di Ilva che di ADI hanno messo nero su bianco quello che per noi era già un'evidenza, e cioè che con questa sospensione dell'attività dell'area a caldo cesseranno tutte le emissioni di sostanze tossiche. Per l'ambiente non potranno che essere positivi, per l'ambiente e per la salute. Qualcuno aveva messo in dubbio questo dicendo: ma è così altamente bonificato, che ordinare la sospensiva senza fare le bonifiche significherebbe lasciare una bomba inesplosa, che può essere un pericolo per la salute. Questo è solamente parzialmente vero, perché chiudere un sito di quel tipo senza fare le bonifiche ovviamente non ha senso. Però si ha anche l'effetto immediato che tutte le sostanze più nocive per la salute non saranno più emesse, e questo è un passaggio estremamente importante.
1: L'ha ritenuto importante appunto a tal punto da sottolinearlo anche pubblicamente come ha fatto anche adesso. Cambia la visione delle cose questo aspetto? Come diceva lei, è la prima volta che accade.
0: Ma no, rende evidente quello che è già una realtà, cioè che la benedetta area, o maledetta area a caldo che provoca morte e malattie. Il resto dell'impianto non desta preoccupazioni, almeno questo c'è una vastissima letteratura scientifica al riguardo. Non è l'area a freddo quella che causa morte e malattie, è l'area a caldo. Quindi, venendo
1: Certo.
0: meno l'area a caldo, noi avremmo un effetto sicuramente benefico, indubbiamente benefico per

0: colazione.
1: Grazie per essere stato con noi, ovviamente attendiamo che si esprima appunto la Corte d'Appello e poi attendiamo il 20 l'udienza e poi la decisione della Cassazione, quindi sicuramente ci risentiremo.
0: Sì, ma soprattutto io ci tengo tantissimo a ripetere un concetto che è basilare. I giudici non potranno decidere il futuro di Taranto. I giudici hanno solamente aperto una strada, aperto un momento importante di discussione, ma potranno essere solamente i cittadini a decidere il futuro di Taranto. Perché chiudere quest'area a caldo per farne poi rinascere un'altra, come sembra che tutti quanti vorrebbero fare, con altri impianti nuovi, che sono anche questi inquinanti, è qualcosa che condiziona il futuro di
1: Fa
0: Taranto
1: riferimento
0: per
1: ovviamente
0: il
1: al
0: prossimo mezzo
1: DRA,
0: secolo.
1: insomma, per chi non ha colto.
0: Sì, quindi il futuro lo potranno decidere solo i cittadini. Il 17 è stata indetta una manifestazione e sarà lì il banco di prova. Cioè, se la cittadinanza esce dal torpore, prende in mano il suo futuro e fa capire chiaramente ai signori della politica che è ora di dire basta e di uscire fuori dall'acciaio.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del Lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità

0: stabilità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il Maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario

0: per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo, identico a quello dei Lupo, ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da quattro fregate ex irachene, mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca, sia come prestazioni che come dimensioni, nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aereo imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro

0: servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo

0: Essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
1: Buonasera comandante, mi sente?
2: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con de la Penne e Maestrale.
1: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora, comandante, come procedono queste operazioni?
2: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo, in particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan, quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
1: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
2: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
1: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
2: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
2: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
2: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave de la Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave de la Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche 2 donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi e il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7.

0: 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
1: C'è anche la mamma, inquadriamola così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
2: Ciao amore.
1: Un messaggio, dai, un messaggio.
2: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
1: Emozioniamoci perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
2: Il natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
1: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
3: Ah, qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
3: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
3: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
3: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché lei l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
3: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
3: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
3: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist per così dire in termine calcistico per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia che emozione.
0: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
1: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

con l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave Maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione, qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente, apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando...

generalmente quando c'è, quando la passerella viene messa a terra, no? C'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generalità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da Nave della Penn.

0: dalla fregata Maestrale.
1: Comandante, appena ho messo piedi a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
2: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
1: Che tipo di missione è stata questa?
2: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
1: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
2: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
1: Salve, bentornate, un commento?
3: Grazie.
1: Appena messo piede a terra.
3: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
1: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
3: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
1: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
3: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
1: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
4: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
1: Adesso chi vi attende a casa?
4: Adesso mio marito, chiaramente, lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
1: Quindi non era qui a salutarla?
4: No, oggi è lunedì. Quindi.
1: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
4: A casa. A casa, era ora.
1: Bentornate.
4: Grazie.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti.

0: Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita. Introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
1: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta. Sono
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
1: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni prearrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge, sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti. Quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, di mestiere, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi c'è, ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di

qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso

0: ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutto quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena. Dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita.

0: Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità

0: propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo.

0: per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
1: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi, se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere.

0: erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti. Se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una

0: integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova all'Ungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti dall'Ungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra l'Ungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free.

0: di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento. È come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere.

0: perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare

Un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. E quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini. Immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria.

0: La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale, con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per

0: renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
3: Bocca al lupo.
4: Dopo a punteggio più pieno.
5: No, va pareggiato.
4: Ah no, un pareggio è autocontrollo.
6: Ora c'è il giocatore che possa mantenere.
7: Prendono l'allenamento.
8: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per prima in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
9: Ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
8: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Nati, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
9: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
8: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
9: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
8: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
9: Ma così no, però ci sa insomma che la,

0: gente del sud è sempre attaccata alla maglia,
1: forse perché non la vede molto spesso,
0: ma forse anche per questo. Comunque è meglio per noi.
2: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
3: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico, è stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo di che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il dodicesimo uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
3: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il dodicesimo uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
3: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
3: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
3: Ah, mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
5: Sì, penso di sì. C'ho ancora male alla caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
5: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
5: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
5: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
5: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere.
1: Tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il Serio e il Faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
3: Grazie.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
6: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio
7: campo? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
4: Aspetta, posso?
2: Certo. Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
6: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è decisa a attendersi da Mancini?
7: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
8: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
8: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
8: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita.

0: Dita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
1: Incrociamo le dita.
0: Va bene, arrivederci. Ciao.
1: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
2: Probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
2: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
2: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
3: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
3: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
3: Beh, sinceramente, personalmente sto bene. Vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo. E niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
3: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Like,

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante, il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per

0: Silla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol. La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Christian Val, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Val ha preso per un attimo per la maglia il giocatore del Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: L'Italia
0: in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare. E ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: collegando.
1: Io dopo.
2: Oh, così vedo bene.
1: Però non vedo più.
3: Sì, lo so,
4: permesso, scusate.

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, è per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.

Certo, una sensazione davvero irripetibile anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del Castello Aragonese, è una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati a Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati a Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha di aiuto.
1: Madonna, che ne so, che c'è il reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quello che ho io a fianco.
1: E così la finiamo.
0: Ammazzatemi.
1: Tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì.
0: Che trattasi di parcheggio.
1: Taranto
0: è incasinato per questo fatto, siamo andati a casa di una signora che si è lamentata.
1: Chi te l'ha detto che è incasinato questo fatto?
0: Sì.
1: Chi te l'ha detto a te che è incasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi andare?
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: A dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì. L'ho fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per Birno. Piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina. Insieme. Tu vuoi comprare
2: Sendi
1: questa
2: macchina? Sendi fax in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
2: Sendi
0: fax!
1: Prendila. Grazie. Ecco qua.
0: Sendi fax.
1: Questo è il problema. Questo è questo problema.
0: Donald Fatt, grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando. Vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500... 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa? Più angolo parcheggio.
0: Volevo dire.
1: Più spendi, più
0: parcheggio. Volevo dire che se c'è qualche ragazza che vuole partecipare alla
1: Ufficio
0: nostra
1: Reclami.
0: Trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito. Ufficio Reclami.
1: Ufficio Reclami
0: è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

0: in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico.

0: di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
1: Colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredire, progredisce lentamente con un danno progressivo agli dotti biliari, seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto del fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che sanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
0: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
2: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazione, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale. Avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che a un altro. E quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione. E così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
0: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
3: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale, ma anche a tutta la famiglia. Quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone che vengano prese in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow-up della patologia.
0: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
4: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
5: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legate al dopo cura.
6: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però

0: stata forse la corsa più bella della mia vita, che ricordo.
1: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
2: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
3: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nell'assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
1: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
4: Fit walking vuol dire movimento, il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio in alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati in cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti, quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare, camminare bene.
5: Pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto, logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
1: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
6: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
1: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
7: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
8: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
1: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
9: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo

0: e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
1: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi se noi non siamo ipermetropi può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
0: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
2: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
0: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
3: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
0: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime e più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia, un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG 8150. Il primo passo di un

un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro. Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro. Da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione. Figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione. Perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme. 30 anni di crescita. 30 anni di fiducia. E il viaggio continua. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi, e circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita.

0: patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
1: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
0: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
1: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
1: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Dall'aeroporto di Grottaglie è decollato stamattina il primo volo cargo agroalimentare. Susine, uva da tavola e insalata raggiungeranno Istanbul per la prima volta senza passare da Milano. Il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, un passo importante verso la nascita di un vero e proprio hub, l'unico nel sud Italia. Per 6 operatori sociosanitari che si occupano di assistenza a disabili gravi in un centro di Lama è scattata la procedura di licenziamento collettivo. Per i lavoratori della Castiglia, appalto ex Ilva, le ferie forzate per mancanza di commesse. Pass disabili contraffatti, la scoperta degli ausiliari per la sosta in via Liguria, erano apposti su alcuni veicoli che occupavano indebitamente gli stalli per la sosta, controlli da parte della polizia locale. Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando del primo volo cargo agroalimentare partito stamane dall'aeroporto di Grottaglie alla volta di Istanbul. A bordo Susine, uva da tavola, insalata. Il collegamento di Poste Air Cargo apre alle produzioni pugliesi un accesso a oltre 300 destinazioni internazionali. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Per la prima volta le produzioni agroalimentari pugliesi possono partire direttamente da Grottaglie verso un hub internazionale. È decollato dall'aeroporto di Taranto Grottaglie il primo volo cargo di Poste Air Cargo diretto a Istanbul. A bordo Susine, uva da tavola e insalata. Il nuovo collegamento punta a rafforzare la capacità delle imprese pugliesi di raggiungere rapidamente i mercati internazionali. Il collegamento realizzato nell'ambito della collaborazione tra Poste Air Cargo e Turkish Cargo permette alle merci in partenza dalla Puglia di accedere attraverso Istanbul a un network di oltre 300 destinazioni. La città turca è infatti uno dei principali hub internazionali per il trasporto aereo delle merci.

0: I prodotti pugliesi potranno così raggiungere mercati del Medio Oriente, dell'Asia e dell'Africa, del Nord Europa e del Nord America. Il progetto sperimentale promosso dalla Regione Puglia prevede una fase di avvio triennale dal 2026 al 2028, con un investimento regionale di oltre 1.300.000 euro destinato a sostenere la fase di start-up e favorire il consolidamento del collegamento.
1: Oggi parte questo volo e credo sia importante per l'economia della nostra regione.
0: Un collegamento che punta anche a ridurre il percorso delle merci e di conseguenza i tempi e i costi di esportazione. Oggi, infatti, una parte dei prodotti agroalimentari pugliesi passa dagli hub di Milano e Francoforte prima di raggiungere i mercati esteri. Un vantaggio particolarmente rilevante per i prodotti freschi che possono arrivare più rapidamente a destinazione. E secondo De Caro, il bacino di riferimento del nuovo scalo cargo sarà soprattutto il Sud Italia.
1: Dalla Sicilia all'Abruzzo sarà più conveniente venire qui rispetto all'hub di Milano, che è molto più lontano e quindi prevede tempi e costi del trasporto delle merci su gomma molto maggiori rispetto all'utilizzo del terminal di Grottaglia.
0: Un primo passo per lo sviluppo delle attività cargo a Grottaglie, con l'obiettivo di favorire una crescita ulteriore dei traffici e delle opportunità commerciali dello scalo.
1: Sono le aziende normalmente hanno anche dei contratti pluriennali con gli hub del trasporto aereo, proprio perché sono pochi in tutta Europa. Quindi man mano che arriveranno le conclusioni di quei contratti, piano piano siamo sicuri che si rivolgeranno al terminal di Grottaglie, che speriamo nel tempo possa diventare un hub.
0: Per l'aeroporto di Grottaglie si guarda anche all'attivazione dei voli civili, una prospettiva sulla quale si inseriscono anche i bandi per l'attivazione di nuovi collegamenti aperti in questi giorni, validi fino al 31 dicembre.
1: Abbiamo aperto la possibilità di aprire per i voli civili, l'abbiamo tenuto aperto fino al 31 dicembre per vedere se ci sono operatori interessati a partire da Grottaglie. Contemporaneamente però stiamo facendo la procedura per verificare attraverso il Ministero se è possibile utilizzare la continuità territoriale, come ci è stato chiesto da più parti, con un finanziamento ministeriale che possa permettere dei voli, ovviamente essendo continuità territoriale, solo diciamo, voli verso uno o due aeroporti che possono essere Roma e Milano.
2: All'inaugurazione tanti presenti, tra cui il presidente di Aeroporti di Puglia Basile, il sindaco di Grottaglie Dalò. Le voci raccolte da Giovanna Calabrese.
0: Il primo volo cargo agroalimentare da Grottaglie a Istanbul è già partito, mentre il secondo è previsto per il 17 ottobre. Il progetto coinvolge Regione Puglia, Aeroporti di Puglia, Poste Air Cargo, Turkish Cargo e Gefsfa, con l'obiettivo di sviluppare la funzione cargo dello scalo.
3: Sigilliamo un accordo importante, non solo con gli operatori, ma un accordo tra noi che si basa veramente sulla fiducia. Su questo aeroporto sono stati investiti circa 30 milioni di euro. Non è stato fatto perché si dovesse fare o si dovesse prendere tempo. Noi abbiamo un contratto di programma con l'ENAC, dobbiamo rispettarlo e, se mi permettete, anche l'ambizione di diventare la prima, di continuare, di perseverare nell'essere la prima rete aeroportuale italiana, è ancora l'unica, e di rimanerlo a lungo.
0: Un progetto che parte dalle infrastrutture e dalla collaborazione tra i diversi operatori. Per Poste Air Cargo il collegamento si inserisce anche nel ruolo che il gruppo Poste vuole svolgere a sostegno dello sviluppo del paese.
4: Siamo molto contenti di partecipare a questa iniziativa e dare il nostro contributo allo sviluppo del paese come gruppo Poste. Abbiamo messo a disposizione la nostra flotta con la possibilità di collegare appunto Taranto con Grottaglie, con Istanbul, e da lì permettere il trasbordo delle merci nelle 350 destinazioni servite da Turkish Airlines globalmente.
0: E proprio la disponibilità di una piattaforma dedicata al cargo apre una prospettiva importante per il comparto agroalimentare, mettendo produzione e logistica in relazione con nuovi mercati.
5: Si apre un'opportunità per il Sud Italia, è importante. Avvieremo incontri anche nelle altre regioni del Sud Italia. Con i miei colleghi assessori all'agricoltura sono già in programma incontri perché sono molto interessati nel fare incontrare questa struttura con le aziende del loro territorio, perché aumentare anche per loro la competitività significa avere il prodotto più fresco che arriva prima.
6: L'obiettivo di lungo è che il territorio deve imparare che questa struttura permette di risolvergli dei problemi che prima loro avevano e li risolvevano in una maniera che secondo me era obbligata. Adesso questa realtà è cambiata e quindi ci aspettiamo risultati in crescita, quindi non guardiamo solo il primo volo, guardiamo i voli a distanza di 6 mesi, 7 mesi, l'impatto che c'è sul territorio.

0: Una prospettiva che non riguarda soltanto il singolo collegamento, ma il ruolo che Grottaglie può assumere all'interno della rete aeroportuale pugliese.
1: Abbiamo sempre detto che Grottaglie è una grande risorsa per la rete aeroportuale pugliese, infatti partono i voli cargo che offrono una grande alternativa ai prodotti pugliesi, in particolare all'agroalimentare. La nostra provincia ha una grande forza agroalimentare, però vive un momento di difficoltà, può rappresentare proprio questo. Ma non solo, abbiamo anche tanto artigianato che può essere trasportato dall'altra parte del mondo. Noi stiamo costruendo insieme alla Regione Puglia, insieme ai produttori privati, questa grande opportunità che si unisce a quella dei voli civili, ma che non deve perdere di vista questo grande volano di sviluppo che è l'aeroporto con i voli cargo.
2: Ci occupiamo della crisi del mondo del lavoro. I lavoratori della Castiglia sono in ferie forzate. L'azienda lo ha comunicato con un messaggio WhatsApp dopo aver saputo da Acciaierie d'Italia che le commesse sono per il momento bloccate. Intanto USB denuncia una fabbrica che cade a pezzi. È una tragedia sfiorata con la fuoriuscita nelle scorse ore di acciaio incandescente da alcune siviere. Vediamo il servizio. Uno sterile messaggio WhatsApp per comunicare che sono in ferie forzate. Sta accadendo ai lavoratori della Castiglia, impresa dell'indotto ex Ilva. Acciaierie d'Italia NAS, con nota datata 30 settembre scorso, ha decretato il congelamento temporaneo dell'ordine di lavoro fino al prossimo 31 ottobre, relativamente alle commesse concordate tra le due aziende a dicembre 2025. Dunque, Castiglia ha deciso di comunicare con un messaggino ai suoi dipendenti che dovranno consumare le ferie di cui dispongono. Preoccupazione da parte dei sindacati. L'interruzione delle commesse si traduce, scrivono dalla FISA Scatta CISL Taranto Brindisi, nell'immediata fermata lavorativa di tutto il personale impiegato nell'appalto, rendendo indispensabili gli ammortizzatori sociali per crisi aziendale, peraltro già attivati dall'azienda stessa. Abbiamo sollecitato l'impresa a velocizzare il più possibile l'iter burocratico. L'impresa si è detta disponibile ad anticipare ai dipendenti il trattamento economico della CIG una volta completata la procedura, una misura fondamentale per ridurre i tempi di attesa e garantire liquidità alle famiglie in un momento di profonda incertezza. Il sindacato chiede tempestività nella copertura reddituale, ma anche anticipo dei sussidi e salvaguardia di tutti i posti di lavoro affinché la fermata rimanga un episodio temporaneo e non si converta in un danno occupazionale irreversibile. È l'indice di una situazione difficilissima per le aziende dell'indotto che non si traduce in notizie migliori sul fronte del mantenimento degli impianti di Ilva. USB ha segnalato nelle scorse ore la fuoriuscita di acciaio incandescente da alcune siviere a causa della presenza di fori. Si tratterebbe di due episodi distinti, uno avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, l'altro questa mattina. Il sindacato evidenzia i rischi per la sicurezza dei lavoratori presenti nell'area, considerando che il materiale raggiunge temperature superiori ai 1500 gradi e può provocare incendi. Secondo l'USB, gli episodi sarebbero riconducibili a condizioni di manutenzione ritenute insufficienti o, in alcuni casi, assenti in diversi reparti dello stabilimento. L'Unione Sindacale di base ha chiesto accertamenti immediati nel reparto. Ci spostiamo su un altro tema, lavoro e sanità. Per sei operatori sociosanitari che si occupano di assistenza a disabili gravi in un centro di Lama è scattata la procedura di licenziamento collettivo. Funzione pubblica CGIL di Taranto, CISL Funzione Pubblica e FISA Scatta CISL Taranto Brindisi hanno proclamato lo stato di agitazione e indetto un sit-in di protesta sotto la sede dell'ASLA di Taranto per il prossimo 9 ottobre. Vediamo il servizio.
0: Rischiano di rimanere a casa affidati alle sole cure delle loro famiglie giorno e notte. 10 minori con gravi disabilità che frequentano il centro diurno socio-educativo e riabilitativo Peppino Mesto Luana Finotto di Lama. Punto di riferimento per una quarantina di ragazzi disabili. Nella struttura lavorano educatori, fisioterapisti e OSS. E proprio sei operatori sociosanitari rischiano il posto. La cooperativa sociale La Vela, concessionaria del centro, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo. Falliti i tentativi di conciliazione degli scorsi giorni. Una scelta che sarebbe dettata dal taglio dei fondi da parte della direzione generale della ASLA di Taranto, che non intenderebbe più erogare il proprio 50%. L'altro 50% continua ad essere coperto dal comune, ritenendo, spiegano fonti sindacali, che per questi ragazzi disabili gravi non sarebbe necessaria l'assistenza degli OSS. Funzione Pubblica CGIL di Taranto, CISL Funzione Pubblica e FISA Scatta CISL Taranto Brindisi hanno proclamato lo stato di agitazione e indetto un sit-in di protesta che si terrà venerdì prossimo 9 ottobre davanti alla sede della direzione generale dell'ASL di Taranto in Viale Virgilio, richiesto anche l'immediato intervento del prefetto.

0: Come CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi, assieme alle altre organizzazioni sindacali, chiediamo un confronto urgente con tutte le parti interessate, tra cui anche la ASL Taranto, per trovare delle soluzioni sostenibili, condivise, che preservino questi posti di lavoro, ma soprattutto preservino la continuità di questi servizi essenziali garantiti dai centri socio-educativi Mesto e Finotto proprio a favore di questa utenza più fragile. Non possiamo accettare passivamente che ci possano essere delle ricadute occupazionali per questi sei operatori sociosanitari e quindi preannunciamo fin d'ora non solo il sit-in e la protesta che si terrà il 9 ottobre prossimo, ma altre azioni sindacali e legali a tutela dei diritti dei lavoratori e di tutte le parti interessate.
1: Pass per persone con disabilità contraffatti sono stati scoperti dagli ausiliari per la sosta. Erano apposti su alcuni veicoli che occupavano indebitamente gli stalli per la sosta. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Insospettiti dalla grafica poco convincente di alcuni contrassegni esposti su alcune auto, hanno deciso di segnalarli alla polizia locale. È così che nel corso dei controlli effettuati nella mattinata di ieri in via Liguria, gli ausiliari della sosta di Chima Mobilità hanno contribuito a far emergere alcuni casi di utilizzo di pass falsi riservati alle persone con disabilità. Gli agenti della polizia locale, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, attraverso un controllo puntuale della documentazione, hanno infatti verificato che i contrassegni erano contraffatti e hanno proceduto al loro sequestro. I pass erano stati utilizzati per occupare indebitamente gli stalli riservati alle persone con disabilità. Un episodio che riporta l'attenzione sull'importanza dei controlli a tutela di chi ha effettivamente diritto a usufruire degli spazi riservati, dal momento che l'utilizzo di contrassegni contraffatti, oltre a costituire una violazione delle regole, sottrae posti auto a persone che ne hanno reale necessità. Chima Mobilità, in collaborazione con la polizia locale, ha dichiarato che proseguirà con i controlli sul territorio cittadino per contrastare gli utilizzi regolari dei contrassegni e garantire il corretto impiego degli stalli riservati.
1: Adesso la cronaca, 44 grammi di sostanza stupefacente, 30 munizioni calibro 9, quanto hanno sequestrato i carabinieri di Taranto nell'ambito di un'attività di controllo del territorio effettuata in città nella serata del 1 ottobre. A finire in manette è stato un uomo di 39 anni, fermato dopo aver assunto un atteggiamento sospetto alla vista dei militari dell'arma. Durante il controllo l'uomo sarebbe stato trovato in possesso di droga, da cui è scattata la perquisizione domiciliare che ha consentito ai militari di rinvenire all'interno dell'abitazione anche 30 munizioni calibro 9 risultate, secondo gli accertamenti effettuati successivamente, non regolarmente detenute. La sostanza stupefacente sequestrata sarà ora sottoposta agli esami tecnici di laboratorio da parte degli specialisti del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. L'uomo ora è agli arresti domiciliari. Un'ennesima tragedia sfiorata e annunciata, la definisce così CIA Due Mari, Taranto, Brindisi, la notizia del grave incidente avvenuto all'alba di ieri alle porte di Castellaneta a causa dell'improvviso attraversamento di un cinghiale sulla carreggiata. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Profondo sdegno, rabbia e forte preoccupazione sono i sentimenti espressi da CIA Due Mari Taranto Brindisi a seguito del drammatico incidente stradale avvenuto all'alba del 2 ottobre alle porte di Castellaneta. Nei pressi del cimitero comunale, una moto con a bordo due uomini del posto si è scontrata violentemente contro un grosso cinghiale che stava improvvisamente attraversando la carreggiata. A seguito dell'impatto, i due uomini sono stati sbalzati dal mezzo, riportando lesioni estremamente gravi. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 di Taranto e i carabinieri della compagnia di Castellaneta per i rilievi e la gestione della viabilità. I due feriti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale, uno di loro è attualmente ricoverato al San Pio di Castellaneta con prognosi riservata, più critiche invece le condizioni del conducente, trasferito al Santissima Annunziata di Taranto, dove si troverebbe in coma. L'incidente riaccende l'attenzione sulla presenza della fauna selvatica lungo le strade del territorio e in particolare sulla proliferazione dei cinghiali e sui rischi che la loro presenza può comportare per la sicurezza di automobilisti e motociclisti. Il presidente di CIA Due Mari, Gian Nicola D'Amico, ha chiesto un'accelerazione sulle misure di contenimento e sulle

0: modifiche normative ritenute necessarie dall'organizzazione. Alle parole del Presidente si aggiunge la denuncia di Vito Rubino, direttore dell'Area 2 Mari, che pone l'accento sulle difficoltà operative incontrate nell'attuazione degli interventi. Seppure il piano di contenimento sia finalmente partito, ha dichiarato, la burocrazia continua purtroppo a farla da padrone, rallentando enormemente ogni azione concreta. A questo si aggiungono gli ostacoli ideologici degli ambientalisti e animalisti da salotto, le cui resistenze continuano a paralizzare gli interventi necessari. Secondo CA2 Mari, la presenza della fauna selvatica, infatti, rappresenta ormai una criticità che interessa sia il comparto agricolo che quello della sicurezza pubblica. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, dichiarano i vertici, il nostro territorio ormai completamente invaso dalla fauna selvatica. I danni alle colture agricole sono all'ordine del giorno, ma quanto accaduto a Castellaneta dimostra che ormai in gioco è l'incolumità stessa delle persone. Ci auguriamo fortemente, concludono, che non si debba attendere una notizia ancora più tragica prima che le autorità intervengano con la dovuta celerità.
1: E adesso parliamo di BRT, lo scavalco ferroviario in zona croce, realizzato proprio nell'ambito di questo progetto, sarà completato entro 2 mesi, a dirlo l'assessore all'urbanistica e mobilità sostenibile del Comune di Taranto, Giovanni Patronelli. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
0: Lo scavalco ferroviario in zona croce inserito nel progetto della linea rossa BRT sarà completato entro 2 mesi. A darne notizia è l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli, che spiega che per i lavori di realizzazione della sovrastruttura si lavorerà anche di notte, come già avvenuto per il varo delle maxi travi d'acciaio. Le operazioni per il posizionamento di quest'ultime si sono concluse nella notte tra il 28 e il 29 settembre. L'intervento destinato a modificare il sistema dei collegamenti nell'area della stazione ferroviaria ha richiesto un'organizzazione particolarmente complessa, nonché il lavoro costante di tecnici e operai impegnati nelle diverse fasi necessarie alla posa delle grandi strutture metalliche. I numeri restituiscono la dimensione dell'opera. La struttura finale raggiungerà una lunghezza complessiva di circa 100 metri, mentre ciascuna delle maxi travi è lunga 34 metri con un peso di circa 110 tonnellate. Il nuovo scavalco è destinato a collegare via Cristoforo Colombo con via della Croce, dove il progetto prevede la realizzazione di un secondo fronte di accesso alla stazione ferroviaria. L'area sarà inoltre interessata dalla realizzazione di un terminal per gli autobus e di un parcheggio di interscambio, con l'obiettivo di favorire il passaggio dal trasporto privato a quello pubblico e ridurre il traffico veicolare. Stiamo assistendo alla realizzazione di un organico progetto di riqualificazione e potenziamento della mobilità cittadina ed extraurbana, ha commentato Patronelli. Un progetto che prende corpo giorno dopo giorno, con l'obiettivo di migliorare la qualità degli spostamenti dei tarantini e ridurre l'impatto ambientale.
1: Continuiamo a parlare di BRT perché cambia almeno temporaneamente la viabilità in via del Tratturello al quartiere Paolo VI nel tratto adiacente alla sede di Teleperformance Italia. La giunta comunale infatti ha approvato una sperimentazione che resterà in vigore fino al 31 dicembre. La corsia destinata al BRT sarà utilizzata in modo promiscuo, consentendo il transito sia dei mezzi BRT sia del traffico veicolare locale, mentre le corsie laterali saranno trasformate in aree di sosta e parcheggio regolamentato. La decisione nasce dalla necessità di gestire i consistenti flussi di traffico e pedonali che interessano la zona, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dei lavoratori, e dalla crescente domanda di parcheggi. La nuova configurazione sarà monitorata dalla polizia locale e dai tecnici comunali, che dovranno valutarne gli effetti sulla circolazione e sulla sicurezza stradale. Al termine della sperimentazione, l'amministrazione disporrà quindi di elementi utili per decidere l'assetto definitivo della viabilità. Rimaniamo a Paolo VI perché questa sera nella zona delle Case Bianche arriva il Red Bull 64 Bars Live, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno nel mondo del rap, per la prima volta a Taranto. Il format è giunto alla 5ª edizione e porterà la cultura urban anche nel palcoscenico tarantino dopo Napoli, con Scampia e Roma. Una nuova destinazione che conferma l'identità di questo progetto, che è riportare il rap nei territori, nei quartieri e nelle periferie, hanno spiegato ieri nella conferenza stampa. Questa sera tanti gli spettatori che si attendono, oltre 5.000 gli spettatori previsti con un pre-show dedicato ad artisti tarantini emergenti, tra gli ospiti più attesi Kid Yugi, Artis 5 e Saif. Lo show inizierà alle 21. Ingresso gratuito domani al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Si rinnova come ogni prima domenica del mese l'iniziativa del Ministero che prevede l'entrata libera a luoghi della cultura e musei statali. Sarà possibile visitare la mostra L'Arte della Vittoria, Atleti e Competizioni nel Mediterraneo, dedicata al rapporto tra sport, cultura e mondo antico, e aperta dal 25 luglio. Al centro dell'esposizione c'è la tomba dell'atleta, una delle testimonianze più note del museo, da cui la mostra trae spunto per abbracciare il mondo dell'atletismo antico e contemporaneo anche attraverso reperti conservati nei depositi del Marta. Le visite saranno possibili dalle 8.30 alle 19.30 con ultimo ingresso alle 18.45. Ed era l'ultima notizia del nostro TG, vi salutiamo, vi auguriamo buon weekend, vi ricordiamo inoltre che fra poco ci sarà il TG sportivo, rimanete con noi.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Caro amico, questo è Studio 100.
6: Bentrovati al nostro TG Sportivo, che apriamo parlando del Taranto, trasferta delicata e punti pesanti in palio, atteso domenica dal Canosa. Il Taranto ha intanto ufficializzato un nuovo arrivo, vediamo.
7: È una sfida che vale molto più di 3 punti, quella che attende il Taranto domenica sul campo del Canosa. I rossoblù sono chiamati a una risposta importante dopo lo stop interno contro il Novoli e cercano continuità per dare ulteriore slancio al proprio campionato. Di fronte ci sarà un Canosa partito forte, protagonista di un buon avvio di stagione, pronto a sfruttare il fattore campo. Una gara dunque delicata, nella quale il Taranto dovrà confermare carattere, equilibrio e ambizioni. Intanto la società rossoblù ha ufficializzato un nuovo rinforzo per il centrocampo. Si tratta di Joshua Engram, mediano olandese classe 2002. Nell'ultima stagione ha collezionato 31 presenze nel

0: l'Eredivisie, la seconda serie olandese con un gol e un assist. In precedenza anche 14 presenze in Eredivisie con l'Excelsior Rotterdam, un innesto di esperienza e struttura per la mediana di Luca Tiozzo in vista di una domenica che può rappresentare un passaggio importante per il Taranto.
1: 5 vittorie su 5, primo posto solitario. La Virtus Francavilla viaggia a punteggio pieno nel girone H di Serie D e domenica affronta il Gravina in trasferta.
0: È una Virtus Francavilla a punteggio pieno, quella che si prepara alla sesta giornata del campionato di Serie D. 5 partite, 5 vittorie, 15 punti. Un avvio di stagione che va nella vetta del girone H. Domenica i biancazzurri saranno di scena sul campo del Gravina, in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti differenti. La Virtus vuole continuare la propria marcia e difendere il primato, mentre il Gravina cerca il riscatto dopo la sconfitta per 1-0 sul campo della Real Normanna. Per la formazione degli imperiali, dunque, un altro test importante per confermare quanto di buono fatto vedere in questo primo scorcio di campionato. 10 le reti realizzate nelle prime 5 giornate, appena 4 quelle subite, numeri che raccontano una squadra concreta e capace di trovare continuità. A Gravina, però, servirà un'altra prestazione solida. L'obiettivo è chiaro: conquistare il sesto successo consecutivo e proseguire la corsa in testa alla classifica.
1: Dopo il successo all'esordio alla RP Net, Dinamo Taranto torna in campo per la seconda giornata di Serie B femminile. Le ragazze di coach Fabio Palagiano affrontano lunedì alle 19 la Magnolia Basket Campobasso nel primo impegno esterno di stagione.
0: Seconda giornata di campionato e prima trasferta stagionale per l'RP Net Dinamo Taranto, pronta a tornare in campo in Serie B femminile. La sfida contro la Magnolia Basket Campobasso, inizialmente prevista per sabato 3 ottobre, è stata posticipata a lunedì 5 ottobre alle ore 19. Appuntamento al Pala Selvapiana, dove le ragazze di coach Fabio Palagiano affronteranno la formazione molisana. La Dinamo arriva all'appuntamento con il morale alto dopo la vittoria conquistata all'esordio, un successo che ha dato subito fiducia al gruppo e al lavoro svolto nelle prime settimane di preparazione. Ora però arriva il primo esame lontano da casa. L'obiettivo è dare continuità al risultato dell'esordio, mantenendo alta la concentrazione e affrontando la trasferta con determinazione. Per l'RP Net Dinamo Taranto, dunque, un'altra occasione per misurarsi con il campionato e confermare quanto di buono mostrato nella prima uscita stagionale.
1: La Rainbow Crispiano alza l'asticella in vista del prossimo campionato di prima divisione. La società ufficializza l'arrivo della schiacciatrice Rosa Romunno, atleta esperta, pronta a dare qualità e personalità al gruppo.
0: Mercato e ambizioni per la Rainbow Crispiano che continua a costruire il proprio organico in vista del prossimo campionato di prima divisione. La società crispianese piazza un nuovo importante colpo e accoglie Rosa Robunno, schiacciatrice di grande esperienza, pronta a mettere le proprie qualità al servizio della squadra. Un innesto che va a puntellare un gruppo già ben assortito e affiatato, con obiettivi importanti per la stagione ormai alle porte. Sarà un campionato importante, le prime parole di Romunno. E dovremo dare il meglio di noi stessi in ogni partita, senza mai sottovalutare l'avversario. La nuova schiacciatrice sottolinea anche il feeling positivo trovato con le compagne e la voglia di puntare in alto, consapevole però delle difficoltà di un campionato insidioso come la prima divisione. E poi l'appello al pubblico: mi auguro di vedere sempre la palestra colma di gente, perché il calore dei tifosi, secondo Romunno, può essere la marcia in più per una Rainbow Crispiano che vuole vivere da protagonista la nuova stagione.
1: Chiudiamo qui questo nostro appuntamento col TG Sportivo, grazie per averci seguito.

0: Partiamo da Sanità Service, un confronto tra vertici della ASL di Sanità Service e sindacati che si è tenuto venerdì scorso. Fai punto di questo incontro, Dario Gallitelli, in questo servizio.
1: Personale insufficiente al CUP, mansioni da chiarire, carichi di lavoro nel 118. Sono alcuni dei temi portati da FPCGL, CISL-FP e UIL-FP al tavolo con la direzione dell'ASL Taranto e l'amministratore unico di Sanità Service. I sindacati parlano di un incontro positivo e di aperture sulle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori. Per il CUP, la direzione ha condiviso la necessità di affrontare il sottodimensionamento del personale rispetto alle richieste dei

0: i cittadini, l'estensione degli orari per i part-time, i livelli di inquadramento e l'organizzazione della società Sanità Service saranno invece oggetto di un confronto regionale atteso nei primi giorni di ottobre. Un primo passo potrebbe arrivare sui mansionari, assenti o da aggiornare per diverse attività. L'amministratore unico è stato invitato ad avviare subito il confronto con i sindacati. Sul 118 l'ASL avvierà le verifiche per individuare i lavoratori ai quali spetta il premio Covid utilizzando le risorse già stanziate dalla Regione. Sul tavolo anche un protocollo contro le aggressioni, le condizioni di alcune postazioni e il regolamento del servizio per il quale è stata annunciata una convocazione in tempi brevi. Restano aperti i nodi degli organici e del turnover. Secondo quanto riferito durante l'incontro, la Regione ha sospeso gli interventi che comportano nuovi costi in attesa della revisione dei conti. Per i sindacati la disponibilità manifestata è un primo passo, ora chiedono che si traduca in decisioni e risultati concreti.
1: E di tutto questo vogliamo parlare andando ad approfondire i contenuti di questo incontro e soprattutto quello che adesso si attendono i sindacati alla luce di questa interlocuzione. Lo facciamo con Alessio D'Alberto, che è segretario provinciale di Funzione Pubblica CGIL e con delega proprio a Sanità Service. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Dunque, partiamo dai temi centrali di questa piattaforma rivendicativa che voi in qualche modo chiedete. Quali sono gli aspetti preminenti? Che cosa è necessario subito?
2: Ma noi nella nostra piattaforma ci abbiamo messo dentro tutte le criticità che attanagliano Sanità Service negli ultimi mesi, direi negli ultimi anni. Le interlocuzioni con la precedente amministrazione purtroppo non avevano portato a dei miglioramenti o a delle risoluzioni e quindi abbiamo avviato questo confronto con questa nuova amministrazione che si è insediata da pochi mesi e dobbiamo dire la verità, abbiamo registrato una certa disponibilità al confronto. Hanno condiviso numerose delle criticità che noi abbiamo evidenziato e diciamo una serie di impegni sui quali sarà evidentemente necessario adesso procedere rapidamente e il nostro impegno appunto è quello di vigilare e seguire tutte le tematiche che abbiamo portato all'attenzione per far sì che la maggior parte di loro vedano finalmente una risoluzione in tempi brevi, perché è questo che ci chiedono i lavoratori.
1: Allora, cerchiamo di far capire anche a chi è a casa quali sono gli ambiti in cui lavora Sanità Service e quanti sono i lavoratori impiegati attualmente.
2: Sanità Service ha oltre 1620 dipendenti circa, dipendente più, dipendente meno. È l'azienda di servizi dell'ASL, l'azienda in-house dell'ASL di Taranto che tra i servizi che offre nelle sue 5 commesse ha il CUP, servizi amministrativi, di supporto amministrativo, di supporto informatico, 118 e ausiliariato e pulizia. Quindi questi sono i servizi che svolge, che offre Sanità Service all'ASL di Taranto e ciascuno dei quali ha delle sue specificità, ha delle sue criticità, penso agli operatori del CUP che ancora non riescono ad avere l'estensione dell'orario full time, nonostante il CUP di Taranto sia chiuso, come voi ben sapete, almeno il call center il pomeriggio e il sabato, a differenza delle altre province. Parliamo di livelli di inquadramento non appropriati per gli operatori del CUP, per gli operatori del supporto informatico, del supporto amministrativo, degli amministrativi, la mancanza di un organigramma, di mansionari che mancano in quasi tutte le commesse tranne che per l'ausiliariato e anche lì parliamo di un organigramma molto vecchio, buoni pasto. Per il 118 abbiamo richiesto...
1: Rimaniamo un attimo sul CUP, sì, parlavamo di sottodimensionamento del personale, quindi diciamo il primo aspetto che chiedete è che aumentino il numero di persone impiegate nel centro di prenotazioni.
2: O aumentino gli orari, o aumentino le ore... Okay. Di ciascun operatore, aumento di personale, aumento di ore, sì, l'amministrazione ha riconosciuto un certo sottodimensionamento del CUP anche perché dall'analisi fatta da loro sulle telefonate evase e inevase è evidente che c'è un problema di organico o comunque di ore erogate e quindi in questo senso l'impegno da parte loro è quello di cercare di portare questi operatori a un full time o comunque a un'estensione oraria, fermo restando che la cosa che ci hanno detto immediatamente è che al momento c'è il fermi tutti da parte della regione, perché siamo, come ovviamente sapete, in pieno piano di rientro. La regione Puglia per la sanità deve rientrare di questi
1: Certo.
2: famosi 369 milioni di euro, e quindi sino a quando non capiranno e faranno una revisione dei business plan, al momento è possibile fare solo operazioni a costo zero. E
1: Questo è un
2: quindi su
1: altro
2: quello ci stiamo
1: aspetto.
2: concentrando.
1: È un altro aspetto importante perché ovviamente ci sono degli aspetti che possono essere risolti a livello territoriale, anche di, insomma, di azienda sanitaria locale, altri per cui è necessario il lascia passare l'intervento evidentemente della regione, e questo è uno di questi casi. Certo è che se la guardiamo dal punto di vista dei cittadini, ad esempio avere difficoltà a trovare uno sportello chiuso di pomeriggio o il sabato mattina diventa difficile anche, no? Rispetto al conciliare poi la vita di ciascuno, il lavoro, e quindi poi sono questioni che sembrano riguardare il personale, ma invece riguardano ciascuno di noi, le nostre vite di tutti i giorni, il nostro quotidiano. Parlavamo del CUP, spostiamoci sulla situazione 118 invece.
2: Sì, no, una piccola integrazione a
1: Sì.
2: quello che diceva lei. Viviamo in un territorio, come tutti sappiamo, che vive di costante emergenza sanitaria. Quindi questa disparità, quella del fatto che i call center del CUP il pomeriggio e il sabato non siano aperti, a differenza delle altre sanità service pugliesi, stride ancora di più e fa gridare ancora di più vendetta. Passiamo al 118. Quanto riguarda il 118, diciamo, si è dedicato un approfondimento specifico durante l'incontro che abbiamo avuto con la direzione. E abbiamo chiesto ovviamente un protocollo antiaggressioni da condividere insieme, perché è chiaro che le aggressioni al personale sanitario, ma ancor più a chi sta in prima linea, come gli operatori del 118, così come gli operatori del pronto soccorso, meritano evidentemente un'attenzione maggiore, e su questo l'amministrazione si è detta favorevole a discutere, ci ha invitato a fare qualche proposta. Qualcosa la stiamo già preparando in termini di strumenti che possano servire un attimino non a risolvere, perché quel problema ormai si è capito che risolverlo al 100% è impossibile, ma quantomeno cercare di limitarlo, quindi delle bodycam, ad esempio per gli operatori o altro che poi proporremo. Abbiamo richiesto nuovamente il premio Covid per gli operatori del 118, sta diventando praticamente un'odissea, perché un accordo fatto a maggio del 2020 ancora non riusciamo a
1: Infatti,
2: renderlo
1: fa
2: esigibile
1: quasi
2: per gli
1: sorridere che 6 anni
2: operatori.
1: dopo stiamo ancora a parlarne di questo
2: Sì.
1: premio, e invece.
2: Sì, esatto, perché poi i vari cambi di amministrazione hanno determinato lungaggini varie, e siamo arrivati al punto che stamane ci dovrebbero comunicare effettivamente l'ammontare preciso, almeno così siamo rimasti venerdì, e procedere con le verifiche per l'erogazione poi delle somme in favore dei singoli operatori. Ma anche il problema del regolamento, delle postazioni, tante delle quali ancora evidentemente non sono idonee. L'amministrazione ci ha detto che con le strutture di comunità che sono nuove, se ci sarà la possibilità di spostare le postazioni verso quelle strutture, si farà. Laddove non sarà possibile, le postazioni attuali verranno messe, diciamo, in sicurezza a norma sotto profilo igienico, della salute e della sicurezza per gli operatori, per i lavoratori coinvolti.
1: Ci sono altri aspetti, altri temi che sono venuti fuori nel corso dell'incontro in particolare?
2: Il turnover perché Sanità Service ha necessità di andare a coprire tutte le strutture esistenti e future. Ora, senza voler arrivare al San Cataldo, che almeno dalle ultime notizie l'ospedale dovrebbe vedere la luce nel 2028, però tutte le strutture di comunità, per esempio, che stanno sorgendo, stanno creando la necessità di nuovo approvvigionamento di personale. Quindi un piano del fabbisogno che tenga conto anche del personale attuale, delle limitazioni, delle cessazioni, e quindi un turnover puntuale. Al momento, ripeto, c'è il bocce ferme da parte della Regione, però ci auguriamo che, se è vero quello che ci hanno detto, che nei primi di ottobre verranno convocati tutti gli amministratori con anche i direttori amministrativi delle ASL per costituire questa unità di crisi che debba andare poi ad uniformare i comportamenti delle sanità service, a risolvere, a sanare quelle che sono le problematiche, in quella circostanza ci possa essere uno sblocco e che favorisca appunto questo turnover che è quanto mai necessario.
1: Come, cosa avete insomma deciso al termine? Quando vi siete dati?

0: Dopodiché l'amministratore unico di Sanità Service dovrebbe convocarci a breve perché su alcune tematiche sollevate l'amministrazione ha dato mandato di procedere immediatamente. E parlo delle cose più prettamente locali e quelle di più, diciamo, tra virgolette, a costo zero, quindi mansionari. Per gli operatori, tutti, che servirebbero a evitare equivoci sulle mansioni da svolgere, gli inquadramenti, una defiscalizzazione dei premi di produzione che aumenterebbe banalmente il netto in busta da parte degli operatori. Quindi noi a breve ci attendiamo questa convocazione e poi per le questioni di più ampio respiro, chiamiamolo regionale, attendiamo questa operazione di coordinamento e di coordinamento e di risanamento delle difformità delle varie sanità service che dovrebbe essere fatta durante i primi giorni di ottobre, per quanto ci è stato riferito, e poi valuteremo i passi successivi da compiere.
1: Parliamo adesso di crisi climatica. Lo accennavamo prima della pubblicità, un fenomeno che non è più evidentemente emergenziale, ma ormai strutturale. Lo vediamo quello che accade nel mondo, stiamo vedendo in queste ore appunto le alluvioni a Hawaii, Bangkok, ma lo vediamo anche a casa nostra perché è stata un'estate caldissima, la più calda da 1950 ad oggi e non tutti possono permettersi il riparo. Il sostegno di condizionatori, ventilatori e quant'altro necessario perché? Perché costa. Ci sono costi dell'energia che vanno sostenuti, famiglie a basso reddito, in situazioni di povertà evidentemente non possono permetterselo, per gli anziani situazione doppiamente difficile, insomma un quadro che va affrontato nelle scorse ore. Legambiente Puglia, Arci Puglia e Achi Puglia in una nota si rivolgono direttamente al presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, per ricordare appunto tutto questo e da dove bisogna ripartire. Noi abbiamo in collegamento con noi la presidente di Legambiente Puglia, Daniela Salzedo, per parlare di questo. Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno.
1: Dicevamo, insomma, che la regione già dal 2024 si era in qualche modo attivata sul tema, su vostra sollecitazione anche. Poi però 2 anni di fermo in qualche modo, cioè si è ripreso a parlarne a maggio scorso, sbaglio.
2: Sì, dunque la regione aveva studiato un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, perché ovviamente siamo in una situazione in cui il cambiamento climatico difficilmente riusciremo a stopparlo, ci dobbiamo adattare a un nuovo clima e ovviamente cercare quanto più possibile di contenere gli effetti negativi di questo cambiamento climatico. L'incontro con le altre due associazioni, Arci ed Acli, nasce proprio da questa esigenza, e cioè i cambiamenti climatici vanno soprattutto a incidere sulle fasce più deboli della popolazione, per cui diciamo questo è un lavoro che va fatto tutti insieme ed è quello che noi chiediamo alla regione. Non possiamo più lavorare per compartimenti stagni, dobbiamo cercare di collaborare quanto più è possibile per trovare delle soluzioni condivise. Da una parte ci devono essere messi in campo tutti gli strumenti e tutto quello che è possibile per fermare il cambiamento climatico, strategie di adattamento al cambiamento climatico, ma dall'altra parte dobbiamo essere vicini a quella parte di popolazione che, come giustamente diceva lei, purtroppo oggi non si possono permettere neanche il condizionatore a casa. Noi quest'anno abbiamo fatto una campagna che si chiama Che caldo che fa? Studiando diciamo, i punti nevralgici, in questo caso l'abbiamo fatta sulla città di Bari, studiando i punti nevralgici in cui ci sono le famose isole di calore. Insomma, basta pensare che a una fermata dell'autobus noi abbiamo registrato una temperatura di 71 gradi. Ovviamente, diciamo, l'autobus in un quartiere popolare lo prendono soprattutto gli anziani. La città di Bari in questo caso ha fatto anche un piano sul caldo prevedendo i famosi rifugi climatici, ma chiaramente è una situazione che va gestita in maniera completamente diversa. da una parte abbiamo dimostrato ampiamente che

0: il rinverdimento, le aree, diciamo, in cui ci sono più alberi e quindi c'è più ombra, chiaramente hanno una temperatura molto più bassa. Per cui noi dobbiamo tornare a creare delle città, e dico creare perché purtroppo, diciamo, fino ad oggi abbiamo cementificato, a creare delle città più vivibili per tutte le fasce sociali.
1: Ci sono alcuni dati che voi mettete in luce che io leggo insieme a lei. In Puglia il 18,1% delle famiglie oltre 302.000 nuclei era in condizione di povertà energetica nel 2024, un numero che è cresciuto perché nel 2025 parliamo del 35% della popolazione che risultava a rischio di povertà o esclusione sociale. Dall'altra parte ci sono anche i dati del turismo, dati positivi che vedono la Puglia crescere appunto come destinazione turistica. Leggo sempre dalla vostra nota, con oltre 6,7 milioni di arrivi e 22,7 milioni di presenze nel 2025. Però bisogna ed è necessario che non sia la Puglia solo attrattiva per chi viene un paio di settimane l'anno, ma anche per chi la regione la vive e avrebbe bisogno di una qualità della vita ottimale, quantomeno
0: No, ma
1: decente. Diciamo
0: diciamo,
1: ottimale,
0: io aggiungo.
1: forse siamo già oltre.
0: Dunque, aggiungo soltanto un'altra cosa. Diciamo, al di là dei numeri sterili che magari il cittadino medio coglie difficilmente, ecco, basta farsi un giro sulle nostre coste. Sicuramente chi è della mia età si ricorderà un paesaggio completamente diverso. Cioè, noi siamo attrattivi turisticamente perché abbiamo un certo tipo di paesaggio. I cambiamenti climatici, questo paesaggio lo stanno lentamente cambiando, aiutati, diciamo, in maniera negativa, ovviamente. Uno da una forte antropizzazione e quindi diciamo da un turismo che a volte è invasivo e dall'altra parte anche da una cementificazione indiscriminata della nostra costa, che significa anche diciamo le strade che si allargano sempre di più sulla proprio che percorrono la costa. Diciamo, noi ne abbiamo un ritorno plastico di quello che succede perché in un punto di Gallipoli è stata depavimentata una strada perché si è pensato che forse l'erosione costiera e forse l'arretramento della duna era anche legato alla pavimentazione della strada che ovviamente fa scivolare l'acqua in maniera molto più facile, quindi non l'assorbe prima. Hanno depavimentato una strada, l'hanno resa solo ciclabile. E magicamente quella spiaggia è ritornata ad essere una spiaggia. Per cui diciamo, non parliamo di esempi teorici. Noi siamo certi, insomma, che un cambio di rotta porti dei benefici sul territorio. Ritornando all'accordo, alla lettera presentata con Acle Arci, noi ci siamo incontrati proprio perché diciamo, sono due associazioni che vivono direttamente sul campo l'aspetto più sociale del cambiamento climatico. Noi lo viviamo come associazione ambientalista e loro lo vivono ovviamente da un altro punto di vista. E ci siamo trovati perfettamente d'accordo sul fatto che non possiamo ragionare entro i nostri confini. Anche a livello regionale è necessario che ci sia un coordinamento differente fra gli assessorati, perché altrimenti ci continueranno a ripetere, e non è competenza mia, ma è competenza dell'altro assessorato. E questo ovviamente, diciamo, non serve alla discussione, la dico in maniera più concreta. Per cui, insomma, noi stiamo cercando di incidere diversamente su quello che è stato fatto fino ad oggi, perché non basta più, perché siamo in una situazione emergenziale, che come giustamente lei ha sottolineato, non è più una situazione emergenziale. Perché senza andare oltre confine, da noi non esistono più gli acquazzoni, esistono le bombe d'acqua. Per
1: Certo.
0: cui, insomma, stiamo parlando di qualcosa che sta davvero cambiando troppo rapidamente rispetto al modo in cui noi lo stiamo affrontando.
1: Dunque un tavolo che sia interassessorile permanente, come spiegava, quindi che coinvolga tutti, assessore all'ambiente, al welfare, al turismo, al lavoro, all'urbanistica, ai trasporti, allo sviluppo economico, ovviamente anche al bilancio, perché poi bisogna capire queste risorse, dove prenderle.

0: Breve e medio termine, ovviamente appunto dal punto di vista istituzionale è importante che ci sia questo tavolo. Che cosa bisogna fare? Ovviamente non può essere lasciato tutto in mano alle associazioni, che siano di ambito, diciamo, sociale o ambientale, come spiegava.
1: Beh, nel breve e medio termine dobbiamo sicuramente incontrarci perché diciamo, questo è l'unico modo per cominciare ad affrontare i problemi. Abbiamo una strategia regionale diciamo, ben scritta, bisogna dare le gambe a questa strategia. Se noi non diamo risorse, se noi continuiamo a riunire i tavoli senza però prevedere delle risorse specifiche per le azioni che vogliamo mettere in campo, continueremo fra 10 anni a dire stiamo riunendo il tavolo per la strategia, gli adattamenti climatici, ci stiamo parlando, stiamo programmando. Adesso è arrivato il momento in cui dare, diciamo, gambe alle nostre azioni, perché altrimenti continuiamo a stare fermi e, non, e insomma, questo non ci porta da nessuna parte.
0: Approfitto della sua presenza per cambiare argomento, perché negli scorsi giorni abbiamo raccontato di questo dimezzamento dei fondi per il progetto del parco eolico offshore, su cui Legambiente Puglia aveva espresso tante volte, insomma, un parere ed un'idea favorevole, spendendosi anche, no, per questo progetto. Il ministro Pichetto Fratin ha rassicurato, almeno verbalmente, che questi soldi sottratti verranno insomma ripristinati e che quindi il progetto per Taranto e anche per Augusta arriverà ad un termine. Il pensiero di Legambiente Puglia su questo.
1: Allora, dunque, diciamo, al di là ecco, delle parole del ministro, che insomma io spero realmente trovino concretezza, diciamo, a noi preoccupa la strada su cui si sta incamminando questo governo, perché da una parte ha dimezzato i fondi per l'eolico offshore su Taranto, che noi ovviamente avevamo accolto con favore, ma soprattutto diciamo, ci sembrava insomma la luce in fondo al tunnel, perché la situazione di Taranto con la questione del siderurgico e con tutte le disarmonie sociali che ci sono in questa città bellissima e che noi stiamo lentamente distruggendo con politiche inadeguate. Per noi significava anche dare un respiro diverso, ecco, fare quel cambio di passo rispetto a uno sviluppo industriale, economico e sociale, che per tanti anni ha segnato la vita dei cittadini tarantini. Ecco, insomma, per noi era davvero un cambio importante, un cambio culturale importante. Oggi invece assistiamo da una parte al dimezzamento dei fondi per l'eolico offshore, per il lab dell'eolico offshore. Dall'altra parte, a questa legge delega assurda sul nucleare che ci fa fare davvero un salto, un triplo salto carpiato all'indietro, ad anni che insomma speravamo di aver superato, e non c'è invece un'incentivazione forte, decisa, un'indicazione decisa verso le energie rinnovabili da una parte, ma anche davvero verso un mondo culturalmente differente. Se non cominciamo da queste cose, davvero, cioè, noi non andremo da nessuna parte e rimarremo davvero indietro rispetto alle economie di altre nazioni che invece stanno investendo in maniera importante, dando respiro ai cittadini, dando una mano concreta ai cittadini, perché questa è la realtà, non basta fermare il prezzo del gasolio artificialmente, noi dobbiamo davvero dare un respiro diverso ai cittadini che affrontano ogni giorno delle spese che non si possono più permettere. E quando parliamo di povertà energetica non ci riferiamo alle fasce più deboli, oggi purtroppo di povertà energetica parliamo anche per le fasce medie, cioè quelle che paradossalmente hanno una casa, hanno un lavoro e diciamo, dovrebbero riuscire ad affrontare la quotidianità in maniera più serena. E non ci spieghiamo qual è la visione del governo sulla città di Taranto, cioè noi non la riusciamo a vedere, evidentemente loro riescono a vedere qualcosa che noi non riusciamo a vedere, ma al momento non riusciamo davvero a capire che cosa sta succedendo. E per noi questo

0: taglio è inaccettabile.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: ho il piacere di avere ospite questa mattina il direttore artistico del Taras Teatro Festival, che ormai è entrato nel vivo, inaugurato il 12 di settembre con Antigone Atto Terzo, una prima nazionale che il pubblico ha amato molto e prosegue, insomma. Ben trovato a Massimo Cimaglia.
1: Buongiorno e grazie Maria, le belle parole che hai nei miei riguardi.
0: Dunque Massimo, dicevamo che ormai siamo nel pieno del festival che prosegue con una serie di altri spettacoli ed eventi, un festival diffuso, vediamo alcune immagini di alcuni degli spettacoli, diffuso perché appunto abbiamo visto alcuni spettacoli al Tatà, altri al Moody, ma non solo, insomma. E poi se il filo conduttore è il tema della libertà, questa viene declinata in tanti modi diversi.
1: Esatto, noi come ogni anno abbiamo un tema, quest'anno la libertà, e abbiamo cercato appunto di declinarla in varie forme, con tanti spettacoli, io spero, molto interessanti e anche diversi tra loro. I primi cinque che hanno suscitato un notevole interesse per vari motivi, da spettacolo sull'Ilva, ad esempio, che è capitato in un momento contingente. Incredibile, e io credo che il compito di un festival, appunto, noi un po' ci siamo trovati a voler creare questo festival proprio per poter avere il coraggio di rischiare, perché sai, quando fai una rassegna ti porta ad avere delle tranquillità, ecco, delle certezze. Un festival invece io credo che deve avere il coraggio di osare, di cercare nuovi linguaggi, di cercare di essere provocatorio, di essere coraggioso, di correre dei rischi. Allora questo è, credo che sia una cosa alla quale noi crediamo, cerchiamo di aderire, e ogni spettacolo, anche il primo spettacolo che abbiamo fatto, questo Antigone Atto Terzo, si parlava di eutanasia, per dire, quindi tanti temi attuali, tanti temi interessanti, e i primi cinque spettacoli sono andati tutti davvero molto bene. Adesso ce ne aspettano altri cinque che io consiglio vivamente, ma sul serio, io dico parola di provare per credere, no? Come diceva un vecchio motto pubblicitario, perché per esempio il prossimo spettacolo che ci sarà sabato alle 21 al Tatà di Gianluigi Tosto, questo Omero, è uno spettacolo bellissimo. E Gianluigi Tosto ha costruito questi strumenti dove lui si accompagna in questo racconto dell'Odissea ed è veramente bellissimo, preceduto da una breve lectio magistralis di Emanuele Stolfi, del professor Emanuele Stolfi. Poi dopo avremo domenica 4 alle 19 al Fusco Mario Incudine, un artista incredibile, un artista di una bravura, un artista completo perché lui è un cantante ma anche attore. E poi avremo Si ride, perché arriveranno i giovani di Aristofane, il nostro contemporaneo, con Alessandro Di Murro e la supervisione di Calenda. Poi avremo i giovani del Van, Odissio, Superstar, l'eroe di cui non avevamo bisogno. E questi sono dei ragazzi irresistibili. Io veramente vi prego di andare a dire che riderete a crepapelle. E poi finiamo col botto con Ottavia Piccolo, con Donna non rieducabile di Stefano Massini, che appunto parla di libertà all'ennesima potenza. Insieme, intorno a queste cose, ci saranno presentazioni di libri il 6 con Marina Valizzise, che presenterà Cuore Greco al Museo Archeologico. Ci sarà l'11 Ivan, che faranno una serie di flash mob all'interno del museo. Poi ci saranno premiazioni e presentazioni del libro sulla Politkovskaja al Fusco alle 17 del 16 ottobre. Quindi ecco, un festival che cerca di stare in mezzo alla gente e di essere utile alla città, e come dicevi tu, diffuso. E noi pensiamo la nostra idea è di farlo ancora più diffuso, di trovare ancora uno o due location proprio per entrare più nel cuore della città. Un'altra cosa che ha colpito

0: molto è stata questa, diciamo, camminata che hanno fatto questi attori con questi oggetti mostruosi alti 4 metri in giro per le vie del centro. Ecco, noi cerchiamo di proporre cose originali, nuove e di far venire quei giovani. Quello che voglio ricordare è che da noi il costo del biglietto per tutti gli spettacoli, per i ragazzi fino a 25 anni, che sia al Tatà che sia al Fusco, è di 5 euro, proprio perché dietro al nostro festival c'è un'etica e noi consigliamo ai giovani di venire a teatro, quindi cerchiamo di mettere proprio nelle condizioni migliori possibili. Con 5 euro ormai non mangi più un pezzo di pizza
1: Certo.
0: e una birra, capito? Quindi.
1: È interessante, Massimo, il fatto che rivisitate in chiave, diciamo, moderna e contemporanea il mito, a dimostrazione che il mito appunto non è lì fisso, ma ha sempre qualcosa da raccontarci. Penso alla stessa Antigone, insomma, con cui avete inaugurato la stagione e ai temi che giustamente dicevi, ad esempio quello dell'eutanasia, quello della guerra, la forza della donna, insomma, temi di estrema attualità che diventano e tornano spendibili anche per le giovani generazioni, per far scoprire poi il mito.
0: Sì, ma perché per fortuna o per sfortuna gli antichi greci avevano già scritto tutto ad altissimo livello, quindi noi nel nostro festival abbiamo delle rappresentazioni che vanno nella direzione più tradizionale, ma invece appunto cose di riscrittura o ispirazione o semplicemente, ecco, come nel caso della piccola, è legato il tema, no? Perché ovviamente non ci volevamo fossilizzare, però ci piace far vedere come dall'antico, perché anche Tara, infatti, si chiama Tars Teatro Festival, non a caso, scena antica e contemporanea, proprio perché vogliamo ricordare l'importanza millenaria della nostra città e che questa importanza si può perpetuare. E quindi anche questa attenzione ai giovani. Dei giovani tutti ne parlano, però poi tutti li vogliono e nessuno te li piglia, si dice, no? E noi invece facciamo questo laboratorio Under 35 per attori professionisti Under 35, la compagnia dell'Antigone era di attori under 35, quelli dei Ivan sono attori under 35, cioè bisogna pur dare uno spazio, no, a questi giovani. E in questo ci troviamo anche, io saluto tutti i miei amici e colleghi dell'Orfeo, della Tatà, perché io so benissimo gli sforzi che fanno, i sacrifici, e poi proprio con Clara Cottino, con Giovanni Guarino, con Sandra Novellino, Cristina Grizzi, insomma tutti i CREST, noi siamo in stretta sinergia perché appunto il festival, la base centrale è il Tatà. Senza il Tatà, io proprio lo ripeto spesso, questo festival non esisterebbe perché all'interno del Tatà noi possiamo fare allestimenti, prove, perché ci sono degli spazi giusti. Allora io intanto io mi fermo e dico, ma che ho combinato? Perché vedo compagnie, c'è stata l'altra volta compagnia nostra che provava, poi c'era quella di Josha Szmathlik, e diventa un centro di cultura, un centro di scambio. Ecco, questa è la bellezza. Cioè, Taranto mi è sembrata, dopo i Giochi del Mediterraneo, ancora una città europea, una città che ha la capacità di creare cultura e attenzione. Io spero che la gente si interessi sempre di più e venga a vederci, perché credetemi, ve ne pentirete. Se poi qualcuno dirà: ah, non sei andato, ah, mannaggia, perché gli spettacoli prossimi sono veramente uno più bello dell'altro. Se qualcuno non può essere stato di vostro gradimento, però mi arrivano tutti i segnali positivi. Io credo che i prossimi non ce n'è uno che non è bello, insomma, non è interessante. Quindi provare per
1: Tra
0: credere.
1: l'altro mi sento di dire veramente un piccolo grande miracolo riuscire a fare un festival di quasi 5 settimane,
0: No.
1: così variegato. Insomma, non lo faccio dire a te, lo dico io, perché non è facile, non è semplice, non si può davvero immaginare, cioè 5 settimane di spettacoli così diversi, portando prime nazionali e internazionali in città, è un impegno enorme.
0: A me fa piacere che lo dica, perché sei una persona attenta alla cultura e io di questo sono sempre grato, ma io ogni tanto purtroppo me lo dico da solo, perché per esempio un altro punto di riflessione faccio vedere che il Tars Teatro Festival, giunto alla sua quarta edizione, dall'anno scorso è diventato festival di interesse nazionale, cioè vuol dire che è stato riconosciuto dal Ministero come festival di rilevanza nazionale. Questo credo non sia mai capitato nella storia di Taranto. Questo comporta degli obblighi da parte nostra e quindi capite la massa di lavoro sia amministrativo e stare dietro a tutte queste scadenze. Quindi è davvero un grosso

0: orgoglio per me, io sono fiero di questo e mi piacerebbe che tante persone, a partire dalle istituzioni, si sentissero fiere di questo, che non è soltanto il lavoro di un povero pazzo, accompagnato da altri poveri pazzi come Barbara Ghisi, ad esempio, che fa un lavoro straordinario, e quindi ci dessero un sostegno ancora più grande, una mano, perché il teatro ha bisogno, il teatro funziona un po' come una goccia cinese, il teatro serve per appunto la famosa cultura. La cultura, io dico che è una cosa che si declina, non si dice la parola cultura così, senza. Allora, la cultura serve proprio per far crescere le persone, i giovani, ma gli stessi adulti, per sviluppare una capacità critica, per sviluppare la capacità di stare insieme, di avere spirito di osservazione. Quindi credo che il teatro davvero, adesso non voglio tirare l'acqua al mio mulino, ma dovrebbe essere obbligatorio nelle scuole, perché ha una forza, una capacità proprio terapeutica, forte. E anche poi di distrazione, perché l'intrattenimento è giusto. Difatti, da noi ci sono tre repliche di spettacoli comici brillanti. Quindi, grazie di aver sottolineato questo, perché gli sforzi che noi facciamo, credetemi, sono veramente, veramente notevoli. E però, la soddisfazione di vedere quest'anno sono aumentati gli abbonamenti, per dire. Quindi, no, questa fidelizzazione
1: C'è
0: del
1: una
0: pubblico.
1: risposta della città.
0: Sì, piano piano si sta creando un pubblico che, onestamente, molti dei spettacoli che noi portiamo difficilmente sarebbero passati da Taranto, perché sono molto, ecco, tra virgolette, di nicchia, appunto, di compagnie giovani. Molti di questi io li conosco perché, appunto, essendo un attore, sono amico di tanti colleghi. Io, per esempio, in questo momento mi trovo a Milano, sono andato a vedere uno spettacolo in un festival nel 35, ho visto uno spettacolo straordinario, che probabilmente porterò all'edizione del Festival del prossimo anno. In queste sere ho altri spettacoli da andare a vedere, perché appunto questo è il compito.
1: Eh
0: Non è
1: certo,
0: che.
1: bisogna essere anche talent scout in qualche
0: È
1: modo,
0: certo.
1: osservatori importanti per decidere poi cosa portare a Taranto.
2: È stata attribuita una percentuale che io avrei dichiarato a proposito dell'inserimento nel mondo della scuola, che assolutamente non è vera.
3: Cioè lei ha detto o no? Concordo col
2: Manco
3: 30%?
2: assolutamente. Io ho espresso una considerazione sul valore dell'Occidente e sui valori da rispettare in Occidente, dicendo che l'Occidente, citando dei numeri che sono quelli che ho recuperato dall'UNICEF, dove mi raccontano che nel 2025 sono arrivate 66.300 persone dai territori dai quali sono scappate, nel 2024 65.3. Molti minori, e quindi ho raccontato che dobbiamo essere fieri di essere occidentali, perché se tutta questa gente che scappa dai propri paesi viene in Occidente, evidentemente perché
3: Motivi sono
2: lo
3: politici o
2: sceglie
3: economici?
2: per la qualità della vita, lo sceglie per la qualità della vita, sono diversi. Di certo possiamo rappresentare che l'Italia, ma non solo, perché l'Italia può essere considerata l'avamposto, ma la Francia, la Spagna, la Germania sono paesi dove arrivano maggiori
3: Provitetti,
2: immigrati,
3: sindaco
2: però
3: di
2: ci arrivano,
3: Taranto,
2: però c'è l'importante
3: è il decreto
2: che
3: ai
2: ma,
3: bambini,
2: no, ma devo
3: il
2: arrivare, devo
3: contesto.
2: fare il passaggio, perché è evidente che
3: Prego.
2: se in un intervento che dura X minuti viene presa una frase senza contestualizzarla, è evidente che si dà adito
3: È la
2: a.
3: notizia.
2: Sì, per rispondere, se qualcuno pensa che io sia diventato un razzista impertinente, posso, ecco, se lo può togliere dalla testa vuol dire che non mi conosce bene. Ma torno al tema perché può sembrare che voglio scappare. Quindi ho considerato il valore dell'Occidente e il rispetto che si deve ai valori di quei paesi, tra cui l'Italia, che hanno messo al centro della propria Costituzione l'attenzione, il rispetto dell'individuo, il rispetto della persona, e ho legato il concetto al crocifisso nelle aule. Bene, io sono a favore del crocifisso nelle aule e tutti coloro che sono ospiti del nostro paese devono semplicemente rispettare le regole, le abitudini, le consuetudini della nostra terra. Perché io se vado in Islam non penso
3: Ma
2: di dire
3: questo è un
2: non
3: altro
2: fate il
3: discorso.
2: Ramadan e arrivo.
3: Che poi potremmo fare un
2: Però
3: altro
2: mi
3: di,
2: fate una
3: potremmo
2: domanda
3: fare un altro
2: e io ti
3: dibattito.
2: voglio rispondere. E
3: Però.
2: su questo ho detto al ministro, Io sono a favore della posizione di non volere il burka in aula, perché Madonna mi ha fatto una domanda.
3: Prego.
2: E quindi ho detto al ministro, sono d'accordo.

0: sulla sua posizione di non volere il burka in aula, perché penso che è bello vedere il viso delle ragazze. Questo è legato anche a una questione di sicurezza, ma soprattutto è una questione di pensiero, cioè noi dobbiamo evitare le polarizzazioni. Perché il burka viene tanto versato? Perché forse è un'imposizione, e quindi siccome noi abbiamo...
1: Ma è inaccettabile che una donna venga coperta, a prescindere,
0: esattamente.
1: Ma c'è una legge che impedisce l'Italia.
0: Ripeto, stiamo continuando a giocare. Io non parlavo del decreto, ho rappresentato il ministro che ero a favore sulla sua posizione di non volere il burka per questi motivi che rappresentavo, quindi per vedere il volto delle donne, per una questione di sicurezza, per combattere un fenomeno che è quello di aggressione, come sappiamo tanto se ne parla, quindi evitando le polarizzazioni. E certamente, ma invito, siccome c'erano tante persone con i telefonini, invito a tirare fuori un video dove si parla della percentuale. Io ho detto che sono contro le classi ghetto, lo ribadisco, lo ripeto, tanto per gli stranieri quanto per gli italiani, e non avrei potuto dire assolutamente il contrario parlando di percentuali, perché significherebbe negare il diritto allo studio. Per noi la scuola è aperta e inclusiva, così come inclusivo l'Occidente.
2: Eccolo qui il contributo, appunto l'avete appena ascoltato, quello che dice il sindaco Piero Bitetti, quindi dice nessun riferimento al decreto scuola direttamente, al tetto massimo 30% per gli stranieri, ho solo ribadito al ministro che siamo sulla stessa lunghezza d'onda rispetto al tema delle tradizioni, del preservare l'Occidente e del accogliere, ma insomma fino a un certo punto, finché poi si rispettano le idee che abbiamo noi, un po' in estrema sintesi. Ma voglio commentare quello che avete appena ascoltato con Anna Rita Lemma. Ricorderete Anna Rita Lemma, ex assessora comunale all'istruzione, alle pari opportunità, ex consigliera regionale, una lunga militanza nella sinistra e anche docente, quindi questo doppio binario che ci piaceva mettere in evidenza. Ben trovata e buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a te Maria.
2: Dunque, prima di tutto, che effetto le fanno queste dichiarazioni di Piero Bitetti? So che le ha ascoltate anche in diretta perché ha seguito ieri la nostra trasmissione, ci siamo sentite telefonicamente. Appena le ha ascoltate, che cosa ha pensato?
3: Ma appena, io non ero presente, diciamo, all'incontro che ha visto il sindaco sentirsi, diciamo, obbligato in dichiarazioni rispetto alle quali forse non gli era stata posta neanche una domanda, quindi partiamo dal presupposto che diciamo così, avrebbe assolutamente potuto evitare qualsiasi tipo di contributo nel merito, anche perché io penso che quando si interviene in merito a una questione è bene farlo sempre alla luce di una conoscenza puntuale del tema. Altrimenti in generale si rischia di dire sciocchezze oppure di dire magari anche cose che poi in fondo non si pensano. Quindi ho trovato inopportuno il suo intervento nel merito, sarebbero stati sufficienti dei saluti istituzionali, quelli sono dovuti da parte di un sindaco nel momento in cui incontra, diciamo, un rappresentante delle istituzioni. Oltretutto non mi pare affatto che i temi e i problemi che emergono nella quotidianità, insomma, della nostra realtà scolastica abbiano nulla a che fare con questioni che sono diventate comunque il baricentro di un dibattito politico abbastanza serrato, perché parliamo comunque di un decreto di questo governo, quindi come si fa a dire che non si faccia riferimento a questo fatto, diciamo, politico? Un decreto che peraltro, come tutti sanno, è un provvedimento d'urgenza. Quindi evidentemente il governo ha ritenuto che il tema fosse assolutamente da affrontare tempestivamente. Giusto per capire come dal mio punto di vista si tratti della classica arma di distrazione di massa però dell'opinione pubblica, nel momento in cui c'è un problema emergente, urgente, rispetto al quale è necessario che il governo assuma provvedimenti, questo deve avere una sua immediata efficacia. Allora, soffermiamoci semplicemente a pensare quanto invece tutto questo non ci sia nell'intendimento del governo, perché semmai questo decreto avrà degli effetti,

0: questo accadrà per l'anno scolastico che verrà, quindi parliamo del 2027-2028. Allora, è ovvio che il tema diventa politico, è ovvio che ci troviamo di fronte a, purtroppo ad un uso anche della scuola in termini propagandistici, dal mio punto di vista, è fortemente ideologizzati, cosa che nella scuola non dovrebbe, nella scuola italiana mai, e per la scuola italiana e a danno della scuola italiana mai accadere, e quindi il tema è serio. Ecco perché io credo ci sia stata poi questa diffusissima reazione critica nei confronti di dichiarazioni che evidentemente hanno lasciato il fianco scoperto, diciamo, no? E quindi
1: Ecco,
0: hanno lasciato.
1: io
0: Non
1: voglio fare una domanda proprio a lei che, insomma, conosce un po' i meandri e anche i retroscena della politica. Con queste dichiarazioni, Bitetti mette in qualche modo in difficoltà la sua maggioranza, perché è una posizione che lui ha rimarcato ieri nell'intervista ad Angelo Di Leo, in qualche modo conservatrice, al di là del decreto scuola. Parliamo proprio delle sue idee che ha rimarcato ieri, che sembrano lontane, insomma, da quella che almeno sulla carta dovrebbe essere una giunta di sinistra. Secondo lei sta strizzando l'occhio alla destra, oppure, insomma, semplicemente espresso il suo pensiero e adesso però probabilmente i conti dovranno tornare all'interno della maggioranza, ammesso che qualcuno glielo faccia poi notare al di là delle dichiarazioni pubbliche?
0: Nel momento in cui sei un sindaco che rappresenta una compagine, diciamo, di governo, di amministrazione di una città in nome e per conto di una componente politica, devi necessariamente, essere, diciamo, rappresentativo delle ragioni, dei contenuti e dei valori che quella maggioranza rappresenta. È chiaro che secondo me si è aperto un momento di discussione, si è visto da tutte le dichiarazioni poi rese dai diversi partiti, movimenti, eccetera, che comunque hanno sostenuto Piero Bitetti come candidato sindaco. Ora, io ormai sono un po' lontana dalla politica amministrata e quindi francamente non sono in grado di valutare fino a che punto questo possa essere un elemento, tra virgolette, preoccupante, perché per me lo sarebbe
1: È
0: fortemente.
1: lontana, ma i personaggi sono più o meno sempre quelli.
0: Sì, sono più o meno sempre quelli, ed è evidente che la preoccupazione può, emergere, e vedremo che cosa accadrà nei giorni che verranno. Io spero che questa strizzatina d'occhio non ci sia. E comunque altrettanto preoccupante è che il sindaco possa sentirsi comunque nelle condizioni di dover, come dire, esprimere una valutazione di vicinanza a contenuti che sono poi oltretutto ormai diventati anche oggetto di un libro presentato dal ministro. Cioè, io il fatto stesso di dover girare per il nostro paese a presentare il manifesto dell'Occidente è una cosa che mi fa un pochino tornare indietro nei secoli, no? Perché un pochino, per chi
1: Certo.
0: conosce un po' la storia, capisce che stiamo facendo passi indietro drammaticamente, diciamo, preoccupanti. E quindi il fatto che lui lo possa pensare, per me è ugualmente preoccupante quanto il fatto che possa strizzare gli occhi eventualmente a un'altra compagine politica. Per cui penso che ci saranno momenti di approfondimento, spero che ci saranno momenti di confronto serio all'interno della maggioranza e con il sindaco, anche perché, e torniamo a dire quello che ci diciamo generalmente, che effettivamente è prioritario, la città ha tanti e tali problemi, per cui francamente questo ce lo saremmo potuti caldamente, evitare.
1: Faccio una domanda alla docente, lo ha detto già nella sua prima risposta, quanto secondo lei sia in qualche modo poco incisivo questo decreto scuola. Il tema del burka nelle classi, il tema del tetto agli stranieri, nella sua esperienza, nella sua lunga esperienza di docente, si sono riscontrati questo genere di problemi o
0: Mai,
1: no?
0: proprio mai. E poi, se proprio la devo raccontare tutta, io sono stata promotrice di un progetto estremamente positivo che ha visto collaborare e lavorare insieme i nostri ragazzi con un gruppo di giovani che in quel periodo erano inseriti in un centro di accoglienza per uno scambio proprio di conoscenze e competenze. Noi ospitavamo questi ragazzi, durante alcune ore della nostra attività scolastica in cui

0: loro avrebbero potuto maggiormente sostenere i nostri, per esempio la lingua straniera, no? Quindi l'inglese, il francese a seconda della loro, diciamo, delle loro conoscenze, in cambio di ore scolastiche durante le quali magari per loro era più facile e più necessario approfondire altre discipline. Quindi, come dire, la mia è un'esperienza che parla di inclusione a tutto tondo e soprattutto non c'è memoria, almeno nella mia storia, insomma, io ho terminato dopo 42 anni di servizio, non ricordo assolutamente, diciamo, nessun dato che potesse creare alcun tipo di allarme, anzi, la mia, ripeto, è un'esperienza di inclusione e soprattutto, ribadisco, tempestiva inclusione, cioè più è precoce l'inserimento nel sistema scolastico dei bambini stranieri, più è facile che la nostra diventi una società davvero paritaria ed inclusiva, il che ha a che fare col tema della cosiddetta sicurezza, no? Tanto sbandierato da questa destra di governo, anche quando magari non ce n'è ragione. Però se dobbiamo porci un tema di sicurezza, di convivenza pacifica, la scuola è l'unico luogo dove questo processo può iniziare serenamente e può davvero dare la possibilità al nostro paese di trovare una riconciliazione che oltretutto ci aiuterebbe anche ad essere più determinati nei confronti di temi più internazionali, come il tema della guerra, eccetera, eccetera. Ma non andiamo troppo oltre,
1: Le faccio un'ultima
0: perché
1: domanda,
0: io
1: siamo un po' in
0: parlerei per ore.
1: ritardo, però ho piacere a fargliela perché quando si parla di burqa o di hijab, insomma, si dice le donne di sinistra sono per la parità, sono per i diritti, scendono in piazza per le donne italiane e poi invece dall'altra parte insomma, avallano il burqa. Lei che appunto ha una lunga militanza di sinistra, è così?
0: Anche qui mi affido a un ricordo, data l'età purtroppo devo dire risale a molti anni fa, forse a 30 anni fa, ricordo perfettamente un'iniziativa che come democratiche di sinistra sostenemmo, proprio perché il tema dell'affermazione, autoaffermazione e liberazione della donna è un tema che c'era molto, molto, è sempre stato molto a cuore e indossammo per quella iniziativa tutte quante dei burqa, ovviamente in forma di sensibilizzazione e di segnalazione, insomma, di una cultura che tende a sminuire, no, evidentemente la dignità, la libertà delle donne di esprimere se stesse. Indossammo questi burqa tutti colorati, quindi un'attenzione per questo che è un elemento culturale. Però che delinea insomma l'appartenenza a un credo religioso. È come se noi dicessimo alle nostre, diciamo, alle nostre suore: non dovete più indossare l'abito che è previsto dal vostro ordine. Noi siamo uno stato laico e quindi per noi tutto questo è assolutamente inaccettabile e incomprensibile. Chi vive in paesi teocratici questa dimensione la vive oppure la sopporta in maniera diversa. Il compito del movimento delle donne a livello internazionale è quello di promuovere una cultura della parità, della libertà e della dignità delle donne, smuovere, rimuovere, diciamo, quelli che poi sono strumenti, dal mio punto di vista, anche di controllo del potere sempre maschile e patriarcale sul mondo femminile in tutte le culture, in tutte le civiltà, anche se in forme diverse, è uno degli obiettivi che a livello internazionale le donne si pongono e per le quali lottano. Però sono processi lenti, difficili e soprattutto che hanno anche a che fare con l'esercizio di un potere politico ed economico che tradizionalmente l'uomo in quelle realtà, come in tante altre realtà, compreso l'Occidente, continua a esercitare sulla donna. E le nostre battaglie hanno storia, hanno fortunatamente anche la possibilità di essere ancora raccontate. Io sono contraria e quindi mi opporrò sempre e continuo a farlo nei limiti e nelle possibilità che oggi ho, essendo una semplice pensionata, contro la banalizzazione o l'incapacità di approfondire, di leggere, di studiare, di comprendere i fenomeni, perché altrimenti il qualunquismo non può che alimentare, diciamo, non può che avere effetti negativi. Quindi conoscere i fenomeni per agire, sì, affidarsi al pura, alla pura propaganda e alla strumentalizzazione ideologica, mai. Questo porta a conseguenze negative per tutti.
1: Parliamo di ex Ilva, quindi cambiamo completamente argomento. La Corte d'Appello dovrebbe decidere ad ore rispetto allo stop agli impianti dell'area a caldo, cioè se confermare quello che aveva già deciso entro la fine di ottobre, appunto lo stop, oppure se decidere di accogliere l'istanza di sospensiva delle gare di Ilva in AS e Acciaierie in AS e attendere queste settimane in attesa appunto dell'udienza del 20 ottobre della Cassazione. E di tutto questo parliamo in questo servizio, in cui si parla però anche dell'indotto e di altri aspetti legati sempre a questa intricata vicenda. Vediamo. In attesa che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia a Ilva AS, confermando o meno lo stop all'area a caldo entro fine ottobre, a prescindere dalla decisione della Cassazione, c'è una buona notizia per le imprese dell'appalto del siderurgico. Le aziende temevano che prima che i loro compensi dall'ex Ilva dovessero essere saldati i debiti con lo Stato, e d'altronde così faceva intendere l'ultimo prestito al siderurgico da oltre 100 milioni di euro, deliberato solo qualche giorno fa. La questione però si è risolta con un articolo inserito ieri nel decreto legge giustizia. Nel testo si legge che Ilva AS e Acciaierie d'Italia AS sono autorizzate a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure per la continuità operativa. Intanto però restano i dubbi sul futuro del siderurgico e si chiede a Roma di fugarli. A valle della sentenza della Suprema Corte, sia che si decreti la marcia dell'intero stabilimento o della sola area a freddo, chiederemo al governo, scrive in una nota IG Taranto, un piano operativo verificabile e alle autorità competenti un confronto fondato sui dati, con modalità di conservazione degli impianti, controlli pubblici e un cronoprogramma degli interventi. Le imprese dell'indotto hanno bisogno di sapere quali attività continueranno, quali ordini saranno eseguiti e quali strumenti proteggeranno l'occupazione. La chiusura di una capacità produttiva strategica richiede una motivazione tanto rigorosa quanto sono gravi le sue conseguenze. Sul fronte sindacale non si registrano buone notizie. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno, annunciata ieri dall'azienda, ha messo in allarme i sindacati locali. Il timore è che il ricorso all'ammortizzatore sociale si allarghi a macchia d'olio. Per questo hanno richiesto un incontro urgente con Acciaierie d'Italia AS. A questo si aggiunge, si legge nella lettera indirizzata anche a Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la preventiva comunicazione del pagamento diretto INPS, condizione ancora in discussione nel decreto che dovrebbe essere adottato dal governo per la gestione dell'eventuale emergenza. In pratica l'azienda chiederà che sia l'istituto di previdenza a pagare al suo posto la cassa. I rappresentanti però dicono non erano questi patti, sarebbe dovuto avvenire solo una volta appurato definitivamente lo spegnimento dell'area a caldo dopo la sentenza della Cassazione. Ricordiamo che l'udienza a sezioni unite è prevista per il 20 ottobre, poi bisognerà attendere la decisione. E allora continuiamo a parlare di tutto questo con l'avvocato Maurizio Rizzo Striano, che ha seguito i cittadini che sono parte dell'associazione Genitori Tarantini, che hanno portato avanti questa battaglia giudiziaria che è arrivata, come avete sentito proprio nel finale di servizio, fino in Cassazione. Ma avantieri c'è stata a Milano proprio l'udienza della Corte d'Appello, sezione Imprese. Si attendeva già una decisione che ancora non è arrivata. Ben trovato, avvocato. Parto da qui. Il fatto che ancora non si siano espressi i giudici la preoccupa, oppure è insomma, nelle regole, nella norma ci sta? Ci aspettavamo già ieri, insomma, che arrivasse una decisione.
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: No, non mi preoccupa affatto. L'esito mi sembra abbastanza scontato. La Corte di Appello aveva già respinto una prima richiesta di sospensiva. Potrebbe decidere diversamente solamente in base a dei fatti nuovi. Però anche nell'ultima udienza che si è tenuta 2 giorni fa, questi fatti nuovi non sono emersi. Cosa che abbiamo rilevato noi e che ha rilevato anche il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, chiedendo appunto di respingere anche questa sospensiva, è cosa che io ritengo altamente probabile. Noi dovremmo avere il provvedimento della Corte di Appello oggi o al massimo entro lunedì. Ma ripeto, mi sembra un'ipotesi il rigetto di questa ulteriore sospensiva mi sembra abbastanza scontato.

0: Ecco, visto che è già entrato nel merito, avvocato, com'è andata questa udienza, a Milano 2 giorni fa? Dal suo
1: Beh,
0: punto di vista.
1: è stata un'udienza che, a differenza delle altre volte, è stata molto breve, è durata un'ora circa, perché il presidente, ed è da notare che il presidente del collegio è stato il primo presidente della Corte di Appello, cosa abbastanza eccezionale, ha impresso una velocità insolita alla discussione, ha fatto parlare pochissimo gli avvocati. Quindi, dopo l'intervento del procuratore generale, in pratica l'udienza è finita in 5 minuti, proprio perché era chiarissimo che il presidente aveva già in mente che non erano emersi nessun elemento nuovo su cui discutere. E quindi ha tagliato corto, insomma,
0: Era la
1: anche per
0: seconda
1: questo.
0: volta.
1: Sì, è la seconda volta. Quindi anche per questo ritengo che sia scontato rigetto, il nuovo rigetto di questa udienza di sospensiva.
0: Cosa si aspetta che accada? Diceva, comunque che secondo lei è, insomma, quasi certo, insomma, ritiene dal suo punto di vista che, la Corte ribadirà quello che aveva già detto.
1: Sì, ma la Corte, secondo me, farà un provvedimento di una paginetta, insomma, dirà che sono emersi elementi nuovi per cui la Corte debba ripensare a quello che ha già scritto in occasione della prima richiesta di sospensiva. Tutto qui, confermerà il rigetto e niente, il passaggio successivo sarà il 20 ottobre in Cassazione, data in cui speriamo che la venga decisa in via definitiva la sospensione dell'attività produttiva.
0: Senta, lei anche attraverso i suoi canali social ha parlato dell'udienza dicendo, facendo riferimento alla relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle operazioni di chiusura e sugli effetti sull'ambiente e ha detto insomma, sostanzialmente che gli stessi legali ex Ilva in qualche modo hanno avallato la vostra tesi.
1: Beh, sì, finalmente è stata per la prima volta i tecnici sia di Ilva che di ADI hanno messo nero su bianco quello che per noi era già un'evidenza, e cioè che con questa sospensione dell'attività dell'area a caldo cesseranno tutte le emissioni di sostanze tossiche. Per l'ambiente non potranno che essere positivi, per l'ambiente e per la salute. Qualcuno aveva messo in dubbio questo dicendo ma è altamente bonificato, che ordinare la sospensiva senza fare le bonifiche significherebbe lasciare una bomba inesplosa che può essere un pericolo per la salute. Questo è solamente parzialmente vero, perché chiudere un sito di quel tipo senza fare le bonifiche non ha senso. Però si ha anche l'effetto immediato che tutte le sostanze più nocive per la salute non saranno più emesse, e questo è un passaggio estremamente importante.
0: L'ha ritenuto importante appunto a tal punto da sottolinearlo anche pubblicamente come ha fatto anche adesso. Cambia la visione delle cose questo aspetto? Come diceva lei, è la prima volta che accade.
1: Ma no, rende evidente quello che è già una realtà, cioè che la benedetta area, o maledetta area a caldo che provoca morte e malattie. Il resto dell'impianto non desta preoccupazioni, almeno questo c'è una vastissima letteratura scientifica al riguardo. Non è l'area a freddo quella che causa morte e malattie, è l'area a caldo. Quindi, venendo
0: Certo.
1: meno l'area a caldo, noi avremmo un effetto sicuramente benefico, indubbiamente benefico per la popolazione.
0: Grazie per essere stato con noi. Ovviamente attendiamo che si esprima appunto la Corte d'Appello e poi attendiamo il 20 l'udienza e poi la decisione della Cassazione. Quindi sicuramente ci risentiremo.
1: Sì, ma soprattutto io ci tengo tantissimo a ripetere.

0: un concetto che è basilare. I giudici non potranno decidere il futuro di Taranto. I giudici hanno solamente aperto una strada, aperto un momento importante di discussione, ma potranno essere solamente i cittadini a decidere il futuro di Taranto. Perché chiudere quest'area a caldo per farne poi rinascere un'altra, come sembra che tutti quanti vorrebbero fare, con altri impianti nuovi, che sono anche questi inquinanti, è qualcosa che condiziona il futuro di
1: Fa
0: Taranto
1: riferimento
0: per il
1: ovviamente al
0: prossimo mezzo
1: DRA,
0: secolo.
1: insomma, per chi non ha colto.
0: Sì, quindi il futuro lo potranno decidere solo i cittadini. Il 17 è stata indetta una manifestazione e sarà lì il banco di prova. Cioè, se la cittadinanza esce dal torpore, prende in mano il suo futuro e fa capire chiaramente ai signori della politica che è ora di dire basta e di uscire fuori dall'acciaio.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
3: In questa puntata di TG in Salute, All the Feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for Ail. Ail Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
4: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
5: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredire, progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari, seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto di fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici, che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
4: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
6: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente.

Noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi chiaramente questo percorso è fondamentale, avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare.

0: fondamentale è che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
2: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale ma anche a tutta la famiglia, quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone che vengono presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
3: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
4: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legate al dopo cura.
5: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
3: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
6: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
7: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nell'assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
3: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
8: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati per cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto

0: provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti. Quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare, camminare bene.
1: Pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto, logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
2: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
3: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
2: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
4: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
5: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
2: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
6: Le stime parlano chiaro: entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
7: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
6: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
8: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino, a nostro avviso, vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
6: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
9: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
6: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

0: noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi, e circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
0: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
1: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
0: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
0: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie Marco. Mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica.
1: Poteva essere come tutte le altre.
2: Che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback. Una berlina con un portellone che si apre integralmente è un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica,
1: che è riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando? Perché?

0: Chiamo,
1: gli antichi fasti, naturalmente, per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
0: Sì, abbiamo...
1: Perché è una sfida.
0: Un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere...
0: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
0: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere

0: le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina, tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante lo spazio a bordo perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione mega, scusami, mega,
1: Ah, intendi il mega
0: il
1: casting.
0: mega casting, che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo quando ragiona in un. Quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria
2: No,
0: per
2: davvero?
0: loro.
2: Per Volvo? Sì, di recente, come
0: È una novità di questi ultimi
2: ultimi
0: mesi.
2: giorni, sì.
0: Quindi,
2: Torniamo sull'argomento sulla sicurezza di
0: sì, lo
2: Volvo, promesso,
0: anticipiamo
2: promesso.
0: soltanto, poi ci
2: Sì.
0: torniamo. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo più in piccola e più in numerosa, di
2: Certo.
0: questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
2: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi, spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design perché, insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
1: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben
2: Certo.
1: scolpita, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio, senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa, sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli che sembrano antitetici, ma sono in realtà, anche in questo caso, due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente.
2: Sì, si
1: La
2: vede.
1: natura è per loro la fonte di ispirazione
2: Certo.
1: principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche, ovviamente, un elemento di grande fascino
0: Certo.
1: della realizzazione che riescono a fare.
2: Assolutamente
0: E
2: su
0: questa è
2: questo
0: proprio,
2: aspetto.
0: chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
2: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità, eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
1: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo

0: coinvolti, eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice che roba è questa qua, sono, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto una buttata di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede, acquisire i dati di sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Beh, insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare. No?
0: Tanto con grande
1: la vostra
0: piacere.
1: Gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così
2: grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il momento
0: che utile.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione
0: grazie
1: di
0: Volvo
1: Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi, un grazie di cuore anche a
2: grazie,
1: Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale, fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi in

0: insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
1: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna, che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp, che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
2: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano, e in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
0: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita. perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
3: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
3: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS 7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS. Ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che sono, rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf

0: e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento di S, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
5: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
4: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
5: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
4: E questo ce l'hai raccontato
5: spesso. Gli orologi
4: spesso
5: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
4: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
5: anche prima
4: tanto
5: del motore elettrico.
4: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
6: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
4: Buonasera, buonasera Mauro.
5: Buonasera.
4: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
6: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
4: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona

0: secondo te, un po' abusato di questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
1: Icona va bene per tutto, no?
0: Perché è un in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio. Ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
1: No, unisce un po' l'utile al dilettevole, sì. Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, certo. Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, art of fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari, ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce, ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
0: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
2: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
0: Esatto, che lì, fino a quel punto diciamo che si può fare.
2: Più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
0: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
2: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria, non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, che in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
0: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza, non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto, oggi invece questo è un campo
1: Mauro ha aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati, 9 anni,
0: vero.
1: 350.000 chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
2: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
0: Diciamo che nella collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, e un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
2: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
0: Paolo, stai seguendo i mondiali?
1: Perché no, direi.
0: La domanda è pericolosa.
1: Perché no, perché no.
0: Hublot sicuramente
1: non
0: sì.
1: Non ti dirò per chi tifo, perché no. Per chi tifo non c'è.
0: No, vabbè,
1: non è ai mondiali.

0: stranamente, vabbè, non è Mondiali.
1: Pazienza.
0: Pazienza. Però se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un oblò al polso.
1: Ma attenzione a non sbagliare, perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale, no, quindi di quello giusto.
0: Non lo porta quando gioca,
1: meno male.
0: Lo lascia in mano a qualcuno,
1: se no.
0: Fuori dal campo.
1: Esatto, altro che garanzia, se no.
0: Guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Kylian Mbappé. E anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma,
0: sì,
1: il CT
0: però
1: della
0: ha avuto questo problema, la mamma è mancata durante il campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiede lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
2: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
1: Ecco.
2: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps, e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio, e la sua partnership, la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta, e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
2: Sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi, e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi In un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte, che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage? Rottura tecnologica? Chi lo sa?
0: Così. Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo, con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme dal vostro punto di vista.
2: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia, e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, molto bello. Ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA. Puoi aggiungere qualcosa?
0: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: caspita, oggi sto vinto.
1: Apprezzo tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia, un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150. Il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro.

0: Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro, da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione. Figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione, perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme, 30 anni di crescita, 30 anni di fiducia, e il viaggio continua. WeRent, 30 anni, una visione, elevare le vostre ambizioni.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Partiamo da Sanità Service, un confronto tra vertici della ASL di Sanità Service e sindacati che si è tenuto venerdì scorso. Fa il punto di questo incontro Dario Gallitelli in questo servizio.
3: Personale insufficiente al CUP, mansioni da chiarire, carichi di lavoro nel 118. Sono alcuni dei temi portati da FPCGL, CISL-FP e UIL-FP al tavolo con la direzione dell'ASL Taranto e l'amministratore unico di Sanità Service. I sindacati parlano di un incontro positivo e di aperture sulle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori. Per il CUP la direzione ha condiviso la necessità di affrontare il sottodimensionamento del personale rispetto alle richieste dei cittadini, l'estensione degli orari per i part-time, i livelli di inquadramento e l'organizzazione della società Sanità Service saranno invece oggetto di un confronto regionale atteso nei primi giorni di ottobre. Un primo passo potrebbe arrivare sui mansionari assenti o da aggiornare per diverse attività. L'amministratore unico è stato invitato ad avviare subito il confronto con i sindacati. Sul 118 l'ASL avvierà le verifiche per individuare i lavoratori ai quali spetta il premio Covid utilizzando le risorse già stanziate dalla regione. Sul tavolo anche un protocollo contro le aggressioni, le condizioni di alcune postazioni e il regolamento del servizio per il quale è stata annunciata una convocazione in tempi brevi. Restano aperti i nodi degli organici.

0: del turnover. Secondo quanto riferito durante l'incontro, la Regione ha sospeso gli interventi che comportano nuovi costi in attesa della revisione dei conti. Per i sindacati la disponibilità manifestata è un primo passo, ora chiedono che si traduca in decisioni e risultati concreti.
1: E di tutto questo vogliamo parlare andando ad approfondire i contenuti di questo incontro e soprattutto quello che adesso si attendono i sindacati alla luce di questa interlocuzione. Lo facciamo con Alessio D'Alberto, che è segretario provinciale di Funzione Pubblica CGIL e con delega proprio a Sanità Service. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Dunque, partiamo dai temi centrali di questa piattaforma rivendicativa che voi in qualche modo chiedete. Quali sono gli aspetti preminenti? Che cosa è necessario subito?
2: Ma noi nella nostra piattaforma ci abbiamo messo dentro tutte le criticità che attanagliano Sanità Service negli ultimi mesi, direi negli ultimi anni. Le interlocuzioni con la precedente amministrazione purtroppo non avevano portato a dei miglioramenti o a delle risoluzioni e quindi abbiamo avviato questo confronto con questa nuova amministrazione che si è insediata da pochi mesi e dobbiamo dire la verità, abbiamo registrato una certa disponibilità al confronto. Hanno condiviso numerose delle criticità che noi abbiamo evidenziato e diciamo una serie di impegni sui quali sarà evidentemente necessario adesso procedere rapidamente e il nostro impegno appunto è quello di vigilare e seguire tutte le tematiche che abbiamo portato all'attenzione per far sì che la maggior parte di loro vedano finalmente una risoluzione in tempi brevi, perché è questo che ci chiedono i lavoratori.
1: Allora, cerchiamo di far capire anche a chi è a casa quali sono gli ambiti in cui lavora Sanità Service e quanti sono i lavoratori impiegati attualmente.
2: Sanità Service ha oltre 1.620 dipendenti circa, dipendente più, dipendente meno. È l'azienda di servizi dell'ASL, l'azienda in-house dell'ASL di Taranto, che tra i servizi che offre nelle sue cinque commesse ha il CUP, i servizi CUP, i servizi amministrativi, di supporto amministrativo, di supporto informatico, 118 e ausiliariato e pulizia. Quindi questi sono i servizi che svolge, che offre Sanità Service all'ASL di Taranto e ciascuno dei quali ha delle sue specificità, ha delle sue criticità, penso agli operatori del CUP che ancora non riescono ad avere l'estensione dell'orario full time, nonostante il CUP di Taranto sia chiuso, come voi ben sapete, almeno il call center il pomeriggio e il sabato, a differenza delle altre province. Parliamo di livelli di inquadramento non appropriati per gli operatori del CUP, per gli operatori del supporto informatico, del supporto amministrativo, degli amministrativi, la mancanza di un organigramma, di mansionari che mancano in quasi tutte le commesse, tranne che per l'ausiliariato, e anche lì parliamo di un organigramma molto vecchio, buoni pasto. Per il 118 abbiamo
1: Rimaniamo
2: richiesto
1: un
2: un
1: attimo
2: protocollo.
1: sul CUP,
2: Sì,
1: parlavamo
2: sì.
1: di sottodimensionamento del personale, quindi diciamo il primo aspetto che chiedete è che aumentino il numero di persone impiegate nel centro di prenotazioni.
2: O aumentino gli orari, o aumentino le ore di ciascun operatore. Aumento di personale, aumento di ore, sì, l'amministrazione ha riconosciuto un certo sottodimensionamento del CUP, anche perché dall'analisi fatta da loro sulle telefonate evase e inevase è evidente che c'è un problema di organico o comunque di ore erogate. E quindi in questo senso l'impegno da parte loro è quello di cercare di portare questi operatori a un full time o comunque un'estensione oraria, fermo restando che la cosa che ci hanno detto immediatamente è che al momento c'è il fermi tutti da parte della regione, perché siamo, come ovviamente sapete, in pieno piano di rientro. La regione Puglia per la sanità deve rientrare di questi famosi 369 milioni di euro e quindi sino a quando non capiranno e faranno una revisione dei business plan, al momento è possibile fare solo operazioni a costo zero. E
1: Questo è
2: quindi
1: un
2: su
1: altro
2: quello ci stiamo
1: aspetto.
2: concentrando.
1: È un altro aspetto importante perché ovviamente ci sono degli aspetti che possono essere risolti a livello territoriale, anche di, insomma, di azienda sanitaria locale e altri.

0: per cui è necessario il lasciapassare l'intervento evidentemente della regione, e questo è uno di questi casi. Certo è che se la guardiamo dal punto di vista dei cittadini, ad esempio avere difficoltà a trovare uno sportello chiuso di pomeriggio o il sabato mattina diventa difficile anche, no? Rispetto al conciliare poi la vita di ciascuno, il lavoro, e quindi poi sono questioni che sembrano riguardare il personale, ma invece riguardano ciascuno di noi, le nostre vite di tutti i giorni, il nostro quotidiano. Parlavamo del CUP, spostiamoci sulla situazione 118 invece.
1: Sì, no, una piccola integrazione a
0: Sì.
1: quello che diceva lei. Viviamo in un territorio, come tutti sappiamo, che vive di costante emergenza sanitaria. Quindi questa disparità, quella del fatto che il call center del CUP il pomeriggio e il sabato non siano aperti, a differenza delle altre sanità service pugliesi, stride ancora di più e fa gridare ancora di più vendetta. Passiamo al 118. Quanto riguarda il 118, diciamo, si è dedicato un approfondimento specifico durante l'incontro che abbiamo avuto con la direzione. E abbiamo chiesto ovviamente un protocollo antiaggressioni da condividere insieme, perché è chiaro che le aggressioni al personale sanitario, ma ancor più a chi sta in prima linea, come gli operatori del 118, così come gli operatori del pronto soccorso, meritano evidentemente un'attenzione maggiore, e su questo l'amministrazione si è detta favorevole a discutere, ci ha invitato a fare qualche proposta, qualcosa la stiamo già preparando in termini di strumenti che possano servire un attimino non a risolvere, perché quel problema ormai si è capito che risolverlo al 100% è impossibile, ma quantomeno cercare di limitarlo, quindi delle bodycam ad esempio per gli operatori o altro che poi proporremo. Abbiamo richiesto nuovamente il premio Covid per gli operatori del 118, sta diventando praticamente un'odissea, perché un accordo fatto a maggio del 2020 ancora non riusciamo a
0: Infatti,
1: renderlo
0: fa
1: esigibile
0: quasi
1: per gli
0: sorridere che 6 anni
1: operatori.
0: dopo stiamo ancora a parlarne di questo
1: Sì.
0: premio, e invece.
1: Sì, esatto, perché poi i vari cambi di amministrazione hanno determinato lungaggini varie e siamo arrivati al punto che stamane ci dovrebbero comunicare effettivamente l'ammontare preciso, almeno così siamo rimasti venerdì, e procedere con le verifiche per l'erogazione poi delle somme in favore dei singoli operatori. Ma anche il problema del regolamento, delle postazioni, tante delle quali ancora evidentemente non sono idonee, l'amministrazione ci ha detto che con le strutture di comunità che sono nuove, se ci sarà la possibilità di spostare le postazioni verso quelle strutture, si farà. Laddove non sarà possibile, le postazioni attuali verranno messe, diciamo, in sicurezza a norma sotto profilo igienico, della salute e della sicurezza per gli operatori, per i lavoratori coinvolti.
0: Ci sono altri aspetti, altri temi che sono venuti fuori nel corso dell'incontro in particolare?
1: Il turnover perché Sanità Service ha necessità di andare a coprire tutte le strutture esistenti e future. Ora, senza voler arrivare al San Cataldo, che almeno dalle ultime notizie l'ospedale dovrebbe vedere la luce nel 2028, però tutte le strutture di comunità, per esempio, che stanno sorgendo, stanno creando la necessità di nuovo approvvigionamento di personale. Quindi un piano del fabbisogno che tenga conto anche del personale attuale, delle limitazioni, delle cessazioni, e quindi un turnover puntuale. Al momento, ripeto, c'è il bocce ferme da parte della Regione, però ci auguriamo che, se è vero quello che ci hanno detto, che nei primi di ottobre verranno convocati tutti gli amministratori con anche i direttori amministrativi delle ASL per costituire questa unità di crisi che debba andare poi ad uniformare i comportamenti delle sanità service e a risolvere, a sanare quelle che sono le problematiche, in quella circostanza ci possa essere uno sblocco e favori che favorisca appunto questo turnover che è quanto mai necessario.
0: Cosa avete insomma deciso al termine? Quando vi siete dati appuntamento? Come procede adesso questa interlocuzione?
1: Ma il passo successivo era quello di stamattina. Stamattina dovremmo avere notizie rispetto al premio Covid degli operatori
0: Sì.
1: 118. Dopodiché l'amministratore unico di Sanità Service

0: dovrebbe convocarci a breve perché su alcune tematiche sollevate l'amministrazione ha dato mandato di procedere immediatamente. E parlo delle cose più prettamente locali e quelle di più, diciamo, tra virgolette, a costo zero, quindi mansionari. Per gli operatori, tutti, che servirebbero a evitare equivoci sulle mansioni da svolgere, gli inquadramenti, una defiscalizzazione dei premi di produzione che aumenterebbe banalmente il netto in busta da parte degli operatori. Quindi noi a breve ci attendiamo questa convocazione. Poi per le questioni di più ampio respiro, chiamiamolo regionale, attendiamo questa operazione di coordinamento e di coordinamento e di risanamento delle difformità delle varie sanità service che dovrebbe essere fatta durante i primi giorni di ottobre, per quanto ci è stato riferito, e poi valuteremo i passi successivi da compiere.
1: Parliamo adesso di crisi climatica. Lo accennavamo prima della pubblicità, un fenomeno che non è più evidentemente emergenziale, ma ormai strutturale. Lo vediamo quello che accade nel mondo, stiamo vedendo in queste ore appunto le alluvioni a Hawaii, Bangkok, ma lo vediamo anche a casa nostra perché è stata un'estate caldissima, la più calda da 1950 ad oggi, e non tutti possono permettersi il riparo, il sostegno di condizionatori, ventilatori e quant'altro necessario. Perché? Perché costa. Ci sono costi dell'energia che vanno sostenuti, famiglie a basso reddito, in situazioni di povertà evidentemente non possono permetterselo, per gli anziani situazione doppiamente difficile. Insomma, un quadro che va affrontato. Nelle scorse ore Legambiente Puglia, Arci Puglia e Acri Puglia in una nota si rivolgono direttamente al presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, per ricordare appunto tutto questo e da dove bisogna ripartire. Noi abbiamo in collegamento con noi la presidente di Legambiente Puglia, Daniela Salzedo, per parlare di questo. Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno.
1: Dicevamo, insomma, che la regione già dal 2024 si era in qualche modo attivata sul tema, su vostra sollecitazione anche. Poi però 2 anni di fermo in qualche modo, cioè si è ripreso a parlarne a maggio scorso, o sbaglio?
2: Sì, dunque la Regione aveva studiato un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, perché ovviamente siamo in una situazione in cui il cambiamento climatico difficilmente riusciremo a stopparlo, ci dobbiamo adattare a un nuovo clima e ovviamente cercare quanto più possibile di contenere gli effetti negativi di questo cambiamento climatico. L'incontro con le altre due associazioni, Arci ed Acli, nasce proprio da questa esigenza, e cioè i cambiamenti climatici vanno soprattutto a incidere sulle fasce più deboli della popolazione, per cui diciamo questo è un lavoro che va fatto tutti insieme ed è quello che noi chiediamo alla Regione. Non possiamo più lavorare per compartimenti stagni, dobbiamo cercare di collaborare quanto più è possibile per trovare delle soluzioni condivise. Da una parte ci devono essere messi in campo tutti gli strumenti e tutto quello che è possibile per fermare il cambiamento climatico, strategie di adattamento al cambiamento climatico, ma dall'altra parte dobbiamo essere vicini a quella parte di popolazione che, come giustamente diceva lei, purtroppo oggi non si possono permettere neanche il condizionatore a casa. Noi quest'anno abbiamo fatto una campagna che si chiama Che caldo che fa, studiando diciamo, i punti nevralgici. In questo caso l'abbiamo fatta sulla città di Bari, studiando i punti nevralgici in cui ci sono le famose isole di calore. Insomma, basta pensare che a una fermata dell'autobus noi abbiamo registrato una temperatura di 71 gradi. Ovviamente, diciamo, l'autobus in un quartiere popolare lo prendono soprattutto gli anziani. La città di Bari, in questo caso, ha fatto anche un piano sul caldo, prevedendo i famosi rifugi climatici, ma chiaramente è una situazione che va gestita in maniera completamente diversa. Da una parte abbiamo dimostrato ampiamente che il rinverdimento

0: aree, diciamo, in cui ci sono più alberi e quindi c'è più ombra, chiaramente hanno una temperatura molto più bassa. Per cui noi dobbiamo tornare a creare delle città, e dico creare perché purtroppo, diciamo, fino ad oggi abbiamo cementificato, a creare delle città più vivibili per tutte le fasce sociali.
1: Ci sono alcuni dati che voi mettete in luce che io leggo insieme a lei. In Puglia il 18,1% delle famiglie oltre 302.000 nuclei era in condizione di povertà energetica nel 2024, un numero che è cresciuto perché nel 2025 parliamo del 35% della popolazione che risultava a rischio di povertà o esclusione sociale. Dall'altra parte ci sono anche i dati del turismo, dati positivi che vedono la Puglia crescere appunto come destinazione turistica. Leggo sempre dalla vostra nota, con oltre 6,7 milioni di arrivi e 22,7 milioni di presenze nel 2025. Però bisogna ed è necessario che non sia la Puglia solo attrattiva per chi viene un paio di settimane l'anno, ma anche per chi la regione la vive e avrebbe bisogno di una qualità della vita ottimale, quantomeno
0: No, ma
1: decente. Diciamo
0: diciamo,
1: ottimale,
0: io aggiungo.
1: forse siamo già oltre.
0: Dunque, aggiungo soltanto un'altra cosa. Diciamo, al di là dei numeri sterili che magari il cittadino medio coglie difficilmente, ecco, basta farsi un giro sulle nostre coste. Sicuramente chi è della mia età si ricorderà un paesaggio completamente diverso. Cioè, noi siamo attrattivi turisticamente perché abbiamo un certo tipo di paesaggio. I cambiamenti climatici, questo paesaggio lo stanno lentamente cambiando, aiutati, diciamo, in maniera negativa, ovviamente. Uno da una forte antropizzazione e quindi diciamo da un turismo che a volte è invasivo e dall'altra parte anche da una cementificazione indiscriminata della nostra costa, che significa anche diciamo le strade che si allargano sempre di più che percorrono la costa. Diciamo, noi ne abbiamo un ritorno plastico di quello che succede perché in un punto di Gallipoli è stata depavimentata una strada perché si è pensato che forse l'erosione costiera e forse l'arretramento della duna era anche legato alla pavimentazione della strada, che ovviamente fa scivolare l'acqua in maniera molto più facile, quindi non l'assorbe prima. Hanno depavimentato una strada, l'hanno resa solo ciclabile. E magicamente quella spiaggia è ritornata ad essere una spiaggia. Per cui diciamo, non parliamo di esempi teorici, noi siamo certi, insomma, che un cambio di rotta porti dei benefici sul territorio. Ritornando all'accordo, alla lettera presentata con Acle Arci, noi ci siamo incontrati proprio perché diciamo, sono due associazioni che vivono direttamente sul campo l'aspetto più sociale del cambiamento climatico. Noi lo viviamo come associazione ambientalista e loro lo vivono ovviamente da un altro punto di vista. E ci siamo trovati perfettamente d'accordo sul fatto che non possiamo ragionare entro i nostri confini. Anche a livello regionale è necessario che ci sia un coordinamento differente fra gli assessorati. Perché altrimenti ci continueranno a ripetere, e non è competenza mia, ma è competenza dell'altro assessorato. E questo ovviamente, diciamo, non serve alla discussione, la dico in maniera più concreta. Per cui, insomma, noi stiamo cercando di incidere diversamente su quello che è stato fatto fino ad oggi, perché non basta più, perché siamo in una situazione emergenziale, che come giustamente lei ha sottolineato, non è più una situazione emergenziale. Perché senza andare oltre confine, da noi non esistono più gli acquazzoni, esistono le bombe d'acqua. Per
1: Certo.
0: cui, insomma, stiamo parlando di qualcosa che sta davvero cambiando troppo rapidamente rispetto al modo in cui noi lo stiamo affrontando.
1: Dunque un tavolo che sia interassessorile permanente, come spiegava, quindi che coinvolga tutti, assessore all'ambiente, al welfare, al turismo, al lavoro, all'urbanistica, ai trasporti, allo sviluppo economico, ovviamente anche al bilancio, perché poi bisogna capire queste risorse dove prenderle. Nel breve e medio termine, ovviamente a

0: dal punto di vista istituzionale è importante che ci sia questo tavolo. Che cosa bisogna fare? Ovviamente non può essere lasciato tutto in mano alle associazioni, che siano di ambito, diciamo, sociale o ambientale, come spiegava.
1: Beh, nel breve e medio termine dobbiamo sicuramente incontrarci. Incontrarci perché diciamo, questo è l'unico modo per cominciare ad affrontare i problemi. Abbiamo una strategia regionale diciamo, ben scritta, bisogna dare le gambe a questa strategia. Se noi non diamo risorse, se noi continuiamo a riunire i tavoli senza però prevedere delle risorse specifiche per le azioni che vogliamo mettere in campo, continueremo fra 10 anni a dire stiamo riunendo il tavolo per la strategia degli adattamenti climatici, ci stiamo parlando, stiamo programmando. Adesso è arrivato il momento in cui dare diciamo, gambe alle nostre azioni, perché altrimenti continuiamo a stare fermi e, non, e insomma, questo non ci porta da nessuna parte.
0: Approfitto della sua presenza per cambiare argomento, perché negli scorsi giorni abbiamo raccontato di questo dimezzamento dei fondi per il progetto del parco eolico offshore, su cui Legambiente Puglia aveva espresso tante volte, insomma, un parere ed un'idea favorevole, spendendosi anche, no, per questo progetto. Il ministro Pichetto Fratin ha rassicurato, almeno verbalmente, che questi soldi sottratti verranno insomma ripristinati e che quindi il progetto per Taranto e anche per Augusta arriverà ad un termine. Il pensiero di Legambiente Puglia su questo.
1: Allora, dunque, diciamo, al di là, ecco, delle parole del ministro, che insomma io spero realmente trovino concretezza, diciamo, a noi preoccupa la strada su cui si sta incamminando questo governo, perché da una parte ha dimezzato i fondi per l'eolico offshore su Taranto, che noi ovviamente avevamo accolto con favore, ma soprattutto diciamo, ci sembrava insomma, la luce in fondo al tunnel, perché la situazione di Taranto con la questione del siderurgico e con tutte le disarmonie sociali che ci sono in questa città bellissima e che noi stiamo lentamente distruggendo con politiche inadeguate. Per noi significava anche dare un respiro diverso, ecco, fare quel cambio di passo rispetto a uno sviluppo industriale, economico e sociale, che per tanti anni ha segnato la vita dei cittadini tarantini. Ecco, insomma, per noi era davvero un cambio importante, un cambio culturale importante. Oggi invece assistiamo da una parte al dimezzamento dei fondi per l'eolico offshore, per il lab dell'eolico offshore. Dall'altra parte, a questa legge delega assurda sul nucleare che ci fa fare davvero un salto, un triplo salto carpiato all'indietro, ad anni che insomma, speravamo di aver superato, e non c'è invece un'incentivazione forte, decisa, un'indicazione decisa verso le energie rinnovabili da una parte, ma anche davvero verso un mondo culturalmente differente. Se non cominciamo da queste cose, davvero, cioè, noi non andremo da nessuna parte e rimarremo davvero indietro rispetto alle economie di altre nazioni che invece stanno investendo in maniera importante, dando respiro ai cittadini, dando una mano concreta ai cittadini, perché questa è la realtà, non basta fermare il prezzo del gasolio artificialmente, noi dobbiamo davvero dare un respiro diverso ai cittadini che affrontano ogni giorno delle spese che non si possono più permettere. E quando parliamo di povertà energetica non ci riferiamo alle fasce più deboli, oggi purtroppo di povertà energetica parliamo anche per le fasce medie, cioè quelle che paradossalmente hanno una casa, hanno un lavoro e diciamo, dovrebbero riuscire ad affrontare la quotidianità in maniera più serena. E non ci spieghiamo qual è la visione del governo sulla città di Taranto, cioè noi non la riusciamo a vedere, evidentemente loro riescono a vedere qualcosa che noi non riusciamo a vedere, ma al momento non riusciamo davvero a capire che cosa sta succedendo e per noi questo taglio è inaccettabile.

0: Una prima nazionale che il pubblico ha amato molto e prosegue, insomma. Ben trovato a Massimo Cimaglia.
1: Buongiorno e grazie Maria, le belle parole che hai nei miei
0: Dunque, Massimo, dicevamo che ormai siamo nel pieno del festival che prosegue con una serie di altri spettacoli ed eventi. Un festival diffuso, vediamo alcune immagini di alcuni degli spettacoli, diffuso perché appunto abbiamo visto alcuni spettacoli al Tatà, altri al Moody, ma non solo, insomma. E poi se il filo conduttore è il tema della libertà, questa viene declinata in tanti modi diversi.
1: Esatto, noi come ogni anno abbiamo un tema, quest'anno la libertà, e abbiamo cercato appunto di declinarla in varie forme, con tanti spettacoli, io spero, molto interessanti e anche diversi tra loro. I primi cinque che hanno suscitato un notevole interesse per vari motivi, da spettacolo sull'Ilva, ad esempio, che è capitato in un momento contingente. Incredibile, e io credo che il compito di un festival, appunto, noi un po' ci siamo trovati a voler creare questo festival proprio per poter avere il coraggio di rischiare, perché sai, quando fai una rassegna ti porta ad avere delle tranquillità, ecco, delle certezze. Un festival, invece, io credo che deve avere il coraggio di osare, di cercare nuovi linguaggi, di cercare di essere provocatorio, di essere coraggioso, di correre dei rischi. Allora questo è, credo che sia una cosa alla quale noi crediamo, cerchiamo di aderire, e ogni spettacolo, anche il primo spettacolo che abbiamo fatto, questo Antigone Atto Terzo, si parlava di eutanasia, per dire, quindi tanti temi attuali, tanti temi interessanti, e i primi cinque spettacoli sono andati tutti davvero molto bene. Adesso ce ne aspettano altri cinque che io consiglio vivamente, ma sul serio, io dico parola di provare per credere, no? Come diceva un vecchio motto pubblicitario, perché per esempio il prossimo spettacolo che ci sarà sabato alle 21 al Tatà, di Gianluigi Tosto, questo Omero, è uno spettacolo bellissimo. E Gianluigi Tosto ha costruito questi strumenti dove lui si accompagna in questo racconto dell'Odissea, ed è veramente bellissimo, preceduto da una breve lectio magistralis di Manuele Stolfi, del professor Manuele Stolfi. Poi dopo avremo domenica 4 alle 19 al Fusco Mario Incudine, un artista incredibile, un artista di una bravura, un artista completo, perché lui è un cantante ma anche attore. E poi avremo Si ride, perché arriveranno i giovani di Aristofane, il nostro contemporaneo, con Alessandro Di Murro e la supervisione di Calenda. Poi avremo i giovani del Van, Odysseon, Superstar, l'eroe di cui non avevamo bisogno. E questi sono dei ragazzi irresistibili. Io veramente vi prego di andare a vedere, che riderete a crepapelle. E poi finiamo col botto con Ottavia Piccolo, con Donna non rieducabile di Stefano Massini, che appunto parla di libertà all'ennesima potenza. Insieme, intorno a queste cose, ci saranno presentazioni di libri il 6 con Marina Valizzisa, che presenterà Cuore Greco al Museo Archeologico. Ci sarà l'11 Ivan, che faranno una serie di flash mob all'interno del museo. Poi ci saranno premiazioni e presentazioni del libro sulla Politkovskaja al Fusco alle 17 del 16 ottobre. Quindi è un festival che cerca di stare in mezzo alla gente e di essere utile alla città, e come dicevi tu, diffuso, e noi pensiamo di la nostra idea è di farlo ancora più diffuso, di trovare ancora uno o due location proprio per entrare più nel cuore della città. Un'altra cosa che ha colpito molto è stata questa, diciamo, camminata che hanno fatto questi attori con questi oggetti mostruosi alti 4 metri in giro per le vie del centro. Ecco, noi cerchiamo di proporre cose originali, nuove, e di far venire quei giovani. Quello che voglio ricordare è che da noi il costo del biglietto per tutti gli spettacoli, per i ragazzi fino a 25 anni, che sia al Tatà che sia al Fusco, è di 5 euro. Proprio perché dietro al nostro festival c'è un'etica, e noi consigliamo ai giovani di venire a teatro. Quindi cerchiamo di mettere proprio nelle condizioni migliori possibili. Con 5 euro ormai non mangi più un pezzo di pizza e
0: Certo.
1: una birra, capito? Quindi
0: E È interessante, Massimo, il fatto che rivisitate in chiave, diciamo, moderna e contemporanea il mito, a dimostrazione che il mito appunto non

0: lì fisso, ma ha sempre qualcosa da raccontarci. Penso alla stessa Antigone, insomma, con cui avete inaugurato la stagione e ai temi che giustamente dicevi, ad esempio quello dell'eutanasia, quello della guerra, la forza della donna, insomma, temi di estrema attualità che diventano e tornano spendibili anche per le giovani generazioni, per far scoprire poi il mito.
1: Sì, ma perché per fortuna o per sfortuna gli antichi greci avevano già scritto tutto ad altissimo livello, quindi noi nel nostro festival abbiamo delle rappresentazioni che vanno nella direzione più tradizionale, ma invece appunto cose di riscrittura o ispirazione o semplicemente, ecco, come nel caso della piccola, è legato il tema, no? Perché ovviamente non ci volevamo fossilizzare, però ci piace far vedere come dall'antico, perché anche Taranto, infatti, si chiama Tars Teatro Festival, non a caso, scena antica e contemporanea, proprio perché vogliamo ricordare l'importanza millenaria della nostra città e che questa importanza si può perpetuare. E quindi anche questa attenzione ai giovani. Dei giovani tutti ne parlano, però poi tutti li vogliono e nessuno te li piglia, si dice, no? E noi invece facciamo questo laboratorio Under 35 per attori professionisti Under 35, la compagnia dell'Antigone era di attori under 35, quelli del Vano sono attori under 35, cioè bisogna pur dare uno spazio, no, a questi giovani. E in questo ci troviamo anche, io saluto tutti i miei amici e colleghi dell'Orfeo, del Tatà, perché io so benissimo gli sforzi che fanno, i sacrifici, e poi proprio con Clara Gottino, con Giovanni Guarino, con Sandra Novellino, Cristina Crizzi, insomma tutti i CREST, noi siamo in stretta sinergia perché appunto il festival, la base centrale è il Catà. Senza il Catà, io proprio lo ripeto spesso, questo festival non esisterebbe perché all'interno del Catà noi possiamo fare allestimenti, prove, perché ci sono degli spazi giusti. Allora io intanto io mi fermo e dico, ma che ho combinato? Perché io vedo compagnie, c'è stata l'altra volta compagnia nostra che provava, poi c'era quella di Josha Zmajzlik, e diventa un centro di cultura, un centro di scambio. Ecco, questa è la bellezza. Cioè, Taranto mi è sembrata, dopo i Giochi del Mediterraneo, ancora una città europea, una città che ha la capacità di creare cultura e attenzione. Io spero che la gente si interessi sempre di più e venga a vederci, perché credetemi, ve ne pentirete. Se poi qualcuno dirà: ah, non si è andato, ah, mannaggia, perché gli spettacoli prossimi sono veramente uno più bello dell'altro. Se qualcuno non può essere stato di vostro gradimento, però mi arrivano tutti i segnali positivi. Io credo che i prossimi non ce n'è uno che non è bello, insomma, non è interessante. Quindi provare per credere.
0: Tra l'altro mi sento di dire veramente un piccolo grande miracolo riuscire a fare un festival di quasi 5 settimane, così variegato. Insomma, non lo faccio dire a te, lo dico io, perché non è facile, non è semplice, non si può davvero immaginare, cioè 5 settimane di spettacoli così diversi, portando prime nazionali e internazionali in città, è un impegno enorme.
1: A me fa piacere che lo dica perché sei una persona attenta alla cultura e io di questo sono sempre grato, ma io ogni tanto purtroppo me lo dico da solo perché, per esempio, un altro punto di riflessione faccio vedere che il Tars Teatro Festival, giunto alla sua quarta edizione, dall'anno scorso è diventato festival di interesse nazionale, cioè vuol dire che è stato riconosciuto dal Ministero come festival di rilevanza nazionale. Questo credo non sia mai capitato nella storia di Taranto. Questo comporta degli obblighi da parte nostra e quindi capite la massa di lavoro sia amministrativo e stare dietro a tutte queste scadenze. Quindi è davvero un grosso orgoglio per me, io sono fiero di questo e mi piacerebbe che tante persone, a partire dalle istituzioni, si sentissero fiere di questo, che non è soltanto il lavoro di un povero pazzo, accompagnato da altri poveri pazzi come Barbara Gizzi, ad esempio, che fa un lavoro straordinario, e quindi ci dessero un sostegno ancora più grande, una mano, perché il teatro ha bisogno, il teatro funziona un po' come una goccia cinese, il teatro serve per appunto la famosa cultura, la cultura io dico che è una cosa che si declina, non si dice la parola cultura così, senza, allora la cultura serve proprio per far crescere le persone, i giovani, ma gli stessi adulti, per sviluppare una capacità critica, per sviluppare la capacità di stare insieme, di avere spirito di osservazione. Quindi credo che il teatro davvero, adesso non voglio tirare l'acqua al mio mulino, ma

0: dovrebbe essere obbligatorio nelle scuole, perché ha una forza, una capacità proprio terapeutica forte e anche poi di distrazione, perché l'intrattenimento è giusto. Difatti da noi ci sono tre repliche di spettacoli comici brillanti. Quindi grazie di aver sottolineato questo, perché gli sforzi che noi facciamo, credetemi, sono veramente veramente notevoli, e però la soddisfazione di vedere quest'anno sono aumentati gli abbonamenti, per dire, quindi no, questa fidelizzazione
1: c'è
0: del pubblico.
1: C'è una risposta della città.
0: Sì, piano piano si sta creando un pubblico che, onestamente, molti degli spettacoli che noi portiamo difficilmente sarebbero passati da Taranto, perché sono molto, ecco, tra virgolette, di nicchia, appunto, di compagnie e giovani. Molti di questi io li conosco perché, appunto, essendo un attore, sono amico di tanti colleghi. Io, per esempio, in questo momento mi trovo a Milano, sono andato a vedere uno spettacolo in un festival nel 35, ho visto uno spettacolo straordinario che probabilmente porterò all'edizione del festival del prossimo anno. In queste sere ho altri spettacoli da andare a vedere, perché appunto questo è il compito.
1: Certo, bisogna essere anche talent scout in qualche modo, certo. Osservatori importanti per decidere poi cosa portare a Taranto.
2: È stata attribuita una percentuale che io avrei dichiarato a proposito dell'inserimento nel mondo della scuola, che assolutamente non è vera.
3: Cioè lei ha detto o no? Ma concordo col 30%?
2: Assolutamente. Io ho espresso una considerazione sul valore dell'Occidente e sui valori da rispettare in Occidente, dicendo che l'Occidente, citando dei numeri che sono quelli che ho recuperato dall'UNICEF, dove mi raccontano che nel 2025 sono arrivate 66.300 persone dai territori dai quali sono scappate, nel 2024 65.3 e molti minori, e quindi ho raccontato che dobbiamo essere fieri di essere occidentali, perché se tutta questa gente che scappa dai propri paesi viene in Occidente, evidentemente perché
3: motivi sono politici o economici,
2: per la qualità della vita, lo sceglie per la qualità della vita, sono diversi. Di certo possiamo rappresentare che l'Italia, ma non solo, perché l'Italia può essere considerata l'avamposto, ma la Francia, la Spagna, la Germania sono paesi dove arrivano maggiori
3: migrati,
2: però ci arrivano, però c'è l'importante,
3: è il decreto i bambini,
2: no, ma devo arrivare,
3: il contesto,
2: devo fare il passaggio, perché è evidente.
3: Prego.
2: Che se in un intervento che dura X minuti viene presa una frase senza contestualizzarla, è evidente che si dà adito.
3: È la notizia.
2: Sì, ora per rispondere, se qualcuno pensa che io sia diventato un razzista impertinente, se lo può togliere dalla testa, vuol dire che non mi conosce bene. Ma torno al tema, perché può sembrare che voglio scappare. Quindi ho considerato il valore dell'Occidente e il rispetto che si deve ai valori di quei paesi, tra cui l'Italia, che hanno messo al centro della propria Costituzione l'attenzione, il rispetto dell'individuo, il rispetto della persona, e ho legato il concetto al crocifisso nelle aule. Bene, io sono a favore del crocifisso nelle aule, e tutti coloro che sono ospiti del nostro paese devono semplicemente rispettare le regole, le abitudini, le consuetudini della nostra terra. Perché io, se vado in Islam, penso
3: ma
2: di
3: questo,
2: dire
3: questo
2: non
3: è un altro
2: fate
3: discorso.
2: Ramadan e arrivo,
3: che poi potremmo fare un altro
2: dibattito, voglio rispondere. E su questo ho detto al ministro, io sono a favore della posizione di non volere il burka in aula, perché mi ha fatto una domanda.
3: Prego.
2: E quindi ho detto al ministro, sono d'accordo sulla sua posizione di non volere il burka in aula, perché penso che è bello vedere il viso delle ragazze, questo è legato anche a una questione di sicurezza, ma soprattutto è una questione di pensiero. Cioè noi dobbiamo evitare le polarizzazioni. Perché il burka viene tanto versato? Perché forse è un'imposizione, e quindi siccome noi abbiamo,
3: ma è inaccettabile che una donna venga coperta a prescindere,
2: esattamente,
3: ma c'è la legge che impedisce l'Italia,
2: ripeto, stiamo continuando a giocare. Io non parlavo del decreto, ho rappresentato al ministro che ero a favore sulla sua posizione di non volere il burka per questi motivi che rappresentavo, quindi per vedere il volto delle donne, per una questione di sicurezza, per combattere un fenomeno che è quello di avversione, come sappiamo tanto

0: se ne parla, quindi evitando le polarizzazioni, e certamente, ma invito, siccome c'erano tante persone con i telefonini, invito a tirare fuori un video dove si parla della percentuale. Io ho detto che sono contro le classi ghetto, lo ribadisco, lo ripeto, tanto per gli stranieri quanto per gli italiani, e non avrei potuto dire assolutamente il contrario parlando di percentuali, perché significherebbe negare il diritto allo studio. Per noi la scuola è aperta e inclusiva, così come inclusivo l'Occidente.
1: Eccolo qui il contributo, appunto l'avete appena ascoltato, quello che dice il sindaco Piero Bitetti, quindi dice nessun riferimento al decreto scuola direttamente, al tetto massimo 30% per gli stranieri, ho solo ribadito al ministro che siamo sulla stessa lunghezza d'onda rispetto al tema delle tradizioni, del preservare l'Occidente e dell'accogliere, ma insomma fino a un certo punto, finché poi si rispettano le idee che abbiamo noi, un po' in estrema sintesi. Ma voglio commentare quello che avete appena ascoltato con Anna Rita Lemma. Ricorderete Anna Rita Lemma, ex assessora comunale all'istruzione, alle pari opportunità, ex consigliera regionale, una lunga militanza nella sinistra e anche docente, quindi questo doppio binario che ci piaceva mettere in evidenza. Ben trovata e buongiorno.
2: Buongiorno, grazie a te Marina.
1: Dunque, prima di tutto, che effetto le fanno queste dichiarazioni di Piero Bitetti? So che le ha ascoltate anche in diretta perché ha seguito ieri la nostra trasmissione, ci siamo sentite telefonicamente. Appena le ha ascoltate, che cosa ha pensato?
2: Ma appena, io non ero presente, diciamo, all'incontro che ha visto il sindaco sentirsi, diciamo, obbligato in dichiarazioni rispetto alle quali forse non gli era stata posta neanche una domanda, quindi partiamo dal presupposto che diciamo così, avrebbe assolutamente potuto evitare qualsiasi tipo di contributo nel merito, anche perché io penso che quando si interviene in merito a una questione è bene farlo sempre alla luce di una conoscenza puntuale del tema. Altrimenti in generale si rischia di dire sciocchezze oppure di dire magari anche cose che poi in fondo non si pensano. Quindi ho trovato inopportuno il suo intervento nel merito, sarebbero stati sufficienti dei saluti istituzionali, quelli sono dovuti da parte di un sindaco nel momento in cui incontra, diciamo, un rappresentante delle istituzioni. Oltretutto non mi pare affatto che i temi e i problemi che emergono nella quotidianità, insomma, della nostra realtà scolastica abbiano nulla a che fare con questioni che sono diventate comunque il baricentro di un dibattito politico abbastanza serrato, perché parliamo comunque di un decreto di questo governo, quindi come si fa a dire che non si faccia riferimento a questo fatto, diciamo, politico? Un decreto che peraltro, come tutti sanno, è un provvedimento d'urgenza. Quindi evidentemente il governo ha ritenuto che il tema fosse assolutamente da affrontare tempestivamente. Giusto per capire come dal mio punto di vista si tratti della classica arma di distrazione di massa però dell'opinione pubblica, nel momento in cui c'è un problema emergente, urgente, rispetto al quale è necessario che il governo assuma provvedimenti, questo deve avere una sua immediata efficacia. Allora, soffermiamoci semplicemente a pensare quanto invece tutto questo non ci sia nell'intendimento del governo. Perché semmai questo decreto avrà degli effetti, questo accadrà per l'anno scolastico che verrà, quindi parliamo del 2027-2028. Allora è ovvio che il tema diventa politico, è ovvio che ci troviamo di fronte a purtroppo ad un uso anche della scuola in termini propagandistici, dal mio punto di vista, è fortemente ideologizzati, cosa che nella scuola non dovrebbe, nella scuola italiana mai, e per la scuola italiana e a danno della scuola italiana mai accadere, e quindi il tema è serio. Ecco perché io credo ci sia stata poi questa diffusissima reazione critica nei confronti di dichiarazioni che evidentemente hanno lasciato il fianco scoperto, diciamo, no?
1: E ecco, quindi hanno lasciato... No, voglio fare una domanda proprio a lei che, insomma, conosce un po' i meandri e anche i retroscena.

0: Scena della politica. Con queste dichiarazioni Bitetti mette in qualche modo in difficoltà la sua maggioranza, perché è una posizione che lui ha rimarcato ieri nell'intervista ad Angelo Di Leo, in qualche modo conservatrice, al di là del decreto scuola. Parliamo proprio delle sue idee che ha rimarcato ieri, che sembrano lontane, insomma, da quella che almeno sulla carta dovrebbe essere una giunta di sinistra. Secondo lei sta strizzando l'occhio alla destra oppure insomma, semplicemente espresso il suo pensiero e adesso però probabilmente i conti dovranno tornare all'interno della maggioranza, ammesso che qualcuno glielo faccia poi notare al di là delle dichiarazioni pubbliche.
1: Nel momento in cui sei un sindaco che rappresenta una compagine, diciamo, di governo, di amministrazione di una città in nome e per conto di una componente politica, devi necessariamente, essere, diciamo, rappresentativo delle ragioni, dei contenuti e dei valori che quella maggioranza rappresenta. È chiaro che secondo me si è aperto un momento di discussione, si è visto da tutte le dichiarazioni poi rese dai diversi partiti, movimenti, eccetera, che comunque hanno sostenuto Piero Bitetti come candidato sindaco. Ora, io ormai sono un po' lontana dalla politica amministrata e quindi francamente non sono in grado di valutare fino a che questo possa essere un elemento tra virgolette preoccupante, perché per me lo sarebbe
0: È
1: fortemente.
0: lontana, ma i personaggi sono più o meno sempre quelli.
1: Sì, sono più o meno sempre quelli, ed è evidente che la preoccupazione può emergere, e vedremo che cosa accadrà nei giorni che verranno. Io spero che questa strizzatina d'occhio non ci sia. E comunque altrettanto preoccupante è che il sindaco possa sentirsi comunque nelle condizioni di dover, come dire, esprimere una valutazione di vicinanza a contenuti che sono poi oltretutto ormai diventati anche oggetto di un libro presentato dal ministro. Cioè, io il fatto stesso di dover girare per il nostro paese a presentare il manifesto dell'Occidente è una cosa che mi fa un pochino tornare indietro nei secoli, no? Perché un pochino, per chi
0: Certo.
1: conosce un po' la storia, capisce che stiamo facendo passi indietro drammaticamente, diciamo, preoccupanti. E quindi il fatto che lui lo possa pensare, per me è ugualmente preoccupante quanto il fatto che possa strizzare gli occhi eventualmente a un'altra compagine politica. Per cui penso che ci saranno momenti di approfondimento, spero che ci saranno momenti di confronto serio all'interno della maggioranza e con il sindaco, anche perché, e torniamo a dire quello che ci diciamo generalmente, che effettivamente è prioritario, la città ha tanti e tali problemi, per cui francamente questo ce lo saremmo potuti caldamente evitare.
0: Faccio una domanda alla docente, lo ha detto già nella sua prima risposta, quanto secondo lei sia in qualche modo poco incisivo questo decreto scuola. Il tema del burka nelle classi, il tema del tetto agli stranieri, nella sua esperienza, nella sua lunga esperienza di docente, si sono riscontrati questo genere di problemi o no?
1: Mai, proprio mai. E poi, se proprio la devo raccontare tutta, io sono stata promotrice di un progetto estremamente positivo che ha visto collaborare e lavorare insieme i nostri ragazzi con un gruppo di giovani che in quel periodo erano inseriti in un certo di accoglienza per uno scambio proprio di conoscenze e competenze. Noi ospitavamo questi ragazzi durante alcune ore delle nostre attività scolastiche in cui loro avrebbero potuto maggiormente sostenere i nostri, per esempio la lingua straniera, no? Quindi l'inglese, il francese a seconda della loro, diciamo, delle loro conoscenze, in cambio di ore scolastiche durante le quali magari per loro era più facile e più necessario approfondire altre discipline. Quindi, come dire, la mia è un'esperienza che parla di inclusione a tutto tondo e soprattutto non c'è memoria, almeno nella mia storia, insomma, io ho terminato dopo 42 anni di servizio, non ricordo assolutamente, diciamo, nessun dato che potesse creare alcun tipo di allarme. Anzi, la mia, ripeto, è un'esperienza di inclusione e soprattutto ribadisco, tempestiva inclusione, cioè

0: più è precoce l'inserimento nel sistema scolastico dei bambini stranieri, più è facile che la nostra diventi una società davvero paritaria ed inclusiva, il che ha a che fare col tema della cosiddetta sicurezza, no? Tanto sbandierato da questa destra di governo, anche quando magari non ce n'è ragione. Però se dobbiamo porci un tema di sicurezza, di convivenza pacifica, la scuola è l'unico luogo dove questo processo può iniziare serenamente e può davvero dare la possibilità al nostro paese di trovare una riconciliazione che oltretutto ci aiuterebbe anche ad essere più determinati nei confronti di temi più internazionali, come il tema della guerra, eccetera, eccetera. Ma non andiamo troppo oltre,
1: Le faccio un'ultima
0: perché
1: domanda,
0: io
1: siamo un po' in
0: parlerei per ora.
1: ritardo, però ho piacere a fargliela perché quando si parla di burka o di hijab, insomma, si dice le donne di sinistra sono per la parità, sono per i diritti, scendono in piazza per le donne italiane e poi invece dall'altra parte insomma, avallano il burka. Lei che appunto ha una lunga militanza di sinistra, è così?
0: Anche qui mi affido a un ricordo, data l'età, purtroppo devo dire, risale a molti anni fa, forse a 30 anni fa. Ricordo perfettamente un'iniziativa che come democratiche di sinistra sostenemmo, proprio perché il tema dell'affermazione, autoaffermazione e liberazione della donna è un tema che c'era molto, molto, è sempre stato molto a cuore. E indossammo per quella iniziativa tutte quante dei burka, ovviamente in forma di sensibilizzazione e di segnalazione, insomma, di una cultura che tende a sminuire, no, evidentemente la dignità, la libertà delle donne di esprimere se stesse. Indossammo questi burka tutti colorati, quindi un'attenzione per questo che è un elemento culturale. Però che delinea insomma l'appartenenza a un credo religioso. È come se noi dicessimo alle nostre suore non dovete più indossare l'abito che è previsto dal vostro ordine. Noi siamo uno stato laico e quindi per noi tutto questo è assolutamente inaccettabile e incomprensibile. Chi vive in paesi teocratici questa dimensione la vive oppure la sopporta in maniera diversa. Il compito del movimento delle donne a livello internazionale è quello di promuovere una cultura della parità, della libertà e della dignità delle donne, smuovere, rimuovere, diciamo, quelli che poi sono strumenti, dal mio punto di vista, anche di controllo del potere sempre maschile e patriarcale sul mondo femminile in tutte le culture, in tutte le civiltà, anche se in forme diverse, è uno degli obiettivi che a livello internazionale le donne si pongono e per le quali lottano. Però sono processi lenti, difficili e soprattutto che hanno anche a che fare con l'esercizio di un potere politico ed economico che tradizionalmente l'uomo in quelle realtà, come in tante altre realtà, compreso l'Occidente, continua a esercitare sulla donna. E le nostre battaglie hanno storia, hanno fortunatamente anche la possibilità di essere ancora raccontate. Io sono contraria e quindi mi opporrò sempre e continuo a farlo nei limiti e nelle possibilità che oggi ho, essendo una semplice pensionata, contro la banalizzazione o l'incapacità di approfondire, di leggere, di studiare, di comprendere i fenomeni, perché altrimenti il qualunquismo non può che alimentare, diciamo, non può che avere effetti negativi. Quindi conoscere i fenomeni per agire, sì, affidarsi alla pura propaganda e alla strumentalizzazione ideologica, mai. Questo porta a conseguenze negative per tutti.
1: Parliamo di ex Ilva, quindi cambiamo completamente argomento. La Corte d'Appello dovrebbe decidere ad ore rispetto allo stop agli impianti dell'aria a caldo, cioè se confermare quello che aveva già deciso entro la fine di ottobre, appunto lo stop, oppure se decidere di accogliere l'istanza di sospensiva delle gare di Ilva in AS e Acciaierie in AS e attendere queste settimane in attesa dell'udienza del 20 ottobre della Cassazione. E di tutto questo parliamo in questo servizio, in cui si parla però anche dell'indotto e di altri aspetti legati sempre a questa intricata vicenda.

0: Vediamo.
1: In attesa che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia a Ilva ENAES, confermando o meno lo stop all'aria a caldo entro fine ottobre, a prescindere dalla decisione della Cassazione, c'è una buona notizia per le imprese dell'appalto del siderurgico. Le aziende temevano che prima che i loro compensi dall'ex Ilva dovessero essere saldati i debiti con lo Stato, e d'altronde così faceva intendere l'ultimo prestito al siderurgico da oltre 100 milioni di euro, deliberato solo qualche giorno fa. La questione però si è risolta con un articolo inserito ieri nel decreto legge giustizia. Nel testo si legge che il Venaes e Acciaierie d'Italia ENAES sono autorizzate a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure per la continuità operativa. Intanto però restano i dubbi sul futuro del siderurgico e si chiede a Roma di fugarli. A valle della sentenza della Suprema Corte, sia che si decreti la marcia dell'intero stabilimento o della sola area a freddo, chiederemo al governo, scrive in una nota IGI Taranto, un piano operativo verificabile e alle autorità competenti un confronto fondato sui dati, con modalità di conservazione degli impianti, controlli pubblici e un cronoprogramma degli interventi. Le imprese dell'indotto hanno bisogno di sapere quali attività continueranno, quali ordini saranno eseguiti e quali strumenti proteggeranno l'occupazione. La chiusura di una capacità produttiva strategica richiede una motivazione tanto rigorosa quanto sono gravi le sue conseguenze. Sul fronte sindacale non si registrano buone notizie. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno, annunciata ieri dall'azienda, ha messo in allarme i sindacati locali. Il timore è che il ricorso all'ammortizzatore sociale si allarghi a macchia d'olio. Per questo hanno richiesto un incontro urgente con Acciaierie d'Italia ENAES. A questo si aggiunge, si legge nella lettera indirizzata anche al Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la preventiva comunicazione del pagamento diretto INPS, condizione ancora in discussione nel decreto che dovrebbe essere adottato dal governo per la gestione dell'eventuale emergenza. In pratica l'azienda chiederà che sia l'istituto di previdenza a pagare al suo posto la cassa. I rappresentanti però dicono non erano questi patti, sarebbe dovuto avvenire solo una volta appurato definitivamente lo spegnimento dell'aria a caldo dopo la sentenza della Cassazione. Ricordiamo che l'udienza a sezioni unite è prevista per il 20 ottobre, poi bisognerà attendere la decisione.
0: E allora continuiamo a parlare di tutto questo con l'avvocato Maurizio Rizzo Striano, che ha seguito i cittadini che sono parte dell'Associazione Genitori Tarantini, che hanno portato avanti questa battaglia giudiziaria che è arrivata, come avete sentito proprio nel finale di servizio, fino in Cassazione. Ma avant'ieri c'è stata a Milano proprio l'udienza della Corte d'Appello, sezione imprese. Si attendeva già una decisione che ancora non è arrivata. Ben trovato, avvocato. Parto da qui. Il fatto che ancora non si siano espressi i giudici la preoccupa, oppure è insomma, nelle regole, nella norma ci sta? Ci aspettavamo già ieri, insomma, che arrivasse una decisione.
2: Sì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: No, non mi preoccupa affatto. L'esito mi sembra abbastanza scontato. La Corte di Appello aveva già respinto una prima richiesta di sospensiva. Potrebbe decidere diversamente solamente in base a dei fatti nuovi. Però anche nell'ultima udienza che si è tenuta 2 giorni fa, questi fatti nuovi non sono emersi. Cosa che abbiamo rilevato noi e che ha rilevato anche il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, chiedendo appunto di respingere anche questa sospensiva, è cosa che io ritengo altamente probabile. Noi dovremmo avere il provvedimento della Corte di Appello oggi o al massimo entro lunedì. Ma ripeto, mi sembra il rigetto di questa ulteriore sospensiva mi sembra abbastanza scontato.
0: Ecco, visto che è già entrato nel merito, avvocato, com'è andata questa udienza, a Milano 2 giorni fa? Dal suo
2: Beh,
0: punto di vista.
2: è stata un'udienza che, a differenza delle altre volte, è stata molto breve, è durata un'ora circa, perché il Presidente, ed è da notare che il Presidente del Collegio è stato il primo Presidente della Corte di Appello, cosa abbastanza eccezionale, ha impresso una velocità insolita alla discussione, ha fatto parlare pochissimo gli avvocati. Quindi, dopo l'intervento del procuratore generale, in pratica l'udienza è finita in 5 minuti, proprio perché era chiarissimo che il presidente

0: avevo già in mente che non erano emersi nessun elemento nuovo su cui discutere, e quindi ha tagliato corto, insomma,
1: Era la
0: anche per
1: seconda
0: questo.
1: volta.
0: Sì, è la seconda volta, quindi anche per questo ritengo che sia scontato il nuovo rigetto di questa udienza di sospensiva.
1: Cosa si aspetta che accada? Diceva comunque che secondo lei è, insomma, quasi certo, insomma, ritiene dal suo punto di vista che la Corte ribadirà quello che aveva già detto.
0: Sì, ma la Corte, secondo me, farà un provvedimento di una paginetta, insomma, dirà che sono emersi elementi nuovi per cui la Corte debba ripensare a quello che ha già scritto in occasione della prima richiesta di sospensiva. Tutto qui, confermerà il rigetto, e niente, il passaggio successivo sarà il 20 ottobre in Cassazione, data in cui speriamo che venga decisa in via definitiva la sospensione dell'attività produttiva.
1: Senta, lei anche attraverso i suoi canali social ha parlato dell'udienza dicendo, facendo riferimento alla relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle operazioni di chiusura e sugli effetti sull'ambiente e ha detto insomma, sostanzialmente che gli stessi legali ex Ilva in qualche modo hanno avallato la vostra tesi.
0: Beh, sì, finalmente è stata per la prima volta i tecnici sia di Ilva che di ADI hanno messo nero su bianco quello che per noi era già un'evidenza, e cioè che con questa sospensione dell'attività dell'area calda cesseranno tutte le emissioni di sostanze tossiche. Per l'ambiente non potranno che essere positivi, per l'ambiente e per la salute. Qualcuno aveva messo in dubbio questo dicendo: ma è così altamente bonificato, è inquinato il territorio, che ordinare la sospensiva senza fare le bonifiche significherebbe lasciare una bomba inesplosa, che può essere un pericolo per la salute. Questo è solamente parzialmente vero, perché chiudere un sito di quel tipo senza fare le bonifiche è veramente un senso. Però si ha anche l'effetto immediato che tutte le sostanze più nocive per la salute non saranno più emesse. E questo è un passaggio estremamente importante.
1: L'ha ritenuto importante appunto a tal punto da sottolinearlo anche pubblicamente come ha fatto anche adesso. Cambia la visione delle cose questo aspetto? Come diceva lei, è la prima volta che accade.
0: Ma no, rende evidente quello che è già una realtà, cioè che la benedetta area, o maledetta area calda che provoca morte e malattie. Il resto dell'impianto non desta preoccupazioni, almeno questo c'è una vastissima letteratura scientifica al riguardo. Non è l'area a freddo quella che causa morte e malattie, è l'area calda. Quindi, venendo
1: Certo.
0: meno l'area calda, noi avremmo un effetto sicuramente benefico, indubbiamente benefico per la popolazione.
1: Grazie per essere stato con noi. Ovviamente attendiamo che si esprima appunto la Corte d'Appello e poi attendiamo il 20 l'udienza e poi la decisione della Cassazione. Quindi sicuramente ci risentiremo.
0: Sì, ma soprattutto io ci tengo tantissimo a ripetere un concetto che è basilare. I giudici non potranno decidere il futuro di Taranto. I giudici hanno solamente aperto una strada, aperto un momento importante di discussione, ma potranno essere solamente i cittadini a decidere il futuro di Taranto. Perché chiudere quest'area a caldo per farne poi rinascere un'altra, come sembra che tutti quanti vorrebbero fare, con altri impianti nuovi, che sono anche questi inquinanti, è qualcosa che condiziona di
1: Fa
0: Taranto
1: riferimento
0: per il
1: ovviamente al
0: prossimo mezzo
1: DRA,
0: secolo.
1: insomma, per chi non ha colto.
0: Sì, quindi il futuro lo potranno decidere solo i cittadini. Il 17 è stata indetta una manifestazione e sarà lì il banco di prova, cioè se la cittadinanza esce dal torpore, prende in mano.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere.

0: decidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco.

0: Quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento. Qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre. A volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco,

Diego, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo

0: nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto è importante diffondere la cultura del primo soccorso, quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque.

0: maniera capillare nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 500.

0: oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa,

mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega, hard and fast, dicono le linee guida, bisogna spingere in basso, dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere, bisogna fare non una carezzina, noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola
di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra.

0: e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti per

0: possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%. O viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118, per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora,

0: quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente, comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante.

0: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa

0: cianotico, ha difficoltà respiratorie. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano. Non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti, anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri,

0: quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda. Ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia, un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150. Il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il

macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi, oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro. Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro. Da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione, figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto d'incontro tra esperienza e innovazione. Perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita, perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno, oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. Trent'anni di strada percorsa insieme, trent'anni di crescita, trent'anni di fiducia, e il viaggio continua. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine ELMA Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi. E circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce

sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia

0: ha detto fin dalla nascita e quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
1: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
0: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
0: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

La nostra edizione domenicale di 100 notizie, apriamo con ciò che è accaduto ieri a Paolo VI, questa volta per una nota lieta, la Red Bull 64 Bars Live. Ieri le case bianche diventano il centro del rap internazionale, una serata di musica e partecipazione che aprono in maniera inevitabile un nuovo scenario su Taranto e ci fanno porre una domanda: come dare continuità all'energia dell'evento andato in scena ieri. Poi parliamo di Silva, perché c'è attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sul fermo dell'area a caldo. Nel frattempo Landini rilancia la richiesta di un piano industriale con partecipazione pubblica per la decarbonizzazione, e poi focus sulla sanità con il piano di assunzioni varato dalla Regione Puglia e dal Presidente De Caro. Nel frattempo però i sindacati non ci stanno e contestano una disomogeneità relativa alle assunzioni tra medici e personale ausiliario e OSS. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 Notizie.

0: sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro lo sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
14: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Le Case Bianche diventano il cuore del rap con il Red Bull 64 Bars Live, una serata di musica e partecipazione che accende le periferie di Taranto e apre una domanda: come dare continuità all'energia dell'evento? Ex Ilva si attende la decisione della Corte d'Appello di Milano sul fermo dell'area a caldo. Intanto Landini rilancia la richiesta di un piano industriale con presenza pubblica per la decarbonizzazione. La Regione Puglia approva il piano per rafforzare l'assistenza sanitaria e ridurre le liste d'attesa. La CISL FP contesta il numero di infermieri e

0: rispetto ai medici, mentre CGIL chiede di potenziare i servizi territoriali. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato nei titoli, nelle anticipazioni di 100 notizie, il focus iniziale lo vogliamo fare su Paolo VI, vogliamo raccontare il bello di quanto avvenuto ieri alle Case Bianche attraverso il nostro editoriale, un viaggio che parte da Oscar Wilde e attraversa la bellezza e mette al centro quelle che sono le criticità di un quartiere, ataviche relative a quel territorio, ma che ieri per una sera si è risvegliata non solo al centro della città, ma soprattutto al centro di una scena internazionale. Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza. Le parole di Oscar Wilde sembrano lontane dal rap e dal palco della Red Bull 64 Bars Live, eppure raccontano quello che ieri sera è accaduto alle Case Bianche di Paolo VI. Un quartiere troppo spesso guardato attraverso i suoi problemi è stato finalmente visto attraverso le sue possibilità. La bellezza qui non è una questione estetica, è una corte che si riempie, sono migliaia di giovani che si incontrano, è un luogo che diventa attrattivo. Per una sera Paolo VI ha occupato il centro della scena e ha ricordato a Taranto che cultura e aggregazione possono trovare casa anche lontano dalle vie da cartolina. Ora quella serata deve diventare una domanda rivolta a chi decide, perché fermarsi qui, perché considerare straordinario ciò che potrebbe essere parte di un percorso. Un concerto non risolve le difficoltà di un quartiere, ma può mostrare quanto sia sbagliato identificarlo soltanto con quelle difficoltà. Le persone delle periferie vanno messe al centro, con servizi, spazi per i ragazzi, opportunità culturali e una presenza delle istituzioni che continui quando il palco viene smontato. Paolo VI è Taranto quanto via di Palma, i tamburi valgono quanto via l'Emagna Grecia, la Salinella quanto piazza Garibaldi. L'appartenenza alla città non può dipendere dall'indirizzo. E qualcuno ha provato a rovinare la festa cercando di portar via un frigorifero e un calcio balilla, ma questo episodio non può diventare la chiave per raccontare tutto il resto. Le responsabilità individuali vanno accertate, non possono trasformarsi in un giudizio collettivo su un quartiere, cancellando la partecipazione e la maturità di una comunità. Che alcuni quartieri abbiano bisogno di maggiore attenzione è evidente, ma perché strumentalizzare l'accaduto? Perché lasciare che un episodio negativo oscuri quanto di buono è stato costruito? È davvero questo il momento dell'attacco politico? Anche la polemica politica dovrebbe partire da ciò che serve adesso, da come dare continuità a un'esperienza riuscita. C'è una Taranto che vive oltre il ponte girevole, oltre il lungomare, oltre i luoghi che scegliamo per rappresentare. Una Taranto con problemi quotidiani che chiede risposte concrete e attenzione costante. Bene dunque la Red Bull 64 Bars Life, bene chi ha creduto nelle Case Bianche, chi ha organizzato l'evento e chi li ha riempite di energia. Adesso viene la partita più difficile, trasformare quella luce in impegno duraturo. Perché le periferie sono parte di una città da ascoltare, da valorizzare, nella quale investire. Ieri Paolo VI lo ha mostrato, tocca a Taranto continuare a vederlo.
1: Ecco, questo è il nostro punto di vista privilegiato, il nostro punto di osservazione. Ieri però è andata in scena una serata eccezionale per il nostro territorio, che racconta di musica, di aggregazione, di sociale e che mette al centro quelli che sono i buoni propositi per questa città, e ce li racconta Ludovica Maiuri.
2: Per una notte le Case Bianche di Paolo VI diventano il cuore del rap. Il Red Bull 64 Bars accende il quartiere di Taranto e porta al centro della scena una periferia troppo spesso raccontata soltanto attraverso le sue difficoltà. Musica e aggregazione giovanile si incontrano tra i palazzi, trasformando il concerto in un'occasione per vivere questi spazi e guardarli con occhi diversi. Una serata che può rappresentare un punto di partenza perché l'energia dell'evento trovi continuità nella vita del quartiere. Ned Skinny apre le danze davanti a 5.000 spettatori. A seguire l'ingresso spettacolare di Arti 5 a bordo di un quad che infiamma la piazza. La festa prosegue con Nerissima Serpa e Papa V. I due scatenano il panico sotto palco, chiudendo il loro set tra gli applausi con il brano Tip Tap. Spazio poi all'originalità di Saif insieme a una marching band prima dell'esibizione di Elea dal balconcino della signora Santina, per lei pianoforte e pelliccia in prestito per accompagnare le note di Atlantide. Poco dopo Wad dà il benvenuto ad una delle voci più importanti delle scosse hip hop, il leggendario Redman, ma il boato finale è tutto per l'idolo di casa, Kid Yugi. Infatti esce da uno stato a sua immagine assieme a Rari dal Tacco e al pilastro della musica tarantina Fido Guido, e porta sul palco Ilva. Rime affilate di denuncia che raccontano le ferite del centro siderurgico sulla propria terra, in perfetto stile Yugi, che non ha mai nascosto le sue origini ma anzi ne ha sempre fatto il suo punto di forza. Un evento che va oltre la musica e che intende dar voce a chi spesso non

0: non l'ha avuta, dimostrando che attraverso la musica è possibile riscrivere il racconto di un'intera città, un racconto che sa di riscatto.
1: Adesso cambiamo completamente argomento, torniamo a parlare di ex Ilva perché c'è attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensione del fermo dell'area a caldo, anche alla luce di quelli che sono gli avvenimenti denunciati da USB negli scorsi giorni proprio nell'acciaieria, reparto di acciaieria 2. Sul futuro dello stabilimento intanto va registrata la presa di posizione di Landini che chiede un piano industriale con intervento pubblico che porti alla decarbonizzazione degli impianti. Resta alta l'attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla seconda richiesta di sospensione del fermo dell'area a caldo presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. In caso di rigetto l'azienda dovrà proseguire verso lo stop degli impianti previsto entro il 26 di ottobre. Il 20 ottobre è invece atteso il pronunciamento della Cassazione. Il percorso di fermata coinvolge l'Alto Forno 2, l'ultimo ancora in funzione, che verrebbe portato in preriscaldo al minimo regime e senza produzione. Successivamente dovrebbe fermarsi anche l'acciaieria 2. Intanto sul futuro dello stabilimento si riaccende il confronto politico. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco interviene sulle parole del ministro delle imprese Adolfo Urso, sottolineando come non si tratti di un labirinto giudiziario, ma che lo stato attuale in cui versa l'ex Ilva derivi anche dall'assenza di una strategia industriale del governo, accusando inoltre l'esecutivo di aver rincorso l'emergenza senza risolvere le criticità ambientali e tutelare lavoratori indotto. Turco chiede la chiusura delle fonti inquinanti, bonifiche e investimenti per la riconversione, oltre a un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Da Genova intanto il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ribadisce invece la richiesta di un piano industriale con una presenza pubblica accanto al mercato. Per il sindacato l'intervento dello Stato è necessario a sostenere gli investimenti per riconvertire le produzioni e realizzare la decarbonizzazione. Una prospettiva industriale che resta al centro della vertenza insieme alla tutela del lavoro e della sicurezza. Adesso cambiamo argomento, vi parliamo di un incendio, di un incidente questa mattina sulla statale 172 dei Trulli, momenti di apprensione in direzione Martina Franca dove un incendio ha appunto distrutto un autobus provocando rallentamenti e disagi alla circolazione. Nessuno è rimasto ferito, a bordo non c'erano passeggeri, l'autista era già sceso quando ha notato il fumo e le prime fiamme provenire dalla parte posteriore del mezzo. Secondo una prima ricostruzione il rogo si è propagato rapidamente avvolgendo completamente il veicolo nel giro di pochi minuti. Durante l'incendio si sono verificate anche alcune esplosioni con la dispersione di frammenti di vetro sulla carreggiata, rendendo necessaria la messa in sicurezza dell'area stessa. Restano da accertare le cause dell'accaduto e quindi dell'incendio stesso. Continuiamo a parlare di cronaca, restiamo in provincia e ci spostiamo però a Massafra. Avrebbe inseguito l'ex moglie in auto, sbarrandole la strada e minacciandola di morte. A Massafra un 41enne è stato arrestato dalla compagnia locale dei carabinieri dopo che la donna ha raggiunto la caserma per chiedere aiuto. Il servizio è di Ludovica Maiuri.
0: Avrebbe atteso l'ex moglie all'uscita dal lavoro, minacciandola di morte e impedendole di allontanarsi. Poi, quando la donna è riuscita a partire, l'avrebbe inseguita in auto e bloccata nuovamente lungo la strada. Un uomo di 41 anni di Massafra è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di atti persecutori e minacce. Secondo la ricostruzione dei militari, il primo confronto sarebbe avvenuto al termine del turno di lavoro della donna. L'ex marito le avrebbe sbarrato il passaggio rivolgendole ingiurie e minacce. Riuscita ad allontanarsi, sarebbe stata raggiunta dall'uomo alla guida di un'altra vettura. Dopo averla sorpassata, il 41enne le avrebbe nuovamente impedito di proseguire. Sceso dall'auto, avrebbe continuato a minacciarla e insultarla, colpendo più volte il veicolo sul quale si trovava l'ex moglie. La donna è riuscita a raggiungere la compagnia dei carabinieri di Massafra e a chiedere aiuto. I militari l'hanno messa in sicurezza e hanno fermato l'uomo. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere ulteriori elementi relativi a una serie di presunti comportamenti persecutori. Il 41enne inoltre era già stato destinatario di un ammonimento del questore lo scorso aprile. Al termine delle formalità, l'uomo è stato condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. Le accuse dovranno essere accertate nel procedimento giudiziario.
1: Adesso parliamo di sanità, oltre 1000 nuove assunzioni previste dalla Regione Puglia per provare a rafforzare l'assistenza e a ridurre le liste di attesa. I sindacati contestano però la distribuzione.

0: Dei posti, pochi infermieri e poche OSS a fronte di numerosi medici da implementare, che serviranno a implementare l'organico. La CGIL chiede più risorse per i servizi territoriali. Ascoltiamo il servizio. Via libera a 1012 nuove assunzioni nella sanità pugliese. La giunta regionale guidata da Antonio De Caro ha approvato i piani assunzionali 2026 delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Un provvedimento che punta a rafforzare l'assistenza, ma sul quale i sindacati contestano la distribuzione delle figure professionali. Il piano autorizza 753 inserimenti finanziati dal Fondo Sanitario Nazionale per un investimento di oltre 66 milioni e 322 mila euro. A questi si aggiungono 259 assunzioni legate a risorse specifiche del Programma Nazionale Equità nella Salute e del PNRR Missione Salute. Nel dettaglio, i 753 posti comprenderanno 480 medici, 129 appartenenti al personale sanitario, 57 tecnici di laboratorio e radiologia, 42 infermieri e 19 operatori sociosanitari. Previsti anche 10 dirigenti sanitari, 6 veterinari, 5 dirigenti tecnico-professionali, 3 unità di personale amministrativo e 2 dirigenti amministrativi. De Caro spiega che le scelte derivano dalla verifica dei fabbisogni delle aziende sanitarie. L'obiettivo è migliorare i livelli di assistenza senza aumentare le tasse, individuando la professionalità necessaria a ridurre le liste d'attesa e la mobilità dei pazienti verso altre regioni. Il reclutamento dovrà privilegiare le graduatorie vigenti e le stabilizzazioni del personale in possesso dei requisiti. La distribuzione dei posti però non convince la CISL FP Taranto Brindisi. Il segretario generale Giuseppe Lacorte evidenzia lo squilibrio tra i 480 medici e i numeri destinati a infermieri e OSS. Teme inoltre che i tempi delle procedure e la carenza di specialisti rendano difficile completare le assunzioni dei medici entro il 2026, mentre resta urgente rafforzare il personale del comparto. Anche Gino Lonigro e Ileana Remini della FP CGIL Puglia chiedono che la sostenibilità economica non si traduca in una riduzione dei servizi. La loro proposta è potenziare l'assistenza territoriale, i distretti, le case e gli ospedali di comunità. Al centro del confronto, dunque, la capacità del piano di rispondere alle carenze di personale e ai bisogni dei cittadini.
1: Torniamo a parlare del fiume Tara, verifiche urgenti sullo stato di salute del corso d'acqua e sul rispetto delle prescrizioni ambientali del dissalatore. La rete civica e 32 sigle del territorio chiedono, attraverso un'istanza presentata alla Regione Puglia, di verificare un presunto peggioramento delle condizioni del corso d'acqua e chiedono sopralluoghi. Guardiamo il servizio.
2: Verificare lo stato di salute del fiume Tara e il rispetto delle condizioni ambientali imposte al progetto del dissalatore. È la richiesta che la rete civica difesa fiume Tara e 32 sigle del territorio hanno formalmente presentato alla Regione Puglia. Al centro dell'istanza il peggioramento delle condizioni del corso d'acqua segnalato dalle associazioni rispetto al periodo in cui l'impianto fu autorizzato. Il documento chiede sopralluoghi tecnici, dati aggiornati e accertamenti indipendenti per verificare l'effettiva applicazione delle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale e nel piano di monitoraggio. La rete civica precisa di non attribuire automaticamente al progetto del dissalatore la responsabilità della situazione osservata, chiede invece che siano le autorità competenti a stabilire le condizioni effettive del fiume e le eventuali conseguenze sul piano ambientale e autorizzativo. Tra gli aspetti da approfondire figurano le portate idriche, lo stato dei sedimenti, gli scarichi e le possibili interferenze con i sottoservizi. L'obiettivo è aggiornare il quadro tecnico alla luce dei cambiamenti segnalati prima di procedere oltre. Il dissalatore promosso da Acquedotto Pugliese nasce per rafforzare l'approvvigionamento idrico del Tarantino e del Salento e fronteggiare i periodi di siccità. L'investimento complessivo è di circa 130 milioni di euro, finanziato in gran parte con risorse del PNRR e fondi regionali. L'impianto è previsto su un'area di 2 ettari lungo la provinciale 38, a circa un chilometro dal fiume, e utilizzerà un'opera di presa già esistente. Il progetto prevede un prelievo massimo di 1000 litri al secondo di acqua salmastra e una produzione fino a 55.000 metri cubi al giorno di acqua potabile attraverso un processo di filtraggio che separa il sale. I cantieri avviati nell'autunno del 2025 puntano alla messa in esercizio entro la fine del 2026. Alla Regione arriva ora la richiesta di verificare che il percorso verso questo obiettivo resti compatibile con la tutela del Tara.
1: Ultimo a Maina Bandiera, a Taranto, per nave Stromboli che lascia il servizio attivo dopo quasi mezzo secolo al fianco della flotta italiana, la stazione navale Mar Grande. La cerimonia di disarmo ha segnato il saluto ad una unità protagonista anche di una missione che ha fatto la storia della Marina Militare Italiana.
2: L'ultimo a Maina Bandiera chiude quasi mezzo secolo di

0: storia. Nella stazione navale Mar Grande di Taranto, nave Stromboli ha concluso la propria attività operativa all'interno della Marina Militare Italiana. Per generazioni di marinai la Stromboli è stata un punto di riferimento. Nave rifornitrice ha accompagnato le unità della squadra navale assicurando carburante, materiale e sostegno logistico, un lavoro essenziale per consentire alla flotta di operare a lungo in scenari lontani dalle basi italiane. La sua storia si intreccia con alcune delle missioni più significative della Marina Militare. Tra queste, il viaggio nel sud-est asiatico dell'estate del 1979, quando partì da Taranto insieme agli incrociatori Vittorio Veneto e Andrea Doria per soccorrere i profughi vietnamiti. In quell'operazione la Stromboli garantì il supporto necessario alle unità impegnate nei soccorsi, contribuendo a una missione rimasta nella memoria del paese per il suo valore umanitario. Un impegno che mostrò quanto le capacità della flotta potessero essere decisive anche nell'assistenza alle persone in difficoltà. Nel corso dei decenni la nave ha attraversato scenari operativi differenti e accompagnato l'evoluzione della Marina. A bordo si sono avvicendati equipaggi che hanno condiviso missioni, lunghi periodi di navigazione e il lavoro quotidiano necessario a sostenere le altre unità. A Taranto la discesa del tricolore ha sancito la conclusione di questo percorso, un momento solenne per chi sulla Stromboli ha prestato servizio e per l'intera comunità della Marina. Si chiude così la vita operativa di una nave che ha fatto dell'affidabilità e del sostegno alla flotta la propria missione. La sua storia resta legata a quella degli equipaggi e delle operazioni che per quasi 50 anni ha contribuito a rendere possibili.
1: Adesso parliamo dell'offerta culturale che la nostra città continua a implementare. Quest'oggi, prima domenica di ottobre, ingresso gratuito al Museo Marta di Taranto con diverse iniziative. Domenica al museo, un'occasione per visitare la mostra L'Arte della Vittoria, che racconta il legame tra lo sport e il nostro territorio. Insomma, al centro sappiamo bene esserci l'atleta di Taranto.
2: Una domenica tra archeologia e sport alla scoperta dell'atleta di Taranto. Oggi, 4 ottobre, il Museo Archeologico Nazionale apre gratuitamente le sue porte per Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'accesso libero ai musei e ai luoghi della cultura statali. Al Marta l'occasione permette di visitare anche la mostra L'Arte della Vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, dedicata al rapporto tra sport, cultura e mondo antico. Al centro del percorso c'è la tomba dell'atleta, tra le testimonianze più conosciute del museo. Rinvenuta nel 1959 in via Genova, apparteneva a un giovane vissuto tra la fine del VI e l'inizio del V secolo a.C. Nel suo corredo figuravano 4 anfore panatenaiche legate alle competizioni che si svolgevano ad Atene. La sua storia accompagna il pubblico alla scoperta del significato dello sport nell'antichità, una pratica che andava oltre la sfida agonistica e richiamava un ideale di perfezione fisica e morale. In esposizione anche reperti provenienti dai depositi del Marta e materiali che mettono in relazione atletismo antico e contemporaneo. Il racconto si arricchisce attraverso la ricerca scientifica. Il museo ha recentemente presentato i risultati delle nuove analisi sul genoma dell'atleta, aprendo ulteriori aspettative sulla conoscenza di questa figura. Una giornata per riscoprire il patrimonio di Taranto e leggere attraverso lo sport una parte della sua storia.
1: Adesso andiamo a Martina, dove la Federazione Provinciale di Taranto del Partito Socialista Italiano è scesa in piazza nell'ambito della manifestazione nazionale per la raccolta firme a sostegno di 3 proposte legislative. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: Casa, tassazione anticipata e futuro dei giovani sono i 3 temi sui quali il Partito Socialista Italiano Avanti PSI ha chiamato a firmare anche i cittadini di Martina Franca. In piazza 20 settembre la Federazione Provinciale di Taranto ha allestito un gazebo nell'ambito della mobilitazione promossa in 100 piazze italiane. Tra le proposte al centro dell'iniziativa, un piano nazionale per la casa e l'abitare, con misure contro il caro affitti e a sostegno delle giovani coppie, un intervento sul sistema degli acconti fiscali che interessa in particolare partite IVA e professionisti e misure rivolte ai giovani per contrastare la fuga dei talenti e favorire opportunità di formazione e lavoro soprattutto al sud. A illustrare obiettivi e contenuti della mobilitazione è il segretario provinciale Paolo Castronovi.
4: Abbiamo lanciato questa raccolta di firme in 100 piazze italiane, abbiamo già raggiunto un risultato eccellente, ma continuiamo perché la voglia dei cittadini è quella di partecipare e di parlare di temi concreti. Noi portiamo in questa fase stiamo portando 3 temi che riguardano la casa e l'abitare, la tassazione anticipata.

0: Pata, che è un problema che tutti i cittadini e i professionisti in particolare hanno ogni anno, è quella del futuro dei giovani. Attraverso una tassazione ad hoc degli extra profitti delle imprese, pensiamo di creare un fondo che consenta ai cittadini più giovani di non doversi allontanare, soprattutto del sud, dalla propria provincia, e di poter continuare a studiare e soprattutto a realizzarsi professionalmente a casa.
1: Tra quanti hanno aderito alla raccolta firme anche il consigliere comunale di Martina Franca, Giuseppe Cervellera.
2: Ho colto con piacere l'invito del segretario provinciale Paolo Castronovi e del segretario nazionale Enzo Maraio per sostenere questa battaglia su tre proposte legislative che ritengo siano molto importanti e che rientrano in un'area riformista, in un'idea riformista del paese che sposo con molto piacere.
1: Ma la sua presenza al gazebo apre anche il capitolo delle prossime elezioni amministrative.
2: Potrebbero esserci dei risvolti positivi in tal senso, quindi stiamo dialogando. Ho sostenuto l'amico Enzo Maraio anche alle ultime parlamentari europee, perché è una persona di grande valore e di grande pregio. Quindi stiamo parlando, stiamo discutendo e stiamo verificando insieme anche al sindaco Gianfranco Palmisano la possibilità di inserire questo partito nella nostra coalizione che si rifà poi al campo largo che a livello nazionale sta cercando di contendere appunto il governo del paese alle destre.
1: Un confronto politico ancora in corso mentre prosegue la raccolta firme. Secondo quanto riferito nel corso dell'iniziativa, in Puglia le sottoscrizioni hanno già superato quota 20.000.
3: Musica, recitazione, nuove opportunità di formazione a Talsano. L'Accademia Tarrega ha aperto le porte ad appassionati aspiranti artisti con workshop gratuiti e incontri con i docenti. Presentati anche i percorsi preaccademici della St. Louis College of Music di Roma. Porte aperte alla musica e alla recitazione all'Accademia Tarrega di Talsano. L'Open Day, nella sede di via Beato Angelico, ha richiamato aspiranti musicisti, principianti e appassionati che hanno potuto conoscere i corsi e mettere alla prova il proprio talento. Spazio anche ai percorsi preaccademici del St. Louis College of Music di Roma. Grazie alla convenzione siglata lo scorso anno, la Tarrega è l'unica sede pugliese in cui è possibile frequentarli. A illustrarne le opportunità è Veronica Cenci, responsabile partnership del St. Louis College of Music.
4: Abbiamo fatto l'Open Day qui all'Accademia Francisco Tarrega di Taranto, l'unica accademia sul territorio pugliese che dà l'opportunità di frequentare dei corsi preaccademici in convenzione con il St. Louis di Roma e Milano, che è un'università, un conservatorio riconosciuto dal Ministero. Questi sono corsi che voi avete la possibilità di frequentare direttamente a Taranto, dei corsi preaccademici.
3: Dalla chitarra al pianoforte, dal canto alla batteria fino alla recitazione, i workshop gratuiti hanno consentito ai partecipanti di sperimentare diverse discipline e confrontarsi con i docenti. Tra le proposte anche Make Your Band e Vocal Lab, presentato da Egidio Maggio insieme a Daniele Manco e Ida Grasso, e lo stesso Maggio a raccontare il valore della musica d'insieme nel percorso di formazione.
5: Abbiamo presentato i nostri corsi custom, aperti a tutti, dai principianti e anche a chi vuol fare della musica una professione e un mestiere. Abbiamo diverse possibilità tra i vari strumenti, quindi chitarra, basso, batteria, canto, pianoforte e quant'altro. Come dicevo, sono rivolti a tutti, quindi da chi anche alle prime armi a chi ha anche delle prime basi di strumento. In più abbiamo un corso di recitazione. Veniteci a trovare, siamo in via Beato Angelico 11 a Talsano.
3: A concludere la serata una jam session con i docenti dell'Accademia e il DJ set di Alex Campese. Questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude l'edizione domenicale di 100 Notizie. A brevissimo l'appuntamento con lo sport, a conduzione di Giuseppe Degli Santi. Oggi c'è il Taranto, partita importantissima alle 17.30 tra i rossoblù e il Canosa, impegnati appunto in trasferta. Restate con noi per tutte le ultime relative al calcio e non solo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente

0: direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
6: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle, la zona di alta pressione presenta due massimi, uno in corrispondenza del vicino Atlantico e un altro invece in corrispondenza del Mar Nero. Entrambi contribuiscono a contenere le perturbazioni atlantiche che sono costrette pertanto a passare molto più a nord tra il 55esimo e il 60esimo parallelo, quindi davvero in alto, parliamo della Scozia, parliamo della Scandinavia, mentre le condizioni di instabilità che erano presenti sulla Spagna vanno via via attenuandosi in quanto non più alimentate dalla corrente principale perturbata. Per quanto riguarda l'Italia, l'Italia si trova, come vedete alle mie spalle, in una zona tutto sommato tranquilla. I venti sono deboli perché vedete le linee, quelle linee bianche che si chiamano isobare, sono molto distanziate tra loro. Quando questo accade vuol dire che i venti sono deboli e quindi non c'è una condizione di tempo particolarmente perturbata. Abbiamo già fatto quindi in un certo senso la previsione, vediamola adesso sulla cartina che abbiamo preparato per la giornata di oggi, eccola qui, la vedete, parliamo di un cielo sereno, poco nuvoloso, dappertutto, con solo locali addensamenti nelle aree aree interne nelle ore centrali del giorno, ma che non determineranno alcun tipo di fenomeno. Per quanto riguarda le temperature, vedete, scendono un tantino le minime, proprio perché le nottate cominciano a essere più lunghe, quindi l'atmosfera

più tempo per raffreddarsi, mentre le temperature massime ancora resistono su valori ben superiori alla media del periodo, grazie appunto al soleggiamento che è ancora abbastanza significativo sulle nostre zone, dovuto al fatto anche che c'è un'assenza pressoché totale di nuvolosità. Per quanto riguarda invece il vento, abbiamo detto essere debole, di direzione variabile, il mare poco mosso, quindi tutto tranquillo. Tranquillo sarà anche il tempo per quanto riguarda la giornata successiva. Infatti, se passiamo alla cartina prevista per la giornata di lunedì, vedete, tutto sommato non cambia molto, giusto qualche nuvoletta in più, ma l'abbiamo messa per essere pignoli, non per altro. Per quanto riguarda le temperature, vedete, addirittura il termometro riesce a guadagnare qualcosina nei valori massimi, ma ripeto, si tratterà semplicemente di una situazione assolutamente momentanea. Bene, questo è quanto riguarda il tempo per la giornata di oggi e per quanto riguarda la giornata di domani. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto e il giorno di Canosa Taranto. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, i rossoblù tornano in campionato per una sfida che Luca Tiozzo alla vigilia ha definito importante ma non decisiva. Il servizio.
1: È il giorno di Canosa Taranto, una sfida che Luca Tiozzo alla vigilia ha definito importante ma non ancora decisiva per il campionato. Il tecnico rossoblù chiede continuità dopo i segnali positivi delle ultime settimane e soprattutto una prestazione capace di accompagnare il risultato. Tiozzo vuole un Taranto fedele alla propria identità, aggressivo e pronto a riconquistare subito il pallone, come mostrato anche nel successo di Coppa Italia contro l'Ostuni. Sul fronte della rosa confermata la disponibilità di Guastamacchia, mentre sono positive le condizioni di Falzerano, all'esordio il rossoblù giovedì. Per Tiozzo la profondità dell'organico sarà fondamentale per affrontare il doppio impegno tra campionato e Coppa. Il tecnico sottolinea infine l'unità di intenti con il direttore sportivo Montervino e con tutta la società. Ora la parola passa al campo. A Canosa il Taranto cerca continuità e un altro passo avanti nel percorso iniziato nelle ultime settimane.
0: E rimaniamo sul tema eccellenza pugliese perché questa è una domenica intensa con la settima giornata pronta a ridisegnare gli equilibri in vetta. Riflettori puntati anche sulla capolista Squinzano impegnata sul campo del Galatina, mentre Ostuni, Taurisano e le altre protagoniste del campionato cercano punti importanti per consolidare le proprie posizioni. Il servizio.
1: È una domenica ricca di appuntamenti per l'eccellenza pugliese. Riflettori puntati soprattutto sul big match del San Sabino, dove il Canosa, secondo in classifica con 15 punti, ospita il Taranto a quota 12 ma con 2 punti di penalizzazione. Fischio di inizio alle 17.30. In vetta c'è lo Squinzano, capolista con 16 punti, impegnato sul campo del Galatina. Trasferta anche per lo Stone, che fa visita al Soccer Trani, mentre il Taurisano, una delle squadre più positive di questo avvio con 11 punti, sarà ospite dell'Unione Calcio Bisceglie. Completano il programma Atletico Racquare e Polimnia, Brilla Campi, Atletico Acquaviva, Cosmano Sport Foggia, Toma Maglie, Novoli, Nuova Spinazzola e Ugento Bitonto.
0: E ci spostiamo adesso nella massima categoria dilettantistica perché in Serie D è il giorno di Brindisi Real Normanna. I biancazzurri tornano al Fanuzzi per affrontare appunto la formazione campana nella sesta giornata del Girone H. Appuntamento alle 15 con i biancazzurri pronti a giocarsi un'altra sfida importante davanti al proprio pubblico.
1: In Serie D è il giorno del Brindisi. I biancazzurri tornano al Fanuzzi per la sesta giornata del Girone A che ricevono la Real Normanna. Una sfida che arriva dopo il successo esterno di domenica scorsa sul campo del Francavilla, firmato per 1-0, che ha dato ossigeno alla classifica e confermato la reazione della squadra dopo 2 sconfitte consecutive. Il Brindisi è attualmente a quota 6 punti e cerca continuità davanti al proprio pubblico. Di fronte una Real Normanna che rappresenta un altro esame importante in un girone che vede diverse formazioni pugliesi protagoniste. Appuntamento al Fanuzzi alle 15. Per il Brindisi di Roberto Taurino l'obiettivo è dare seguito alla vittoria conquistata 7 giorni fa e continuare a risalire la classifica.

0: Rimaniamo sempre in Serie D perché oggi comincia appunto la sesta giornata con la corsa al vertice che entra nel vivo. La capolista Virtus Francavilla difende il primato sul campo del Gravina, mentre il Bisceglie fa visita al Manfredonia. Attenzione anche alle altre pugliesi, il Brindisi ospita la Real Aversa, il Martina sfida il Francavilla, insieme alla Fidelis Sandria cerca punti importanti contro il Real Furio.
1: Sesta giornata di campionato per il girone H di Serie D, con la classifica che comincia a delineare i primi equilibri. In testa c'è la Virtus Francavilla, unica squadra ancora a punteggio pieno dopo 5 giornate con 15 punti. Alle sue spalle il Bisceglie fermo a quota 12 e la Turris con 11. Tra le pugliesi, riflettori anche su Martina e Brindisi, con gli adriatici reduci dal successo sul campo del Francavilla Insigne che cercano continuità e altri punti importanti davanti al proprio pubblico contro la Real Aversa. E proprio la capolista Virtus Francavilla sarà impegnata in trasferta sul campo del Gravina. Sfida tutta pugliese anche a Manfredonia, dove arriva il Bisceglie. Completano il programma Gladiator Turris, Fidelis Sandria, Real Forio, Martina Francavilla Insigni, Melfi Nocerina, Ischia Ebolitana e Palmese Nardò.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questo TG Sportivo. È tutto. Ancora grazie per essere stati qui con noi in compagnia. Vi diamo appuntamento alle 16:45 con l'ampio prepartita di Canosa Taranto, ma non solo perché naturalmente c'è tanta Serie D. Vi aspettiamo a più tardi. Continuate a seguirci naturalmente su Studio 100. Un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: in questa puntata di TG in Salute. All the Feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for Aisle. Aisle Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un

0: trapianto di fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni negli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
2: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
3: Bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale ma anche a tutta la famiglia, quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
4: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo Centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
5: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del Centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
6: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
4: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
7: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
8: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa, e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
4: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
9: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio in alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati per cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti. Quindi può essere da 20 a 80 anni. Vuol dire camminare bene.
10: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento, e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto, logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
4: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma: riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
11: Sì, è una camminata insieme, perché non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
4: La 10ª edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
12: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori, e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
13: L'importante è esserci, venire presto per camminare, e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
4: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
1: Le stime parlano chiaro: entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini.

0: anni a ragazzi, abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
1: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope.

0: E quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
1: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
2: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce. E prescrizione di occhiali precoci.
1: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
3: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti. E in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula, si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
1: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia. Un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150. Il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme.

forme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi, oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro.

Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro. Da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione. Figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione, perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme, 30 anni di crescita, 30 anni di fiducia, e il viaggio continua. WeRent, 30 anni, una visione, elevare le vostre ambizioni.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi, e circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
0: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
1: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
0: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
0: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La libertà fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Partiamo da Sanità Service, un confronto tra vertici della ASL di Sanità Service e sindacati che si è tenuto venerdì scorso. Fa il punto di questo incontro Dario Gallitelli in questo servizio.
2: Personale insufficiente al CUP, mansioni da chiarire, carichi di lavoro nel 118. Sono alcuni dei temi portati da FPCGL, CISL-FP e UIL-FP al tavolo con la direzione dell'ASL Taranto e l'amministratore unico di Sanità Service. I sindacati parlano di un incontro positivo e di aperture sulle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori. Per il CUP, la direzione ha condiviso la necessità di affrontare il sottodimensionamento del personale rispetto alle richieste dei cittadini, l'estensione degli orari. Per i part-time, i livelli di inquadramento e l'organizzazione della società Sanità Service saranno invece oggetto di un confronto regionale atteso nei primi giorni di ottobre. Un primo passo potrebbe arrivare sui mansionari, assenti o da aggiornare per diverse attività. L'amministratore unico è stato invitato ad avviare subito il confronto con i sindacati. Sul 118 l'ASL avvierà le verifiche per individuare i lavoratori ai quali spetta il premio Covid utilizzando le risorse già stanziate dalla regione. Sul tavolo anche un protocollo contro le aggressioni, le condizioni di alcune postazioni e il regolamento del servizio per il quale è stata annunciata una convocazione in tempi brevi. Restano aperti i nodi degli organici e del turnover. Secondo quanto riferito durante l'incontro, la Regione ha sospeso gli interventi che comportano nuovi costi in attesa della revisione dei conti. Per i sindacati la disponibilità manifestata è un primo passo, ora chiedono che si traduca in decisioni e risultati concreti.
1: E di tutto questo vogliamo parlare andando ad approfondire i contenuti di questo incontro e soprattutto quello che adesso si attendono i sindacati alla luce di questa interlocuzione. Lo facciamo con Alessio D'Alberto, che è segretario provinciale di Funzione Pubblica CGIL e con delega proprio a Sanità Service. Ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie.
1: Dunque, partiamo dai temi centrali di questa piattaforma rivendicativa che voi in qualche modo chiedete. Quali sono gli aspetti preminenti? Che cosa è necessario subito?
3: Ma noi nella nostra piattaforma ci abbiamo messo dentro tutte le criticità che attanagliano Sanità Service negli ultimi mesi, direi negli ultimi anni. Le interlocuzioni con la precedente amministrazione purtroppo non avevano portato a dei miglioramenti o a delle risoluzioni e quindi abbiamo avviato questo confronto con questa nuova amministrazione che si è insediata da pochi mesi e dobbiamo dire la verità, abbiamo registrato una certa disponibilità al confronto. Hanno condiviso numerose delle criticità che noi abbiamo evidenziato e diciamo una serie di impegni sui quali sarà evidentemente necessario adesso procedere rapidamente, e il nostro impegno appunto è quello di vigilare e seguire tutte le tematiche che abbiamo portato all'attenzione per far sì che la maggior parte di loro vedano finalmente una risoluzione in tempi brevi, perché è questo che ci chiedono i lavoratori.
1: Allora, cerchiamo di far capire anche a chi è a casa quali sono gli ambiti in cui lavora Sanità Service e quanti sono i lavoratori impiegati attualmente.
3: Sanità Service ha oltre 1.620 dipendenti circa, dipendente più, dipendente meno. È l'azienda di servizi dell'ASL, l'azienda in-house dell'ASL di Taranto che tra i servizi che offre nelle sue cinque commesse ha i CUP, i servizi amministrativi e di supporto amministrativo, di supporto informatico, 118 e ausiliariato e pulizia. Quindi questi sono i servizi che svolge, che offre Sanità Service all'ASL di Taranto e ciascuno dei quali ha delle sue specificità, ha delle sue criticità. Penso agli operatori del CUP che ancora non riescono ad avere l'estensione dell'orario full time, nonostante il CUP di Taranto sia chiuso, come voi ben sapete, almeno il call center il pomeriggio e il sabato, a differenza delle altre province. Parliamo di livelli di inquadramento non appropriati per gli operatori del CUP, per gli operatori del supporto informatico, del supporto amministrativo, degli amministrativi, la mancanza di

0: che mancano in quasi tutte le commesse, tranne che per l'ausiliariato, e anche lì parliamo di un organigramma molto vecchio. Buoni pasto. Per il 118 abbiamo richiesto
1: Rimaniamo un
0: un
1: attimo
0: protocollo.
1: sul CUP,
0: Sì,
1: parlavamo
0: sì.
1: di sottodimensionamento del personale, quindi diciamo il primo aspetto che chiedete è che aumentino il numero di persone impiegate nel centro di prenotazioni.
0: O aumentino gli orari, o aumentino le
1: Ok.
0: ore di ciascun operatore. Aumento di personale, aumento di ore, sì. L'amministrazione ha riconosciuto un certo sottodimensionamento del CUP, anche perché dall'analisi fatta da loro sulle telefonate evase e inevase è evidente che c'è un problema di organico o comunque di ore erogate. E quindi in questo senso l'impegno da parte loro è quello di cercare di portare questi operatori a un full time o comunque un'estensione oraria, fermo restando che la cosa che ci hanno detto immediatamente è che al momento c'è il fermi tutti da parte della regione, perché siamo, come ovviamente sapete, in pieno piano di rientro. La regione Puglia per la sanità deve rientrare di questi famosi
1: Certo.
0: 369 milioni di euro, e quindi sino a quando non capiranno e faranno una revisione dei business plan, al momento è possibile fare solo operazioni a costo zero. E
1: Questo è
0: quindi
1: un
0: su
1: altro
0: quello ci stiamo
1: aspetto.
0: concentrando.
1: È un altro aspetto importante perché ovviamente ci sono degli aspetti che possono essere risolti a livello territoriale, anche insomma, di azienda sanitaria locale e altri per cui è necessario il lascia passare l'intervento evidentemente della regione e questo è uno di questi casi. Certo è che se la guardiamo dal punto di vista dei cittadini, ad esempio avere difficoltà a trovare uno sportello chiuso di pomeriggio o il sabato mattina diventa difficile anche, no? Rispetto al conciliare poi la vita di ciascuno, il lavoro e quindi poi sono questioni che sembrano riguardare il personale, ma invece riguardano ciascuno di noi, le nostre vite di tutti i giorni, il nostro quotidiano. Parlavamo del CUP, spostiamoci sulla situazione 118 invece.
0: Sì, no, una piccola integrazione a
1: Sì.
0: quello che diceva lei. Viviamo in un territorio, come tutti sappiamo, che vive di costante emergenza sanitaria. Quindi questa disparità, quella del fatto che il call center del CUP il pomeriggio e il sabato non siano aperti, a differenza delle altre sanità service pugliesi, stride ancora di più e fa gridare ancora di più vendetta. Passiamo al 118. Per quanto riguarda il 118, diciamo, si è dedicato un approfondimento specifico durante l'incontro che abbiamo avuto con la direzione, e abbiamo chiesto ovviamente un protocollo antiaggressioni da condividere insieme, perché è chiaro che le aggressioni al personale sanitario, ma ancor più a chi sta in prima linea, come gli operatori del 118, così come gli operatori del pronto soccorso, meritano evidentemente un'attenzione maggiore, e su questo l'amministrazione si è detta favorevole a discutere, ci ha invitato a fare qualche proposta, qualcosa la stiamo già preparando in termini di strumenti che possano servire un attimino non a risolvere, perché quel problema ormai si è capito che risolverlo al 100% è impossibile, ma quantomeno cercare di limitarlo, quindi delle bodycam, ad esempio per gli operatori o altro che poi proporremo. Abbiamo richiesto nuovamente il premio Covid per gli operatori del 118, sta diventando praticamente un'odissea, perché un accordo fatto a maggio del 2020 ancora non riusciamo a
1: Infatti
0: renderlo
1: fa
0: esigibile
1: quasi
0: per gli
1: sorridere che 6 anni
0: operatori.
1: dopo stiamo ancora a parlarne di questo
0: Sì.
1: premio, e invece.
0: Sì, esatto, perché poi i vari cambi di amministrazione hanno determinato lungaggini varie, e siamo arrivati al punto che stamane ci dovrebbero comunicare effettivamente l'ammontare preciso, almeno così siamo rimasti venerdì, e procedere con le verifiche per l'erogazione poi delle somme in favore dei singoli operatori. Ma anche il problema del regolamento, delle postazioni, tante delle quali ancora evidentemente non sono idonee. L'amministrazione ci ha detto che con le strutture di comunità che sono nuove, se ci sarà la possibilità di spostare le postazioni verso quelle strutture, si farà. Laddove non sarà possibile, le postazioni attuali verranno messe, diciamo, in sicurezza a norma sotto profilo igienico, della salute e della sicurezza per gli operatori, per i lavoratori coinvolti.
1: Ci sono altri aspetti, altri temi che sono venuti fuori nel corso dell'incontro in particolare?
0: Il turnover perché Sanità Service ha necessità di andare a coprire tutte le strutture esistenti e future. Ora, senza voler arrivare al San Cataldo, che almeno dalle ultime notizie l'ospedale dovrebbe vedere la luce nel 2028, però tutte le strutture di comunità, per esempio, che stanno sorgendo, stanno creando la necessità di nuovo approvvigionamento di personale. Quindi un piano del fabbisogno che tenga conto anche del personale attuale, delle limitazioni, delle cessazioni e quindi un turnover puntuale. Al momento, ripeto, c'è il bocce ferme da parte della Regione, però ci auguriamo che, se è vero quello che ci hanno detto, che nei primi di ottobre verranno convocati tutti gli amministratori con anche i direttori amministrativi delle ASL per costituire questa unità di crisi che debba andare poi ad uniformare i comportamenti delle sanità service, a risolvere, a sanare quelle che sono le problematiche, in quella circostanza ci possa essere uno sblocco e favori che favorisca appunto questo turnover che è quanto mai necessario.
1: Cosa avete insomma deciso al termine? Quando vi siete dati appuntamento? Come procede adesso questa interlocuzione?
0: Ma il passo successivo era quello di stamattina. Stamattina dovremmo avere notizie rispetto al premio Covid degli operatori
1: Sì.
0: 118. Dopodiché l'amministratore unico di Sanità Service dovrebbe convocarci a breve perché su alcune tematiche sollevate l'amministrazione ha dato mandato di procedere immediatamente. E parlo delle cose più prettamente locali e quelle di più, diciamo, tra virgolette, a costo zero, quindi mansionari, gli operatori, tutti, che servirebbero a evitare equivoci sulle mansioni da svolgere, gli inquadramenti, una defiscalizzazione dei premi di produzione che aumenterebbe banalmente il netto in busta da parte degli operatori. Quindi noi a breve ci attendiamo questa convocazione. Poi per le questioni di più ampio respiro, chiamiamolo regionale, attendiamo questa operazione di coordinamento e di coordinamento e di risanamento delle difformità delle varie sanità service che dovrebbe essere fatta durante i primi giorni di ottobre, per quanto ci è stato riferito, e poi valuteremo i passi successivi da compiere.
1: Parliamo adesso di crisi climatica. Lo accennavamo prima della pubblicità, un fenomeno che non è più evidentemente emergenziale, ma ormai strutturale. Lo vediamo quello che accade nel mondo, stiamo vedendo in queste ore appunto le alluvioni a Hawaii, Bangkok, ma lo vediamo anche a casa nostra perché è stata un'estate caldissima, la più calda da 1950 ad oggi, e non tutti possono permettersi il riparo. Il sostegno di condizionatori, ventilatori e quant'altro necessario perché? Perché costa. Ci sono costi dell'energia che vanno sostenuti, famiglie a basso reddito in situazioni di povertà evidentemente non possono permetterselo, per gli anziani situazione doppiamente difficile, insomma un quadro che va affrontato. Nelle scorse ore Legambiente Puglia, Arci Puglia e Acri Puglia in una nota si rivolgono direttamente al presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, per ricordare appunto tutto questo e da dove bisogna ripartire. Noi abbiamo in collegamento con noi la presidente di Legambiente Puglia, Daniela Salzedo, per parlare di questo. Buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno.
1: Dicevamo, insomma, che la regione già dal 2024 si era in qualche modo attivata sul tema, su vostra sollecitazione anche. Poi però 2 anni di fermo in qualche modo, cioè si è ripreso a parlarne a maggio scorso, o sbaglio?
2: Sì, dunque la Regione aveva studiato un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, perché ovviamente siamo in una situazione in cui il cambiamento climatico difficilmente riusciremo a stopparlo, ci dobbiamo adattare a un nuovo clima e ovviamente cercare quanto più possibile di contenere gli effetti negativi di questo cambiamento climatico. L'incontro con le altre due associazioni, ARCI ed ACLI, nasce proprio da questa esigenza, e cioè i cambiamenti climatici vanno

0: incidere sulle fasce più deboli della popolazione. Per cui, diciamo, questo è un lavoro che va fatto tutti insieme ed è quello che noi chiediamo alla Regione. Non possiamo più lavorare per compartimenti stagni, dobbiamo cercare di collaborare quanto più è possibile per trovare delle soluzioni condivise. Da una parte ci devono essere messi in campo tutti gli strumenti e tutto quello che è possibile per fermare il cambiamento climatico, strategie di adattamento al cambiamento climatico, ma dall'altra parte dobbiamo essere vicini a quella parte di popolazione che, come giustamente diceva lei, purtroppo oggi non si possono permettere neanche il condizionatore a casa. Noi quest'anno abbiamo fatto una campagna che si chiama Che caldo che fa? Studiando diciamo, i punti nevralgici, in questo caso l'abbiamo fatta sulla città di Bari, studiando i punti nevralgici in cui ci sono le famose isole di calore. Insomma, basta pensare che a una fermata dell'autobus noi abbiamo registrato una temperatura di 71 gradi. Ovviamente, diciamo, l'autobus in un quartiere popolare lo prendono soprattutto gli anziani. La città di Bari, in questo caso, ha fatto anche un piano sul caldo, prevedendo i famosi rifugi climatici, ma chiaramente è una situazione che va gestita in maniera completamente diversa. Da una parte abbiamo dimostrato ampiamente che il rinverdimento, le aree, diciamo, in cui ci sono più alberi e quindi c'è più ombra, chiaramente hanno una temperatura molto più bassa, per cui noi dobbiamo tornare a creare delle città, e dico creare perché purtroppo diciamo fino ad oggi abbiamo cementificato, a creare delle città più vivibili per tutte le fasce sociali.
1: Ci sono alcuni dati che voi mettete in luce che io leggo insieme a lei. In Puglia il 18,1% delle famiglie oltre 302.000 nuclei era in condizione di povertà energetica nel 2024, un numero che è cresciuto perché nel 2025 parliamo del 35% della popolazione che risultava a rischio di povertà o esclusione sociale. Dall'altra parte ci sono anche i dati del turismo, dati positivi che vedono la Puglia crescere appunto come destinazione turistica. Leggo sempre dalla vostra nota, con oltre 6,7 milioni di arrivi e 22,7 milioni di presenze nel 2025. Però bisogna ed è necessario che non sia la Puglia solo attrattiva per chi viene un paio di settimane l'anno, ma anche per chi la regione la vive e avrebbe bisogno di una qualità della vita ottimale, quantomeno
0: No, ma
1: decente. Diciamo
0: diciamo,
1: ottimale,
0: io aggiungo.
1: forse siamo già oltre.
0: Dunque, aggiungo soltanto un'altra cosa. Diciamo, al di là dei numeri sterili che magari il cittadino medio coglie difficilmente, ecco, basta farsi un giro sulle nostre coste. Sicuramente chi è della mia età si ricorderà un paesaggio completamente diverso. Cioè, noi siamo attrattivi turisticamente perché abbiamo un certo tipo di paesaggio. I cambiamenti climatici, questo paesaggio lo stanno lentamente cambiando, aiutati, diciamo, in maniera negativa, ovviamente. Uno da una forte antropizzazione e quindi diciamo da un turismo che a volte è invasivo e dall'altra parte anche da una cementificazione indiscriminata della nostra costa, che significa anche diciamo le strade che si allargano sempre di più sulla proprio che percorrono la costa. Diciamo, noi ne abbiamo un ritorno plastico di quello che succede perché in un punto di Gallipoli è stata depavimentata una strada perché si è pensato che forse l'erosione costiera e forse l'arretramento della duna era anche legato alla pavimentazione della strada che ovviamente fa scivolare l'acqua in maniera molto più facile, quindi non l'assorbe prima. Hanno depavimentato una strada, l'hanno resa solo ciclabile. E magicamente quella spiaggia è ritornata ad essere una spiaggia. Per cui diciamo, non parliamo di esempi teorici. Noi siamo certi, insomma, che un cambio di rotta porti dei benefici sul territorio. Ritornando alla

0: d'accordo alla lettera presentata con Acle Arci. Noi ci siamo incontrati proprio perché, diciamo, sono due associazioni che vivono direttamente sul campo l'aspetto più sociale del cambiamento climatico. Noi lo viviamo come associazione ambientalista e loro lo vivono ovviamente da un altro punto di vista. E ci siamo trovati perfettamente d'accordo sul fatto che non possiamo ragionare entro i nostri confini. Anche a livello regionale è necessario che ci sia un coordinamento differente fra gli assessorati, perché altrimenti ci continueranno a ripetere: e non è competenza mia, ma è competenza dell'altro assessorato. E questo ovviamente, diciamo, non serve alla discussione. La dico più in maniera più concreta. Per cui, insomma, noi stiamo cercando di incidere diversamente su quello che è stato fatto fino ad oggi, perché non basta più, perché siamo in una situazione emergenziale che, come giustamente lei ha sottolineato, non è più una situazione emergenziale, perché senza andare oltre confine, da noi non esistono più gli acquazzoni, esistono le bombe d'acqua. Per
1: Certo.
0: cui, insomma, stiamo parlando di qualcosa che sta davvero cambiando troppo rapidamente rispetto al modo in cui noi lo stiamo affrontando.
1: Dunque un tavolo che sia interassessorile permanente, come spiegava, quindi che coinvolga tutti, assessore all'ambiente, al welfare, al turismo, al lavoro, all'urbanistica, ai trasporti, allo sviluppo economico, ovviamente anche al bilancio, perché poi bisogna capire queste risorse dove prenderle. Nel breve e medio termine, ovviamente appunto dal punto di vista istituzionale è importante che ci sia questo tavolo. Che cosa bisogna fare? Ovviamente non può essere lasciato tutto in mano alle associazioni, che siano di ambito, diciamo, sociale o ambientale, come spiegava.
0: Beh, nel breve e medio termine dobbiamo sicuramente incontrarci. Incontrarci perché, diciamo, questo è l'unico modo per cominciare ad affrontare i problemi. Abbiamo una strategia regionale, diciamo, ben scritta. Bisogna dare, le gambe a questa strategia. Se noi non diamo risorse, se noi continuiamo a riunire tavoli senza però prevedere delle risorse specifiche per le azioni che vogliamo mettere in campo, continueremo fra 10 anni a dire: stiamo riunendo il tavolo per la strategia, gli adattamenti climatici, ci stiamo parlando, stiamo programmando. Adesso è arrivato il momento in cui dare, diciamo, gambe alle nostre azioni, perché altrimenti continuiamo a stare fermi e, non, e insomma, questo non ci porta da nessuna parte.
1: Approfitto della sua presenza per cambiare argomento, perché negli scorsi giorni abbiamo raccontato di questo dimezzamento dei fondi per il progetto del parco eolico offshore, su cui Legambiente Puglia aveva espresso tante volte, insomma, un parere ed un'idea favorevole, spendendosi anche, no, per questo progetto. Il ministro Pichetto Fratin ha rassicurato, almeno verbalmente, che questi soldi sottratti verranno insomma ripristinati e che quindi il progetto per Taranto e anche per Augusta arriverà ad un termine. Il pensiero di Legambiente Puglia su questo.
0: Allora, dunque, diciamo, al di là, ecco, delle parole del ministro, che insomma io spero realmente trovino concretezza, diciamo, a noi preoccupa la strada su cui si sta incamminando questo governo, perché da una parte ha dimezzato i fondi per l'eolico offshore su Taranto, che noi ovviamente avevamo accolto con favore, ma soprattutto, diciamo, ci sembrava, insomma, la luce in fondo al tunnel, perché la situazione di Taranto con la questione del siderurgico e con tutte le disarmonie sociali che ci sono in questa città bellissima e che noi stiamo lentamente distruggendo con politiche inadeguate. Per noi significava anche dare un respiro diverso, ecco, fare quel cambio di passo rispetto a uno sviluppo industriale, economico e sociale, che per tanti anni ha segnato la vita dei cittadini tarantini. Ecco, insomma, per noi era davvero un cambio importante, un cambio culturale importante. Oggi invece assistiamo da una parte al dimezzamento dei fondi per l'eolico offshore, per il lab dell'eolico offshore, dall'altra parte a questa legge delega assurda.

0: sul nucleare, che ci fa fare davvero un salto, un triplo salto carpiato all'indietro, ad anni che insomma speravamo di aver superato, e non c'è invece un'incentivazione forte, decisa, un'indicazione decisa verso le energie rinnovabili da una parte, ma anche davvero verso un mondo culturalmente differente. Se non cominciamo da queste cose, davvero, cioè, noi non andremo da nessuna parte e rimarremo davvero indietro rispetto alle economie di altre nazioni che invece stanno investendo in maniera importante, dando respiro ai cittadini, dando una mano concreta ai cittadini, perché questa è la realtà. Non basta fermare il prezzo del gasolio artificialmente, noi dobbiamo davvero dare un respiro diverso ai cittadini che che affrontano ogni giorno delle spese che non si possono più permettere. E quando parliamo di povertà energetica non ci riferiamo alle fasce più deboli. Oggi purtroppo di povertà energetica parliamo anche per le fasce medie, cioè quelle che paradossalmente hanno una casa, hanno un lavoro e diciamo, dovrebbero riuscire ad affrontare la quotidianità in maniera più serena. E non ci spieghiamo qual è la visione del governo sulla città di Taranto, cioè noi non la riusciamo a vedere. Evidentemente loro riescono a vedere qualcosa che noi non riusciamo a vedere, ma al momento non riusciamo davvero a capire che cosa sta succedendo, e per noi questo taglio è inaccettabile.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Meti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intuizione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io, management, per portare vita una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e qui l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era

0: soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questo, non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi, il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserirla all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, nella fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo nel corso del tempo ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: parliamo del 90-10. Noi nasciamo a

0: anche come brand digitale, quindi noi vendiamo il nostro unico canale di vendita, il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo. Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima, per esempio, in sede proprio di studio, contavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, questo è l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante, e quindi cercheremo di aprire, diciamo, un

0: canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società dove

0: tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene,
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: mi
1: tu.
0: raccomando.
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi
0: Ok.
1: di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: pulito. Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vincono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
4: Poi ho il piacere di avere ospite questa mattina il direttore artistico del Taras Teatro Festival, che ormai è

0: Entrato nel vivo, inaugurato il 12 di settembre con Antigone Atto Terzo, una prima nazionale che il pubblico ha amato molto e prosegue, insomma. Ben trovato a Massimo Cimaglia.
1: Buongiorno e grazie Maria per le belle parole che hai nei miei riguardi.
0: Dunque Massimo, dicevamo che ormai siamo nel pieno del festival che prosegue con una serie di altri spettacoli ed eventi, un festival diffuso, vediamo alcune immagini di alcuni degli spettacoli, diffuso perché appunto abbiamo visto alcuni spettacoli al Tatà, altri al Moody, ma non solo, insomma, e poi se il filo conduttore è il tema della libertà, questa viene declinata in tanti modi diversi.
1: Esatto, noi come ogni anno abbiamo un tema, quest'anno la libertà, e abbiamo cercato appunto di declinarla in varie forme, con tanti spettacoli, io spero, molto interessanti e anche diversi tra loro. I primi cinque che hanno suscitato un notevole interesse per vari motivi, da spettacolo sull'Ilva, ad esempio, che è capitato in un momento contingente. Incredibile, e io credo che il compito di un festival, appunto, noi un po' ci siamo trovati a voler creare questo festival proprio per poter avere il coraggio di rischiare, perché sai, quando fai una rassegna ti porta ad avere delle tranquillità, ecco, delle certezze. Un festival, invece, io credo che deve avere il coraggio di osare, di cercare nuovi linguaggi, di cercare di essere provocatorio, di essere coraggioso, di correre dei rischi. Allora questo credo che sia una cosa alla quale noi crediamo, cerchiamo di aderire, e ogni spettacolo, anche il primo spettacolo che abbiamo fatto, questo Antigone Atto Terzo, si parlava di eutanasia, per dire, quindi tanti temi attuali, tanti temi interessanti, e i primi cinque spettacoli sono andati tutti davvero molto bene. Adesso ce ne aspettano altri cinque che io consiglio vivamente, ma sul serio, io dico parola di provare per credere, no? Come diceva un vecchio motto pubblicitario, perché per esempio il prossimo spettacolo che ci sarà sabato alle 21 al Tatà, di Gianluigi Tosto, questo Omero, è uno spettacolo bellissimo. E Gianluigi Tosto ha costruito questi strumenti dove lui si accompagna in questo racconto dell'Odissea ed è veramente bellissimo, preceduto da una breve lectio magistralis di Manuele Stolfi, del professor Manuele Stolfi. Poi dopo avremo domenica 4 alle 19 al Fusco Mario Incudine, un artista incredibile, un artista di una bravura, un artista completo perché lui è un cantante ma anche attore. E poi avremo Si ride, perché arriveranno i giovani di Aristofane, il nostro contemporaneo, con Alessandro Di Murro e la supervisione di Calenda. Poi avremo i giovani del Van, Odisseo, Superstar, l'eroe di cui non avevamo bisogno. E questi sono dei ragazzi irresistibili. Io veramente vi prego di andare a vedere, che riderete a crepapelle. E poi finiamo col botto con Ottavia Piccolo, con Donna non rieducabile di Stefano Massini, che appunto parla di libertà all'ennesima potenza. Insieme, intorno a queste cose, ci saranno presentazioni di libri il 6 con Marina Valizzisa, che presenterà Cuore Greco al Museo Archeologico. Ci sarà l'11 Ivan, che faranno una serie di flash mob all'interno del museo. Poi ci saranno premiazioni e presentazioni del libro sulla Politkovskaja al Fusco alle 17 del 16 ottobre. Quindi è un festival che cerca di stare in mezzo alla gente e di essere utile alla città, e come dicevi tu, diffuso, e noi pensiamo la nostra idea è di farlo ancora più diffuso, di trovare ancora uno o due location proprio per entrare più nel cuore della città. Un'altra cosa che ha colpito molto è stata questa, diciamo, camminata che hanno fatto questi attori con questi oggetti mostruosi alti 4 metri in giro per le vie del centro. Ecco, noi cerchiamo di proporre cose originali, nuove, e di far venire quei giovani. Quello che voglio ricordare è che da noi il costo del biglietto per tutti gli spettacoli, per i ragazzi fino a 25 anni, che sia al Tatà che sia al Fusco, è di 5 euro, proprio perché dietro al nostro festival c'è un'etica e noi consigliamo ai giovani di venire a teatro, quindi cerchiamo di mettere proprio nelle condizioni migliori possibili. Con 5 euro ormai non mangi più un pezzo di
0: Certo.
1: pizza e una birra, capito? Quindi
0: È interessante, Massimo, il fatto che

0: Visitate in chiave, diciamo, moderna e contemporanea il mito, a dimostrazione che il mito appunto non è lì fisso, ma ha sempre qualcosa da raccontarci. Penso alla stessa Antigone, insomma, con cui avete inaugurato la stagione e ai temi che giustamente dicevi, ad esempio quello dell'eutanasia, quello della guerra, la forza della donna, insomma, temi di estrema attualità che diventano e tornano spendibili anche per le giovani generazioni, per far scoprire poi il mito.
1: Sì, ma perché per fortuna o per sfortuna gli antichi greci avevano già scritto tutto ad altissimo livello, quindi noi nel nostro festival abbiamo delle rappresentazioni che vanno nella direzione più tradizionale, ma invece appunto cose di riscrittura o ispirazione o semplicemente, ecco come nel caso della piccola, è legato il tema, no? Perché ovviamente non ci vogliamo fossilizzare, però ci piace far vedere come dall'antico, perché anche Taranto, infatti, si chiama Tars Teatro Festival non a caso, scena antica e contemporanea, proprio perché vogliamo ricordare l'importanza millenaria della nostra città e che questa importanza si può perpetuare. E quindi anche questa attenzione ai giovani. I giovani tutti ne parlano, però poi tutti li vogliono e nessuno li piglia, si dice, no? E noi invece facciamo questo laboratorio Under 35 per attori professionisti Under 35, la compagnia dell'Antigone era di attori under 35, quelli dei Vano sono attori under 35, cioè bisogna pur dare uno spazio, no, a questi giovani. E in questo ci troviamo anche, io saluto tutti i miei amici e colleghi dell'Orfeo, della Tatà, perché io so benissimo gli sforzi che fanno, i sacrifici, e poi proprio con Clara Cottino, con Giovanni Guarino, e con Sandra Novellino, Cristina Crizzi, insomma tutti i CRES, noi siamo in stretta sinergia perché appunto il festival, la base centrale è il Catà. Senza il Catà, io proprio lo ripeto spesso, questo festival non esisterebbe perché all'interno del Catà noi possiamo fare allestimenti, prove, perché ci sono degli spazi giusti. Allora io intanto io mi fermo e dico, ma che ho combinato? Perché vedo compagnie, c'è stata l'altra volta compagnia nostra che provava, e poi c'era quella di Josha Szmathlik, e diventa un centro di cultura, un centro di scambio. Ecco, questa è la bellezza. C'è Taranto, mi è sembrata, dopo i Giochi del Mediterraneo, ancora una città europea, una città che ha la capacità di creare cultura e attenzione. Io spero che la gente si interessi sempre di più e venga a vederci, perché credetemi, ve ne pentirete. Se poi qualcuno dirà: ah, non sei andato, ah, mannaggia, perché gli spettacoli prossimi sono veramente uno più bello dell'altro. Se qualcuno non può essere stato di vostro gradimento, però mi arrivano tutti i segnali positivi. Io credo che i prossimi non ce n'è uno che non è bello, insomma, non è interessante. Quindi provare per credere.
0: Tra l'altro mi sento di dire, è veramente un piccolo grande miracolo riuscire a fare un festival di quasi 5 settimane,
1: No.
0: così variegato. Insomma, non lo faccio dire a te, lo dico io, perché non è facile, non è semplice, non si può davvero immaginare, cioè 5 settimane di spettacoli così diversi, portando prime nazionali e internazionali in città, è un impegno enorme.
1: A me fa piacere che lo dica, perché sei una persona attenta alla cultura e io di questo sono sempre grato, ma io ogni tanto purtroppo me lo dico da solo, perché per esempio un altro punto di riflessione faccio vedere che il Tars Teatro Festival, giunto alla sua quarta edizione, dall'anno scorso è diventato festival di interesse nazionale, cioè vuol dire che è stato riconosciuto dal Ministero come festival di rilevanza nazionale. Questo credo non sia mai capitato nella storia di Taranto. Questo comporta degli obblighi da parte nostra e quindi capite la massa di lavoro sia amministrativo e stare dietro a tutte queste scadenze. Quindi è davvero un grosso orgoglio per me, io sono fiero di questo e mi piacerebbe che tante persone, a partire dalle istituzioni, si sentissero fiere di questo, che non è soltanto il lavoro di un povero pazzo, accompagnato da altri poveri pazzi come Barbara Ghizzi, ad esempio, che fa un lavoro straordinario, e quindi ci dessero un sostegno ancora più grande, una mano, perché il teatro ha bisogno, il teatro funziona un po' come una goccia cinese, il teatro serve per appunto la famosa cultura, la cultura io dico che è una cosa che si declina, non si dice la parola cultura così, senza, allora la cultura serve proprio per far crescere le persone, i giovani, ma gli stessi adulti, per sviluppare una capacità critica, per sviluppare la capacità di stare insieme, di avere spirito di osservazione. Quindi credo che il teatro davvero, adesso non voglio tirare l'acqua al mio mulino, ma dovrebbe essere obbligatorio nelle scuole, perché ha una forza, una capacità proprio terapeutica forte e anche poi di distrazione, perché l'intrattenimento è giusto, difatti da noi ci sono tre repliche di spettacoli comici, brillanti. Quindi grazie di aver sottolineato questo, perché gli sforzi che noi facciamo, credetemi, sono veramente, veramente notevoli, e però la soddisfazione di vedere quest'anno sono aumentati gli abbonamenti, per dire. Quindi no, questa fidelizzazione
0: C'è
1: del
0: una
1: pubblico.
0: risposta, della città.
1: Sì, piano piano si sta creando un pubblico che, onestamente, molti dei spettacoli che noi portiamo difficilmente sarebbero passati da Taranto, perché sono molto, ecco, tra virgolette, di nicchia, appunto di compagnie giovani. Molti di questi io li conosco perché, appunto, essendo un attore, sono amico di tanti colleghi. Io, per esempio, in questo momento mi trovo a Milano, sono andato a vedere uno spettacolo in un festival nel 35, ho visto uno spettacolo straordinario che probabilmente porterò all'edizione del festival del prossimo anno. In queste sere ho altri spettacoli da andare a vedere, perché appunto questo è il compito,
0: Eh
1: non è
0: certo,
1: che...
0: bisogna essere anche talent scout in qualche
1: È
0: modo,
1: certo.
0: osservatori importanti per decidere poi cosa portare a Taranto.
2: È stata attribuita una percentuale che io avrei dichiarato a proposito dell'inserimento nel mondo della scuola, che assolutamente non è vera,
3: Cioè lei ha detto o no? Concordo col
2: ma
3: 30%?
2: assolutamente io ho espresso una considerazione sul valore dell'Occidente e sui valori da rispettare in Occidente, dicendo che l'Occidente, citando dei numeri che sono quelli che ho recuperato dall'UNICEF, dove mi raccontano che nel 2025 sono arrivate 66.300 persone dai territori dai quali sono scappati, dal 2024 65.3 e molti minori, e quindi ho raccontato che dobbiamo essere fieri di essere occidentali, perché se tutta questa gente che scappa dai propri paesi viene in Occidente, evidentemente perché
3: Motivi sono
2: lo
3: politici o
2: sceglie
3: economici?
2: per la qualità della vita, lo sceglie per la qualità della vita, sono diversi. Di certo possiamo rappresentare che l'Italia, ma non solo, perché l'Italia può essere considerata l'avamposto, ma la Francia, la Spagna, la Germania sono paesi dove arrivano maggiori immigrati,
3: Sin da
2: però ci
3: Taranto
2: arrivano, però c'è l'importante
3: è il
2: che
3: decreto ai bambini.
2: no, ma devo
3: Il
2: arrivare, devo
3: contesto.
2: fare il passaggio, perché è evidente che
3: Prego.
2: se in un intervento che dura X minuti viene presa una frase senza contestualizzarla, è evidente che si dà adito
3: È la
2: a...
3: notizia.
2: Sì, per rispondere, se qualcuno pensa che io sia diventato un razzista impertinente, posso, ecco, se lo può togliere dalla testa vuol dire che non mi conosce bene. Ma torno al tema perché può sembrare che voglio scappare. Quindi ho considerato il valore dell'Occidente e il rispetto che si deve ai valori di quei paesi, tra cui l'Italia, che hanno messo al centro della propria Costituzione l'attenzione, il rispetto dell'individuo, il rispetto della persona, e ho legato il concetto al crocifisso nelle aule. Bene, io sono a favore del crocifisso nelle aule e tutti coloro che sono ospiti del nostro paese devono semplicemente rispettare le regole, le abitudini, le consuetudini della nostra terra. Perché io se vado in Islam non penso
3: Ma
2: di dire
3: questo è un
2: non
3: altro
2: fate il
3: discorso.
2: Ramadan e arrivo.
3: Che poi
2: Beh, però mi ha fatto una
3: potremmo fare un
2: domanda
3: altro
2: e io ti voglio
3: dibattito.
2: rispondere. E
3: Però.
2: su questo ho detto al ministro, io sono a favore della posizione di non volere il burka in aula perché non,
3: No.
2: Madonna, mi hai fatto una
3: Vai,
2: domanda e io
3: prego,
2: devo
3: prego,
2: rispondere.
3: prego.
2: E quindi ho detto al ministro, sono d'accordo sulla sua posizione di non volere il burka in aula perché penso che è bello vedere il viso delle ragazze. Questo è legato anche a una questione di sicurezza, ma soprattutto è una questione di pensiero, cioè noi dobbiamo evitare le polarizzazioni. Perché il burka viene tanto avversato? Perché forse è un'imposizione e quindi siccome noi
3: Ma è
2: abbiamo
3: inaccettabile che una donna vada
2: una cultura
3: coperta, a prescindere, cioè, ci
2: bene,
3: mancherebbe.
2: esattamente,
3: Ma
2: cioè,
3: c'è una legge che
2: siccome
3: impedisce in Italia,
2: ma ripeto, stiamo continuando a giocare, io non parlavo del decreto, ho rappresentato al ministro che ero a favore sulla sua posizione di non volere il burka per questi motivi che rappresentavo, quindi per vedere il volto delle donne, per una questione di sicurezza, per combattere un fenomeno che è quello di avversione, come sappiamo tanto se ne parla, quindi evitando le polarizzazioni. E certamente, ma invito, siccome c'erano tante persone con i telefonini, invito a tirare fuori un video dove si parla della percentuale. Io ho detto che sono contro le classi ghetto, lo ribadisco, lo ripeto, tanto per gli stranieri quanto per gli italiani, e non avrei potuto dire assolutamente il contrario parlando di percentuali, perché significherebbe negare il diritto allo studio. Per noi la scuola è aperta e inclusiva, così come inclusivo l'Occidente.
0: Eccolo qui il contributo, appunto l'avete appena ascoltato, quello che dice il sindaco Piero Bitetti, quindi dice nessun riferimento al decreto scuola direttamente, al tetto massimo 30% per gli stranieri, ho solo ribadito al ministro che siamo sulla stessa lunghezza d'onda rispetto al tema delle tradizioni, del preservare l'Occidente e del accogliere, ma insomma fino a un certo punto, finché poi si rispettano le idee che abbiamo noi, un po' in estrema sintesi. Ma voglio commentare quello che avete appena ascoltato con Anarita Lemma. Ricorderete Anarita Lemma, ex assessora comunale all'istruzione, alle pari opportunità, ex consigliera regionale, una lunga militanza nella sinistra e anche docente, quindi questo doppio binario che ci piaceva mettere in evidenza. Ben trovata e buongiorno.
4: Buongiorno, grazie a te Maria.
0: Dunque, prima di tutto, che effetto le fanno queste dichiarazioni di Piero Bitetti? So che le ha ascoltate anche in diretta perché ha seguito ieri la nostra trasmissione, ci siamo sentite telefonicamente. Appena le ha ascoltate, che cosa ha pensato?
4: Ma appena, io non ero presente, diciamo, all'incontro che ha visto il sindaco sentirsi, diciamo, obbligato in dichiarazioni rispetto alle quali forse non gli era stata posta neanche una domanda, quindi partiamo dal presupposto che diciamo così, avrebbe assolutamente potuto evitare qualsiasi tipo di contributo nel merito, anche perché io penso che quando si interviene in merito a una questione è bene farlo sempre alla luce di una conoscenza puntuale del tema. Altrimenti in generale si rischia di dire sciocchezze oppure di dire magari anche cose che poi in fondo non si pensano. Quindi ho trovato inopportuno il suo intervento nel merito, sarebbero stati sufficienti dei saluti istituzionali, quelli sono dovuti da parte di un sindaco nel momento in cui incontra, diciamo, un rappresentante delle istituzioni. Oltretutto non mi pare affatto che i temi e i problemi che emergono nella quotidianità, insomma, della nostra realtà scolastica abbiano nulla a che fare con questioni che sono diventate comunque il baricentro di un dibattito politico abbastanza serrato, perché parliamo comunque di un decreto di questo governo, quindi come si fa a dire che non si faccia riferimento a questo fatto, diciamo, politico? Un decreto che peraltro, come tutti sanno, è un provvedimento d'urgenza. Quindi evidentemente il governo ha ritenuto che il tema fosse assolutamente da affrontare tempestivamente. Giusto per capire come dal mio punto di vista si tratti della classica arma di distrazione di massa, però, dell'opinione pubblica, nel momento in cui c'è un problema emergente, urgente, rispetto al quale è necessario che il governo assuma provvedimenti, questo deve avere una sua immediata efficacia. Allora, soffermiamoci semplicemente a pensare quanto invece tutto questo non ci sia nell'intendimento del governo. Perché semmai questo decreto avrà degli effetti, questo accadrà per l'anno scolastico che verrà, quindi parliamo del 2027-2028. Allora, è ovvio che il tema diventa politico, è ovvio che ci troviamo di fronte a, purtroppo, ad un uso anche della scuola in termini propagandistici, dal mio punto di vista, è fortemente ideologizzati, cosa che nella scuola non dovrebbe, nella scuola italiana mai, e per la scuola italiana e a danno della scuola italiana mai accadere, e quindi il tema è serio. Ecco perché io credo ci sia stata poi questa diffusissima reazione critica nei confronti di dichiarazioni che evidentemente hanno lasciato il fianco scoperto.

0: diciamo, no? E quindi hanno lasciato.
1: io
0: Non
1: voglio
0: ha.
1: fare una domanda proprio a lei che, insomma, conosce un po' i meandri e anche i retroscena della politica. Con queste dichiarazioni Vitetti mette in qualche modo in difficoltà la sua maggioranza, perché è una posizione che lui ha rimarcato ieri nell'intervista ad Angelo Di Leo, in qualche modo conservatrice, al di là del decreto scuola. Parliamo proprio delle sue idee che ha rimarcato ieri, che sembrano lontane, insomma, da quella che almeno sulla carta dovrebbe essere una giunta di sinistra. Secondo lei sta strizzando l'occhio alla destra, oppure, insomma, semplicemente espresso il suo pensiero e adesso però probabilmente i conti dovranno tornare all'interno della maggioranza, ammesso che qualcuno glielo faccia poi notare al di là delle dichiarazioni pubbliche?
0: Nel momento in cui sei un sindaco che rappresenta una compagine, diciamo, di governo, di amministrazione di una città in nome e per conto di una componente politica, devi necessariamente, essere, diciamo, rappresentativo delle ragioni, dei contenuti e dei valori che quella maggioranza rappresenta. È chiaro che secondo me si è aperto un momento di discussione, si è visto da tutte le dichiarazioni poi rese dai diversi partiti, movimenti, eccetera, che comunque hanno sostenuto Piero Vitetti come candidato sindaco. Ora, io ormai sono un po' lontana dalla politica amministrata e quindi francamente non sono in grado di valutare fino a che punto questo possa essere un elemento, tra virgolette, preoccupante, perché per me lo sarebbe
1: È
0: fortemente.
1: lontana, ma i personaggi sono più o meno sempre quelli.
0: Sì, sono più o meno sempre quelli ed è evidente che la preoccupazione può emergere e vedremo che cosa accadrà nei giorni che verranno. Io spero che questa strizzatina d'occhio non ci sia. E comunque altrettanto preoccupante è che il sindaco possa sentirsi comunque nelle condizioni di dover, come dire, esprimere una valutazione di vicinanza a contenuti che sono poi oltretutto ormai diventati anche oggetto di un libro presentato dal ministro. Cioè, io il fatto stesso di dover girare per il nostro paese a presentare il manifesto dell'Occidente è una cosa che mi fa un pochino tornare indietro nei secoli, no? Perché un pochino, per chi
1: Certo.
0: conosce un po' la storia, capisce che stiamo facendo passi indietro drammaticamente, diciamo, preoccupanti. E quindi il fatto che lui lo possa pensare per me è ugualmente preoccupante quanto il fatto che possa strizzare gli occhi eventualmente a un'altra compagine politica. Per cui penso che ci saranno momenti di approfondimento, spero che ci saranno momenti di confronto serio all'interno della maggioranza e con il sindaco, anche perché, e torniamo a dire quello che ci diciamo generalmente, che effettivamente è prioritario, la città ha tanti e tali problemi, per cui francamente questo ce lo saremmo potuti caldamente evitare.
1: Faccio una domanda alla docente, lo ha detto già nella sua prima risposta, quanto secondo lei sia in qualche modo poco incisivo questo decreto scuola. Il tema del burka nelle classi, il tema del tetto agli stranieri, nella sua esperienza, nella sua lunga esperienza di docente, si sono riscontrati questo genere di problemi o no?
0: Mai, proprio mai. E poi, se proprio la devo raccontare tutta, io sono stata promotrice di un progetto estremamente positivo che ha visto collaborare e lavorare insieme i nostri ragazzi con un gruppo di giovani che in quel periodo erano inseriti in un certo di accoglienza per uno scambio proprio di conoscenze e competenze. Noi ospitavamo questi ragazzi durante alcune ore delle nostre attività scolastiche in cui loro avrebbero potuto maggiormente sostenere i nostri, per esempio la lingua straniera, no? Quindi l'inglese, il francese a seconda della loro, diciamo, delle loro conoscenze, in cambio di ore scolastiche durante le quali magari per loro era più facile e più necessario approfondire altre discipline. Quindi, come dire, la mia è un'esperienza che parla di inclusione a tutto tondo e soprattutto non c'è memoria, almeno nella mia storia, insomma, io ho terminato dopo 42 anni di servizio, Non ricordo assolutamente, diciamo, nessun dato che potesse creare alcun tipo di allarme, anzi, la mia, ripeto, è un'esperienza di inclusione e soprattutto, ribadisco, tempestiva inclusione, cioè più è precoce l'inserimento nel sistema scolastico dei bambini stranieri, più è facile che la nostra diventi una società davvero paritaria ed inclusiva, il che ha a che fare col tema della cosiddetta sicurezza, no? Tanto sbandierato da questa destra di governo, anche quando magari non ce n'è ragione. Però se dobbiamo porci un tema di sicurezza, di convivenza pacifica, la scuola è l'unico luogo dove questo processo può iniziare serenamente e può davvero dare la possibilità al nostro paese di trovare una riconciliazione che oltretutto ci aiuterebbe anche ad essere più determinati nei confronti di temi più internazionali, come il tema della guerra, eccetera, eccetera. Ma non andiamo troppo oltre,
1: Le faccio un'ultima
0: perché
1: domanda,
0: io
1: siamo un po' in
0: parlerei per ore.
1: ritardo, però ho piacere a fargliela perché quando si parla di burka o di hijab, insomma, si dice le donne di sinistra sono per la parità, sono per i diritti, scendono in piazza per le donne italiane e poi invece dall'altra parte insomma, avallano il burka. Lei che appunto ha una lunga militanza di sinistra, è così?
0: Anche qui mi affido a un ricordo, data l'età purtroppo devo dire risale a molti anni fa, forse a 30 anni fa, ricordo perfettamente un'iniziativa che come democratiche di sinistra sostenemmo, proprio perché il tema dell'affermazione, autoaffermazione e liberazione della donna è un tema che c'era molto, molto, è sempre stato molto a cuore e indossammo per quella iniziativa tutte quante dei burka, ovviamente in forma di sensibilizzazione e di segnalazione, insomma, di una cultura che tende a sminuire, no, evidentemente la dignità, la libertà delle donne di esprimere se stesse. Indossammo questi burka tutti colorati, quindi un'attenzione per questo che è un elemento culturale. Però che delinea, insomma, l'appartenenza a un credo religioso. È come se noi dicessimo alle nostre suore: non dovete più indossare l'abito che è previsto dal vostro ordine. Noi siamo uno stato laico e quindi per noi tutto questo è assolutamente inaccettabile e incomprensibile. Chi vive in paesi teocratici questa dimensione la vive oppure la sopporta in maniera diversa. Il compito del movimento delle donne a livello internazionale è quello di promuovere una cultura della parità, della libertà e della dignità delle donne, smuovere, rimuovere, diciamo, quelli che poi sono strumenti, dal mio punto di vista, anche di controllo del potere sempre maschile e patriarcale sul mondo femminile in tutte le culture, in tutte le civiltà, anche se in forme diverse, è uno degli obiettivi che a livello internazionale le donne si pongono e per le quali lottano. Però sono processi lenti, difficili e soprattutto che hanno anche a che fare con l'esercizio di un potere politico ed economico che tradizionalmente l'uomo in quelle realtà, come in tante altre realtà, compreso l'Occidente, continua a esercitare sulla donna. E le nostre battaglie hanno storia, hanno fortunatamente anche la possibilità di essere ancora raccontate. Io sono contraria e quindi mi opporrò sempre e continuo a farlo nei limiti e nelle possibilità che oggi ho, essendo una semplice pensionata, contro la banalizzazione o l'incapacità di approfondire, di leggere, di studiare, di comprendere i fenomeni, perché altrimenti il qualunquismo non può che alimentare, diciamo, non può che avere effetti negativi. Quindi conoscere i fenomeni per agire, sì, affidarsi alla pura propaganda e alla strumentalizzazione ideologica, mai. Questo porta a conseguenze negative per tutti.
1: Parliamo di ex Ilva, quindi cambiamo completamente argomento. La Corte d'Appello dovrebbe decidere ad ore rispetto allo stop agli impianti dell'aria a caldo, cioè se confermare quello che aveva già deciso entro la fine di ottobre, appunto lo stop, oppure se decidere di accogliere l'istanza di sospensiva delle gare di Ilva in AS e Acciaierie in AS e attendere queste settimane in attesa attesa appunto dell'udienza del 20 ottobre della Cassazione.

0: Di tutto questo parliamo in questo servizio, in cui si parla però anche dell'indotto e di altri aspetti legati sempre a questa intricata vicenda. Vediamo.
1: In attesa che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia a Ilva ENAES, confermando o meno lo stop all'area a caldo entro fine ottobre, a prescindere dalla decisione della Cassazione, c'è una buona notizia per le imprese dell'appalto del siderurgico. Le aziende temevano che prima che i loro compensi dall'ex Ilva dovessero essere saldati i debiti con lo Stato e d'altronde così faceva intendere l'ultimo prestito al siderurgico da oltre 100 milioni di euro, deliberato solo qualche giorno fa. La questione però si è risolta con un articolo inserito ieri nel decreto legge giustizia. Nel testo si legge che Ilva ENAES e Acciaierie d'Italia ENAES sono autorizzate a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure per la continuità operativa. Intanto però restano i dubbi sul futuro del siderurgico e si chiede a Roma di fugarli. A valle della sentenza della Suprema Corte, sia che si decreti la marcia dell'intero stabilimento o della sola area a freddo, chiederemo al governo, scrive in una nota IGI Taranto, un piano operativo verificabile e alle autorità competenti un confronto fondato sui dati, con modalità di conservazione degli impianti, controlli pubblici e un cronoprogramma degli interventi. Le imprese dell'indotto hanno bisogno di sapere quali attività continueranno, quali ordini saranno eseguiti e quali strumenti proteggeranno l'occupazione. La chiusura di una capacità produttiva strategica richiede una motivazione tanto rigorosa quanto sono gravi le sue conseguenze. Sul fronte sindacale non si registrano buone notizie. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno, annunciata ieri dall'azienda, ha messo in allarme i sindacati locali. Il timore è che il ricorso all'ammortizzatore sociale si allarghi a macchia d'olio. Per questo hanno richiesto un incontro urgente con Acciaierie d'Italia ENAES. A questo si aggiunge, si legge nella lettera indirizzata anche al Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la preventiva comunicazione del pagamento diretto INPS, condizione ancora in discussione nel decreto che dovrebbe essere adottato dal governo per la gestione dell'eventuale emergenza. In pratica l'azienda chiederà che sia l'istituto di previdenza a pagare al suo posto la cassa. I rappresentanti però dicono non erano questi patti, sarebbe dovuto avvenire solo una volta appurato definitivamente lo spegnimento dell'area a caldo dopo la sentenza della Cassazione. Ricordiamo che l'udienza a sezioni unite è prevista per il 20 ottobre, poi bisognerà attendere la decisione.
0: E allora continuiamo a parlare di tutto questo con l'avvocato Maurizio Rizzo Striano, che ha seguito i cittadini che sono parte dell'Associazione Genitori Tarantini, che hanno portato avanti questa battaglia giudiziaria che è arrivata, come avete sentito proprio nel finale di servizio, fino in Cassazione. Ma avantieri c'è stata a Milano proprio l'udienza della Corte d'Appello, sezione imprese. Si attendeva già una decisione che ancora non è arrivata. Ben trovato, avvocato. Parto da qui. Il fatto che ancora non si siano espressi i giudici la preoccupa oppure è insomma, nelle regole, nella norma ci sta? Ci aspettavamo già ieri, insomma, che arrivasse una decisione.
2: Sì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: No, non mi preoccupa affatto. L'esito mi sembra abbastanza scontato. La Corte di Appello aveva già respinto una prima richiesta di sospensiva. Potrebbe decidere diversamente solamente in base a dei fatti nuovi. Però anche nell'ultima udienza che si è tenuta 2 giorni fa, questi fatti nuovi non sono emersi. Cosa che abbiamo rilevato noi e che ha rilevato anche il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, chiedendo appunto di respingere anche questa sospensiva, è cosa che io ritengo altamente probabile. Noi dovremmo avere il provvedimento della Corte di Appello oggi o al massimo entro lunedì. Ma ripeto, mi sembra il rigetto di questa ulteriore sospensiva mi sembra abbastanza scontato.
0: Ecco, visto che è già entrato nel merito, avvocato, com'è andata questa udienza, a Milano 2 giorni fa? Dal suo
2: Beh,
0: punto di vista.
2: è stata un'udienza che, a differenza delle altre volte, è stata molto breve, è durata un'ora circa, perché il Presidente, ed è da notare che il Presidente del Collegio è stato il primo Presidente della Corte di Appello, cosa abbastanza eccezionale, ha impresso una velocità insolita alla discussione, ha fatto parlare pochissimo gli avvocati. Quindi

0: dopo l'intervento del procuratore generale, in pratica l'udienza è finita in 5 minuti, proprio perché era chiarissimo che il presidente aveva già in mente che non erano emersi nessun elemento nuovo su cui discutere, e quindi ha tagliato corto, insomma.
1: Era la
0: Anche per
1: seconda
0: questo,
1: volta.
0: sì, è la seconda volta. Quindi anche per questo ritengo che sia scontato il nuovo rigetto di questa udienza di sospensiva.
1: Cosa si aspetta che accada? Diceva comunque che secondo lei è, insomma, quasi certo, insomma, ritiene dal suo punto di vista che la Corte ribadirà quello che aveva già detto.
0: Sì, ma la Corte, secondo me, farà un provvedimento di una paginetta, insomma, dirà che sono emersi elementi nuovi per cui la Corte debba ripensare a quello che ha già scritto in occasione della prima richiesta di sospensiva. Tutto qui, confermerà il rigetto, e niente, il passaggio successivo sarà il 20 ottobre in Cassazione, data in cui speriamo che la venga decisa in via definitiva la sospensione dell'attività produttiva.
1: Senta, lei anche attraverso i suoi canali social ha parlato dell'udienza dicendo, facendo riferimento alla relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle operazioni di chiusura e sugli effetti sull'ambiente e ha detto insomma, sostanzialmente che gli stessi legali ex Ilva in qualche modo hanno avallato la vostra tesi.
0: Beh, sì, finalmente è stata per la prima volta i tecnici sia di Ilva che di ADI hanno messo nero su bianco quello che per noi era già un'evidenza, e cioè che con questa sospensione dell'attività dell'area calda cesseranno tutte le emissioni di sostanze tossiche. Per l'ambiente non potranno che essere positivi, per l'ambiente e per la salute. Qualcuno aveva messo in dubbio questo dicendo: ma è così altamente bonificato, territorio, che ordinare la sospensiva senza fare le bonifiche significherebbe lasciare una bomba inesplosa, che può essere un pericolo per la salute. Questo è solamente parzialmente vero, perché chiudere un sito di quel tipo senza fare le bonifiche è veramente in un certo senso. Però si ha anche l'effetto immediato che tutte le sostanze più nocive per la salute non saranno più emesse. Questo è un passaggio estremamente importante.
1: L'ha ritenuto importante appunto a tal punto da sottolinearlo anche pubblicamente come ha fatto anche adesso. Cambia la visione delle cose questo aspetto? Come diceva lei, è la prima volta che accade.
0: Ma no, rende evidente quello che è già una realtà, cioè che la benedetta area, o maledetta area calda che provoca morte e malattie. Il resto dell'impianto non desta preoccupazioni, almeno questo c'è una vastissima letteratura scientifica al riguardo. Non è l'area a freddo quella che causa morte e malattie, è l'area calda. Quindi, venendo
1: Certo.
0: meno l'area calda, noi avremmo un effetto sicuramente benefico, indubbiamente benefico per la popolazione.
1: Grazie per essere stato con noi. Ovviamente attendiamo che si esprima appunto la Corte d'Appello e poi attendiamo il 20 l'udienza e poi la decisione della Cassazione. Quindi sicuramente ci risentiremo.
0: Sì, ma soprattutto io ci tengo tantissimo a ripetere un concetto che è basilare. I giudici non potranno decidere il futuro di Taranto. I giudici hanno solamente aperto una strada, aperto un momento importante di discussione, ma potranno essere solamente i cittadini a decidere il futuro di Taranto. Perché chiudere quest'area a caldo per farne poi rinascere un'altra, come sembra che tutti quanti vorrebbero fare, con altri impianti nuovi, che sono anche questi inquinanti, è qualcosa che condiziona il futuro di
1: Fa
0: Taranto
1: riferimento
0: per il
1: ovviamente al
0: prossimo mezzo
1: DRA,
0: secolo.
1: insomma, per chi non ha colto.
0: Sì, quindi il futuro lo potranno decidere solo i cittadini. Il 17 è stata

0: indetta una manifestazione e sarà lì il banco di prova, cioè se la cittadinanza esce dal torpore, prende in mano il suo futuro e fa capire chiaramente ai signori della politica che è ora di dire basta e di uscire fuori dall'acciaio.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: mangiare o non mangiare, questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sicci, mangiare o non mangiare, questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non puoi trasparare. Se ponderà la lanza, tu da firm e vuoi mangiare tu Ritz, la da disinfettare. C'è da mangiare l'anzalata, tacchi un mese a rigettare, e ci non muore a da ringraziare. Oh, colera!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Si era un'altra estata sta maniera.
0: Cia cia cia.
1: Dicevano che aveva le cozze, non è vero.
0: Cia cia cia.
1: E mancano un bagno a mare per te ma fa. Che si chiacchiera proprio a nuvoli di preghiera. Colera.
0: Cia cia cia.
1: Usiva sta dannanza tale e quale.
0: Cia cia cia.
1: C'è vu trasite in da un ospedale.
0: Cia cia cia.
1: Lo sorga tra loro e loro suona ballè. E per mille dottore da fora sciopera. Dovere.
0: Cia cia cia.
1: Cercamo da far sparesce su colera.
0: Cia cia cia.
1: C'è no pa moi pa desce yan ancora ci è colera, colera, olè.
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Teleton. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi, poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario e credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti, ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
2: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
3: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
2: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa Teleton, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare?
3: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare, ma diffonde

0: Questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
1: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paulinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustie un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna, che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco, ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio, agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra. E Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti, e dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere Tarantino, che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter, Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della primavera Pernisco, che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra, già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e, non avendo più nulla da perdere, si dispone nuovamente come nel primo tempo, agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla Costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi. Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla Costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati, un nuovo appuntamento con 100 Sport in campo. Parleremo insomma di questo ampio prepartita di Canosa Taranto direttamente dal San Sabino, ore 17:30, calcio d'inizio, ma non solo, perché c'è naturalmente tanta Serie D in campo, la Fidelissandria contro la Real Forio, poi c'è il Brindisi che in questo momento sta vincendo contro la Real

0: Persa Normanna per 2-0, insomma, tanti aggiornamenti, tanti risultati per un campionato sia di quello di Girone H sia quello dell'Eccellenza, sempre molto impegnativo. C'è lo Squinzano impegnato anche sul campo del Galatina, tante sfide importanti. Io andrei subito, se c'è il nostro Marco Nicola Marino, direttamente dal degli Ulivi di Andria per Fidelis Andria Real Forio. Eccolo qui, Marco, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Ciao Giuseppe, buon pomeriggio a te, gli ospiti e telespettatori, grazie per l'invito, è sempre un piacere ritrovarti. Ci siamo collegati qui dallo stadio del Ulivi di Andria per Fidelis Andria Real Forio, siamo esattamente al minuto 84, il parziale in questo momento dice Fidelis Andria Real Forio, Fidelis Andria 2, perdono, Real Forio 1. Una partita, diciamo, non bella, una partita sporca fino a questo momento. La Fidelis era passata in vantaggio dal primo tempo con un nuovo gol firmato da Abraham Pissei, con un'incredibile rovesciata dal limite dell'area. Il Torino è poi cresciuto molto nel corso della prima partita, ha trovato il pareggio quasi in chiusura al 35esimo con Serrano, non era tra i titolari ma è subentrato per l'infortunio del difensore centrale di Cipolla. Anche nella ripresa la gara è stata molto bloccata a poche occasioni, però la Fidelis ha avuto il merito al 65esimo di sbloccarla nuovamente, grazie anche lei a un subentrato, perché Mario Musi è stato bravo a convergere, a correggere in rete un cross proveniente dalla destra. E la partita è ancora apertissima, come dicevo mancano 5 minuti più, prevedo un cospicuo recupero. In questo momento c'è il Forio in avanti, ci sta provando fino all'ultimo la squadra di Mister Sanchez, la Fidelis prova a difendere con le unghie e con i denti, risultato che sarebbe necessissimo. Attenzione alla ripartenza con Musi, 2 contro 2, Musi, 6 contro i centrali, attenzione Musi salta, non c'è nulla, con la trappola dell'espertissimo Pepe Matera, provato, diciamo, a cercare il calcio di rigore, però l'arbitro, il signor Gozzi di La Spezia, ha lasciato proseguire. Se vuoi seguiamo ancora in diretta.
0: Grazie, grazie Marco, grazie. Grazie, per il momento grazie, torneremo da te il prima possibile perché naturalmente c'è tanto da seguire in questo weekend. Andiamo a vedere se abbiamo già a disposizione i nostri Cosimo Lenti e Ludovica Maiuri direttamente dal San Sabino di Canosa. Eccolo qui Cosimo, buon pomeriggio, sposto, ben ritrovato. Che temperatura si respira, che cosa si preannuncia in questo big match?
2: Allora, innanzitutto buongiorno, buonasera a tutti in diretta qui dal San Sabino di Canosa per un appuntamento importante, importantissimo, perché si affrontano due squadre importanti, forti, che daranno sicuramente battaglia, si daranno battaglia fino alla fine della stagione per conquistare la promozione. Ma oggi c'è uno scontro diretto, purtroppo non ci sono i tifosi rossoblù al seguito degli ionici, ma c'è il tutto esaurito del San Sabino, quasi 2000 persone, 1800 persone qui a Canosa per spingere i propri beniamini alla ricerca di quella che sarebbe la sesta vittoria in campionato per il Canosa, perché i rossoblù di casa hanno conquistato fino ad adesso 5 vittorie e una sconfitta, 15 punti con il Taranto che è appunto proprio alle spalle del Canosa e oggi potrebbe sbancare qui al qui San Sabino per poi agganciare proprio la formazione canosina. Non abbiamo ancora ricevuto la formazione sia del Taranto che del Canosa, e allora tuffiamoci in quello che è stato tutto il campionato dell'anno scorso, poiché il Taranto qui l'anno scorso ha pareggiato per 0-0, poi c'è stato l'incrocio anche ai playoff dove il Taranto ha vinto 2-0 a Massafra, poi ovviamente ancora prima la gara di campionato dove i rossoblù si imposero con 3 reti. Per quanto riguarda invece i precedenti ce ne sono solo 2 qui in terra canosina, entrambi in Serie D. Nel 93 si imposero i padroni di casa 1-0, l'ultima invece vittoria a Canosa del Taranto risale al 1995, quando i rossoblù, gli ionici, si imposero 0-1 con la rete di Caputo. Per il Taranto abbiamo detto non c'è Corvino, per noie fisiche lo staff medico rossoblù ha optato per la prudenza e quindi per non rischiare. Ci sarà l'esordio, vedremo se da titolare o partendo dalla panchina, sicuramente di Falzerano in campionato, poiché il nuovo acquisto, il nuovo centrocampista rossoblù, ha già esordito in Coppa. C'è anche buona volontà, quindi vedremo a breve le formazioni con Raul Lombardo che si sta riscaldando e sicuramente lui ve lo possiamo dare per titolare. Arbitreranno l'incontro il signor Luigi Bruno di Le

0: match coadiuvato da Francesco Sifo di Molfetta, Thomas Garfonano di Molfetta anche lui. Quindi per questo primo collegamento crediamo di avervi detto tutto. Se ci sono domande, Peppe, siamo pronti qui a rispondervi.
1: Sì, assolutamente, Cosimo.

0: A stare lì in alto, perché la formazione rossoblu lo ha detto chiaramente, l'obiettivo naturalmente è quello, è unico, quello di vincere questo campionato.
1: Sì, ci sono tanti incroci che possono. Intanto il Taranto è entrato adesso in campo, quindi possiamo darvi forse la formazione titolare. Vedo Lupo e Soldani, questa macchia, vediamo chi riusciamo a riconoscere. C'è Vukoja, che sicuramente sarà in mezzo al campo. Ovviamente i fischi sono per il rossoblù di Taranto, e vediamo chi riusciamo a riconoscere. C'è Osmanovic, vediamo, c'è Skoric, quindi c'è Skoric anche titolare con Vukoja, e vediamo Osmanovic, questa macchia, Lupo, e gli altri ancora stanno per entrare, quindi vi abbiamo dato i primi titolari su Blu.
0: Sono arrivati, sì, sono arrivati i titolari, Cosimo, sì, ce vai. L'abbiamo, ce l'abbiamo, sì. La grafica, vediamo un attimino se il nostro Peppe Candelli in regia riesce a mandarcela live, perché proprio in questo istante è arrivato con la grafica a tutti gli effetti. C'è Lombardo tra i pari, appunto, c'è Guastamacchia, Lupo, Morales, Vukoja, Lanzolla, Osmanovic, Skoric, Losavio, Taurino e Soldani. Questo l'11 iniziale. Cosimo, naturalmente Tiozzo ha scelto la via della continuità, dico bene?
1: Lo hai detto benissimo tu. Lanzolla, intanto è entrato il Canosa, Lanzolla centrale con Guastamacchia alla sua destra e Avi Morales alla sinistra, Osmanovic a destra come quarto dall'altra parte, a sinistra c'è Lupo, Skoric e Vukoja al centro del campo con Soldani, Taurino per la prima volta titolare in campionato, ovviamente si intende, e Losavio come punta centrale. È entrato adesso il Canosa, e ovviamente Peppe, se hai tu la formazione del Canosa possiamo dirla, noi purtroppo non abbiamo ricevuto ancora la distinta.
0: Ovviamente no, non ancora, non è stata pervenuta ancora non c'è stata pervenuta la formazione del Canosa al momento, quindi rimaniamo sull'11 iniziale del Taranto, Cosimo.
1: Sì, cambia poco, forse la novità è proprio Skoric in mezzo al campo con Mister Tiozzo, che continua ad affidargli una maglia da titolare, lui che comunque è dato come uno dei partenti, però è ancora titolare nonostante sia foltissima la presenza di calciatori centrocampisti nella rosa del Taranto. Pensiamo a Falzerano, pensiamo a Buonavolontà, pensiamo a Di Palantone, pensiamo a D'Angiulli, quindi quattro nomi forti che rimangono fuori per questo momento. Restiamo anche in attesa di scoprire la panchina del Taranto.
0: Assolutamente. Grazie Cosimo per questo primo collegamento. Io rimarrei sempre al San Sabino, perché abbiamo in questo momento la nostra Ludovica Maiuri direttamente dagli spalti per sentire le sensazioni, le emozioni. Eccola! Ciao Ludovica, buon pomeriggio, benvenuta.
2: Ciao Peppe, buon pomeriggio, siamo qui sugli spalti allo stadio San Sabino, è quasi tutto pronto per il fischio d'inizio. E il Taranto è stato accolto da, insomma, bei fischi, e questo dimostra quanto sia sentita questa partita, uno scontro al vertice.
3: Certo, sarà sicuramente una bella partita, speriamo che sia molto corretta e che vinca il migliore.
4: Solo due parole, forza Canosa.
2: Mi dicevano che
3: molto sintetico.
2: Mi dicevano però che il signore ha parenti a Taranto.
3: Sì, certo, c'ho dei parenti, c'ho dei cugini, in verità.
2: Ma io le faccio una domanda. C'è la possibilità di firmare adesso per un pareggio? Firma adesso per il pareggio, si gioca 90 minuti nell'incertezza.
3: No, non esageriamo, poi vediamo chi vince il migliore. Penso che sia una bella partita, molto corretta. Comunque Taranto la conosco benissimo, una bella città, anche la gente brava. Quindi siamo semplicemente amici. Speriamo che vada tutto bene.
2: Ma vogliamo sbilanciarci e dare un pronostico per caso?
4: No, guarda, io di questa cosa qua sono un uomo di sport, ma di calcio sto proprio messo male. Sono un...
3: Sicuramente deve vincere il Canosa, dai, forza.
4: Sono un direttore di scuola nuoto federale, quindi faccio più sul nuoto le previsioni che sul calcio.
2: E invece sul discorso trasferte vietate, qui tra l'altro Peppe c'è una coreografia del Canosa, trasferte libere, ci monteremo un reel su questa cosa qui?
0: Come
2: sarebbe
0: no?
2: Stato più bello sicuramente ospitare, certo. E godersi uno spettacolo diverso.
3: Certo, giusto che ci siano anche gli ospiti a sostenere la propria squadra. queste trasferte libere.

0: giusto che ci siano.
1: Allora noi vi aspettiamo a Taranto a ritorno.
0: Certamente, grazie.
1: Grazie. Arrivederci, grazie. Eccoci Peppe.
2: Siamo riusciti a collegarci. Un po' di emozioni, devo dire che c'è questo legame con Taranto anche, quindi li aspettiamo volentieri. Allora Jacopone, come no? Una festa importante tra l'altro che si potrebbe vedere al ritorno.
1: Siamo ovunque tranne purtroppo che su dove dovremmo essere oggi. Sugli spalti, però insomma torneremo e sarà bellissimo, ci vuole un po' di pazienza.
2: Assolutamente, assolutamente, grazie Ludovica, continua a rimanere lì sugli spalti perché sicuramente ci saranno altre emozioni da raccogliere, magari altre parentele da recuperare nel frattempo in quel del San Sabino. Io andrei a chiamare in questo momento l'opinionista degli opinionisti, il dottor Delisis, se me lo potete dare in questo momento, eccolo! Ah, mamma mia, cioè la presenza così, la partenza, siamo partiti benissimo, Cioè io vedo i pelozzi da lì che si sono alzati giusto per l'emozione di Canosa Taranto. Buon pomeriggio e ben trovato Nicola Delisis, come stiamo?
3: Come a dire, ma quale opinionista degli opinionisti? Un modestissimo tifoso del Taranto che
2: io, ha avuto pure la. Io ti voglio presentare bene, se poi sbagliata. Mi dici tifoso è un'altra storia.
3: Comunque, buonasera a tutti quanti, a te Peppe, agli ospiti in collegamento, a tutti. Io sto seguendo anche per voi Galatina Squinzano e se vuoi faccio di più ti posso anche comunicare quello che è la panchina del Taranto.
2: Ottimo, dai.
3: Comunque. Allora, ci sono Baglietti, Del Vino, Falzerano, Buona Volontà, Potenza, Odia, Saraniti, Lenti e Rajkovic. Quindi tribuna per Angiulli e Di Paolo Antonio, quello che ha balzato un po' di più nelle varie chat dove sono coinvolto inerenti il Taranto. Bene. Stanno facendo tutte le solite cose.
2: Si finisce mai. Per questa partita, fammi capire un po', che sensazioni stai provando, emozioni, insomma, cosa ti pervade in questo momento?
3: C'è una domanda di riserva?
2: Diciamo che la domanda di riserva è questa, la prima domanda.
3: Allora, no, scherzi a parte, ricorderai che dopo, prima della partita col Novoli feci quel ragionamento a lunga gittata facendo riferimento proprio alle partite di Ostuni e di oggi. Adesso, la partita di Ostuni l'abbiamo superata anche con grande successo perché un 3-1 è un risultato che non lascia spazio a interpretazioni e, insomma, è sacrosanto. Oggi, secondo me, da parte mia c'è grossa curiosità nel vedere questa squadra nel primo vero big match e in trasferta, in un campo comunque ostico, perché lo dicevano prima i tifosi del Canosa, cioè senza tifosi ospiti, anzi quando il settore ospiti è inizialmente riservato ai tifosi del Taranto, però poi lo vanno a occupare i tifosi locali, è chiaro che il contesto è tutt'altro che amichevole nei confronti del Taranto, sportivamente parlando si intende. Quindi è un banco di prova anche questo per il Taranto, anche se tutto sommato il Taranto in trasferta è abituato a giocare. Cioè, domenica scorsa c'è stata l'eccezione dei 13.000 nostri e il Taranto ha superato anche quello scoglio con grande successo, però oggi è diverso perché comunque c'è un Canosa che è abbastanza, anzi è comunque tra le candidate per il salto di categoria. Speriamo che il Taranto non sia da meno.
2: Assolutamente, assolutamente, anche perché poi parliamo di una squadra che è costruita per salire, quindi anche la formazione di Pasquale De Candia è una delle accreditate assieme alla Soccertrani, allo stesso Squinzano, quindi è una giornata di campionato questa che può sicuramente dire più di qualcosa, non decisiva, però naturalmente ci si aspetta tanto, soprattutto dalla formazione di mister Luca Tiozzo, ovviamente dal punto di vista delle caratteristiche della squadra che si è vista, quella riaggressione della palla di cui ha parlato anche in conferenza stampa, ha parlato di una squadra comunque in crescita da quel punto di vista.
3: È un crocevia fondamentale della stagione, ma non è assolutamente decisiva. Io magari faccio tutti gli scongiuri del caso, ma dovessimo perdere questa partita, vi supplico, a tutti i tifosi del Taranto. Ok che ognuno può esprimere tutto, ognuno può esprimere i pareri che poi possono piacere o non piacere, però cerchiamo di non fare danni, perché, ripeto, anzitutto qua lo Squinzano è ancora fermo sullo 0-0 a Galatina e per quel po' che ho visto il Galatina sta dando filo da torcere lo Squinzano come poche, devo dire, finora. Quindi è un campionato lungo, cioè siamo solo alla settima giornata, tutto può ancora succedere, è chiaro che noi comunque partiamo svantaggiati anche per quei due punti di penalizzazione con i quali abbiamo iniziato il campionato, e poi probabilmente anche per il 2-2 della prima giornata di campionato, che ancora oggi fa storcere il naso per come si è arrivato, però parliamo

0: un'altra gestione, quindi fa parte del passato e io francamente non ci tornerei nemmeno più sopra. Mi aspetto però senza dubbio un Taranto cattivo, voglioso, sì, di fare una gran bella partita, perché il Taranto di Chiozzo a questo ci sta abituando, alle riaggressioni, le transizioni offensive, tante belle cose, ma soprattutto una compattezza, cioè dal punto di vista dello spogliatoio, il gruppo, che è quello che è mancato probabilmente anche l'anno scorso, sono molto sincero. Io francamente oggi non oggi vedo un gruppo che l'anno scorso non vedevo in tutte le gestioni tecniche, da Mucci, sì, e Panarello.
1: Sì.
0: Mi dispiace fare nome e cognome, ma io sono così, nudo e crudo.
1: Ti conosciamo, ti conosciamo. Grazie Nicola, per il momento torneremo da te naturalmente tra qualche minuto, perché io tornerei subito al Degli Ulivi di Andria. Abbiamo nuovamente il nostro Marco Nicola Marino in collegamento. Forse abbiamo prima Cosimo, allora andiamo subito da Cosimo. Perdonami Marco, perché abbiamo anche la formazione del Canosa da commentare. Un 3-4-3 contro un 4-3-3. Cosimo, c'è Ghionna con te, salutamelo.
2: Nuovo, cioè sì, Alfredo, la formazione noi ancora non l'abbiamo ricevuta, quindi sicuramente ce l'hai tu in grafica. Volevo focalizzarmi su quella che è la panchina del Taranto, perché ho visto Dia, c'è Lenti, c'è Rajkovic, c'è Delvino, c'è Falzerano e c'è Buonavolontà. Alfredo, esclusioni importanti, perché c'è Di Palantonio che va in tribuna e c'è anche Angiulli che va in tribuna insieme a Corvino, che non è presente per noie fisiche, ma la squadra può contare su tanta, anche una tribuna lunga, possiamo dire così.
3: Sì, la squadra è ben assortita, evidentemente se il tecnico Luca Chiozzo, che fino a questo momento ha dimostrato di saperci fare, ha fatto queste scelte, vuol dire che ha scelto di giocare questa partita, che è importantissima, lo ricordiamo, ma non perché è uno scontro diretto, siamo all'inizio ancora del campionato, quindi insomma tempo ce n'è da qui alla fine, però sai, fare risultato pieno oggi significherebbe dare un segnale al campionato, nel caso contrario insomma significherebbe insomma complicarsi un po' la vita e rincorrere con affanno. È una partita importante, non lo neghiamo, la formazione ci sembra abbastanza quadrata. Ho visto che, leggendo, scorrendo la formazione del Taranto, ci sono uomini pronti anche alla lotta. A me piace sottolineare anche la presenza di Skoric, no?
2: che è
3: molto ruvido. Vabbè, io non avevo ascoltato i vostri commenti precedenti, però Skoric è un giocatore che non tira indietro la gamba, è un giocatore che in queste partite, con questo ambiente, e vi posso assicurare, magari da casa ancora non lo percepite, qui in tribuna c'è tutto esaurito, c'è un entusiasmo incredibile. Queste sono partite che non bisogna fallire, queste sono partite fondamentali in una stagione, quindi a un certo punto se vedi che non la puoi vincere, quantomeno non la devi perdere. Questo deve essere il mantra che ci deve accompagnare oggi qui allo stadio San Sabino di Canosa.
2: Assolutamente sì, sono intanto arrivati i due fratelli Ladisa, quindi entrambi i presidenti, Sebastiano e Vito. C'è anche una presenza politica, ovviamente tarantina, che è quella del consigliere regionale Renato Perrini. È importante che questa squadra, Alfredo, sia anche sotto l'attenzione delle istituzioni, poiché sappiamo benissimo qual è ad oggi la situazione legata allo stadio Erasmo Iacovone. Stadio Erasmo Iacovone che potrebbe cambiare volto, non tanto quello che è stato fatto come ex novo, ma tutto il suo contorno. È una società che ha progetti ambiziosi, l'abbiamo detto, una proprietà solida, però poi c'è il campo che purtroppo può confermare o ribaltare il risultato, come dice il noto programma.
3: Il campo è l'unico giudice insindacabile, l'abbiamo imparato purtroppo a nostre spese l'anno scorso, però è importante, come sottolineavi tu, la presenza della dirigenza, della società, che vediamo proprio qui a pochi metri da noi, entrambi fratelli Ladisa con Renato Perrini. Quello a fianco dovrebbe essere un dirigente, se non il presidente De Canosa, suppongo,
2: sì,
3: insomma. Quindi insomma è importante che questa squadra e tutto l'ambiente Taranto non venga lasciato da solo. Purtroppo c'è questo veto alle presenze dei tifosi del Taranto, però comunque la presenza della dirigenza, di un importante seguito di giornalisti, perché comunque il Taranto muove tanti giornalisti, ed anche della dirigenza, insomma, è importante, anche delle istituzioni.

0: Permetteteci di, sì, permetteteci di ringraziare l'ufficio stampa del Canosa, grazie, perché è una realtà che sicuramente, così come è stato l'anno scorso, intanto ci spostiamo proprio per favorire il passaggio dei colleghi, non merita l'eccellenza, perché così come siamo stati accolti qui a Canosa nella miglior maniera possibile, ci piace sottolinearlo, perché non sempre accade ciò, in virtù anche di quello che è la categoria, ci piace sottolinearlo perché abbiamo trovato una ottima cordialità, un'ottima professionalità sia nel darci le indicazioni per raggiungere la nostra postazione e anche appunto nella postazione stessa. Sicuramente gli impianti non sono quelli che ad esempio lo stadio Erasmo Iacovone, però c'è la professionalità di una realtà importante, e poi ripetiamo, c'è il campo, c'è il campanilismo, c'è tutto, però noi addetti ai lavori qui a Canosa siamo stati accolti benissimo e ci piace sottolineare.
1: Assolutamente, assolutamente, ringraziamo l'addetto stampa della Canosa, Sabino Dell'Atte, che è stato disponibilissimo con il nostro Cosimo Lenti e con tutti il resto, colleghi giornalisti presenti. Io tornerei da Marco Nicola Marino, sempre dalla degli Ulivi di Andria, proprio per commentare assieme questo post-gara. La Fidelis ha portato a casa tre punti importantissimi dal punto di vista del morale, dal punto di vista tattico, dal punto di vista psicologico, insomma, aggiungi tu qualche altro aggettivo, Marco, lascio a te naturalmente il commento conclusivo.
2: Sì, assolutamente Giuseppe, vittoria doveva essere, vittoria è stata, l'Andrea aveva la necessità di portare a casa tre punti in ogni maniera, in ogni modo, l'ha fatto con le unghie e con i denti, era inevitabile aspettarsi una partita sporca, una partita bruttina dai pochi contenuti tecnici, ma quando c'è situazioni difficili come quella che sta vivendo la Fidelis in questa via di stagione è normale per tanti motivi, perché anche l'aspetto psicologico conta tanto, c'è una squadra che ha sofferto questo inizio con un solo punto in cinque partite, quindi ad un certo punto è naturale anche che subentri una certa paura di vincere, le gambe magari non girano come potrebbero girare in una situazione più tranquilla di classifica. L'Andrea però ha fatto il suo, la formazione di mister Nicola Ragno, che è comunque un cantiere aperto, perché ricordiamo ci sono stati tanti movimenti di mercato sia in entrata che in uscita e ce ne saranno altrettanti nelle prossime settimane, perché la Fidelis sta rivoluzionando il proprio organico, ci sono stati praticamente 5 nuovi acquisti, ci sono state già 3 partenze, ce ne potrebbero essere altre 2 con Gionei e Nicolau, che sono attualmente fuori dal progetto, che stanno cercando una sistemazione. L'Andrea sicuramente si rinforzerà con almeno un difensore centrale over, un altro centrocampista per espressa richiesta di mister Ragno, oltre all'inserimento di Under, che purtroppo servono perché la Fidelis in questo momento ha diverse carenze da quel punto di vista. Però ripeto, come hai detto anche tu, in questo momento e quest'oggi serviva a tutto l'ambiente una vittoria, una boccata d'ossigeno fondamentale per guardare con più serenità al futuro prossimo, che mette davanti all'Andrea 2 gare difficilissime in campionato, oltre alla Coppa che ci sarà mercoledì contro il Bicelli. L'Andrea affronterà in serie prima l'Aversa fuori casa domenica e poi arriverà al degli Udivi la Virtus Francavilla capolista, quindi un calendario sicuramente difficile. L'Andrea in questo momento aveva necessità di punti, l'aspetto positivo è sicuramente dato dal fatto che l'hanno deciso ancora una volta gli attaccanti, perché Chissei quest'oggi dal primo minuto è stato probabilmente il migliore in campo, ha segnato un gol bellissimo, ha dato l'anima per tutta la gara, lo stesso Musi Hernandez è subentrato e ha trovato un gol fondamentale, quindi l'Andrea può fare affidamento sui suoi attaccanti, che sono stati sicuramente l'unica luce in questo avvio di stagione complicato. Le note liete ci sono anche per i debutti dei nuovi, sicuramente Brambilla, che è l'ultimo arrivato, subentrato a mezz'ora dalla fine, ha dato maggiore equilibrio al centrocampo ed ha avviato anche il gol del 2-1. Gentile si è fatto vedere, anche se sicuramente potrà dare ancora di più, così come lo stesso Russo, il ragazzo arrivato pochi giorni fa dal Gravina, si inserirà al meglio. È chiaro che, come dicevo, l'Andrea è un cantiere aperto, quindi iniziare a lavorare ad un percorso nuovo con una vittoria sicuramente aiuta, soprattutto dal punto di vista mentale, e lo fa tranquillizzando anche l'ambiente, che non poteva essere sereno dopo un avvio di stagione del genere. Io per il momento, Giuseppe, vi saluto qui dal degli Ulivi, se non hai domande.
1: Marco, un'ultima curiosità, poi ti lascio naturalmente al post-gara. Hai parlato di una squadra che sta vivendo un momento di restyling, perché sono arrivati nuovi innesti, sono partiti altri giocatori importanti, penso naturalmente a Cipolletta. Una squadra che adesso deve rimettere coccio per coccio, mi verrebbe da dire in questo momento, perché serve una Fidelis forse più operaia in questo momento di stagione.
2: Assolutamente sì, Giuseppe, è una squadra che mister Nicola Ragno sta ricordando.

0: costruendo a sua immagine e somiglianza per quelli che sono i suoi dettami tattici e tecnici da anni in questa categoria. È una squadra che ha delle difficoltà anche nell'organico stesso, nell'assortimento, perché mancano in diverse zone del campo le cosiddette coppie, che sono fondamentali, soprattutto quando ci sono gli under di questa categoria che è la Serie D, ma in tutte un po' le categorie dilettantistiche dove è prevista la regola degli under. L'under ha bisogno di essere poco bella ma concreta in questo momento, perché ha bisogno necessariamente di punti. Per il bel gioco e le belle trame ci sarà sicuramente tempo più avanti, quest'oggi e nelle prossime settimane conteranno sicuramente i risultati. E per arrivare in questo momento c'è bisogno di creare un gruppo, che chiaramente con tanti calciatori nuovi, come se si creasse un gruppo da zero, ma soprattutto di lottare per gli interi 95 minuti e cercare di portare ogni domenica più punti a casa possibile per tirarsi fuori da questa situazione e poi guardare magari con maggior serenità nei prossimi mesi alla stagione 2026-2027.
1: Grazie, grazie Marco Nicola Marino per essere stato qui con noi, che ha commentato il post gara dei Fidelis Under Real For Rio. Grazie ancora e buon proseguimento e naturalmente buon lavoro.
0: Grazie a te Giuseppe, un saluto a tutti e ai tuoi telespettatori. Buona serata.
1: Grazie, grazie ancora a Marco Nicola Marino. Io tornerei da Delisis per commentare quello che stava accadendo e sta accadendo naturalmente al San Sabino di Canosa. Abbiamo sentito prima dal nostro Cosimo Lenti, c'è una presenza politica, Renato Perrini. La società è in tribuna, naturalmente, ci sono tutti gli ingredienti quest'oggi per vedere una partita di spessore dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico. Ricordiamo che il Canosa negli ultimi anni si è strutturato sempre di più, ha perso una finale playoff nazionale, la ricordiamo quella partita a Gela, quindi è
2: La
1: una squadra che ha
2: 2-0
1: avuto un crescendo col passare degli anni. Questo è l'anno in cui si è strutturato ancora di più, mi verrebbe da dire.
2: sì, assolutamente sì. Ma c'è anche entusiasmo, sto notando adesso dalle immagini proprio della tribuna del San Sabino, stracolme in ogni ordine di posto. Quindi poi parliamo comunque di una piazza, se vogliamo, storica, perlomeno del calcio dilettantistico. Quindi sempre che io sappia. Pur non essendo esperto di queste piazze, credo che abbia fatto spesso e volentieri campionati di Serie D e anche di buon livello. Non so se abbia disputato qualche C2, sai, quei campionati
1: Sì.
2: dell'epoca. Però parliamo comunque in ogni caso di una piazza rispettabile, che è comunque giusto prendere con le pinze. E intanto ti comunico che ha segnato lo Squinzano a Galatina. Dopo che Galatina ha preso le traverse, lo Squinzano è passato in vantaggio.
1: Ho capito, ho capito. Non è sicuramente una buona
2: E
1: notizia, però
2: vabbè,
1: naturalmente c'è tutto il tempo, eh. Attenzione, partiamo sempre da
2: c'era da
1: questo presupposto. Il calcio è strano, il calcio è illogico, diceva un noto
2: c'era da
1: telecronista, quindi.
2: aspettarselo.
1: Va
2: E che
1: bene, va
2: dobbiamo fare?
1: bene. Dicevi Nicola,
2: Vorrei
1: dicevi.
2: avere la fortuna dello squinzano io a volte.
1: Non sappiamo naturalmente se ovviamente questa fortuna arriverà anche a Taranto da questo punto di vista, però
2: Sì, staremo a vedere.
1: diciamo che al momento il vento va a favore, diciamo, quindi
2: Sì,
1: vediamo un po' cosa
2: decisamente.
1: accadrà. Abbiamo visto le scelte tecniche di Chiozzo, quindi stavamo commentando assieme prima questa situazione. L'idea di Soldani, naturalmente, nuovamente dal primo minuto, la scelta in attacco conferma ancora una volta l'idea di Chiozzo, quella di dare appunto continuità.
2: Sì, anche perché io credo, senza sminuire il ragazzo Soldani che si sta dando da fare, sta facendo vedere tutto il suo potenziale. Credo che ci sia anche un discorso di under, ritorniamo al discorso del 2008 che facevo forse 2 domeniche fa, forse dopo Maglie, se non ricordo male, che c'erano gli ospiti in studio, perché in questo momento c'è il ballottaggio Soldani-Udia. È chiaro che devi far giocare Soldani, che ha più minuti e più conoscenza del gruppo, dello spogliatoio e anche dell'allenatore stesso. Perché poi magari c'è un altro 2008 come Lenti che magari in questo momento trova meno spazio. Chissà mai per quali ragioni, ovviamente sicuramente il mister saprà meglio di noi, quindi credo ci sia. Volevo fare anche un ragionamento sulla formazione che c'è, cioè un confronto tra la formazione scesa giovedì e quella che è scesa
1: Sì.
2: oggi, che scenderà oggi a Canosa, perché praticamente sono scesi in campo, scenderanno in campo meglio, 3 undicesimi rispetto alla formazione di giovedì, vale a dire Lanzolla, Taurino e Soldani. Parlo formazione titolare, attenzione. Quindi anche questa è importante, la gestione. Ah, c'è anche Scoric, quindi sono 4 undicesimi. Quindi anche questo, c'è una gestione della rosa che è abbastanza lunga ed è molto importante questo, perché tante volte magari un allenatore si incaponisce, fa giocare sempre gli stessi 11 e non porta mai a nulla di buono, o al massimo si limita a fare due o tre cambi, ma non di più. Invece, dopo la partita di giovedì, su un campo difficile come quello di Ostuni, e oggi lo scontro diretto, il big match a Canosa, diciamo, schieri la formazione titolare, dai un segnale a tutti quanti, ai giocatori che sono scesi in campo, i sette, undicesimi, che c'è spazio anche per loro, quindi c'è spazio per tutti con questo allenatore. E secondo me è importante la gestione di una rosa così lunga. Tu
1: Chiaro,
2: che ne
1: chiaro,
2: pensi, dottor
1: assolutamente.
2: che ne pensa lei, dottor De
1: Ma
2: Lisanti?
1: guardi, io su questo non posso che darle ragione. Fino a questo momento le sue analisi le condivido pienamente. Al di là di tutto, c'è sicuramente il lato emozionale da tenere in considerazione. Purtroppo la tifoseria non è presente per i motivi che già conosciamo. Quest'oggi è un peso che si porta alla squadra rossoblù. Comunque c'è quella motivazione in più per portare a casa questo risultato e tornare a Taranto magari con quella gioia nel cuore, con la possibilità di avvicinare ancora di più la vetta.
2: Ragazzi, senza girarci troppo attorno in analisi e controanalisi, se Taranto vince si crea un entusiasmo clamoroso in città e per la partita di domenica prossima con l'Ugento si potrebbe replicare il pienone che si è visto domenica scorsa contro il Novoli. Tu parlavi di emozioni, effettivamente il Taranto domenica scorsa, i primi 15-20 minuti, ha un po' pagato lo scotto dell'emozione del nuovo stadio, perché lo dicevamo nel prepartita, cioè passare dal silenzio più assoluto ai 12.000 calorosi dello Jacopone non è uno scherzo, però la bravura del Taranto domenica scorsa è stata proprio questa, quella di prendere subito confidenza con la situazione e fare disputare un grande secondo tempo. Chissà che oggi non avvenga il contrario per i calciatori del Canosa, che magari avendo tutti i tifosi dalla loro parte, circa 2000, magari possa un attimino, come dire, impappinarsi, però chiaramente parliamo di una squadra formidabile che sicuramente saprà superare le difficoltà del momento. La domanda che faccio io, il Taranto riuscirà invece a superarle queste difficoltà? Ai posti dell'Ardo sua Fans?
1: Ai postumi, l'ardua sentenza.
2: Ai
1: Allora io direi
2: posti.
1: subito di andare a Cosimo Lenti, da Cosimo Lenti in quel di Canosa. Vediamo se riusciamo a riproporgliela questa domanda. In più gli aggiungo, l'idea di Lo Savio potrebbe essere questa la sua partita.
3: Beh, sì, Peppe, assolutamente sì. Sicuramente è una partita, l'abbiamo detto più volte, importante, non fondamentale, ma importante, perché dal punto di vista dell'autostima questa gara ti può dare tanto e ti può lanciare veramente in quello che è il tuo campionato. Il Taranto cerca la consacrazione, cerca, diciamo, delle certezze dopo queste vittorie in campionato, dopo la cura a Chiozzo che sta funzionando. Oggi è come una prova del 9. Ci eravamo lasciati con un punto interrogativo: come giocherà il Canosa? Secondo, diciamo, la nostra idea, il Canosa dovrebbe giocare praticamente a specchio, quindi 3-4-1-2 con Masi tra i pali, la macchia di Fulvio e Pisani in difesa, quindi Pisani braccetto sinistro e la macchia braccetto destro, Farinola, Barnaola, Iaculli e Cafagna invece i quattro di centrocampo, poi la Vopa ad agire alle spalle del tandem Lattanzio di Piazza. Questo è l'11 dei padroni di casa con il Taranto, che l'abbiamo più volte detto, giocherà probabilmente con il 3-4-3, perdonatemi. Quindi dovrebbe essere questo lo schieramento dei 22 in campo. Ovviamente le due squadre sono rientrate negli spogliatoi per ovviamente le procedure di riconoscimento. Poi ci sarà spazio al campo, ci sarà spazio per Canosa Taranto. A voi, se non ci sono altre domande,
1: Cosimo, un'ultima
2: questo è il nostro
1: curiosità,
2: ultimo
1: un'ultimissima
2: collegamento.
1: curiosità. Hai sentito i presidenti della DISA? Hai avuto modo di scambiare due chiacchiere prima di questa gara? Un po' le emozioni che hanno, queste sensazioni?
3: No, non li ho sentiti, però ovviamente i loro volti parlano da sé, cioè ovviamente con la tensione positiva, con la tensione degli appuntamenti, come abbiamo detto, importanti, non fondamentali, ma sicuramente importanti.
1: Grazie, grazie Cosimo, buon lavoro, buon
3: A voi.
1: divertimento. in quella del San Sabino. Fatemi chiudere col dottor De Lisis, che avevo lasciato in sospeso con la sua domanda filosofica, naturalmente, al quale ovviamente non troveremo probabilmente mai una risposta se non nei risultati sul campo. Ecco, i risultati del campo, per essere proprio precisi, no? Come italiano. Corretto, Nicola, siamo in chiusura.
2: Dicevi? Sai perché rido? Sai perché rido? Perché hai concluso il collegamento con Cosimo. Buon divertimento!
1: Peppe,
2: calma, buon divertimento! Se vinciamo ci divertiamo, se no è...
1: Il calcio è sempre divertimento. Vedi, mo' faccio io il filosofo, no? In questo caso. Ci dobbiamo lasciare con un pronostico secco. Ci dobbiamo lasciare così.
2: Senti, tralasciando tutte le battute, io credo che questa partita possa finire in parità. Non mi chiedere se con gol o no gol, secondo me è X.
1: Ok. Anche
2: perché lo Squinzano prende il largo e verso la vittoria del campionato e Carlos e Taranto si affronteranno un'altra volta per i playoff, se non proprio per la finale regionale di Coppa Italia.
1: Vedo un mani avanti, vedo un mani avanti da parte tua, va bene. E ci fermiamo qua, ho già capito.
2: Dobbiamo di pagare meglio.
1: grazie a Nicola De Lisis per essere stato qui
2: ciao,
1: con
2: ragazzi,
1: noi a pregare.
2: Ciao.
1: Grazie ancora a Nicola De Lisis, grazie a tutti voi che siete stati qui con noi per questo ampio prepartita di Canusa Taranto, ma non solo, perché naturalmente c'è stata tanta Serie D da raccontare. Il Brindisi ha chiuso sul 3-0 contro la Real Aversa Normanna, per il momento parità al Tursi tra Martina e Francavilla, in Sinni anche a Gravina parità tra Gravina e Virtus Francavilla. Permettetemi di ringraziare come sempre la regia curata da Peppe Candelli, un grazie a Ludovica Maiuri, a Cosimo Lenti, a Marco Nicola Marino e ancora grazie al nostro Nicola De Lisis. Rimanete con noi perché post gara naturalmente qui si siederanno tre ospiti, parleremo tanto, analizzeremo tanto, c'è da raccontare tanto e quindi vi aspetto più tardi, buon divertimento, rimanete con noi, Studio 100.
4: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono state costruite tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

0: no grazie. Per me, Studio 100.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: questo è bailarina.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: 20° posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: Silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: E questo è Lunerti, si libera bene di Caricola, poi palla a Dorati, da questi a Donetti, Lunerti ancora, Frigeri interviene, ancora Lunerti, rete! Rete! Lunerti segna per il Benevento dopo un'azione personale. Assistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita i ragazzi, quelli hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol.

potrai mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 istanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo,

0: Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
1: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
0: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché, sul fondo dello scatolone, trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro al suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

0: Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati con 100 sport in campo post gara di Canosa Taranto. Terminata 3-0 per la formazione di Pasquale De Candia, succede tutto nel secondo tempo. Cambia la situazione al minuto 51 con il rigore conquistato da Lattanzio. Il fallo è stato di Morales dal dischetto, non ha sbagliato la Vopa. Poi il 2-0 di Bernaola al 58esimo, un gran gol con un destro a giro fantastico. Poi il 3-0, un altro rigore con Castro che in questa occasione ha spiazzato Lombardo. Saluto subito i miei ospiti, Maurizio Calò, Tutto C, ben ritrovato Maurizio.
1: Ciao, ciao Giuseppe, buonasera e buonasera a tutti.
0: Saluto anche mister Carmine Molino, oramai un abitué di questa trasmissione. Ciao mister, ben ritrovato.
2: Grazie, buonasera.
0: Saluto Salvatore Conte di Dominio Rossoblu. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
3: Buonasera a tutti.
0: E vado subito in questo momento a Canosa perché dovremmo avere collegata la nostra Ludovica Maiuri direttamente dalla tribuna. A te Ludovica.
4: Sì Peppe, siamo qui con degli ospiti, risultato pesantissimo per il Taranto, come hai detto tu la partita è cambiata al 51esimo, il calcio è fatto di episodi, dal rigore è cambiato tutto, quanto è stato importante questo episodio?
5: Diciamo che bisognava sbloccarla, solo un episodio secondo me poteva sbloccare la partita e l'abbiamo fatto, è stato così. Poi l'Eurogol di Bernaola ha dato il via a tutto il resto, l'apoteosi che state vedendo. È stato un Canosa un po' bloccato nel primo tempo perché il Taranto teneva bene palla secondo me. Poi l'episodio ha sbloccato tutto ed è andata in scioltezza secondo me.
4: Adesso vi portate a più 6 dei rossoblù, quanto è importante questo distacco?
6: Tantissimo, tantissimo. Più 6 sul Taranto è tantissimo, perché la diretta concorrente per andare in D,
7: per la promozione,
6: quindi
5: diciamo che non abbiamo ancora fatto niente, diciamo che è un risultato che dà morale a noi tifosi, alla squadra, a tutto l'ambiente, però c'è da lottare perché nessuno ti regala niente, ogni domenica è una battaglia, dalla Serie A alla terza categoria, quindi non si è fatto niente ancora.
6: Il Taranto merita altri palcoscenici, oggi ci prendiamo noi la vittoria, il Taranto sappiamo che andrà in C, in D, in B. Noi rimaniamo umili per andare almeno in Serie T.
4: Possiamo dire ancora la nostra in questo campionato qui?
6: Sì, secondo me sì, la squadra è sempre forte. Secondo me ce la giochiamo Canosa, Squinzano.
5: È un intruso in questa categoria, però purtroppo...
6: Non c'entra niente il tanto in questa categoria. Siamo noi, quest'anno siamo un po' forse superiori.
4: Però questo è un messaggio bellissimo perché lo sport è anche soprattutto questo, un bellissimo messaggio.
5: Ma bisogna essere sportivi al di là della rivalità se vogliamo chiamarla così, è giusto che sia anche così, chi vince si applaude anche lo sconfitto.
8: È giusto chi vince, oggi è stato un Canosa strepitoso, sono molto contento della prestazione e della vittoria del Canosa, forza Canosa.
6: Il tanto durerà poco in eccellenza, il tanto...
5: Non è destinato a stare in questa categoria.
6: Quest'anno godiamo noi, godiamo il tanto prossimamente.
5: Anzi, io speravo, ho tifato tantissimo nella finale playoff, perché non deve stare il Taranto qui in questa categoria. Come il Bari in C, il Foggia in C, tutte le pugliesi che hanno fatto la storia del nostro calcio, quindi non c'entra niente. Noi è una piccola cittadina la nostra, già la Serie D fatta nei primi anni 80, negli anni 90, per noi era già il massimo. Speriamo di ritornarci, tutto qua.
4: Grazie mille.
6: Grazie a voi.
4: Diciamo che non potevamo lasciarci con in modo migliore perché è veramente un bellissimo messaggio di sport, ecco.
0: Vero, vero, assolutamente Ludovica, anche perché insomma sono state dette parole bellissime anche sulla nostra Taranto, un segnale ecco di sportività, di calcio vero, perché
4: assolutamente.
0: A noi piace raccontare questo, piace raccontare lo sport, la passione, il senso d'appartenenza che a noi piace sempre sottolineare in qualsiasi trasmissione, in qualsiasi reel che poi andiamo a caricare sui nostri canali social, sui nostri canali di informazione. Questo è il bello dello sport. Grazie Ludovica.
4: Assolutamente. Grazie a te Peppe.
0: Torneremo da te naturalmente il prima possibile, se avremo naturalmente anche qualche altra emozione torniamo in studio in attesa del nostro Cosimo Lenti per commentare ancora questo Canosa Taranto. Io tornerei qui con lo studio e partirei da te Maurizio perché un'analisi va fatta. Una partita di categoria, mi verrebbe da dire, perché primo tempo spigoloso, nervoso, si sblocca con un episodio questo tipo di partite ed effettivamente il rigore causato da Morales ha cambiato drasticamente la partita. sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista tattico, il Taranto non si è trovato dopo l'1-0.
1: Ma Giuseppe, il problema, io ho come la sensazione di rivedere gli stessi film che vedevo l'anno scorso in certe partite del Taranto. Cambiano i fattori, cambiano alcuni elementi, guarda caso tra l'altro elementi sempre più o meno di una certa, di un certo pedigree, mi passi un po' il termine, no? Cioè giocatori che hanno calcato altre categorie e che però poi quando si tratta di giocare determinate partite vanno in tilt, si lasciano trasportare da un nervosismo che da certi calciatori io non mi aspetto, ma purtroppo quello che ho visto oggi l'ho visto anche l'anno scorso, soprattutto in queste partite dove il Taranto doveva dare quella grinta in più, quella marcia in più, perché il Taranto, tutto sommato, ha fatto il Taranto con altre squadre, giocando alla sua maniera, vincendo le sue partite. Poi però, quando arriva la partita, il Taranto si sfalda. A me viene in mente la finale di Coppa Italia dell'anno scorso col Bisceglie. Se vogliamo anche le partite dei play-off, certe anche partite che abbiamo visto, ripeto, con diciamo avversari quasi di pari livello anche l'anno scorso. E oggi purtroppo il Taranto si è lasciato trascinare dal nervosismo, dall'ambiente, non ha saputo gestire alcuni momenti chiave della partita e il risultato è stato molto molto pesante. Però io a questo punto devo dirlo perché io non posso tollerare, e uso questo tipo di termine perché insomma, è bene che questi calciatori capiscano che va bene lo stadio Iacovone nuovo, va bene che tutto è bello, adesso c'è tutta una tavola apparecchiata, che sembra quasi apparecchiata, e però poi bisogna saper mangiare in questa tavola, e ci sono giocatori che sanno ben mangiare, anzi qualcosa anche di più. E io non posso tollerare certi atteggiamenti da parte di giocatori che hanno calcato anche campi di Serie C. Ora, il Taranto, la società, la direzione tecnica, ha deciso di continuare a comprare calciatori di un certo tipo? Benissimo. Però questi giocatori che vengono a Taranto, oggi Taranto è appetibile, diciamoci la verità, perché c'è una società solida. Perché è una società che paga bene, però poi gradirei che finalmente questi giocatori si mettano in testa che devono anche cominciare a capire che bisogna giocare e bisogna vincere le partite che contano. Perché è facile vincere contro un Maglia in difficoltà, vincere contro certe squadre. Poi però bisogna, o con lo Spinazzola che era una squadra di ragazzini, però adesso bisogna che certe partite si vincano in campionato.
0: Assolutamente.
1: E faccio una chiosa, io a giovedì in Coppa Italia ritengo che il Taranto abbia vinto sicuramente giocando una partita attenta, buon pressing e tutto, però ci sono anche state tre regali clamorosi dello Stuni. Quindi io l'ho vista quella vittoria fino a un certo punto, poi però il banco di prova era oggi e purtroppo è stato fallito. Ora però mi auguro che si resetti tutto e da domenica prossima non voglio più vedere queste cose, perché altrimenti si rischia che quest'anno il Taranto non va in eccellenza, perché non va in eccellenza perché c'è lo Iacovone nuovo, eh? Perché non va in eccellenza per questo. Quindi è bene che i giocatori, ricordando quello che è successo l'anno scorso, facciano tesoro di questa partita e per piacere dalle prossime partite cercare di giocare e di scendere in campo con una certa testa.
0: E le tue parole fanno eco con tanti commenti che ci stanno arrivando in questo momento in diretta su Facebook. Come si fa a non fare neanche un tiro in porta? Brutta partita, una squadra fragile e senza anima nei momenti più importanti. E poi altri commenti che insomma descrivono, racchiudono il momento del Taranto in questa partita. E qui passo la palla a Salvatore Conte, perché indubbiamente ci si aspettava una prova diversa, una prova di carattere, anche in virtù dei miglioramenti che si erano visti nelle ultime partite, una prestazione che andava man mano a crescere. Poi oggi, della prova del 9, il Taranto non ha risposto.
2: Sì Giuseppe, alla fine si è visto quali sono stati i problemi, come diceva prima l'amico, il discorso è questo, abbiamo visto degli errori singoli che hanno determinato una partita, però dividerei la partita in due fasi, il primo tempo ben gestito, in attesa che il Canosa facesse le sue sfuriate, ben comunque controllato, però come diceva l'amico invece nei messaggi, non ci sono stati tiri o comunque azioni importanti che potessero determinare il risultato, diciamo, in vantaggio. La cosa più preoccupante è che il secondo tempo il Taranto si è sgretolato nelle sue paure, nei suoi errori, non si è più saputo riprendere e gestire con calma, dove un professionista o giocatori di un certo livello dovrebbero avere nel loro pedigree. Quindi, ok.

0: il rigore regalato, o che il tiro della domenica regalato perché la seconda palla è stata completamente lasciata lì e quindi il giocatore ha avuto tutto il tempo di fare quel tiro a giro, quindi il gol più bello della domenica sicuramente. Però la reazione non c'è stata, una reazione confusa, una squadra lunga, una squadra che non ha saputo, far vedere quello che ha fatto vedere con le altre squadre, anche se erano carature diverse. Diciamo che la partita ci sta, si può perdere con una grande squadra, l'importante è non perdere punti con le squadre un po' più di bassa classifica, però non va bene perché ci siamo sgretolati, eravamo una squadra, un castello di sabbia.
1: Arrivano altri commenti. Meno 7 sono già tanti per una squadra che punta alla promozione. E poi sottolineano una squadra con un'età media abbastanza elevata. E qui, mister, passo a te la palla perché oggi si è vista probabilmente la differenza tra una squadra costruita da eccellenza, come il Canosa, che anno dopo anno ha inserito giocatori confacenti alla categoria. Il Taranto, secondo te, dove ha peccato? Quest'oggi, al di là del carattere, al di là della prestazione, cos'altro ha sbagliato?
2: Beh, sicuramente l'approccio alla partita, no? Ma al di là che il primo tempo l'ha gestito, poi è chiaro il secondo tempo questo rigore ha spaccato la partita, però è un continuo cambiamento di giocatori dall'anno scorso, da quando è cambiato due allenatori, quest'anno un nuovo allenatore, e continuano ad arrivare i giocatori e quindi la squadra non riesce ad avere una sua fisionomia, una sua identità. È chiaro che poi alla fine lo paghi, no? La distanza. Però 7 punti non sono tanti. Io ripeto, nel discorso dei 3 punti, basta una serie di partite di vittorie, ti riportano un'altra volta a ridosso dal primo posto. Quindi adesso bisogna rimboccarsi le maniche e quindi lavorare bene e capire questa squadra, perché oggi pure mancava di geometria in mezzo al campo, eh. I passaggi sbagliati, pochi, non abbiamo fatto quasi mai un tiro in porta e quindi vanno riviste tutte queste situazioni in settimana.
1: Assolutamente. Maurizio, arrivano altri commenti. Basta prendere calciatori, fate fare calcio a dirigenti competenti dell'eccellenza. Prendiamo giocatori su giocatori. E qui io mi soffermerei un attimo sul commento di Salvatore Guarino, perché sono arrivati tanti calciatori nel giro di un paio di settimane. Anche questo probabilmente ha influito, cioè, anche nell'amalgama della squadra,
3: Ma
1: inevitabilmente.
3: Giuseppe, anche qui andiamo di pari passo con quello che succedeva l'anno scorso. Va bene che il mercato
1: È
3: sappiamo che è
1: sempre.
3: aperto, vale per tutti e tutto quanto, ma io dico anche un'altra cosa, ma è anche normale che nel momento in cui tu cambi per la quarta volta in un anno progetto tecnico con un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore, è anche ovvio e naturale che il direttore sportivo voglia incidere. Perché non è che il direttore sportivo che viene e dice vabbè io sto fermo, non faccio nulla, perché vedo, andiamo avanti con quello che ci abbiamo. Se mi chiamano vuol dire che c'è bisogno di qualcosa di più e magari far andare via qualcuno che non sta rendendo, non ci sta piacendo e naturalmente se mandi via qualcuno devi far arrivare qualcun altro. Ma io mi metto nei panni, lo dicevo anche fuori onda, mentre me ne allenatore, dicevo fuori onda il mister, un allenatore, quindi io sinceramente ho molta solidarietà per l'allenatore di turno, poteva essere Tiozzo, poteva essere Giuliatto, poteva essere chi volete voi, poteva essere il mister, chi volete voi. Un allenatore come può giustamente riuscire a far integrare in poche ore giocatori appena arrivati? Allora questo continuo, ma questo perché succede? Perché se tu cambi 50.000 volte progetto tecnico, un direttore sportivo, ripeto, è chiaro che vuole incidere. Un allenatore ha tutto il diritto e dovere forse anche di dire io voglio quello, io voglio quell'altro, magari chi c'è in rosa in quel momento non è nelle corde del mio gioco, perché naturalmente ogni allenatore ha il suo modulo di gioco, magari quei giocatori non sono adatti al proprio modulo di gioco e quindi vogliono altri calciatori adatti a quel modulo di gioco e magari a far andare via chi non è di quel progetto. Quindi io è chiaro che non me la prendo col direttore sportivo, men che meno con l'allenatore, perché ma è chiaro che è un delirio. È un delirio, ma questo succede quando cambi completamente progetto in corso di campionato e ancora una volta, secondo anno consecutivo, arriviamo a questo. Poi non voglio sentire campionato finito, per cortesia, siamo alla settima giornata, c'è un campionato intero, non facciamo

0: come al solito, cerchiamo una volta nella vita di un po' di equilibrio e di ragionare da persone serie e non sempre buttando ogni volta parola al vento che non hanno assolutamente connivenza con la realtà. Siamo in alla settima giornata, c'è un campionato intero, cambieranno anche le squadre, a dicembre ci saranno ancora altri deliri, figuriamoci, quindi c'è tutto una... Però torno ai principi iniziali che dicevo, i calciatori devono dare qualcosa di più perché non è possibile vedere ancora una volta certi spettacoli.
1: Continuiamo a leggere altri commenti, nel frattempo troppi senatori via, già meno 7, poi sostengono che il Taranto attualmente non è una squadra forte e poi c'è il commento di Anna Francesco che scrive: abbiamo un centrocampo senza tecniche, con poca grinta e non abbiamo un giocatore che salta l'uomo. Salvatore, effettivamente questa cosa oggi si è vista, anche un centrocampo che non dava geometria, come diceva prima mister Molino, è stato un problema di tutti e 90 minuti, una squadra che è andata, ripeto, in difficoltà completamente dopo l'1-0, non si è poi riassestata in campo.
2: Beh, è giusto perché da quando eravamo bambini sappiamo benissimo che chi sa giocare a pallone fa la differenza, non c'è niente da fare. Quindi quando sai come muovere il pallone in campo e sai come portare la palla in rete, voglio dire, è quello. Questo è quello che insegna, ovviamente in due anni che stiamo vivendo adesso qui, l'eccellenza insegna questo. Vediamo il Canosa oggi, aveva dei giocatori di livello alto di categoria. E l'anno scorso il Bisceglie aveva dei giocatori di categoria, di livello alto. Il Brindisi forse era una squadra un po' più equilibrata, che riusciva a gestire le partite con più serenità, senza grandi prime donne, ecco, diciamo così. Quindi noi abbiamo Taurino, che sicuramente riesce a fare il cambio di passo, riesce a cambiare il movimento e la giocata dalla lentezza alla velocità in pochissimi secondi. Però sì, ci manca il trascinatore, un regista, ci manca qualcuno che comunque sia un po' l'identità dello spogliatoio, quel giocatore che rappresenta anche quel modo di arrivare davanti a fare gol. Diciamo che abbiamo degli attaccanti che ultimamente, almeno parlo delle prime punte, al di là poi delle grandi giocate che abbiamo avuto nelle singole partite, diciamo che nella continuità, ecco, fino ad oggi, non abbiamo avuto una continuità di attaccanti nell'andare a segnare, nel fare la differenza.
1: Chiaro, chiaro. Arrivano altri commenti. Federico La Gioia: Skoric faceva almeno filtro, buona volontà, non è mai entrato, Tiozzo ha già fatto tanto, errori a monte. Poi c'è quest'altro commento, Francesco Capone: c'è troppa pressione, troppi cambi, direttori, allenatori, calciatori, siamo in una situazione che non si può sbagliare una partita, altrimenti sono messi tutti in discussione, è un caos totale. Diciamo che queste parole fanno eco a quello che hai detto fino a questo momento, Maurizio, indubbiamente.
0: Ma è la logica che ce lo dice, Giuseppe, ma come si può pensare che con uno schiocco di dita c'è il cambio automatico? No? Avete presente una macchina, no? Che sembra che va col cambio automatico, ma non è possibile nel momento in cui, giustamente è normale che un direttore voglia incidere, e mancherebbe altro, altrimenti che cosa viene chiamato a fare? Per gestire il contingente? È chiaro che se tu cambi direttore sportivo vuol dire che chi c'era prima non ti andava bene, ha commesso degli errori e quindi chiedi al nuovo direttore sportivo di intervenire con le sue conoscenze, con il suo modo di lavorare, con chi ritiene opportuno chiamare in quel momento, naturalmente sulla base poi di quello che dice l'allenatore nuovo, perché è chiaro che l'allenatore nuovo, ma scusate, anche l'anno scorso Luigi Panarelli viene a Taranto e che detta la sua legge, perché giustamente dice voglio quello, lo disse al direttore sportivo dell'Eto.
1: Torniamo subito, andiamo alla sala stampa del San Sabino, con Cosimo Lenti c'è il mister Luca Tiozzo. Non sentiamo l'audio in questo momento da Canosa. Aspettiamo qualche altro secondo. E allora no, io direi di tornare un attimo in studio e poi vediamo se riusciremo a ripristinare il collegamento dalla sala stampa del San Sabino. Attendiamo naturalmente qualche altro secondo. Ovviamente tutti
3: gli le due punte loro le abbiamo incominciato a muovere, okay. Le abbiamo incominciato a far correre, non creando grandi presupposti, perché poi il centro dell'area era sempre vuoto, ma spostandoli da destra a sinistra. Questo ti faceva stare un po' più sereno, perché comunque tenevi

0: le due bocche da fuoco molto molto lontane dalla porta. E invece poi l'1-0 in quella ingenuità lì ci ha completamente cambiato i piani della partita, perché poi questi qui sono anche molto forti nelle ripartenze, sono forti in tutto, ok? E gli abbiamo dato poi un'ulteriore fiducia nel loro stadio.
1: Ecco, i 7 punti di distanza dalla vetta cominciano a far affiorare i fantasmi del passato. Cosa non deve fare?
0: No. Cioè, adesso dopo una sconfitta io voglio pensare positivo, okay? Perché ho detto nella conferenza di mercoledì scorso, è fondamentale in settimana passare il turno di coppa. Oggi era fondamentale, inutile negarlo, ma era fondamentale perché volevamo dimostrare che il nostro percorso era quello giusto. Ma 7 punti non è finita, mancano tantissime. Da martedì ripartirà forte, già da domani si inizia a pensare all'Ugento, e se oggi abbiamo fatto 4 vittorie di fila dobbiamo puntare a farne ancora di più, dobbiamo puntare a fare un percorso netto ancora più lungo, un filotto ancora più lungo, creare quella mentalità che poi ti fa stare meglio dentro gli scontri diretti e ti fa stare meglio anche se per caso vai sotto 1-0, cosa che poi noi non abbiamo avuto una grande reazione come hai detto te.
2: Mister, come te lo spieghi questo blackout praticamente nel secondo tempo, dopo un buon primo tempo? Magari non si è concluso in porta, però è la prima volta che forse vediamo la squadra di mister Tiozzo.
0: No, ma
3: a livello di palleggio?
0: No, sì, a livello di palleggio, però sì, però poi bisogna anche occupare l'area di rigore. Però ecco, ripeto, noi il primo tempo, la parte finale dal 15esimo minuto al 45esimo l'abbiamo fatta bene, bisogna dire la verità. Il problema è poi che c'è saltato il cervello sullo 0-1, non siamo riusciti a reagire, perché poi loro hanno preso fiducia, loro insomma nel loro stadio hanno sicuramente fatto quel qualcosina in più, e noi abbiamo preso poi un euro gol e un'ingenuità incredibile. Poi voglio rivederlo bene quel rigore lì, perché poi in tutte le cose bisogna andarsene a rivedere, essere un po' più freddi nel dire le cosine. Però dispiace, perché io tutto pensavo a fine primo tempo, ma non di prendere 3 gol a fine partita.
2: Grazie mister.
4: Andiamo in studio, vediamo se abbiamo ancora qualche calciatore, però al momento no. Ritorniamo al momento qui, poi naturalmente se avremo modo di riascoltare ancora la sala stampa torneremo al San Sabino con il nostro Cosimo Lenti. Maurizio Calò, io riprendo una frase che ha detto il mister, ha detto ci è saltato il cervello, testuali parole. È un problema questo, perché vuol dire che la squadra dopo il gol ha perso completamente la bussola.
5: E ricorderai molto bene, come sempre, Giuseppe, che il precedente allenatore, dopo Taranto Cosmano, disse dopo il 2-0 non abbiamo smesso di giocare. E questo è il secondo allenatore che parla di problemi caratteriali, di problemi di cervello, nel senso di problemi di attenzione. Attenzione,
4: cioè, una gestione
5: nella gestione di partita.
4: Una gestione, ovviamente.
5: Allora, sì. Se è il secondo allenatore che dice qualche cosa, allora ho ragione io, che forse sono i calciatori il problema, non l'allenatore. Non forse nemmeno il direttore sportivo, ma magari forse chi poi deve scendere in campo e deve dare una prestazione. Dicevo giustamente Salvatore una cosa, ci manca quel giocatore che sappia, no, anche andare a tenere lo spogliatoio, ma in realtà c'è il giocatore, si chiama Di Paolo Antonio.
4: Che oggi
5: diciamo Di Paolo Antonio, che è un elemento che sa fare questo, che sa gestire uno spogliatoio, che è un leader, lo ha dimostrato l'anno scorso quando ha giocato anche nelle giornate meno brillanti, ha sempre dato quello che ha potuto. Ora la domanda è: Di Paolo Antonio è dentro il progetto del Taranto? Ma è dall'inizio della stagione.
4: Andiamo subito a Sabino, scusami Maurizio, c'è un
6: intervento. Deve essere altrettanto facile e responsabile raccontare le sconfitte, soprattutto quelle importanti come quella di oggi. È chiaro che è una partita che è stata veicolata da un errore importante fatto nel secondo tempo con il primo rigore subito, poi è fuori discussione che la partita è andata verso un binario. Fino a quel momento avevamo la sensazione da fuori che avevamo in controllo la partita e che anzi con gli innesti del secondo tempo sarebbe potuto diventare una partita a nostro, fatto, a nostro favore, però quando incontri poi avversari forti come il Canosa in qualche modo devi stare attento sempre e ripeto, dispiace che poi magari l'errore è stato fatto da due giocatori grandi, di età, esperti, però questo può accadere, l'importante adesso accantonarlo e metterlo da parte e ripartire.
1: Direttore, la sensazione è che Canosa, che è una delle competitor del Taranto per la vittoria del campionato, in questo momento sia più avanti rispetto al Taranto.
6: Sì, lo è perché sono partiti con un'idea, la stanno mantenendo, chiaramente i risultati gli stanno dando anche la forza di poter continuare con un certo sistema, il Taranto invece viene da già un cambio.

0: altri, se no non ha motivo di esistere il fatto di aver cambiato. Noi dobbiamo colmare quel gap che fino ad oggi con grande onestà pensavamo già di e siamo convinti che sia così, però di essere già sulla buona strada. Oggi c'è una battuta d'arresto non semplice, brutta, però che non ci deve far disperdere l'attenzione da quello che è il nostro programma. Il programma è quello di arrivare in fondo, in maniera forte, in maniera netta, con quelle che sono le difficoltà, perché non potevamo pensare di fare dal 10 settembre ad oggi, o meglio al 26 aprile, tutte vittorie. Quindi è fuori discussione che è una battuta d'arresto brutta, che va valutata ma che va anche assorbita il più presto possibile.
1: Direttore, ci sono sconfitte che forse possono fare anche bene?
0: Ti devo dire la verità, è proprio quello che noi pensiamo di fare in questo momento, far sì che questa sconfitta ci dia il là per continuare un percorso che avevamo intrapreso. Dobbiamo far sì che questa sconfitta ci faccia bene, è l'unico modo per poter venire fuori e per poter riprendere un determinato cammino che fino ad oggi ci aveva visto protagonisti di tutte vittorie e di un passaggio di turno importante anche in Coppa.
2: Guardare la classifica adesso sarebbe un esercizio deleterio, quindi?
0: No, ma non la guardavamo manco settimana scorsa, cioè cosa guardi? Sappiamo che abbiamo due avversari sicuramente che sono importanti, con una terza che può essere anche il Trani, però il percorso nostro deve essere un percorso individuale, un percorso che ci deve pensare di far crescere, di iniziare a anche schiacciare le squadre avversarie, perché abbiamo secondo me le qualità oggi per poter imporre un determinato gioco, per certi versi si è visto, però bisogna essere un po' più concreti, ma soprattutto non bisogna fare degli errori importanti come quelli che sono stati fatti oggi.
3: Grazie. Torniamo in studio, attendiamo naturalmente altre novità dalla sala stampa del San Sabino. Abbiamo un grande recap da fare, però lascio concludere a te, Maurizio, quello che stavi dicendo prima.
4: No, semplicemente, ecco, mi direi che le parole del direttore Montervino sono parole da persona esperta, da persona equilibrata, da persona che sa come va il mondo del calcio. Ecco, io penso che anche ai tifosi si dà un messaggio importante, è bene che ci siano persone equilibrate in questo momento all'interno dello spogliatoio. Però è una, secondo me è anche una, se vogliamo, da alcune parole di Montervino, anche una piccola stilettata ai calciatori. E questo è quello che spero possa arrivare a loro, perché gli errori si fanno, per l'amor di Dio, il problema sono gli atteggiamenti. E ripeto, siccome ritorno, Tiozzo ha parlato di problemi mentali, di problemi di concentrazione, l'aveva detto anche Giuliatto, allora vuol dire che sono i giocatori che devono cercare di migliorare sotto questo punto di vista.
3: Dovremmo avere altre novità in questo momento dal San Sabino di Canosa, quindi vediamo naturalmente se ci sono aggiornamenti con interviste, se abbiamo già il nostro Cosimo Lenzi. Eccolo qua, Cosimo.
5: Sì. Ciao ragazzi, noi possiamo chiudere il collegamento qui dal San Sabino, non arriverà più nessuno, hanno già parlato, come avete visto, sia mister Tiozzo che il direttore sportivo Francesco Montervino, quindi per il Taranto non arriverà più nessuno, quindi noi possiamo chiudere qui il collegamento qui dal San Sabino di Canosa. E purtroppo il Rosso Blu l'abbiamo raccontato, hanno perso male, però siamo ancora all'inizio di questo campionato, non bisogna iniziare a vedere molti fantasmi, come dice giustamente il direttore sportivo Francesco Montervino, ci sarà tempo e probabilmente questa potrebbe essere una sconfitta che può fare bene al Taranto, anche per come è maturata, ovviamente ce lo dirà solo il tempo. A voi.
3: Grazie Cosimo, grazie. Un'ultimissima curiosità, vediamo se riusciamo ad averlo ancora. Ciao, ragazzi. In collegamento. Cosimo, ci senti? No, non ci sente Cosimo, va bene. Allora, torniamo in studio naturalmente, torniamo da te mister Carmine Molino, perché abbiamo detto, abbiamo un grande recap da fare. Montervino, tra le altre cose, ha detto il Canosa al momento è più avanti delle altre. Bisogna ridurre questo gap e bisogna farlo già da domani, perché ci sono altri impegni, c'è un calendario fitto e soprattutto bisogna iniziare a tirare dritto, senza guardare la classifica, senza guardare altri aspetti. Psicologicamente parlando, la squadra deve crescere anche tanto, perché, come ha detto prima Maurizio, se due allenatori dicono la stessa cosa, vuol dire che qui c'è qualcosa da sistemare.
6: Sì, ha detto bene anche il direttore.

0: che manca la squadra, deve imporre il proprio gioco. Perché una squadra come Taranto, quando va in questi campi, deve avere anche un gioco e anche una pressione sull'avversario notevole per poter portare avanti e vincere le partite. Se vai lì e fai giusto il compitino, no? Ogni giocatore fa il compitino, non riesce a esprimere ad alti livelli, è chiaro che tu le partite non le riesci a vincere. Quindi è quello che manca al Taranto in questo momento. Quando gioco con queste squadre, un certo livello deve imporre il proprio gioco.
1: Arrivano altri commenti nel frattempo, una punta di peso riusciamo a prenderla? E poi qualcuno se la prende con il mister dice che ha sbagliato gli 11 iniziali. Passo a te Salvatore perché ci si aspettava decisamente qualcosa di più là davanti in attacco, un attacco spuntato per certi versi.
2: Beh sì, è vero, comunque abbiamo un Lo Savio che spesso non trova proprio la giocata, diciamo che anche i passaggi forse mancano, è da dire anche questo a difesa di Lo Savio, però diciamo quei pochi tocchi che riesce a fare non riesce a gestirli al massimo. Il resto dell'attacco diciamo è tutto da rivedere, Taurino invece almeno per quanto mi riguarda lo vedo positivo nelle sue giocate, nei suoi movimenti, vedo che è molto libero. Quindi fondamentalmente l'attacco va un attimino studiato, va rivisto, va rivisto durante la settimana, anche nelle dinamiche forse, perché comunque in una partita, qui il mister ne sa più di me, in una partita devi comunque fornire un minimo di giocate, no, per arrivare davanti alla porta e noi non le abbiamo
0: Una fase
2: viste.
0: offensiva.
2: Quindi fase offensiva completamente azzerata, ma ci sta, abbiamo giocato una partita con una squadra importante, però voglio dire, non c'è stato un accenno che ci abbia potuto convincere che la partita si sarebbe potuta sbloccare. Ecco, diciamo così, prendiamola con le pinze. Per dare atto al discorso che diceva Maurizio, e dare forza a quel discorso, Vucoia, insieme a Di Paolo Antonio, ha giocato tantissimo. Quindi era una cosa, credo, logica poter far giocare. Io non voglio andare in testa al mister perché non sono nessuno, però credo che mettere questa coppia, sarebbe stata una sicurezza in più per il Taranto e per l'economia della partita, però così non è stato, avrà visto qualcosa che io giustamente non posso aver visto o capito. Quindi questo è importante, quindi anche questo continuo cambiare con dei giocatori che abbiamo già, visto e hanno giocato e hanno dimostrato di giocare bene, non lo vedo bene, non lo vedo diciamo da tifoso, non riesco a capire questo concetto. Nasconderà sicuramente dei concetti diversi più tecnici. La difesa, diciamo che continua a giocare con questo passarsi il pallone in aria anche in momenti un po' più critici, l'abbiamo notato con il Novoli che ci è andata benissimo tantissime volte, che qualcuno ha avuto una gestione del pallone con delle incertezze, poi sempre recuperate, sempre salvate, questa volta prima o poi l'avremmo pagata questa cosa. Quindi credo che se un giocatore sa giocare a pallone, sa toccare il pallone, alcuni errori, diciamo, non li dovrebbe fare. E quindi qui dico, forse conviene continuare a giocare dal basso in questo modo? Metto, questo punto interrogativo a chi ne sa più di me, ecco.
1: Arrivano altri commenti. Luigi Graziano, devono cambiare il terzino. Lupo troppo poco propositivo, fa solo il compitino di effettuare passaggi indietro e basta. Mister Molino, io prendo questa affermazione e poi te ne faccio un'altra. Di Paolo Antonio, e poi ti aggiungo quello che stava dicendo forse Salvatore Conte, che ti voleva dire qualcosa in un momento. Dico bene, Salvatore?
2: Sì, infatti era chi ne sa più di me.
1: A questo punto torniamo l'assist al mister, dai.
0: No, vabbè, ci sta, no, che se dobbiamo iniziare la manovra da dietro, è chiaro, poi dobbiamo capire come arrivare dall'altra parte, no? Portare, perché la palla io dico sempre che è un punto, quindi questo punto lo dobbiamo portare da una parte all'altra e quindi dobbiamo capire come. Diceva benissimo, no? Il momento in cui dobbiamo mandare gli attaccanti a gol, come mandarli, le caratteristiche di ogni attaccante e sfruttare le caratteristiche dell'attaccante.
1: Recupero una frase che ha utilizzato prima Mister Luca Tiozzo. A livello di palleggio, non benissimo. Non benissimo perché secondo te mancava un Di Paolo Antonio? Un Vucoia in più?
0: No, può darsi anche in mezzo al campo non c'è tanto movimento, no? Quando c'è, si dice lo smarcamento per ricevere
1: Bravissimo.
0: palla. E quindi in un momento in cui non c'è il movimento in mezzo al campo, non c'è lo smarcamento.
1: Maurizio, classifica alla mano, meno 7 dalla vetta perché lo Squinzano ha

0: vinto su un campo complesso contro il Galatina, stavamo snocciolando prima a telecamere spente anche con Salvatore Conte, il fatto che lo Squinzano abbia sofferto, poi ha trovato il gol. Al di là di queste analisi, naturalmente, al di là di tutto, guardare la classifica probabilmente per il Taranto non è una cosa entusiasmante al momento, però bisogna cambiare ritmo, cambiare passo dal punto di vista del gioco, cambiare probabilmente anche assetto, perché qualcosa oggi è più da rivedere. Quindi crediamo che il Taranto in questa settimana abbia più di qualche lavoretto da fare.
1: Mi riporto alle parole del direttore Montervino quando ho risposto al collega, guardare la classifica in questo momento non ha senso. Settima giornata di campionato, una vita davanti, una vita davanti, tante possibilità di rimediare, tante possibilità di lavorare, ma lavorare mi auguro su una rosa di calciatori che sia quella, una volta per tutte, che non ci siano altri sconvolgimenti. Lavorare durante la settimana facendo capire ai calciatori, ma è lì l'allenatore che deve provare anche comunque su questo a battere il pugno, è un direttore sportivo presente e lo è presente perché Francesco Montervino sappiamo che non è certo una persona che non è presente nelle cose, lavorare sul piano mentale perché ci è stato ribadito che il problema è il problema mentale, perché poi è chiaro che c'è i discorsi tattici, tecnici sono importantissimi per carità. Però poi, se l'elemento comune denominatore di questo gruppo, di questo Taranto 2026-27, detto dal primo allenatore, detto al secondo allenatore, è un fatto mentale e psicologico, allora vuol dire che bisogna lavorare soprattutto su quello. Quindi a partire dal ritorno agli allenamenti, nelle prossime ore, bisogna lavorare soprattutto su quello. Poi è chiaro che ci sono i dati tecnici, i dati tattici, capire bene. Lupo, non sono tanto d'accordo, Lupo ha avuto un buonissimo impatto sul
0: Sono
1: Taranto.
0: d'accordo.
1: Oggi è facile dire, ma oggi chi salvi oggi? Salvi pochi. Ma Lupo è un giocatore, Giuseppe, noi lo conosciamo bene,
0: Come no?
1: Lupo è stato un elemento straordinariamente importante del Martina. L'anno scorso, negli anni, ha avuto una crescita incredibile. Io sono straconvinto che Lupo avrà una grande carriera, perché è un gran bel terzino, di quelli moderni, di quelli
0: Spinta
1: di
0: di
1: spinta, col
0: gamba è un bel giocatore,
1: passo,
0: sì.
1: ed
0: Diciamo
1: è
0: che
1: un
0: serve un
1: giocatore.
0: po' di equilibrio, perché fino a settimana scorsa leggevo che Lupo
1: Esatto.
0: era il top player del
1: Roberto
0: Taranto. Con tutto il
1: Carlos.
0: rispetto, è un bravissimo giocatore e lo era settimana scorsa e lo è questa
1: Salvatore,
0: settimana.
1: Lupo era Roberto Carlos,
0: Bravo.
1: adesso
0: Adesso,
1: è
0: quindi dobbiamo stare un po' tutti
1: Grechko.
0: più equilibrati. A Taranto questo
1: Adesso
0: sicuramente abbiamo da
1: è
0: imparare, ecco. Mea culpa, lo possiamo
1: Georgatos.
0: Eppure non andrebbe
1: male. Eppure, giusto
0: Sì,
1: per drammatizzare, sono abbastanza.
0: assolutamente, non
1: Allora,
0: possiamo
1: il problema,
0: analizziamo, però.
1: benissimo, il problema è che è un problema di testa. Non è Lupo,
0: Sì,
1: attenzione, perché poi non è Lupo il problema. Non è Lupo, non è Monetti, e anche qui vorrei capire, ma Monetti deve far parte di questo progetto o no? È
0: ma
1: un
0: poi
1: bel
0: avrebbe fatto male
1: giocatore.
0: oggi? Io dico che sarebbe stato di
1: Monetti,
0: grandissimo
1: Monetti è un
0: movimento.
1: giocatore.
0: Comodo.
1: Allora, quando parlo di giocatori anche giovani e tutto, allora, non è Lupo Monetti il problema, sono gli over. Che devono capire che è bello venire a Taranto in questa società che paga bene, che è appetibile e tutto, però poi
0: Gli
1: c'è da
0: investitori.
1: fare, c'è da dare una prestazione in campo. Ma io sto parlando non sto parlando da tifoso, io sai che non parlo
0: No,
1: più da,
0: lo
1: parlo
0: so,
1: da
0: Maurizio,
1: tifoso, io
0: assolutamente.
1: ormai sono in un'altra veste e cerco di essere molto equilibrato, poco mi interessa di fare il tifoso perché non è questo il conto, non è neanche il mio ruolo. Ma il discorso è che se questi giocatori hanno sposato il progetto Taranto, devono capire che bisogna dare di più. È loro che sono quelli che devono trascinare il gruppo, loro sono quelli che devono trascinare anche l'ambiente. Perché poi il tifoso del Taranto, per definizione, è anche fin troppo generoso. È anche fin troppo generoso. E attenzione a giocare con la pazienza del tifoso del Taranto. Perché, ripeto, non è che con lo Iacovone nuovo è
0: Abbiamo
1: tutto,
0: risolto i
1: abbiamo
0: problemi.
1: risolto i problemi. Perché lo Iacovone nuovo e quella passione te la devi meritare. Perché poi il tifoso tarantino ti chiede giustamente, come lo chiedono i tifosi di tutte le piazze importanti d'Italia e passionali d'Italia,
0: Ma poi
1: dalle Alpi alle piramidi, come si dice,
0: una
1: e alle
0: prestazione del
1: isole.
0: genere, immagina lo Iacovone, sarebbe stata devastante ancora di più per un giocatore. Quindi o sei forte anche mentalmente, e qui oggi stiamo parlando di un problema difficile da risolvere, il discorso mentale, come diceva prima. Quindi non è una cosa che, sai, ti alleni, bene o male, la vai a migliorare. Il
1: La
0: discorso
1: mentalità o ce l'hai o
0: psicologico,
1: non ce l'hai.

0: Bravissimo,
1: cioè, o sei di un livello superiore o non lo sei. Con tutto il rispetto sempre di tutti, non mi piace mai arrivare a toccare specialmente il mestiere, che in questo caso è di un giocatore, però ovviamente stiamo parlando di un campionato che dobbiamo vincere, su questo non c'è dubbio, non ho paura di dirlo, e dovrebbero cominciarlo a dire anche loro, ma mettersi nei panni di ruoli che coprono e si sono vestiti di questo ruolo affrontando questo campionato. Quindi è ora che, diciamo, il discorso psicologico venga un attimino, come dire, lavorato un po' di più, ecco.
0: Leggiamo qualche altro commento, poi ci avviciniamo naturalmente alla conclusione. Salvatore Guarino: è inutile prendere un centravanti se non c'è nessuno che gli dà la palla per segnare. Un vero regista servirebbe a questa squadra. Lo abbiamo affrontato prima questo tema, magari, ecco, potremmo rivedere Di Paolo Antonio a centrocampo. Questa è una soluzione che potrebbe rivedersi. Però io lancio una provocazione adesso a mister Carmine Molino. Oltre Marini oggi cosa avrebbe potuto fare là davanti? Un attaccante di categoria, un attaccante forse un po' più di movimento, secondo te?
2: Lo Savio lo è anche di movimento, sì. Quindi non salviamo nessuno oggi, no, perché la prestazione è stata molto molto bassa, e quindi non sappiamo con poi col senno di poi.
0: Non lanciamo così, ho detto.
2: Però come diceva Maurizio, a questa squadra, non lo so, abbiamo preso tanti giocatori, prendiamo anche un mental coach. Tanto in tutte le squadre, anche quelle professionistiche, ci sta questa figura, e quindi se manca questa figura
0: ed è una figura sempre più utilizzata,
2: sempre più utilizzata, perché proprio in questo caso qua, quando non riesci a fare risultati, bisogna capire dov'è il problema, e quindi dobbiamo vedere un attimino. Comunque ci abbiamo il tempo, dalla nostra parte, no? Il tempo è galantuomo, quindi vediamo un attimino dove possiamo arrivare.
0: Siamo quasi in chiusura. Maurizio, Taranto-Gento domenica, una sfida che può dire sicuramente tanto sulla reazione della squadra, una settimana dove si lavorerà naturalmente sugli errori, più di qualcuno nei commenti dice speriamo che non arrivino più giocatori a questo punto, perché naturalmente quando poi arrivano tanti, escono tanti, arrivano tanti, queste porte girevoli, chiamiamole così, non aiuta la squadra.
3: L'anno scorso io dicevo le stesse medesime cose, con una vena anche di così un po' di, non dico di inquietudine, però insomma quantomeno di interrogativi. Purtroppo poi la stagione sappiamo com'è andata. Il problema è che io mi auguro che da domani si lavori con questo gruppo fino a quando sarà poi possibile magari fare dei correttivi, ma quando si possono fare i correttivi, cioè dicembre, gennaio, e vediamo il Taranto dove sta. Ma se si continua a cambiare in corso d'opera, cioè Tiozzo, Giuliatto, il mister presente, Guardiola, ma come possono lavorare in una condizione del genere? Io questo, quello, io vorrei, mi piacerebbe veramente parlare con ognuno di loro, perché è molto molto difficile. Poi leggiamo i nomi: Falserano ha giocato in Serie B, Buona Volontà conosce benissimo l'ambiente, e c'è Saraniti, e c'è Corvino, e c'è Azio Osmanovic, c'è Guastamacchia, Lanzolla, ma se uno vede la rosa del Taranto dice ma il Taranto è in eccellenza o in Serie C? E però poi mi riporto a un articolo molto interessante che ha scritto Luigi Carrieri, lo voglio citare, su Cronache Tarantine all'indomani della partita col Novoli. Attenzione alla partita col Novoli, perché è stata una partita molto particolare per un semplice motivo: l'ambiente. Sembrava una partita surreale domenica scorsa, uno stadio incredibile, sembrava di essere in Inghilterra, in Serie A, qualcosa di più. Ma poi l'eccellenza e questa partita ti ha riportato sulla terra, ti ha riportato sulla terra. Ecco perché dicevamo prima, lo Iacovone, ma attenzione ad abusare anche dello Iacovone nuovo, della passione dei tifosi, perché il Taranto è una squadra di eccellenza, non è una squadra di Serie A, di Serie B, di Serie C, è una squadra di eccellenza e deve giocare come una squadra di eccellenza. Il problema qual è, Giuseppe? È passato più di un anno e non è normale, secondo me non è normale che ancora a oggi, ottobre 2026, a distanza di un anno, io almeno parlo per me, mi sembra di ripetere le stesse cose che dicevo di questi tempi l'anno scorso, porte girevoli, si cambiano 500 giocatori, si cambiano i direttori sportivi, si cambiano gli allenatori, ma perché le altre squadre non fanno questo, o se no due tre cosine, ma poi ci sono sempre le stesse persone che lavorano. Pasquale De Candi è stato riconfermato al Canosa dopo un fallimento dell'anno scorso, è stato riconfermato. E allora poi qua

0: La domanda sorge spontanea. E se fosse rimasto Ciro Danucci, forse? O sarebbe stato anche meglio?
1: E questa è la domanda delle domande.
2: È una questione di abbondanza, perché sapendo di poter sempre migliorare non si soffermano a lavorare forse su quei giocatori che abbiamo. Ecco, questo potrebbe essere una chiave di lettura. Però non è una risposta certa.
1: Certo. Arrivano altri commenti. Andrea Rondinelli, attenzione, abbiamo giocato con una diretta concorrente ben attrezzata con noi. I campionati si vincono da dicembre in poi. Poi arriva un altro commento, Giovanni Polito, abbiamo giocato con una diretta concorrente, quindi fa eco a quello che ha detto Andrea Rondinelli. Quindi questa partita dovevi vincerla senza se e senza ma.
0: Però non lo so.
2: Ce li siamo fatti da soli i gol, ragazzi.
1: Questo è una storia.
2: Ecco, fortissimi, tutto quello che vogliamo, persone umili, anche i tifosi, ma ce li siamo fatti noi. Quindi per nostro demerito abbiamo messo la palla dentro, gli abbiamo dato, tra virgolette, tre gol da fare puliti puliti e semplici semplici. E in più non abbiamo reagito. Tutto alzo le mani, quando si perde con umiltà, si guarda quello che è, però voglio dire, il Canosa squadra importante, ma secondo me si poteva battere qui, voglio dire, il mister potrebbe sicuramente spiegarci mister, come si poteva vincere questa partita.
3: Ma,
2: però.
3: Ripeto, l'approccio alla partita è quello che è importante, se entri in campo e vuoi portare i punti a casa, no, c'è un discorso, se poi entri in campo... Perché poi Tiozzo oggi ha detto anche la partita di Coppa, no?
1: Sì.
3: Quindi... Non vorrei che il Taranto sta puntando come l'anno scorso alla Coppa e dobbiamo un po'.
1: Forse un po' presto per pensarci, forse un po' presto.
3: Però già se c'è il pensiero della Coppa, questo mi fa capire che c'è una come dire, una direzione verso un obiettivo. Questo è.
0: Il mister non ha tutti i torti, perché effettivamente il secondo elemento, secondo me, importante delle dichiarazioni di Tiozzo è questo, perché prima. Si è data questa impressione.
3: Sì.
0: Non è. Se noi facciamo un sondaggio, lo chiedo anche a Salvatore.
1: Siamo al 4 di ottobre, arrivare già con...
0: No, ma io lo chiedo a Salvatore, che in questo momento rappresenta il tifoso, no?
1: Sì.
0: Che giustamente ragiona,
1: sì.
0: Ma è un po' preoccupante sentire dire questa cosa. Perché tu hai perso clamorosamente l'anno scorso un'opportunità per andare in Serie D, con tre possibilità, e tu quest'anno devi vincere il campionato. Questo non significa che devi snobbare la Coppa Italia, ma se poi diventa il primo obiettivo la Coppa Italia, allora cosa pensi, che non puoi vincere il campionato con quella rosa?
1: Dopo appena sette giornate.
0: Allora
2: io non voglio difendere nessuno, non difendo neanche me stesso se per questo, però Tiozzo ha usato delle parole precise, credo che su questo non si possa dire altro, perché ha detto siamo obbligati a passare il turno. Ovviamente era un discorso di velocità, di tempistica, quindi oggi abbiamo da passare il turno, quindi è obbligatorio. Domani, se perdiamo la partita col Canosa, forse è anche un messaggio sbagliato, no? Forse dice il Canosa possiamo anche pareggiarla, non fare tantissimi punti, ma comunque non è finito il campionato. Invece, se fosse successo che si fosse usciti dalla Coppa, avremmo perso una strada. Quindi, secondo me, lui è stato preciso e posso, come dire, lo voglio un po' difendere, ecco, è stato molto onesto, ha detto noi domenica possiamo anche sbagliare e quindi non è obbligatorio per forza vincere. Invece durante la settimana dovevamo passare il turno, quindi lì si sarebbe chiusa una strada determinante, quindi non voglio, come dire, difendere nessuno, ma è la realtà dei fatti, ecco, voglio dire.
1: Sì.
2: Abbiamo un campionato davanti, il Canosa comunque ci ha fatto suonare le sirene su dei punti che abbiamo già analizzato ormai, no? Quindi abbiamo già identificato, secondo noi. Spero che il mister, voglio dire, abbia una ricetta. Questo è quello che ci fa ben sperare. Ecco.
1: E qui lancio un'altra provocazione a mister Molino. Quale sarebbe, a tuo parere, la ricetta?
2: Patata bollente.
1: La patata bollente è la prima ricetta.
3: Diciamo, ha una rosa, no? Non da eccellenza, parliamoci chiaro. Ha fatto anche oggi un po' di rotazione rispetto alla partita di Coppa. E quindi poi quando incomincia a cambiare l'assetto tattico, i giocatori e poi alla fine le partite non li vinci o giochi male.
1: La ricetta è la continuità.
3: La continuità ad avere una formazione per un lungo periodo.
2: Un'ossatura
3: di squadra e poi magari puoi cambiare qualcosa in corsa e quindi rimanere sempre con la stessa ossatura di squadra.
1: Continuano ad arrivare altri commenti, naturalmente in merito a questo, anche in base agli investimenti della società della DISA sui calciatori, naturalmente una programmazione di giocatori di categoria. Questo è un po' il riassunto di ciò che è arrivato due minuti fa. Siamo arrivati alla conclusione di questo 100 Sport in Campo, puntata lunga, post gara, naturalmente come sempre ricco di contenuti. Io ringrazio Maurizio Colò per essere stato qui con noi.
0: Grazie a te Giuseppe, grazie, buona serata.

0: Mister, ovviamente un grazie a te.
1: Grazie a
0: 1-1
1: voi.
0: Quest'oggi, il tuo
1: 1-1, oggi abbiamo fatto l'esordio, no, del campionato, 1-1. Abbiamo ripreso la partita, era iniziata male, abbiamo ripreso quasi al 90esimo, abbiamo sistemato, va bene, un pareggio va bene.
0: Buono. Ci auguriamo che possa continuare così, anche se naturalmente il mister non è stato d'accordo con alcune scelte arbitrali, tra le altre cose. Ti abbiamo visto abbastanza infuocato.
1: È normale, ma in panchina e chi non sta.
2: È il bello del calcio.
0: Il bello del calcio, perché l'ho visto bello infervorito a un certo punto.
1: Sono partecipe alla gara, quindi devo dare quella spinta ai miei giocatori.
2: Sarebbe stato
1: quando
2: strano,
1: la squadra
2: stato
1: in difficoltà. No, perché quando la squadra è in difficoltà, allora gli devi dare un po', no, la spinta per poter raggiungere l'obiettivo.
0: Beh, chiaro. Grazie naturalmente anche a Salvatore Conte di Dominio Rosso Blu.
2: Grazie a voi, speriamo di commentare qualche bella partita, diciamo, finale con dei bei risultati.
0: Assolutamente, assolutamente. Ringraziamo naturalmente i nostri Cosimo Lenti, Ludovica Maiori, Martino Vinci, lì presente con le riprese. Ringrazio la regia, curata sapientemente, con tanta pazienza, da Peppe Candelli e il suo Giovanni Talamo. Un ringraziamento naturalmente anche da parte mia per essere stati con noi fino a questo momento. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100. Buon proseguimento di serata nella casa di Tarantini.
3: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Siamo nella Piazza Castello, uno dei luoghi più importanti della città di Taranto, dove è possibile leggere la ricca stratificazione storica di una città millenaria. Infatti, in un unico luogo sono presenti resti della città antica, quali appunto il Tempio Dorico, il Castello Aragonese, grande struttura difensiva del 400, l'edilizia 6 e 700esca, le costruzioni umbertine, quindi della città post-unitaria, quali appunto il Palazzo di Città, e soprattutto da questo spazio è possibile scorgere i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, che sono la caratteristica ambientale di questa città straordinaria. Inoltre, sempre da questa piazza, si imbocca il Ponte Girevole, che è uno degli elementi simbolo della città di Taranto. Con il Ponte Girevole, con l'Unità d'Italia, Taranto accoglie un'architettura in ferro all'avanguardia ed è un

infrastruttura che collega due città, una che è l'antico nucleo della città di Taranto, l'altra è la città cosiddetta nuova, il borgo ottocentesco. Ora ci troviamo nel Palazzo di Città, che è un'architettura umbertina, quindi costruita dopo l'Unità d'Italia, e che rappresenta uno degli edifici più importanti di quell'epoca. Questo edificio è posto idealmente di fronte a un edificio altro simbolo, sempre umbertino, del borgo ottocentesco, che è il Palazzo Archita. I due edifici si guardano e sono collegati visivamente e anche fisicamente attraverso il ponte girevole, e la loro caratteristica comune è data dal fatto che entrambi hanno un fastidio con un orologio. L'orologio, simbolo dei tempi nuovi, del ritmo della nuova vita di questa città, che finalmente può liberarsi dalle strettoie dell'isola. Questo orologio lo troviamo anche in un altro edificio importante di Taranto, che è la direzione dell'arsenale, con il quale questa città riprende un nuovo corso. Questa piazza rappresenta una importante sintesi della città. Da questo luogo è possibile scorgere la sua storia, ma anche la bellezza del luogo, la luminosità, che è dovuta alla presenza dei due mari.

Bentrovati con l'informazione di Studio 103, pochissimo la nostra edizione domenicale di 100 Notizie. Apriamo con ciò che è accaduto ieri a Paolo VI, questa volta per una nota lieta, la Red Bull 64 Bars Live. Ieri le Case Bianche diventano il centro del rap internazionale, una serata di musica e partecipazione che aprono in maniera inevitabile un nuovo scenario su Taranto e ci fanno porre una domanda: come dare continuità all'energia dell'evento andato in scena ieri. Poi parliamo di Ex Ilva, perché c'è attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sul fermo dell'area a caldo. Nel frattempo Landini rilancia la richiesta di un piano industriale con partecipazione pubblica per la decarbonizzazione. Poi focus sulla sanità con il piano di assunzioni varato dalla Regione Puglia e dal Presidente De Caro. Nel frattempo però i sindacati non ci stanno e contestano una disomogeneità relativa alle assunzioni tra medici e personale ausiliario e OSS. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 Notizie.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven.

0: by People.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Le case bianche diventano il cuore del rap con il Red Bull 64 Bars Live, una serata di musica e partecipazione che accende le periferie di Taranto e apre una domanda: come dare continuità all'energia dell'evento? Ex Silva si attende la decisione della Corte d'Appello di Milano sul fermo dell'area a caldo. Intanto Landini rilancia la richiesta di un piano industriale con presenza pubblica per la decarbonizzazione. La Regione Puglia approva il piano per rafforzare l'assistenza sanitaria e ridurre le liste d'attesa. La CISL FP contesta il numero di infermieri e OS rispetto ai medici, mentre CGL chiede di potenziare i servizi territoriali. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei titoli, nelle anticipazioni di 100 notizie, il focus iniziale lo vogliamo fare su Paolo VI, vogliamo raccontare il bello di quanto avvenuto ieri alle Case Bianche attraverso il nostro editoriale, un viaggio che parte da Oscar Wilde e attraversa la bellezza e mette al centro quelle che sono le criticità di un quartiere, ataviche relative a quel territorio, ma che ieri per una sera si è risvegliata non solo al centro della città, ma soprattutto al centro di una scena internazionale. Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza. Le parole di Oscar Wilde sembrano lontane dal rap e dal palco della Red Bull 64 Bars Live, eppure raccontano quello che ieri sera è accaduto alle Case Bianche di Paolo VI. Un quartiere troppo spesso guardato attraverso i suoi problemi è stato finalmente visto attraverso le sue possibilità. La bellezza qui non è una questione estetica, è una corte che si riempie, sono migliaia di giovani che si incontrano, è un luogo che diventa attrattivo. Per una sera Paolo VI ha occupato il centro della scena e ha ricordato a Taranto che cultura e aggregazione possono trovare casa anche lontano dalle vie da cartolina. Ora quella serata deve diventare una domanda rivolta a chi decide: perché fermarsi qui? Perché considerare straordinario ciò che potrebbe essere parte di un percorso? Un concerto non risolve le difficoltà

0: quartiere, ma può mostrare quanto sia sbagliato identificarlo soltanto con quelle difficoltà. Le persone delle periferie vanno messe al centro, con servizi, spazi per i ragazzi, opportunità culturali e una presenza delle istituzioni che continui quando il palco viene smontato. Paolo VI è Taranto quanto Via di Palma, i tamburi valgono quanto Via Alemagna Grecia, la Salinella quanto Piazza Garibaldi. L'appartenenza alla città non può dipendere dall'indirizzo. E qualcuno ha provato a rovinare la festa cercando di portar via un frigorifero e un calciobalilla, ma questo episodio non può diventare la chiave per raccontare tutto il resto. Le responsabilità individuali vanno accertate, non possono trasformarsi in un giudizio collettivo su un quartiere, cancellando la partecipazione e la maturità di una comunità. Che alcuni quartieri abbiano bisogno di maggiore attenzione è evidente, ma perché strumentalizzare l'accaduto? Perché lasciare che un episodio negativo oscuri quanto di buono è stato costruito? È davvero questo il momento dell'attacco politico? Anche la polemica politica dovrebbe partire da ciò che serve adesso, da come dare continuità a un'esperienza riuscita. C'è una Taranto che vive oltre il ponte girevole, oltre il lungomare, oltre i luoghi che scegliamo per rappresentarci. Una Taranto con problemi quotidiani che chiede risposte concrete e attenzione costante. Bene dunque la Red Bull 64 Bars Life, bene chi ha creduto nelle case bianche, chi ha organizzato l'evento e chi li ha riempite di energia. Adesso viene la partita più difficile, trasformare quella luce in impegno duraturo. Perché le periferie sono parte di una città da ascoltare, da valorizzare, nella quale investire. Ieri Paolo VI lo ha mostrato, tocca a Taranto continuare a vederlo.
1: Ecco, questo è il nostro punto di vista privilegiato, il nostro punto di osservazione. Ieri però è andata in scena una serata eccezionale per il nostro territorio, che racconta di musica, di aggregazione, di sociale e che mette al centro quelli che sono i buoni propositi per questa città, e ce li racconta Ludovica Maiuri.
2: Per una notte le case bianche di Paolo VI diventano il cuore del rap. Il Red Bull 64 Bars accende il quartiere di Taranto e porta al centro della scena una periferia troppo spesso raccontata soltanto attraverso le sue difficoltà. Musica e aggregazione giovanile si incontrano tra i palazzi, trasformando il concerto in un'occasione per vivere questi spazi e guardarli con occhi diversi. Una serata che può rappresentare un punto di partenza perché l'energia dell'evento trovi continuità nella vita del quartiere. Ned Skinny apre le danze davanti a 5.000 spettatori. A seguire l'ingresso spettacolare di Arti 5 a bordo di un quad che infiamma la piazza. La festa prosegue con Nerissima Serpa e Papa V. I due scatenano il panico sotto palco, chiudendo il loro set tra gli applausi con il brano Tip Tap. Spazio poi all'originalità di Saif insieme a una marching band prima dell'esibizione di Elea dal balconcino della signora Santina, per lei pianoforte e pelliccia in prestito per accompagnare le note di Atlantide. Poco dopo Wad dà il benvenuto ad una delle voci più importanti delle scosse hip hop, il leggendario Redman. Ma il boato finale è tutto per l'idolo di casa, Kid Yugi. Infatti esce da una statua a sua immagine assieme a Rari dal Tacco e al pilastro della musica tarantina Fido Guido, e porta sul palco Ilva. Rime affilate di denuncia che raccontano le ferite del centro siderurgico sulla propria terra, in perfetto stile Yugi, che non ha mai nascosto le sue origini ma anzi ne ha sempre fatto il suo punto di forza. Un evento che va oltre la musica e che intende dar voce a chi spesso non l'ha avuta, dimostrando che attraverso la musica è possibile riscrivere il racconto di un'intera città, un racconto che sa di riscatto.
1: Adesso cambiamo completamente argomento, torniamo a parlare di ex Ilva perché c'è attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensione del fermo dell'area a caldo, anche alla luce di quelli che sono gli avvenimenti denunciati da USB negli scorsi giorni proprio nell'acciaieria, reparto di acciaieria 2. Sul futuro dello stabilimento intanto va registrata la presa di posizione di Landini, che chiede un piano industriale con intervento pubblico che porti alla decarbonizzazione degli impianti. Resta alta l'attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla seconda richiesta di sospensione del fermo dell'area a caldo presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. In caso di rigetto l'azienda dovrà proseguire verso lo stop degli impianti previsto entro il 26 di ottobre. Il 20 ottobre è invece atteso il pronunciamento della Cassazione. Il percorso di fermata coinvolge l'Alto Forno 2, l'ultimo ancora in funzione, che verrebbe portato in preriscaldo al minimo regime e senza produzione. Successivamente dovrebbe fermare
0: fermarsi anche l'acciaieria 2. Intanto sul futuro dello stabilimento si riaccende il confronto politico. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco interviene sulle parole del ministro delle imprese Adolfo Urso, sottolineando come non si tratti di un labirinto giudiziario, ma che lo stato attuale in cui versa l'ex Ilva derivi anche dall'assenza di una strategia industriale del governo, accusando inoltre l'esecutivo

0: di aver rincorso l'emergenza senza risolvere le criticità ambientali e tutelare lavoratori indotto. Turco chiede la chiusura delle fonti inquinanti, bonifiche e investimenti per la riconversione, oltre a un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Da Genova, intanto, il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ribadisce invece la richiesta di un piano industriale con una presenza pubblica accanto al mercato. Per il sindacato, l'intervento dello Stato è necessario a sostenere gli investimenti per riconvertire le produzioni e realizzare la decarbonizzazione. Una prospettiva industriale che resta al centro della vertenza, insieme alla tutela del lavoro e della sicurezza.
1: Adesso cambiamo argomento e parliamo di un incendio, di un incidente. Questa mattina sulla statale 172 dei Trulli, momenti di apprensione in direzione Martina Franca, dove un incendio ha appunto distrutto un autobus, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione. Nessuno è rimasto ferito, a bordo non c'erano passeggeri, l'autista era già sceso quando ha notato il fumo e le prime fiamme provenire dalla parte posteriore del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, il rogo si è propagato rapidamente, avvolgendo completamente il veicolo nel giro di pochi minuti. Durante l'incendio si sono verificate anche alcune esplosioni con la dispersione di frammenti di vetro sulla carreggiata, rendendo necessaria la messa in sicurezza dell'area stessa. Restano da accertare le cause dell'accaduto e quindi dell'incendio stesso. Continuiamo a parlare di cronaca, restiamo in provincia e ci spostiamo però a Massafra. Avrebbe inseguito l'ex moglie in auto, sbarrandole la strada e minacciandola di morte. A Massafra un 41enne è stato arrestato dalla compagnia locale dei carabinieri dopo che la donna ha raggiunto la caserma per chiedere aiuto. Il servizio è di Ludovica Maiuri.
2: Avrebbe atteso l'ex moglie all'uscita dal lavoro, minacciandola di morte e impedendole di allontanarsi. Poi, quando la donna è riuscita a partire, l'avrebbe inseguita in auto e bloccata nuovamente lungo la strada. Un uomo di 41 anni di Massafra è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di atti persecutori e minacce. Secondo la ricostruzione dei militari, il primo confronto sarebbe avvenuto al termine del turno di lavoro della donna. L'ex marito le avrebbe sbarrato il passaggio, rivolgendole ingiurie e minacce. Riuscita ad allontanarsi, sarebbe stata raggiunta dall'uomo alla guida di un'altra vettura. Dopo averla sorpassata, il 41enne le avrebbe nuovamente impedito di proseguire. Sceso dall'auto, avrebbe continuato a minacciarla e insultarla, colpendo più volte il veicolo sul quale si trovava l'ex moglie. La donna è riuscita a raggiungere la compagnia dei carabinieri di Massafra e a chiedere aiuto. I militari l'hanno messa in sicurezza e hanno fermato l'uomo. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere ulteriori elementi relativi a una serie di presunti comportamenti persecutori. Il 41enne, inoltre, era già stato destinatario di un ammonimento del questore lo scorso aprile. Al termine delle formalità, l'uomo è stato condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. Le accuse dovranno essere accertate nel procedimento giudiziario.
1: Adesso parliamo di sanità. Oltre 1.000 nuove assunzioni previste dalla Regione Puglia per provare a rafforzare l'assistenza e a ridurre le liste di attesa. I sindacati contestano però la distribuzione dei posti, pochi infermieri e poche OSS a fronte di numerosi medici da implementare, che serviranno a implementare l'organico. La CGIL chiede più risorse per i servizi territoriali. Ascoltiamo il servizio.
0: Via libera a 1.012 nuove assunzioni nella sanità pugliese. La giunta regionale, guidata da Antonio De Caro, ha approvato i piani assunzionali 2026 delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Un provvedimento che punta a rafforzare l'assistenza, ma sul quale i sindacati contestano la distribuzione delle figure professionali. Il piano autorizza 753 inserimenti finanziati dal Fondo Sanitario Nazionale per un investimento di oltre 66.322.000 euro. A questi si aggiungono 259 assunzioni legali a risorse specifiche del Programma Nazionale Equità nella Salute e del PNRR Missione Salute. Nel dettaglio, i 753 posti comprenderanno 480 medici, 129 appartenenti al personale sanitario, 57 tecnici di laboratorio e radiologia, 42 infermieri e 19 operatori sociosanitari. Previsti anche 10 dirigenti sanitari, 6 veterinari, 5 dirigenti tecnico-professionali, 3 unità di personale amministrativo e 2 dirigenti amministrativi. De Caro spiega che le scelte derivano dalla verifica dei fabbisogni delle aziende sanitarie. L'obiettivo è migliorare i livelli di assistenza senza aumentare le tasse, individuando la professionalità necessaria a ridurre le liste d'attesa e la mobilità dei pazienti verso altre regioni. Il reclutamento dovrà privilegiare le graduatorie vigenti e le stabilizzazioni del personale in possesso dei requisiti. La distribuzione dei posti però non convince la CISL FP Taranto Brindisi.

0: Il segretario generale Giuseppe Lacorte evidenzia lo squilibrio tra i 480 medici e i numeri destinati a infermieri e OS. Teme inoltre che i tempi delle procedure e la carenza di specialisti rendano difficile completare le assunzioni dei medici entro il 2026, mentre resta urgente rafforzare il personale del comparto. Anche Gino Lonigro e Ileana Remini della FP-CGL Puglia chiedono che la sostenibilità economica non si traduca in una riduzione dei servizi. La loro proposta è potenziare l'assistenza territoriale, i distretti, le case e gli ospedali di comunità. Al centro del confronto dunque la capacità del piano di rispondere alle carenze di personale e ai bisogni dei cittadini.
1: Torniamo a parlare del fiume Tara, verifiche urgenti sullo stato di salute del corso d'acqua e sul rispetto delle prescrizioni ambientali del dissalatore. La rete civica e 32 sigle del territorio chiedono, attraverso un'istanza presentata alla Regione Puglia, di verificare un presunto peggioramento delle condizioni del corso d'acqua e chiedono sopralluoghi. Guardiamo il servizio. Verificare lo stato di salute del fiume Tara e il rispetto delle condizioni ambientali imposte al progetto del dissalatore. È la richiesta che la rete civica difesa fiume Tara e 32 sigle del territorio hanno formalmente presentato alla Regione Puglia. Al centro dell'istanza il peggioramento delle condizioni del corso d'acqua segnalato dalle associazioni rispetto al periodo in cui l'impianto fu autorizzato. Il documento chiede sopralluoghi tecnici, dati aggiornati e accertamenti indipendenti per verificare l'effettiva applicazione delle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale e nel piano di monitoraggio. La rete civica precisa di non attribuire automaticamente al progetto del dissalatore la responsabilità della situazione osservata, chiede invece che siano le autorità competenti a stabilire le condizioni effettive del fiume e le eventuali conseguenze sul piano ambientale e autorizzativo. Tra gli aspetti da approfondire figurano le portate idriche, lo stato dei sedimenti, gli scarichi e le possibili interferenze con i sottoservizi. L'obiettivo è aggiornare il quadro tecnico alla luce dei cambiamenti segnalati prima di procedere oltre. Il dissalatore promosso da Acquedotto Pugliese nasce per rafforzare l'approvvigionamento idrico del Tarantino e del Salento e fronteggiare i periodi di siccità. L'investimento complessivo è di circa 130 milioni di euro, finanziato in gran parte con risorse del PNRR e fondi regionali. L'impianto è previsto su un'area di 2 ettari lungo la provinciale 38, a circa un chilometro dal fiume, e utilizzerà un'opera di presa già esistente. Il progetto prevede un prelievo massimo di 1000 litri al secondo di acqua salmastra e una produzione fino a 55.000 metri cubi al giorno di acqua potabile attraverso un processo di filtraggio che separa il sale. I cantieri avviati nell'autunno del 2025 puntano alla messa in esercizio entro la fine del 2026. Alla Regione arriva ora la richiesta di verificare che il percorso verso questo obiettivo resti compatibile con la tutela del Tara.
2: Ultimo a Maina Bandiera, a Taranto, per nave Stromboli che lascia il servizio attivo dopo quasi mezzo secolo al fianco della flotta italiana. La stazione navale Mar Grande, la cerimonia di disarmo ha segnato il saluto ad una unità protagonista anche di una missione che ha fatto la storia della Marina Militare Italiana.
0: L'ultimo a Maina Bandiera chiude quasi mezzo secolo di storia. Nella stazione navale Mar Grande di Taranto, nave Stromboli ha concluso la propria attività operativa all'interno della Marina Militare Italiana. Per generazioni di marinai la Stromboli è stato un punto di riferimento. Nave rifornitrice ha accompagnato le unità della squadra navale assicurando carburante, materiale e sostegno logistico, un lavoro essenziale per consentire alla flotta di operare a lungo in scenari lontani dalle basi italiane. La sua storia si intreccia con alcune delle missioni più significative della Marina Militare. Tra queste, il viaggio nel sud-est asiatico dell'estate del 1979, quando partì da Taranto insieme agli incrociatori Vittorio Veneto e Andrea Doria per soccorrere i profughi vietnamiti. In quell'operazione la Stromboli garantì il supporto necessario alle unità impegnate nei soccorsi, contribuendo a una missione rimasta nella memoria del paese per il suo valore umanitario. Un impegno che mostrò quanto le capacità della flotta potessero essere decisive anche nell'assistenza alle persone in difficoltà. Nel corso dei decenni la nave ha attraversato scenari operativi differenti e accompagnato l'evoluzione della Marina. A bordo si sono avvicendati equipaggi che hanno condiviso missioni, lunghi periodi di navigazione e il lavoro quotidiano necessario a sostenere le altre unità. A Taranto la discesa del tricolore ha sancito la conclusione di questo percorso, un momento solenne per chi sulla Stromboli ha prestato servizio e per l'intera comunità della Marina. Si chiude così la vita operativa di una nave che ha fatto dell'affidabilità e del sostegno alla flotta la propria missione. La sua storia resta legata a quella degli equipaggi e delle operazioni che per quasi 50 anni ha contribuito a rendere possibili.
2: Adesso parliamo dell'offerta culturale che la nostra città

0: città continua a implementare. Quest'oggi, prima domenica di ottobre, ingresso gratuito al Museo Marta di Taranto con diverse iniziative. Domenica al museo, un'occasione per visitare la mostra L'Arte della Vittoria, che racconta il legame tra lo sport e il nostro territorio. Insomma, al centro sappiamo ben esserci l'atleta di Taranto.
1: Una domenica tra archeologia e sport alla scoperta dell'atleta di Taranto. Oggi, 4 ottobre, il Museo Archeologico Nazionale apre gratuitamente le sue porte per Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'accesso libero ai musei e ai luoghi della cultura statali. Al Marta l'occasione permette di visitare anche la mostra L'Arte della Vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, dedicata al rapporto tra sport, cultura e mondo antico. Al centro del percorso c'è la tomba dell'atleta, tra le testimonianze più conosciute del museo. Rinvenuta nel 1959 in via Genova, apparteneva a un giovane vissuto tra la fine del VI e l'inizio del V secolo a.C. Nel suo corredo figuravano 4 anfore panatenaiche, legate alle competizioni che si svolgevano ad Atene. La sua storia accompagna il pubblico alla scoperta del significato dello sport nell'antichità, una pratica che andava oltre la sfida agonistica e richiamava un ideale di perfezione fisica e morale. In esposizione anche reperti provenienti dai depositi del Marta e materiali che mettono in relazione atletismo antico e contemporaneo. Il racconto si arricchisce attraverso la ricerca scientifica. Il museo ha recentemente presentato i risultati delle nuove analisi sul genoma dell'atleta, aprendo ulteriori aspettative sulla conoscenza di questa figura. Una giornata per riscoprire il patrimonio di Taranto e leggere attraverso lo sport una parte della sua storia.
0: Adesso andiamo a Martina, dove la federazione provinciale di Taranto del Partito Socialista Italiano è scesa in piazza nell'ambito della manifestazione nazionale per la raccolta firme a sostegno di 3 proposte legislative. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Casa, tassazione anticipata e futuro dei giovani sono i 3 temi sui quali il Partito Socialista Italiano Avanti PSI ha chiamato a firmare anche i cittadini di Martina Franca. In piazza 20 settembre la Federazione Provinciale di Taranto ha allestito un gazebo nell'ambito della mobilitazione promossa in 100 piazze italiane. Tra le proposte al centro dell'iniziativa, un piano nazionale per la casa e l'abitare, con misure contro il caro affitti e a sostegno delle giovani coppie, un intervento sul sistema degli acconti fiscali che interessa in particolare partite IVA e professionisti e misure rivolte ai giovani per contrastare la fuga dei talenti e favorire opportunità di formazione e lavoro soprattutto al sud. A illustrare obiettivi e contenuti della mobilitazione è il segretario provinciale Paolo Castronovi.
3: Abbiamo lanciato questa raccolta di firme in 100 piazze italiane, abbiamo già raggiunto un risultato eccellente, ma continuiamo perché la voglia dei cittadini è quella di partecipare e di parlare di temi concreti. Noi portiamo in questa fase stiamo portando 3 temi che riguardano la casa e l'abitare, la tassazione anticipata, che è un problema che tutti i cittadini e i professionisti in particolare hanno ogni anno, e quella del futuro dei giovani. Attraverso una tassazione ad hoc degli extra profitti delle imprese, pensiamo di creare un fondo che consenta ai cittadini più giovani di non doversi allontanare, soprattutto del sud, dalla propria provincia, e di poter continuare a studiare e soprattutto a realizzarsi professionalmente a casa.
2: Tra quanti hanno aderito alla raccolta firme, anche il consigliere comunale di Martina Franca, Giuseppe Cervellera.
4: Ho colto con piacere l'invito del segretario provinciale Paolo Castronovi e del segretario nazionale Enzo Maraio per sostenere questa battaglia su 3 proposte legislative che ritengo siano molto importanti e che rientrano in un'area riformista, in un'idea riformista del paese che sposo con molto piacere.
2: Ma la sua presenza al gazebo apre anche il capitolo delle prossime elezioni amministrative.
4: Potrebbero esserci dei risvolti positivi in tal senso, quindi stiamo dialogando. Ho sostenuto l'amico Enzo Maraio anche alle ultime parlamentari europee, perché è una persona di grande valore e di grande pregio. Quindi stiamo parlando, stiamo discutendo e stiamo verificando insieme anche al sindaco Gianfranco Palmisano la possibilità di inserire questo partito nella nostra coalizione, che si rifà poi al campo largo che a livello nazionale sta cercando di contendere appunto il governo del paese alle destre.
2: Un confronto politico ancora in corso mentre prosegue la raccolta firme. Secondo quanto riferito nel corso dell'iniziativa, in Puglia le sottoscrizioni hanno già superato

0: quota 20.000.
1: Musica, recitazione, nuove opportunità di formazione a Talsano. L'Accademia Tarrega ha aperto le porte ad appassionati aspiranti artisti con workshop gratuiti e incontri con i docenti. Presentati anche i percorsi preaccademici della St. Louis College of Music di Roma. Porte aperte alla musica e alla recitazione all'Accademia Tarrega di Talsano. L'Open Day nella sede di via Beato.

0: College of Music di Roma, grazie alla convenzione siglata lo scorso anno, la Tarrega è l'unica sede pugliese in cui è possibile frequentarli. A illustrarne le opportunità è Veronica Cenci, responsabile partnership del St. Louis College of Music.
1: Abbiamo fatto l'Open Day qui all'Accademia Francisco Tarrega di Taranto, l'unica accademia sul territorio pugliese che dà l'opportunità di frequentare dei corsi preaccademici in convenzione con il St. Louis di Roma e Milano, che è una università, un conservatorio riconosciuto dal Ministero. Questi sono corsi che voi avete la possibilità di frequentare direttamente a Taranto, dei corsi preaccademici.
0: Dalla chitarra al pianoforte, dal canto alla batteria fino alla recitazione, i workshop gratuiti hanno consentito ai partecipanti di sperimentare diverse discipline e confrontarsi con i docenti. Tra le proposte anche Make Your Band e Vocal Lab, presentato da Egidio Maggio insieme a Daniele Manco e Ida Grasso, e lo stesso Maggio a raccontare il valore della musica d'insieme nel percorso di formazione.
2: Abbiamo presentato i nostri corsi custom, aperti a tutti, dai principianti e anche a chi vuol fare della musica una professione e un mestiere. Abbiamo diverse possibilità tra i vari strumenti, quindi chitarra, basso, batteria, canto, pianoforte e quant'altro. Come dicevo, sono rivolte a tutti, quindi da chi anche alle prime armi a chi ha anche delle prime basi di strumento. In più abbiamo un corso di recitazione. Veniteci a trovare, siamo in via Beato Angelico 11 a Talsano.
0: A concludere la serata una jam session con i docenti dell'Accademia e il DJ set di Alex Campese. Questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude l'edizione domenicale di 100 Notizie. A brevissimo l'appuntamento con lo sport, a conduzione di Giuseppe Degli Santi. Oggi c'è il Taranto, partita importantissima alle 17.30 tra i rossoblù e il Canosa, impegnati appunto in trasferta. Restate con noi per tutte le ultime relative al calcio e non solo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: in questa puntata di TG in Salute. All the Feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for Aisle. Aisle Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredire, progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto del fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatigue o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. Fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
3: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che a un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
4: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale, ma anche a tutta la famiglia. Quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow-up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
5: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà,

0: Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
1: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
2: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
0: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
3: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
4: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa, e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
0: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
5: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati in cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, Fit Walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante ma non è impegnativa per tutti, quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
6: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento, e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Roma AIL, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
0: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il Fit Walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
2: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
0: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
7: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
8: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
0: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
9: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
10: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
9: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
11: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio, dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
9: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
12: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
9: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. prendersi cura della vista dei bambini oggi significa

0: Signore e signori, buonasera a tutti, buonasera Taranto, buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora, buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale, attenzione perché loro sono italiani ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo, quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica, c'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica appunto, con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al telefono azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro, è qui di Taranto, è un talento straordinario, Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo perché vi abito, perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo dal punto di vista proprio estetico uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero, ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidone stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, giustamente... io non vorrei sembrare troppo campanilista, però...
0: Lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto qual è il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere
0: con un grande applauso Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto,
0: il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore,
2: un bacio.
0: È ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche
0: fatecelo
1: perché...
0: sapere con un applauso.
1: Ma guarda che la spiegazione
0: è
1: c'è
0: straordinaria, eh?
1: La spiegazione c'è,
0: sì, sicuro.
2: Cioè che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi ebbene, un motivo
2: sì.
0: In più per
1: se fossimo
0: essere...
1: a Caramba.
2: Questo che è più bello perché è pugliese.
0: Motivo in più per essere
1: a Caramba qua scatta l'applauso più forte
0: sera.
1: Però, po' di orgoglio, dai, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
1: ne ce n'erano.
2: Le lacrime,
0: no,
2: però.
0: L'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
1: Anche io. No, dico anche io, ho visto.
2: Anche tu.
1: Lo sono. Allora,
2: beh, io sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
1: Quello direi,
0: grazie,
1: soprattutto.
0: Sei molto gentile.
1: Era da scaletta previsto.
0: E saranno Mauro e Edel Lenoir, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
1: Bene, io direi che comunque dobbiamo assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di tarantino, proprio con grande sincerità, dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
0: A te, Lenoir.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
1: A dopo.

0: Maison Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: capito se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, eh? Poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, sì, verso, sì, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare le nuove?
0: Buonasera!
1: Buonasera.
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: 30... un po' burlona, eh?
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, no, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì, non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'orecchiette con la cime del rap, la carta d'hote, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio, perché la prima te ne stavi andando sul barese. Tra l'altro ci seguono, quindi... Però, sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No.
1: Brava.
0: So, ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni... paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto.
0: Quindi, Taranto, proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi...
0: li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, vabbè, ma noi siamo così, qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché
1: basta.
0: Bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai, ah, lo sai. Infatti,
0: è piena di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti, io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare, dacci un altro paio d'anni poi ne riparliamo, vai. Falli insediare.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweed, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense e affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Ella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto queste storie, come era il lancio, appunto come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo

Ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, eh? Quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche, ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. Ci e grazie dire... anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea che sì. È proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, che ci è farà... vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere.
1: Ciao ragazzi.
0: Vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. Proprio c'erano sì. Giovanissimi.
1: Sì, no, infatti. Non tutti, qualcuno se n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo, parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna. Intanto che cosa stai preparando? A parte super.
0: Ma adesso sì, sto.
1: Che come beautiful,
0: facendo...
1: non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte. Non è male, quindi c'è sempre super e poi da sì. Gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure corna.
1: Sì, perché
0: non
1: finché non si è in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci tra tutti quelli? Perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico sicuramente, è un di maestro tutti. Di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma tra
1: non
0: i giovani,
1: avuto
0: perché Vianello forse non è poi così tanto giovane. Uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vabbè, De Gustibus? No.
0: Sì.
1: No, voglio dire, non è
0: certo, adesso comincia una. Vabbè, sei fantastico, sei pazzesco.
1: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera? C'è proprio un.
0: sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il pit stop al castello e poi escono dai box.
0: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Facciamogli un applauso.
1: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
0: Tu non sei ancora papà? O di già?
1: Ma parliamo senz'altro di altro, perché... No, io ti volevo... Tu che sei invece neomamma,
0: sì.
1: Io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente.
0: Sì.
1: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
0: Grazie mille. Io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa, basterebbe veramente

0: pochissimo, no? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
1: Grazie cara. Torniamo a quel
0: Torniamo alla
1: clima
0: moda.
1: mediterraneo che dicevo prima.
0: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo, vero Eleonor? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai?
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma.

0: Una terra, siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, Elenoir, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che come tu sai è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: mi
0: dato...
1: sono tenuta buona, sì, anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, il 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

Altro grande stilista della moda internazionale, dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, Raffaele, guarda.
1: E non dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti.
0: Ma io ce n'ho 10 di più.
3: Voglio
0: capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io
3: c'è l'avanzo, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno.
0: Certo, col fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che.
1: Signore, questi qua sono tutti veri.
0: E toc.
1: E tosti, guarda, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le. Io non.
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anch'io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignè no.
0: Ci cammini.
2: Sui bignè ci cammini.
0: Che stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli, molto belli.
1: E le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio. le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito. Però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni
1: bene
0: in tutta Europa.
2: In tutta Europa.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso al.
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele. Avremo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro lui è simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac tac tac tac tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli. Ma manco quelli.
0: Devo dire che lui è uno.
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto.
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad
0: brava
1: esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia, il questore.
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza. Sì, cioè, sì.
1: Mi
0: sì
1: faccio l'inciuccio.
0: Sì. Allora guarda, ti presento. Oh, lo sta.
1: Sì.
0: Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
1: donna
0: città.
1: Facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più, in Italia, di donne come
0: candidati
1: sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
1: uomo
0: devi fare?
1: Vabbè.
0: Sì, c'è.
1: Meglio che niente.
0: Questore c'è, il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
1: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei.
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi vorrei,
1: sì, Battisti.
0: Vorrei.
1: Come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo. La famiglia mia. Ciao.
1: Mamma
0: zia
1: e papà.
0: Tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti?
0: È un pullman.
1: Volevo ecco dire perché prima ti applaudivano.
0: Sì,
1: ah,
0: certo.
1: Te ne sei messi in prima fila, così almeno.
0: Ma tra l'altro non pensa che siano, li pago, pensa che lo fanno. È a nero pure, vogliono. Va bene, una cosa.
1: Certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
1: Si vedono i risultati.
0: Il tuo ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai. Tu sicuramente vuoi ringraziare Comune di Taranto.
1: Ah, sì, io volevo ringraziare appunto.
0: Comune di Taranto.
1: Il Comune di Taranto,
0: la
1: giustamente.
0: La sua grande disponibilità.
1: Per
0: non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione. Per
1: sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato.

0: praticamente un teatro di posa, no? Perché
1: Si è
0: stanno
1: posato
0: provando.
1: anche l'orologio, sempre ripeto.
0: Mannaggia. Provvediamo per favore. Mettiamone uno al quarzo. Quelli luminosi 13 e 23. Ci sta benissimo là. Veramente è un tocco di stile meraviglioso.
1: Certo.
0: È molto bello quando sorridi e che ti spariscono gli occhi ed è
1: Non so
0: meglio.
1: se questo è un complimento
0: Infatti,
1: o qualcos'altro.
0: non lo era. Ti spariscono almeno una
1: Ecco.
0: parte, in quel momento uno non le vede. Non la vede. Ma senz'altro procediamo, perché
1: Sì.
0: sicuro questo vuoi.
1: Infatti, l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no. Io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: piani...
1: fate pure le fotografie. Okay.
0: Ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi.
1: Fai una... Non so, qualcuno, dai, su via. Vuoi... Sei del
0: vieni.
1: Posto.
0: Vieni.
1: Persone per bene,
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere?
1: Sì, qualcuno.
0: Allora, scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna direi, che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi, generalmente?
2: Tu porti fortuna.
1: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché no. Sennò ti fino a prendere tanto quelle mazzate in testa che ti rovina.
2: Lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto. Sì, dire, così, allora iniziamo già bene, signora.
0: Ci vediamo dopo noi, Tu mi avevi... Allora, io
1: poi
0: non
1: ad,
0: posso
1: esempio,
0: adesso...
1: ad esempio,
0: mi hai chiesto il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so c'è l'assessore, buonasera assessore, le presento Lenore Casalegna, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il presidente

0: obbligato a farlo.
1: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
0: È vero,
2: recidivo lei.
0: Due anni fa.
1: Recidivo. Volentieri.
0: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
1: Comunque, presidente, porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a dare, a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
2: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo capo.
0: E tu invece continui ad andare
2: continuare
0: avanti con me.
2: Ci saluti il presidente, grazie.
0: Prima ti ho chiesto il questore.
2: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera. E benvenuto.
3: Buonasera.
2: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto il questore, non so lei se viene segnalata a tutte le questure quando
0: proprio
2: arriva, non lo so.
0: Che burlone, signora! Su via.
4: Insomma, io devo dire che sì, tra i due le sembrerà strano,
0: sì,
4: ma lui è viviacissimo, anche lei.
0: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io, quindi mi sento.
0: Ma va di moda adesso, non è mica un problema.
2: Vediamoci con cadenza quotidiana.
0: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
2: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie, io.
2: Lei 1,80 m può stare in piedi.
5: Io preferisco me.
0: Oh, grazie, allora io le do un bacio. Grazie mille.
2: Basta, fra noi tutto è finito. Vai, grazie. Di là, io vorrei salutare anche Paola Galeone, che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento, adesso
0: buonasera.
2: Andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi. Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di
0: sì,
2: qua.
0: Sì, io no, io vado al centro e tu vai di là.
2: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Elenoir.
0: Sei piccolo ma lesto, eh?
2: Ma non se ne può più.
0: Senti, però potevi presentare anche qualche
2: tu
0: fuori ragazzotto, non
2: sei
0: so.
2: Tu, ma poi ti faccio conoscere.
0: Per questa nottata tarantina.
2: Aia.
0: Vabbè che ti sei proposto, però.
2: Ma che mi sono proposto, non ero io.
0: Un po' scadente.
2: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
0: sì,
2: se vuoi
0: è già andata male.
2: Continuare. È simpaticissimo.
0: Allora, lo so, è una dei miei, delle mie qualità, pensa a te.
2: La tua qualità.
0: Con la nuova collezione del principe. Signor... Ti dico solo una cosa.
4: Sì.
0: Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
2: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
0: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guepierre. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
2: In foto.
0: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

0: von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg. Applausi sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001. Esatto. Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Eleonora, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto
0: da dietro.
1: Assolutamente
0: sei
1: fantastica. Sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera
0: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no? Ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Eleonora.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: vorrei
1: continuiamo.
0: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì,
0: l'Eleonora, la Regione Puglia. Non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, sono anche prima, comunque
1: doppiamente,
2: cioè, augurio.
0: Un'altra volta,
1: un'altra volta, come direbbero a Roma,
0: porta
1: e
0: bene,
1: basta.
0: La Regione Puglia insomma era doveroso perché...
1: forse era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare, sì, anche Paolo Pagliaro che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto.
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto
1: basta, sono troppe. Sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'alta moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che

0: accolto il nostro invito. E poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, la persona del Presidente Fitto, che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il Comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città, che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo.
1: Grazie.
2: Due parole, dite bene.
1: Che veloce. Fa stasera?
2: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.
2: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi vi sentivo, vi seguivo prima, parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica, sì. Come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce. Non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio, perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita. C'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati, e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio, e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
2: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro, perché sì, insomma ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda sì, che ci difendono, vero?
2: Sicurezza?
3: Diciamo.
1: Diciamo, loro, ma non... insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
2: Sono algidi,
1: Ma guarda te, se questa doveva venire a rompere qua...
2: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
3: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
2: Eh sì, anche loro lavorano... Per voi?
1: Secondo
2: per
1: me lui mi farebbe da un mucchio le botte, comunque.
2: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, perché hanno paura, forse incuto un po' di timore.
2: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra passerella.
1: Sì, un'altra stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra. Signore e signori, Malas.

0: piacerebbe vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, oh, che metti la musica?
0: Con la musica, perfetto. Io mi presento e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede già.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare roba, non fare del male.
1: Alla no.

0: che se poi ti arrabbi
1: è arrivato il momento
0: rasti.
1: Di far pulpitare i vostri cuoricini.
0: Meravigliosa battuta.
1: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
0: Che tragedia. Siate forti.
1: Avanti. Shaker al culetto un po', dai.
2: Parla per te.
1: Ma che? Dai, slacciati.
0: Aspetta, aspetta,
1: sbottonati. Un applauso.
0: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
1: Dove fa un modello?
0: Allora guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso.
1: Scusa, scusa. Va, va, va, va. Dai.
0: Allora guarda, so di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
1: Anche le goccioline di sudore.
0: Come James Brown. Ma smettila, che è già solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare, sì. Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare, perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
1: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
0: Ah, senti.
1: Dimmi.
0: Tieni questa.
1: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
0: Sì, no, guarda. Vabbè, intanto voglio dire, sì. Leggere devi, non è che devi fare queste.
1: No, e
0: grandi,
1: come no?
0: Queste,
1: assolutamente.
0: Ah, non ti fare grande.
1: Tu pensa
0: con me.
1: Che non leggi neanche.
0: No, infatti, ho detto è un appalto che io non posso assolutamente prendere. Appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello, ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
1: Che cosa volevi fare?
0: Mi era venuto un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi.
1: Sono, una ogni quattro anni.
0: Una ogni quattro anni. Idee brillanti. Allora,
1: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
0: È uno dei 6-7
1: momenti
0: più brutti. Ma smettila che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina che sembro John Travolta.
1: Sono tutto uno sbarluccichio io.
0: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa, cioè, non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
1: Sì, datemi un martello, che cosa ne vuoi fare?
0: Vogliamo
1: lo voglio
0: salutare
1: dare in testa a chi non mi va.
0: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
1: Sì.
0: La pace nella
1: mano nella mano, la pace, pace in diretta.
0: Sì, arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
1: Assolutamente sì. Come no? Un vabbè, bacio a tutti
0: salutarli
1: i pugliesi.
0: Acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
1: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
0: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
1: No, infatti,
0: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
1: Sì, una perché vita tu sapresti un cartone.
0: Sicuramente
1: tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
0: Quando parti?
1: Tu mi ispiri perché queste battute mi vengono così spontanee.
0: Ma quant'è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
1: Essere seri, nei ranghi.
0: Nei ranghi.
1: Tu ranghi. Torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
0: Sì.
1: Io sono scomodo da questa parte, non mi riesco a muovere.
0: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda. Non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no.
1: Perché se va di moda così?
0: Va di moda. E devi leggere.
1: Ti sei incantato, non sapevi più che dire.
0: È
1: dai,
0: facile.
1: Dai, dai.
0: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
1: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra a Una Notte per la Moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi. Grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude. Buonasera maestro, Taranto, Una Notte per la Moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze.
1: Che rimangono
0: grazie.
1: Con noi.
2: Cuori, fiori o picche o quadri?
0: Io...
2: Cos'è
0: fiori.
2: Che hai preso di più nella vita?
0: Fiori. Qualche fiori. Opera di bene anche, qualche volta, comunque fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
1: Io le ho prese già.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
1: A Lecce.
2: A Lecce.
0: Quando? Quando?
2: Un po' di tempo fa.
1: Qualche tempo fa.
2: Lui è già scontato.
0: Tu Caspita, si ancora. Vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Non lo smetto.

0: infatti è stata
1: Buonissima.
0: È stata buonissima, gentilissima.
2: Pensa quando si nervosisce.
1: Carinissima, bacio la manina.
2: Ci arrivo, ci sono arrivato.
0: Siete straordinari. No, non è che lo posso fare io un complimento.
2: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
1: Sì, vabbè.
0: Ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
1: Si vede che da 10 giorni che proviamo.
2: Ore.
0: Allora, Mauro.
2: Allora, io vorrei veramente abbracciare ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione, l'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese in rappresentanza della regione accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
0: E con il sindaco di nuovo, insieme buonasera. Al vicepresidente della Regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
2: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa. La sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata. Il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi sia consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale, che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani, dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000, che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
4: La Regione ringrazia il sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata, e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
2: Se mi permettete...

0: Vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il telefono azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
1: Ringrazio.

0: risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato, speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
1: Buon lavoro a lei.
2: Grazie mille.
3: Grazie al dottor.
1: Grazie, buon lavoro.
3: Acerra.
2: Grazie.
3: Grazie al sindaco di Taranto,
2: buonasera.
3: Rossana Di Bello. Grazie ancora per l'ospitalità.
2: Buonasera.
3: E grazie al vicepresidente,
2: buonasera,
3: della Regione Puglia.
2: Buonasera.
1: Buon lavoro, sindaco. Buon lavoro.
3: Arrivederci, dottore. Grazie per
1: buon
3: essere
1: qui. Poi, complimenti, buon lavoro.
2: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
3: Su questo è verissimo, un applauso ad Elena Marca Salegno, meravigliosa come sempre.
1: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno subito.
3: È prontissima, subito. Allora Lenoir.
2: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
3: Con quale impressione da parte tua?
2: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
3: Certo. E ci siamo rincontrati.
2: E io da buona mamma sono ben contenta.
3: Grazie ad Eleonora Casalegno, che ormai
1: ma non è finita.
3: Dobbiamo,
1: Non è finita. Una... Ci salutiamo dopo.
2: Ma sei
1: dopo.
2: Di nuovo qua?
1: Sì, ho controllato, sono nell'altra stanza.
2: Ma allora, stavi così bene di là.
1: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartezzi.
3: Sì, torniamo, allora, per il gran
1: torniamo
3: finale.
1: Quelli della Francia.
2: Fatti
1: prima
2: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato adesso nella vita che una donna gli baciasse la testa.
1: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
3: Un ricordo indelebile. Non
1: è indelebile.
3: Non la testa.
1: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci, perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
3: A tra poco. È Taranto, una notte per la moda.

Notte per la Moda, la nuova collezione autunno-inverno di Gatti Noni. La collezione autunno-inverno 2000-2001 di Raffaella Curiel.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Eleonore Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rosana Di Bello, forte, sempre
2: la model,
0: La Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori, senza dubbio.
1: Grazie di
0: essere stati con noi
1: a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Eleonore. Grazie ragazzi.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine ELMA Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi. E circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
2: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. Ovviamente che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
1: Come è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto fin dalla nascita. E quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
2: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato, mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato, che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di

0: educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
1: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
1: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

0: Vis, scelti per proteggere.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Le case bianche diventano il cuore del rap con il Red Bull 64 Bars Live, una serata di musica e partecipazione che accende le periferie di Taranto e apre una domanda: come dare continuità all'energia dell'evento? Ex Ilva si attende la decisione della Corte d'Appello di Milano sul fermo dell'area a caldo. Intanto Landini rilancia la richiesta di un piano industriale con presenza pubblica per la decarbonizzazione. La Regione Puglia approva il piano per rafforzare l'assistenza sanitaria e ridurre le liste d'attesa. La CISL FP contesta il numero di infermieri e OSS rispetto ai medici, mentre CGIL chiede di potenziare i servizi territoriali. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei titoli, nelle anticipazioni di 100 notizie, il focus iniziale lo vogliamo fare su Paolo VI, vogliamo raccontare il bello di quanto avvenuto ieri alle Case Bianche attraverso il nostro editoriale, un viaggio che parte da Oscar Wilde e attraversa la bellezza e mette al centro quelle che sono le criticità di un quartiere, ataviche relative a quel territorio, ma che ieri per una sera si è risvegliata non solo al centro della città, ma soprattutto al centro di una scena internazionale. Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza. Le parole di Oscar Wilde sembrano lontane dal rap e dal palco della Red Bull 64 Bars Live, eppure raccontano quello che ieri sera è accaduto alle Case Bianche di Paolo VI. Un quartiere troppo spesso guardato attraverso i suoi problemi è stato finalmente visto attraverso le sue possibilità. La bellezza qui non è una questione estetica, è una corte che si riempie, sono migliaia di giovani che si incontrano, è un luogo che diventa attrattivo. Per una sera Paolo VI ha occupato il centro della scena e ha ricordato a Taranto che cultura e aggregazione possono trovare casa anche lontano dalle vie da cartolina. Ora quella serata deve diventare una domanda rivolta a chi decide, perché fermarsi qui, perché considerare straordinario ciò che potrebbe essere parte di un percorso. Un concerto non risolve le difficoltà di un quartiere, ma può mostrare quanto sia sbagliato identificarlo soltanto con quelle difficoltà. Le persone delle periferie vanno messe al centro, con servizi, spazi per i ragazzi, opportunità culturali e una presenza delle istituzioni che continui quando il palco viene smontato. Paolo VI è Taranto quanto via di Palma, i tamburi valgono quanto via Alemagna Grecia, la Salinella quanto piazza Garibaldi. L'appartenenza alla città non può dipendere dall'indirizzo. E qualcuno ha provato a rovinare la festa cercando di portar via un frigorifero e un calcio balilla, ma questo episodio non può diventare la chiave per raccontare tutto il resto. Le responsabilità individuali vanno accertate, non possono trasformarsi in un giudizio collettivo su un quartiere, cancellando la partecipazione e la maturità di una comunità. Che alcuni quartieri abbiano bisogno di maggiore attenzione è evidente, ma perché strumentalizzare l'accaduto? Perché lasciare che un episodio negativo oscuri quanto di buono è stato costruito? È davvero questo il momento dell'attacco politico? Anche la polemica politica dovrebbe partire da ciò che serve adesso, da come dare continuità a un'esperienza riuscita. C'è una Taranto che vive oltre il ponte girevole, oltre il lungomare, oltre i luoghi che scegliamo per rappresentarci. Una Taranto con problemi quotidiani che chiede risposte concrete e attenzione costante. Bene dunque la Red Bull 64 Bars Life, bene chi ha creduto nelle Case Bianche, chi ha organizzato l'evento e chi li ha riempite di energia. Adesso viene la partita più difficile, trasformare quella luce in impegno duraturo. Perché le periferie sono parte di una città da ascoltare, da valorizzare, nella quale investire. Ieri Paolo VI lo ha mostrato, tocca a Taranto continuare a vederlo. Ecco, questo è il nostro punto di vista privilegiato, il nostro punto di osservazione. Ieri però è andata in scena una serata eccezionale per il nostro territorio, che racconta di musica, di aggregazione, di sociale e che mette al centro quelli che sono i buoni propositi per questa città, e ce li racconta Ludovica Maiuri.
3: Per una notte le Case Bianche di Paolo VI diventano il cuore del rap. Il Red Bull 64 Bars accende il quartiere di Taranto e porta al centro della scena una periferia troppo spesso raccontata soltanto attraverso le sue difficoltà. Musica e aggregazione giovanile si incontrano tra i palazzi, trasformando il concerto in un'occasione per vivere questi spazi

0: guardarli con occhi diversi. Una serata che può rappresentare un punto di partenza perché l'energia dell'evento trovi continuità nella vita del quartiere. Ned Skinny apre le danze davanti a 5.000 spettatori. A seguire l'ingresso spettacolare di Arty Five a bordo di un quad che infiamma la piazza. La festa prosegue con Nerissima Serpe e Papa V. I due scatenano il panico sotto palco, chiudendo il loro set tra gli applausi con il brano Tip Tap. Spazio poi all'originalità di Saif insieme a una marching band prima dell'esibizione di Elea dal balconcino della signora Santina, per lei pianoforte e pelliccia in prestito per accompagnare le note di Atlantide. Poco dopo Wad dà il benvenuto ad una delle voci più importanti delle scosse hip hop, il leggendario Redman. Ma il boato finale è tutto per l'idolo di casa, Kid Yugi. Infatti esce da uno statua a sua immagine assieme a Rari dal Tacco e al pilastro della musica tarantina Fido Guido, e porta sul palco Ilva. Rime affilate di denuncia che raccontano le ferite del centro siderurgico sulla propria terra, in perfetto stile Yugi, che non ha mai nascosto le sue origini, ma anzi ne ha sempre fatto il suo punto di forza. Un evento che va oltre la musica e che intende dar voce a chi spesso non l'ha avuta, dimostrando che attraverso la musica è possibile riscrivere il racconto di un'intera città, un racconto che sa di riscatto.
1: Adesso cambiamo completamente argomento, torniamo a parlare di ex Ilva perché c'è attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensione del fermo dell'area a caldo, anche alla luce di quelli che sono gli avvenimenti denunciati da USB negli scorsi giorni proprio nell'acciaieria, reparto di acciaieria 2. Sul futuro dello stabilimento intanto va registrata la presa di posizione di Landini, che chiede un piano industriale con intervento pubblico che porti alla decarbonizzazione degli impianti. Resta alta l'attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla seconda richiesta di sospensione del fermo dell'area a caldo presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. In caso di rigetto l'azienda dovrà proseguire verso lo stop degli impianti previsto entro il 26 di ottobre. Il 20 ottobre è invece atteso il pronunciamento della Cassazione. Il percorso di fermata coinvolge l'Alto Forno 2, l'ultimo ancora in funzione, che verrebbe portato in preriscaldo al minimo regime e senza produzione. Successivamente dovrebbe fermarsi anche l'acciaieria 2. Intanto sul futuro dello stabilimento si riaccende il confronto politico. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco interviene sulle parole del ministro delle imprese Adolfo Urso, sottolineando come non si tratti di un labirinto giudiziario, ma che lo stato attuale in cui versa l'ex Ilva derivi anche dall'assenza di una strategia industriale del governo, accusando inoltre l'esecutivo di aver rincorso l'emergenza senza risolvere le criticità ambientali e tutelare lavoratori indotto. Turco chiede la chiusura delle fonti inquinanti, bonifiche e investimenti per la riconversione, oltre a un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Da Genova intanto il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ribadisce invece la richiesta di un piano industriale con una presenza pubblica accanto al mercato. Per il sindacato l'intervento dello Stato è necessario a sostenere gli investimenti per riconvertire le produzioni e realizzare la decarbonizzazione. Una prospettiva industriale che resta al centro della vertenza, insieme alla tutela del lavoro e della sicurezza. Adesso cambiamo argomento, vi parliamo di un incendio, di un incidente questa mattina sulla statale 172 dei Trulli, momenti di apprensione in direzione Martina Franca, dove un incendio ha appunto distrutto un autobus provocando rallentamenti e disagi alla circolazione. Nessuno è rimasto ferito, a bordo non c'erano passeggeri, l'autista era già sceso quando ha notato il fumo e le prime fiamme provenire dalla parte posteriore del mezzo. Secondo una prima ricostruzione il rogo si è propagato rapidamente, avvolgendo completamente il veicolo nel giro di pochi minuti. Durante l'incendio si sono verificate anche alcune esplosioni con la dispersione di frammenti di vetro sulla carreggiata, rendendo necessaria la messa in sicurezza dell'area stessa. Restano da accertare le cause dell'accaduto e quindi dell'incendio stesso. Continuiamo a parlare di cronaca, restiamo in provincia e ci spostiamo però a Massafra. Avrebbe inseguito l'ex moglie in auto, sbarrandole la strada e minacciandola di morte. A Massafra un 41enne è stato arrestato dalla compagnia locale dei carabinieri dopo che la donna ha raggiunto la caserma per chiedere aiuto. Il servizio è di Ludovica Maiuri.
0: Avrebbe atteso l'ex moglie all'uscita dal lavoro, minacciandola di morte e impedendole di allontanarsi. Poi, quando la donna è riuscita a partire, l'avrebbe inseguita in auto e bloccata nuovamente lungo la strada. Un uomo di 41 anni di Massafra è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di atti persecutori e minacce. Secondo la ricostruzione dei militari, il primo confronto sarebbe avvenuto al termine del turno

0: Di lavoro della donna. L'ex marito le avrebbe sbarrato il passaggio rivolgendole ingiurie e minacce. Riuscita ad allontanarsi, sarebbe stata raggiunta dall'uomo alla guida di un'altra vettura. Dopo averla sorpassata, il 41enne le avrebbe nuovamente impedito di proseguire. Sceso dall'auto, avrebbe continuato a minacciarla e insultarla, colpendo più volte il veicolo sul quale si trovava l'ex moglie. La donna è riuscita a raggiungere la compagnia dei carabinieri di Massafra e a chiedere aiuto. I militari l'hanno messa in sicurezza e hanno fermato l'uomo. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere ulteriori elementi relativi a una serie di presunti comportamenti persecutori. Il 41enne inoltre era già stato destinatario di un ammonimento del questore lo scorso aprile. Al termine delle formalità, l'uomo è stato condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. Le accuse dovranno essere accertate nel procedimento giudiziario.
1: Adesso parliamo di sanità. Oltre 1000 nuove assunzioni previste dalla Regione Puglia per provare a rafforzare l'assistenza e a ridurre le liste di attesa. I sindacati contestano però la distribuzione dei posti, pochi infermieri e poche OSS a fronte di numerosi medici da implementare, che serviranno a implementare l'organico. La CGIL chiede più risorse per i servizi territoriali. Ascoltiamo il servizio. Via libera a 1012 nuove assunzioni nella sanità pugliese. La giunta regionale guidata da Antonio De Caro ha approvato i piani assunzionali 2026 delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Un provvedimento che punta a rafforzare l'assistenza, ma sul quale i sindacati contestano la distribuzione delle figure professionali. Il piano autorizza 753 inserimenti finanziati dal Fondo Sanitario Nazionale per un investimento di oltre 66.322.000 euro. A questi si aggiungono 259 assunzioni legate a risorse specifiche del Programma Nazionale Equità nella Salute e del PNRR Missione Salute. Nel dettaglio, i 753 posti comprenderanno 480 medici, 129 appartenenti al personale sanitario, 57 tecnici di laboratorio e radiologia, 42 infermieri e 19 operatori sociosanitari. Previsti anche 10 dirigenti sanitari, 6 veterinari, 5 dirigenti tecnico-professionali, 3 unità di personale amministrativo e 2 dirigenti amministrativi. De Caro spiega che le scelte derivano dalla verifica dei fabbisogni delle aziende sanitarie. L'obiettivo è migliorare i livelli di assistenza senza aumentare le tasse, individuando la professionalità necessaria a ridurre le liste d'attesa e la mobilità dei pazienti verso altre regioni. Il reclutamento dovrà privilegiare le graduatorie vigenti e le stabilizzazioni del personale in possesso dei requisiti. La distribuzione dei posti però non convince la CISL FP Taranto Brindisi. Il segretario generale Giuseppe Lacorte evidenzia lo squilibrio tra i 480 medici e i numeri destinati a infermieri e OSS. Teme inoltre che i tempi delle procedure e la carenza di specialisti rendano difficile completare le assunzioni dei medici entro il 2026, mentre resta urgente rafforzare il personale del comparto. Anche Gino Lonigro e Ileana Remini della FP CGIL Puglia chiedono che la sostenibilità economica non si traduca in una riduzione dei servizi. La loro proposta è potenziare l'assistenza territoriale, i distretti, le case e gli ospedali di comunità. Al centro del confronto, dunque, la capacità del piano di rispondere alle carenze di personale e ai bisogni dei cittadini.
2: Torniamo a parlare del fiume Tara, verifiche urgenti sullo stato di salute del corso d'acqua e sul rispetto delle prescrizioni ambientali del dissalatore. La rete civica e 32 sigle del territorio chiedono, attraverso un'istanza presentata alla Regione Puglia, di verificare un presunto peggioramento delle condizioni del corso d'acqua e chiedono sopralluoghi. Guardiamo il servizio.
3: Verificare lo stato di salute del fiume Tara e il rispetto delle condizioni ambientali imposte al progetto del dissalatore è la richiesta che la rete civica difesa fiume Tara e 32 sigle del territorio hanno formalmente presentato alla Regione Puglia. Al centro dell'istanza il peggioramento delle condizioni del corso d'acqua segnalato dalle associazioni rispetto al periodo in cui l'impianto fu autorizzato. Il documento chiede sopralluoghi tecnici, dati aggiornati e accertamenti indipendenti per verificare l'effettiva applicazione delle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale e nel piano di monitoraggio. La rete civica precisa di non attribuire automaticamente al progetto del dissalatore la responsabilità della situazione osservata, chiede invece che siano le autorità competenti a stabilire le condizioni effettive del fiume e le eventuali conseguenze sul piano ambientale e autorizzativo. Tra gli aspetti da approfondire figurano le portate idriche, lo stato dei sedimenti, gli scarichi e le possibili interferenze con i sottoservizi. L'obiettivo è aggiornare il quadro tecnico alla luce dei cambiamenti segnalati prima di procedere oltre. Il dissalatore promosso da Acquedotto Pugliese nasce per rafforzare la

0: approvvigionamento idrico del Tarantino e del Salento e fronteggiare i periodi di siccità. L'investimento complessivo è di circa 130 milioni di euro, finanziato in gran parte con risorse del PNRR e fondi regionali. L'impianto è previsto su un'area di 2 ettari lungo la provinciale 38, a circa 1 chilometro dal fiume, e utilizzerà un'opera di presa già esistente. Il progetto prevede un prelievo massimo di 1000 litri al secondo di acqua salmastra e una produzione fino a 55.000 metri cubi al giorno di acqua potabile attraverso un processo di filtraggio che separa il sale. I cantieri avviati nell'autunno del 2025 puntano alla messa in esercizio entro la fine del 2026. Alla Regione arriva ora la richiesta di verificare che il percorso verso questo obiettivo resti compatibile con la tutela del Tara. Ultimo a Maina Bandiera, a Taranto, per nave Stromboli che lascia il servizio attivo dopo quasi mezzo secolo al fianco della flotta italiana. La stazione navale Mar Grande, la cerimonia di disarmo ha segnato il saluto ad una unità protagonista anche di una missione che ha fatto la storia della Marina Militare Italiana. L'ultimo a Maina Bandiera chiude quasi mezzo secolo di storia. Nella stazione navale Mar Grande di Taranto, nave Stromboli ha concluso la propria attività operativa all'interno della Marina Militare Italiana. Per generazioni di marinai la Stromboli è stato un punto di riferimento. Nave rifornitrice ha accompagnato le unità della squadra navale assicurando carburante, materiale e sostegno logistico, un lavoro essenziale per consentire alla flotta di operare a lungo in scenari lontani dalle basi italiane. La sua storia si intreccia con alcune delle missioni più significative della Marina Militare. Tra queste, il viaggio nel sud-est asiatico dell'estate del 1979, quando partì da Taranto insieme agli incrociatori Vittorio Veneto e Andrea Doria per soccorrere i profughi vietnamiti. In quell'operazione la Stromboli garantì il supporto necessario alle unità impegnate nei soccorsi, contribuendo a una missione rimasta nella memoria del paese per il suo valore umanitario. Un impegno che mostrò quanto le capacità della flotta potessero essere decisive anche nell'assistenza alle persone in difficoltà. Nel corso dei decenni la nave ha attraversato scenari operativi differenti e accompagnato l'evoluzione della Marina. A bordo si sono avvicendati equipaggi che hanno condiviso missioni, lunghi periodi di navigazione e il lavoro quotidiano necessario a sostenere le altre unità. A Taranto la discesa del tricolore ha sancito la conclusione di questo percorso, un momento solenne per chi sulla Stromboli ha prestato servizio e per l'intera comunità della Marina. Si chiude così la vita operativa di una nave che ha fatto dell'affidabilità e del sostegno alla flotta la propria missione. La sua storia resta legata a quella degli equipaggi e delle operazioni che per quasi 50 anni ha contribuito a rendere possibili. Adesso parliamo dell'offerta culturale che la nostra città continua a implementare. Quest'oggi, prima domenica di ottobre, ingresso gratuito al Museo Marta di Taranto con diverse iniziative. Domenica al museo, un'occasione per visitare la mostra L'Arte della Vittoria, che racconta il legame tra lo sport e il nostro territorio. Insomma, al centro sappiamo bene esserci l'atleta di Taranto.
1: Una domenica tra archeologia e sport alla scoperta dell'atleta di Taranto. Oggi, 4 ottobre, il Museo Archeologico Nazionale apre gratuitamente le sue porte per Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'accesso libero ai musei e ai luoghi della cultura statali. Al Marta l'occasione permette di visitare anche la mostra L'Arte della Vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, dedicata al rapporto tra sport, cultura e mondo antico. Al centro del percorso c'è la tomba dell'atleta, tra le testimonianze più conosciute del museo. Rinvenuta nel 1959 in via Genova, apparteneva a un giovane vissuto tra la fine del VI e l'inizio del V secolo a.C. Nel suo corredo figuravano 4 anfore panatenaiche legate alle competizioni che si svolgevano ad Atene. La sua storia accompagna il pubblico alla scoperta del significato dello sport nell'antichità, una pratica che andava oltre la sfida agonistica e richiamava un ideale di perfezione fisica e morale. In esposizione anche reperti provenienti dai depositi del Marta e materiali che mettono in relazione atletismo antico e contemporaneo. Il racconto si arricchisce attraverso la ricerca scientifica. Il museo ha recentemente presentato i risultati delle nuove analisi sul genoma dell'atleta, aprendo ulteriori aspettative sulla conoscenza di questa figura. Una giornata per riscoprire il patrimonio di Taranto e leggere attraverso lo sport una parte della sua storia.
0: Adesso andiamo a Martina, dove la federazione provinciale di Taranto del Partito Socialista Italiano è scesa in piazza nell'ambito della manifestazione nazionale per la raccolta firme a sostegno di 3 proposte legislative. Ce ne parla Luciana Convertini.

0: Casa, tassazione anticipata e futuro dei giovani sono i tre temi sui quali il Partito Socialista Italiano Avanti PSI ha chiamato a firmare anche i cittadini di Martina Franca. In piazza 20 Settembre la Federazione Provinciale di Taranto ha allestito un gazebo nell'ambito della mobilitazione promossa in 100 piazze italiane. Tra le proposte al centro dell'iniziativa un piano nazionale per la casa e l'abitare, con misure contro il caro affitti e a sostegno delle giovani coppie, un intervento sul sistema degli acconti fiscali che interessa in particolare partite IVA e professionisti e misure rivolte ai giovani per contrastare la fuga dei talenti e favorire opportunità di formazione e lavoro soprattutto al sud. A illustrare obiettivi e contenuti della mobilitazione è il segretario provinciale Paolo Castronovi.
1: Abbiamo lanciato questa raccolta di firme in 100 piazze italiane, abbiamo già raggiunto un risultato eccellente, ma continuiamo perché la voglia dei cittadini è quella di partecipare e di parlare di temi concreti. Noi portiamo in questa fase stiamo portando tre temi che riguardano la casa e l'abitare, la tassazione anticipata, che è un problema che tutti i cittadini e i professionisti in particolare hanno ogni anno, e quella del futuro dei giovani attraverso una tassazione ad hoc degli extra profitti delle imprese. Pensiamo di creare un fondo che consenta ai cittadini più giovani di non doversi allontanare, soprattutto del sud, dalla propria provincia e di poter continuare a studiare e soprattutto a realizzarsi professionalmente a casa.
0: Tra quanti hanno aderito alla raccolta firme, anche il consigliere comunale di Martina Franca, Giuseppe Cervellera.
2: Ho accolto con piacere l'invito del segretario provinciale Paolo Castronovi e del segretario nazionale Enzo Maraio per sostenere questa battaglia su tre proposte legislative che ritengo siano molto importanti e che rientrano in un'area riformista, in un'idea riformista del paese che sposo con molto piacere.
0: Ma la sua presenza al gazebo apre anche il capitolo delle prossime elezioni amministrative.
2: Potrebbero esserci dei risvolti positivi in tal senso, quindi stiamo dialogando. Ho sostenuto l'amico Enzo Maraio anche alle ultime parlamentari europee, perché è una persona di grande valore e di grande pregio. Quindi stiamo parlando, stiamo discutendo e stiamo verificando insieme anche al sindaco Gianfranco Palmisano la possibilità di inserire questo partito nella nostra coalizione, che si rifà poi al campo largo che a livello nazionale sta cercando di contendere appunto il governo del paese alle destre.
0: Un confronto politico ancora in corso mentre prosegue la raccolta firme. Secondo quanto riferito nel corso dell'iniziativa, in Puglia le sottoscrizioni hanno già superato quota 20.000.
3: Musica, recitazione, nuove opportunità di formazione a Talsano. L'Accademia Tarrega ha aperto le porte ad appassionati aspiranti artisti con workshop gratuiti e incontri con i docenti, presentati anche i percorsi preaccademici della St. Louis College of Music di Roma. Porte aperte alla musica e alla recitazione all'Accademia Tarrega di Talsano. L'Open Day nella sede di via Beato Angelico ha richiamato aspiranti musicisti, principianti e appassionati che hanno potuto conoscere i corsi e mettere alla prova il proprio talento. Spazio anche ai percorsi preaccademici del St. Louis College of Music di Roma. Grazie alla convenzione siglata lo scorso anno, la Tarrega è l'unica sede pugliese in cui è possibile frequentarli. A illustrarne le opportunità è Veronica Cenci, responsabile partnership del St. Louis College of Music.
4: Abbiamo fatto l'Open Day qui all'Accademia Francisco Tarrega di Taranto, l'unica accademia sul territorio pugliese che dà l'opportunità di frequentare dei corsi preaccademici in convenzione con il St. Louis di Roma e Milano, che è una università, un conservatorio riconosciuto dal Ministero. Questi sono corsi che voi avete la possibilità di frequentare direttamente a Taranto, dei corsi preaccademici.
3: Dalla chitarra al pianoforte, dal canto alla batteria, fino alla recitazione. I workshop gratuiti hanno consentito ai partecipanti di sperimentare diverse discipline e confrontarsi con i docenti. Tra le proposte anche Make Your Band e Vocal Lab, presentato da Egidio Maggio insieme a Daniele Manco e Ida Grasso, e lo stesso Maggio a raccontare il valore della musica d'insieme nel percorso di formazione.
5: Abbiamo presentato i nostri corsi custom, aperti a tutti, dai principianti e anche a chi vuol fare della musica una professione e un mestiere. Abbiamo diverse possibilità tra i vari strumenti, quindi chitarra, basso, batteria, canto, pianoforte e quant'altro. Come dicevo, sono rivolte a tutti, quindi da chi è anche alle prime armi a chi ha anche delle prime basi.

0: classi di strumento. In più abbiamo un corso di recitazione. Veniteci a trovare, siamo in via Beato Angelico 11 a Talsano.
1: A concludere la serata, una jam session con i docenti dell'Accademia e il DJ set di Alex Campese. Questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude l'edizione domenicale di 100 Notizie. A brevissimo l'appuntamento con lo sport, a conduzione di Giuseppe Deli Santi. Oggi c'è il Taranto, partita importantissima alle 17:30 tra i rossoblù e il Canosa, impegnati appunto in trasferta. Restate con noi per tutte le ultime relative al calcio e non solo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
1: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
1: Sì, signore.
0: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
3: Fai Hitler.
0: Fai Hitler. Ci muoviamo stanotte. Ordini.

0: da Berlino. Il dottor Tobel si troverà oltre il confine tramonto.
1: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
0: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
2: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
0: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
3: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
0: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
1: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora, prezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
3: Ma, signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
1: Ti ho detto di no.
2: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
3: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
1: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
2: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
1: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herrix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ce ne staremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondermi in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici

0: su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà, Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes.
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bocas per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente.

0: E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
1: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
1: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
1: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: non... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dove è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
2: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: E mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
3: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
3: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
3: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
3: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
3: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
3: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
3: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
0: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
3: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
3: sono consumato.
1: Mi spiace.
3: Ora, mi descriva il suo aggressore.
0: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
3: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
0: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
0: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
3: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: Qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.
3: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: signori, ecco il nostro uomo. Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
1: Grazie.
0: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
2: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
3: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
0: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
2: No, Sir Reginald, non le ho portate.
0: Perché no? Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
2: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
0: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
2: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
0: Non pensa che in caso...
2: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
0: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
2: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
0: E crede di agire bene?
2: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
0: Non può persuaderlo, Holmes.
4: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
0: Se sospetti di Holmes sono giustificati...
5: Calmati, Watson.
2: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
4: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
2: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
4: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
0: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
6: Non è d'accordo?
5: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
4: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
5: Grazie.
0: Può farne a meno ora, Lestrade.
2: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
7: Sono onorato, dottor Tobel.
2: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
7: Ha consegnato le altre 3?
2: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
7: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
2: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
7: Arrivederci.
2: Arrivederci.
5: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
8: Che c'è, Holmes?
5: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
8: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.

0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto il muro adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
3: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street, intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento qui. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
4: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
4: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
4: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
4: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
4: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa?
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
4: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
4: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
4: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
4: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
4: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
4: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
4: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
4: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
4: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
4: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
4: sì,
2: puoi.
4: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei tacisoco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria.

0: Regno d'Inghilterra è il nostro nemico. Il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
2: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie. Mm-hmm.

0: Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Toto. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Mi hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: E anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che
1: non mangio. Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: E muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: Un uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, hey, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti. Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
2: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
2: Grazie, signore.
0: Andiamo ora, forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Voi! Fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi le figure 1, 2 e 3... indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera che è la I salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
2: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
3: Jacob Dürer, uno scienziato svizzero amico del dottor Tobel.
2: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Dürer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Dürer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
1: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
1: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordine dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
1: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
1: Oh, mi dispiace, signore.
2: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale...
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatchy. Pronto, McCatchy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
0: Corn e Farrell.
5: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
5: No!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
6: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
0: Che cosa?
6: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva.
2: Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4... sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
5: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
5: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
5: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoppler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick.

0: opener in Sloane Square.
1: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
2: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
1: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
2: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
1: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloane Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
2: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
1: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
6: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
6: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoffner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: avanti, fa presto.
1: Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu.
1: Ve l'andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. O è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
1: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
3: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
4: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

mentre vediamo che le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo in questo istante. Il Taranto giocherà con la sua tradizionale divisa rosso-blu a strisce verticali, pantaloncini e calzettoni blu, mentre l'Isola Liri ha la sua tradizionale divisa bianco-rossa a strisce verticali con pantaloncini e calzettoni rossi. Il direttore di gara di questa partita è il signor Luca Pedretti di Bergamo, con gli assistenti Davide Garofalo e Domenico Savino. Il primo è Davide Garofalo, il secondo è Domenico Savino. Taranto che ha 10 punti in classifica, 3 vittorie e un pareggio per la formazione ionica. E poi c'è la partita di Bisceglie, sulla quale c'è la spada di Damocle del giudice sportivo, che dovrebbe, anzi quasi certamente, si esprimerà mercoledì prossimo. Dunque vediamo che nel Taranto non ci sono 3 calciatori, vale a dire i 2 squalificati, l'attaccante Gennaro Esposito e il portiere Gaetano Pardo, per quest'ultimo 3 turni di squalifica per aver sferrato, leggendo il referto, uno schiaffo sulla nuca di un avversario nel corso dell'intervallo della partita giocata domenica scorsa a Picerno. Non c'è neanche Nicolas Sibogio, che sta smaltendo il suo infortunio al ginocchio e dovrebbe essere disponibile, lo si spera, nel corso della prossima settimana di allenamenti. Il capitano del Taranto è Beppe Genchi, 2 gol all'attivo per lui in questo campionato, capocannoniere della squadra rossoblu, insieme con Max Marsili, anch'egli autore di 2 reti, entrambi in trasferta, e come Genchi del resto, che ancora non è riuscito a gonfiare la rete dello Iacovone in questa stagione. Poi sono andati in gol tutti gli altri attaccanti, come Improta e Alvino, un gol a testa, hanno segnato anche Guardiglio e Gennaro Esposito, mentre manca all'appello dei marcatori, per quel che riguarda gli attaccanti, Nicola Russo, che però oggi parte dalla panchina, così come è successo domenica scorsa a Picerno. Il Taranto va a sistemarsi nella metà campo alla sinistra della nostra postazione. C'è da dire anche un altro aspetto, un altro dato di natura statistica: il Taranto nel primo tempo a Taranto in questa stagione non ha mai segnato, ha fatto 3 gol in 2 partite, tutti nel secondo tempo, addirittura quello con la Virtus Francavilla lo ha segnato nei minuti di recupero. Per la verità Genchi lo aveva anche fatto un gol nel secondo tempo con la Virtus Francavilla, ma era stato annullato, e anche in quella circostanza il gol è giunto nella ripresa. Vedremo se oggi la formazione rosso-blu riuscirà a sfatare questo mini tabù, anche perché siamo soltanto all'inizio della stagione agonistica. Taranto che ha segnato complessivamente 9 reti, ne ha subite 4-0 in media inglese. Partiti in questo istante, è stata la formazione ospite a battere il calcio d'avvio. Vediamo che c'è il numero 8 della formazione di Grossi, Mauro Pizzi, che avanza con il pallone tra i piedi, va a cercare di ostacolarlo Guardiglio, la palla schizza in fallo di fondo. Squadra molto fisica, ha detto mister Cazzarò, riferendosi all'Isola Liri. Bisognerà stare attenti. Pizzaleo sul pallone, effettua questa rimessa. Pizzaleo oggi, a differenza di quanto accaduto nelle passate partite, indossa un completo grigio, maglia e pantaloncini, calzettoni grigi con richiami rosso-blu. Ioma, come sapete, è lo sponsor tecnico della formazione rosso-blu di Taranto. Genchi ha cercato Marsili, poi però c'è stato un fallo compiuto dallo stesso Marsili sul passaggio corto del suo compagno di squadra, e pertanto calcio di punizione in favore della formazione ciociara, che dovrà essere battuto nella metà campo biancorossa con il pallone che viene collocato da Ciro Pozziello. 2 Pozziello in campo, il numero 5 Ciro e il numero 10 Raffaele Pozziello. Pallone che adesso viene rinviato dalla difesa ionica, c'è anche una bandierina alzata a segnalare la posizione irregolare su Manganelli, che era andato in anticipo sull'avversario. Si trattava del centravanti, il numero 9 Antonio Giglio, un attaccante del 1988. A centrocampo Guardiglio conserva il possesso palla, lo scambia con Pambianchi, poi Voltasio che imposta sulla destra per l'inserimento di Manganelli, lancio in profondità, prova a scattare Alvino, viene fermato però all'ingresso dell'area di rigore, parte un traversone, c'è anche un intervento irregolare però da parte di Alvino, giudicato così sul numero 3 Gentile. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri, con la palla che dovrà essere collocata proprio al limite dell'area di rigore biancorossa. Per questo fatto.

Fallo di Alvino, fallo di sfondamento potremmo definirlo così. Giornata di sole quest'oggi a Taranto, circa 3.000 gli spettatori presenti, 2.800 a mezzogiorno i biglietti venduti, poi sicuramente, o meglio 1.800 i biglietti venduti, più i 1.000 abbonati, eravamo a 2.800.

destra, viene fermato, finisce giù, non c'è fallo, dice il direttore di gara, si può continuare a giocare con il pallone che è terminato direttamente in fallo di fondo. Protesta Albino, mentre vediamo che il direttore di gara, il signor Pedretti, è andato a redarguirlo in maniera amichevole, diciamo così, perché pare che secondo il giudizio del direttore di gara Albino abbia tentato di far abboccare l'arbitro e guadagnare un calcio di punizione lanciandosi per terra. Per la verità invece il contatto, secondo il nostro modesto parere, c'è stato. Parte il rinvio nel frattempo da parte del portiere albanese Tarbeshi, Ibest Tarbeshi, portiere del 96 dell'Isola Liri, allenato da Alessandro Grossi. Genchi tra due avversari, perde il possesso del pallone, Pozziello sulla sfera riceve questo retropassaggio, il baluardo difensivo della formazione ospite scambia per linee orizzontali con l'altro difensore centrale, ovvero Monetta, il destro scaraventa il pallone in avanti, troppo in profondità, la chiama Pizzaleo, la lascia rimbalzare davanti a sé, poi la raccoglie e la affida ad Angelo che avanza a palla al piede, davanti alla propria area di rigore, guadagna metri il numero 5 del Taranto, poi scarica su Boltasio, controllo del numero 4 sul pressing avversario. Retropassaggio verso Pambianchi, rilancia in profondità, lungo, a centrocampo, mette ordine, attenzione, ruba palla, poi Marsili, la scambia ancora con Improta, che prova la conclusione, debole, smorzata per la verità da Monetta, e parata senza difficoltà, semplicemente per la verità, raccolto il pallone da terra il portiere ospite Tarbeshi, poi ha messo in movimento sul pressing di Albino, è andato un po' in sofferenza Pozziello nel frangente, scambio con Monetta, avanza adesso l'Isola Liri con il pallone tra i piedi, Pozziello di sinistro, Ciro Pozziello lancia in profondità per lo scatto da parte del numero 11 Reali, esce, blocca Pizzaleo quasi al limite dell'area di rigore, palla per Manganelli, da questi ad Angelo, si è sviluppato il disimpegno rossoblu, siamo a centrocampo con D'Angelo che scova un varco per servire Genchi, da questi dietro per Marsili che prova a verticalizzare, Albino lo stop, ancora Marsili, lancio in profondità per Genchi, la posizione è irregolare, bella la manovra rossoblu, ha un uomo davanti a sé Genchi, prova a fermarlo, guadagna soltanto un calcio d'angolo, forse c'era anche una punizione in favore dei rossoblu, e comunque primo corner della partita, amici sportivi, quando siamo giunti al quinto minuto di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 è il risultato con il Taranto che batte questo primo calcio d'angolo della partita con il pallone che verrà collocato sulla lunetta alla sinistra della porta di Tarbeshi. Vediamo che vanno tutti in avanti tranne Guardiglio che tiene a bada Raffaele Pozziello che è la terminale offensivo della formazione ciociara, sgomitano tra l'altro i due, va a raddoppiare la marcatura anche Ammirati. Nel frattempo il Taranto batte questo corner sul primo palo, allontana la retroguardia dell'Isola Liri, pallone che rimane in campo, lo tiene Francese, viene inseguito adesso da Voltasio, si ferma calciatore d'attacco della squadra ospite, poi c'è un fallo di Guardiglio ai danni di Raffaele Pozziello del calcio di punizione in favore della formazione laziale, calcio di punizione che dovrà essere battuto proprio dinanzi alla panchina dove c'è mister Michele Cazzaro. 3-4-3 come sempre l'atteggiamento tattico del Taranto che fino a questo momento non ha impensierito il portiere ospite, la partita comunque è appena iniziata. Un corner per la squadra rossoblu, calcio di punizione per l'Isola Liri, sul pallone c'è Raffaele Pozziello. 4-3-3 il modulo della squadra ospite, mentre rimane adesso soltanto Pizzi sul pallone, 96 batte il calcio di punizione direttamente in aria, il colpo di testa è stato di D'Angelo con la sfera che termina in fallo laterale accanto alla bandierina, rimessa con le mani in zona d'attacco per la squadra ospite, se ne incarica ancora Pizzi che cerca un compagno da servire, poi decide per la lunga rincorsa, fa rimbalzare il pallone per terra in attesa che qualcuno si smarchi, fa movimento Reali ma Pizzi ancora non batte la rimessa, poi lo fa a beneficio di Raffaele Pozziello, allontana corto la difesa, perfeziona poi il disimpegno Alvino rilanciando a centrocampo dove non ci sono calciatori maglia rossoblu, quelli dell'Isola Liri dunque riconquistano la sfera, il rilancio è gentile a farlo, pallone troppo largo sulla sinistra nel tentativo di servire Reali e palla che è terminata in fallo laterale per la rimessa che spetta alla formazione rossoblu già battuta con D'Angelo che viene avanti in palla al piede, giro palla verso Pambianchi che è il terzo a sinistra dei tre di difesa, Guardiglio lancio in profondità
per Genchi che cerca di difendere il possesso del pallone, fermato dalla difesa. Palla rinviata nella metà campo del Taranto, rincorsa da Manganelli che la mette per terra, palla al piede all'altezza dello spigolo destro. Il rilancio del numero 2 del Taranto, classe 93, Alvino, viene cinturato, viene cravattato come si dice dall'avversario, si trattava di Pizzi. Palla che è terminata in fallo laterale sul colpo di testa del numero 8 biancorosso, rimessa con le mani che viene affidata a Pietro Manganelli.

numero 2 del Taranto, ex Gubbio. Rilancio in profondità per Genchi, troppo lungo, allontana la retroguardia, poi con calma Monetta mette il pallone per terra al limite della propria area e rinvia, dove c'è D'Angelo che con altrettanta eleganza mette il pallone per terra, lo invita sulla sinistra per Pambianchi, la verticalizzazione per Improta che si libera di un uomo, poi cerca di andarsene, Improta viene trattenuto in maniera plateale, si è vista allungarsi la maglietta numero 11 del calciatore rossoblu, l'arbitro lì a due passi ha dato la regola perché sembrava che Improta potesse proseguire, poi però l'azione si è fermata a favore dell'Isola Liri e lì doveva scattare il calcio di punizione. Taranto che viene in avanti adesso con il pallone però che giunge troppo in profondità nell'area di rigore dell'Isola Liri, dove c'è il portiere Tarbesci che lo può controllare con calma senza che nessuno gli possa dare fastidio. Sempre 0-0 il risultato, amici sportivi, siamo al nono minuto nel corso del primo tempo, lo Iacovone 0-0, il rilancio dell'estremo difensore laziale, palla colpita di testa sfiorata da D'Angelo, poi prova ad allontanarla Pambianchi, rimane lì, la chiama Pizzaleo che poi viene un po' ostacolato dall'avversario che commette fallo, calcio di punizione in favore della formazione rossoblu. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'altezza del lato corto dell'area di rigore del Taranto, all'interno della stessa se ne incarica Pierluca Pizzaleo, portiere classe 97, che con i piedi ha toccato ovviamente battendo il calcio di punizione corto verso D'Angelo, che adesso viene avanti guadagnando i soliti metri fino quasi al cerchio di centrocampo, poi lascia l'incarico di proseguire l'azione a Voltasio che cerca qualcuno da servire da Marsili, buono il suggerimento per Improta che sulla tre quarti si destreggia palla al piede, attende l'arrivo di Guardiglio, poi lo serve sul versante mancino, alza lo sguardo lo Juniores, dà il pallone dietro, troppo dietro rispetto a Marsili e pertanto c'è D'Angelo che si libera della sfera dandola a Pambianchi, siamo appena dentro la metà campo dell'Isola Liri che adesso si schiera con 1, 2, 3, 4, 5, ben 6 difensori in linea in fase di non possesso, Marsili sulla palla, anzi scusate si trattava di Voltasio, dietro per Pambianchi che prova a verticalizzare per Improta, lo stop del numero 11 che poi finisce giù, si infortuna Improta e pertanto Francese manda volutamente il pallone in fallo laterale per consentire di sincerarsi delle condizioni di Umberto Improta che è rimasto dolorante per terra, si rialza per fortuna senza nulla di grave il numero 11 del Taranto, siamo al decimo minuto esatto nel corso del primo tempo ed è 0-0, si riprenderà a giocare con la rimessa laterale in favore del Taranto che con Guardiglio restituisce con fair play la sfera agli ospiti e in particolare al portiere Tarbesci. In tribuna c'è tutta la formazione Juniores allenata da Fabio Prosperi, compreso lo stesso tecnico ovviamente e il suo vice Pino Minosa, con gli accompagnatori che sono praticamente tutti in tribuna VIP per assistere a questa partita. La Juniores del Taranto ieri ha giocato una partita bellissima a Francavilla Fontana contro la Virtus che anche dal suo canto ha giocato una grande partita, quindi un 2-2 davvero di grande spettacolo quello dei giovani del vivaio rosso-blu. Palla adesso giocata per linee orizzontali dai difensori del Isola Liri, poi c'è la lunga sciavolata in avanti a cercare Reali che cerca di recuperare questo pallone che però è terminato già sul fondo e pertanto il Taranto potrà effettuare il calcio di rinvio con il portiere Pizzaleo. 0-0 risultato quando ci avviciniamo al quindicesimo, al quarto d'ora di gioco, al primo quarto d'ora, undicesimo per la precisione nel corso di questo primo tempo, con Manganelli che va al lungo rilancio in profondità per Alvino, alle prese con Pizzi, poi alle spalle di tutti arriva Monetta e spazza. Palla che viene controllata da D'Angelo che subisce anche fallo da parte di Raffaele Pozziello, due Pozziello in campo, lo ribadiamo a beneficio di coloro che si ponessero ora all'ascolto, Ciro difensore centrale maglia numero 5, Raffaele attaccante numero 11, anzi scusate numero 10 ed è il vice capitano, mentre il capitano della squadra ospite Francese che ha la maglietta numero 2. L'altra maglietta numero 2 è quella di Manganelli che ora è in possesso del pallone, scambia per linee orizzontali con D'Angelo, in fase di non possesso l'Isola Liri va tutta dietro, 10 uomini dietro alla linea del pallone, incredibile atteggiamento tattico di Grossi. Vediamo adesso Improta, la verticalizzazione si accentrava però Alvino che la voleva sulla sua sinistra, non si sono capiti i due, pertanto l'azione è sfumata. Subito tutti dietro quelli dell'Isola Liri, quando non hanno palla vanno tutti dietro la linea della sfera, si difendono con sei difensori in linea più i centrocampisti, quattro centrocampisti che sono davanti alla linea, al muro umano eretto dai biancorossi al limite dei propri 16 metri. Pallone colpito di testa da Pozziello, Raffaele Pozziello, poi Ammirati lo allunga verso
Pizzaleo che glielo restituisce e pertanto si riparte con questo tentativo da destra di Riccardo Ammirati. Va incontro al pallone Alvino.

Riceve bene, poi lancio a tagliare il campo in profondità, pallone che gli esce male e pertanto non c'è la giocata per Improta. Può intervenire Tarbesci, che è il portiere albanese della formazione Ciociara. Riparte adesso Pizzi, il cui rilancio è sbagliato di sinistro. Colpito male il pallone, D'Angelo si possessa facilmente della sfera. La scambia poi due volte con Marsili e quindi ancora D'Angelo che tiene il pallone dandolo a Pambianchi. La verticalizzazione non è delle migliori, poi ci va in pressing il centrocampo rossoblu a cercare di recuperare il pallone, ancora sul rilancio Monetta recuperato, Pozziello, Monetta, scambio per linee orizzontali, pressing di Genchi, Monetti va al rinvio, recupera D'Angelo, lo mette per terra, siamo nel cerchio di centrocampo, alza lo sguardo il numero 5, prova a servire, lo fa benissimo Genchi che però è terminato in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente del signor Pedretti e segnala la posizione regolare del capitano rossoblu, 0-0 al 14° minuto in corso. Circa 3.000 gli spettatori presenti quest'oggi allo Iacovone. Si fanno sentire i tifosi della curva nord. Pallone che viene collocato sul punto di battuta da tre quarti. Palla dietro per Monetta. Scambiata con Francese che alza lo sguardo. Prova a verticalizzare. Cerca l'anticipo Guardiglio. Va in pressing anche Voltasio. Si destreggiano bene i centrocampisti biancorossi. Pizzi fa partire un cross per Reali inseguito da Ammirati, palla che sta per terminare fuori, ci arriva Reali, Ammirati non lo molla, ancora Reali e Ammirati in duello, poi fermato senza commettere fallo il numero 11 della squadra biancorossa, Ammirati, Manganelli, siamo al limite della nostra area di rigore, Marsili riceve palla, la dà dietro ancora per Manganelli, pressing questa volta da parte dell'Isola Liri, Voltasio, Pambianchi, ancora il bravo numero 4 del Taranto, va incontro al pallone Alvino che adesso sta giocando addirittura da centrocampista aggiunto nella propria metà campo, c'è Ammirati che lo va a sostituire sulla destra, il lancio in profondità per Improta che raggiunge il pallone prima degli altri e poi guadagna un calcio d'angolo, oh no, no scusate, è un fallo laterale, pallone che è terminato accanto alla bandierina, fuori ma non in corner, bensì in fallo. Fallo laterale che sta per essere battuto da Manganelli che si è spostato in zona d'attacco per battere questa rimessa con le mani, tutta l'Isola Liri ad eccezione del numero 9 Giglio è nella propria area di rigore, palla direttamente in aria dove cerca di fare sponda Pambianchi, attenzione alla difesa che allontana con un pizzico d'affanno ma riesce ad allontanare, Voltasio, pallone rimesso nel mucchio dove c'è Pambianchi che lo rimette in avanti però dove non c'è nessuno, certamente non era compito suo, si è trovato il pallone tra i piedi e ha fatto quel che poteva in questa circostanza, era di spalle alla porta, allora ha provato ad avvitarsi, ne è venuto fuori un sinistro che ha praticamente regalato il pallone agli avversari e allora abbiamo superato il 15° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 è il punteggio, Isola Liri che va al rinvio, palla in profondità, il colpo di testa di D'Angelo che sfiora appena il pallone, poi Pozziello prova una conclusione da lontanissimo, Pizzi che comunque non coglie impreparato il portiere Pizzaleo che visto che c'è un avversario per terra manda il pallone direttamente nel fallo laterale volutamente ovviamente per consentire al direttore di gara e anche ai compagni di squadra del numero 8 della formazione biancorossa di capire quali sono le sue condizioni per vedere se è necessario l'ingresso di sanità, mi pare di no e comunque si riprenderà con questa rimessa laterale in favore dell'Isola Liri. Gran caldo, giornata comunque assolutamente non autunnale quella di oggi, temperatura elevata e anche abbastanza umida e quindi aria che comunque a volte diventa irrespirabile, pallone che adesso vediamo è fuori, bisogna rimetterlo in gioco, si è rialzato nel frattempo Pizzi, nulla di grave per lui, anzi no, si trattava di Raffaele Pozziello col numero 10, quindi nulla di grave per lui. Nel frattempo è andato a effettuare la rimessa laterale il numero 4 Lucchese che ha restituito il pallone al Taranto tra gli applausi del pubblico dello Iacovone per questo gesto di fair play. Il rilancio di Pizzaleo con i piedi, pallone che sta per terminare fuori e vi termina. Rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri. 0-0 il risultato a Taranto. Fra Taranto e Isola Liri a centrocampo si impossessa della sfera Marsili, la dà dietro per D'Angelo che carica il destro e va al rinvio pescando Improta che ha la possibilità di andare in contropiede, superata adesso la riga mediana, ancora Improta fra due, si perde tra le maglie difensive
dell'Isola Liri che vanno al rilancio.

palla sciabolata da D'Angelo per Marsili, che la mette per terra, poi fa partire un traversone interessante, attenzione sul uscita di Tarmesci, per poco non viene fuori un autogol, è la prima azione degna di essere raccontata al 18° su questo cross di Marsili. Calcio d'angolo battuto nel frattempo velocemente, Alvino viene fermato e ancora corner, pertanto siamo a quota 3 per quel che riguarda i tiri dalla bandierina. Dunque il cross di Marsili, l'uscita con i pugni del portiere Tarbesci e per poco non c'è stata l'autorete. Terzo corner in favore del Taranto, parte il traversone, palla in aria, attenzione non ci arriva nessuno, c'è anche un fischio, il direttore di gara che ferma il gioco e comanda un calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Nel frattempo siamo entrati nel 19° minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Palla giocata dal portiere, corta per Pizzi che va un po' in affanno da dietro per Monetta che va a rinvio. Saltato Manganelli, attenzione, superato da Lucchese, palla sulla sinistra per Reali che fa partire un traversone sul quale Pizzaleo si inarca e blocca bene il pallone. Poi Colemani ha smettagliato verso Guardiglio che la porta in avanti velocemente, alza lo sguardo Guardiglio, è costretto a fermarsi perché la manovra da lì non ha sbocchi. Lo scambio con Voltasio, buono il lavoro dei due juniores del 96. Verticalizzazione per lo scatto di Alvino, attenzione che entra in area di rigore, palla al piede, poi ne esce, lato corto, scarico su Guardiglio, parte un cross, palla corta allontanata dalla retroguardia, recupera Manganelli, adesso il Taranto preme, palla per Marsili che la mette per terra sulla tre quarti avversaria, poi scambia con Ammirati, accorto il suggerimento, recupera ancora Marsili il pallone che si libera di Pizzi, lo porta in avanti dandolo a Voltasio che la rimette nel mucchio per Genchi, protetto bene nella circostanza dall'avversario, dal difensore esterno Gentile che è riuscito ad agevolare in qualche modo l'uscita del portiere Tarbesci che ha bloccato il pallone al limite dei 16 metri. Monetta si riparte dalla difesa, palla per Lucchese, dribbling, poi dietro il passaggio verso Monetta, Pozziello, Raffaele Pozziello, retropassaggio verso Monetta che alza lo sguardo e verticalizza, allontana D'Angelo ma non c'è nessuno lì davanti, può intervenire Ciro Pozziello con il destro, scaraventare in profondità per Reali, che è finito e fuori gioco. Si alza la bandierina e pertanto c'è calcio di punizione in favore del Taranto. 0-0 il risultato, finora soltanto un brivido che è nato su un cross dalla sinistra di Marsili sul quale il portiere Tarbesci è andato di pugni sul pallone, la palla che è andata a sbattere sulla schiena di un suo compagno di squadra, Monetta, ed è terminata alta a porta vuota praticamente. Però è stato l'unico brivido della partita. Dopo 20 minuti di gioco, sempre 0-0. Fambianchi sul pallone, la verticalizzazione verso Genchi, svetta di testa Ciro Pozziello, prova a recuperare a centrocampo Voltasio, lo fa Fambianchi che poi in seconda battuta viene fermato, prova a ripartire l'Isola Liri, lancia in profondità, Manganelli sceglie bene il tempo. Poi il colpo di testa a centrocampo da parte di Lucchese, preda di Ammirati, Alvino che cerca qualcuno da servire, poi perde il possesso del pallone e Marsili è costretto a ricorrere al fallo tattico rischiando il cartellino giallo, protesta Alvino che però nella circostanza assolutamente ha sbagliato praticamente tutto. Bisogna liberarsi del pallone poi a un certo punto, soprattutto quando si gioca per linee orizzontali in mezzo al campo, il rischio di perdere palla è concreto, è altissimo. C'era qualche soluzione in più e poi Marsili è stato, se vogliamo, anche fortunato in questa circostanza perché è andato a fare fallo tattico su Lucchese e ha rischiato il giallo perché il fallo era volontario da dietro e pertanto c'erano gli estremi per un cartellino, e questo per rimediare ad un errore evitabilissimo a centrocampo. Siamo al 22° nel frattempo nel corso del primo tempo, risultato di parità 0-0. Osserva in piedi la partita con i pugni sui fianchi l'avvocato Antonio Bongiovanni, si siede in questo istante probabilmente in apprensione, non... Ecco, viene battuta adesso la punizione, palla allontanata da Pambianchi che si è avvitato nella propria area di rigore cercando di allontanare la sfera, poi in prota generoso il suo tentativo di recuperare palla che è comunque è terminata fuori. 22-22 sul cronometro, sempre 0-0 il punteggio. Con la rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri, siamo nella metà campo del Taranto sulla tre quarti, tutto il Taranto è rinchiuso nella propria metà

campo, soltanto in proda è Genchi che galleggia a centrocampo, torna adesso anche Genchi, battuta la rimessa laterale, recupera un gran pallone Voltasio, attenzione c'è la possibilità di un contropiede, palla sulla destra per Ammirati, se ne va in contropiede il giovane numero 7 del Taranto, viene affrontato adesso, palla per Alvino che va in profondità, va sul fondo Alvino, niente da fare, non la mette in mezzo neanche a pagarlo a peso d'oro. Quelle palle vanno messe subito in area, tese, siamo leziosi a volte. Quarto corner, si poteva fare malissimo stavolta. Parte il cross di Marsidi sul primo palo, la parata. Più cattivi dal punto di vista agonistico. Palla giocata adesso al 23esimo dalla difesa dell'Isola Liri. Centrocampo, c'è il controllo da parte di Raffaele Pozziello, bravissimo Manganelli a non dargli, era scusate il numero 8 Pizzi, non gli dà spazio Manganelli, gli fa mettere il pallone in fallo laterale, o meglio mette il pallone in tackle direttamente in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri, batte il numero 3 Gentile, palla fuori, si riprende ancora con un fallo laterale in favore dei calciatori, maglia bianco-rossa, sempre Gentile, colpo di petto del numero 8 Pizzi, poi il rinvio della difesa, palla recuperata ancora dal centrocampo, recuperata poi a sua volta da Voltasio, bravissimo Guardiglio, viene servito sulla sinistra, avanza grandi falcate, si piazza la retroguardia dell'Isola Liri, ancora Guardiglio sul pallone, fa partire un interessante traversone di testa, allontana la difesa, c'è anche un fallo di Genchi. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'interno dell'area di rigore. Il lancio in profondità da parte della retroguardia per Reali che va alla conclusione e pallone che è terminato sul fondo. C'è uno striscione polemico nei confronti di un ex dirigente del Taranto, Galigani, da parte della curva nord, e tutto lo stadio ha applaudito, condividendo quello che sottolinea la curva nord. Attenzione adesso ad Alvino che cerca di mettere un pallone in mezzo, poi in prota lo recupera, avanza palla al piede, prova la conclusione, calibra male. Pallone che è terminato fuori, c'è la rimessa da fondo campo in favore della squadra ospite che dovrà essere effettuata adesso, mentre vediamo che siamo al 25esimo minuto di gioco nel corso calcio di rinvio che sta per essere effettuato ora dal portiere Tarbesci, sempre 0-0 risultato, ci avviciniamo alla mezz'ora con un Taranto che fino a questo momento non è riuscito ad impensierire più di tanto la retroguardia dell'Isola Liri. A centrocampo Voltasio, autore di una grande prova fino a questo momento, recupera l'ennesimo pallone, lo dà dietro per Guardiglio. Fino a questo momento mi pare che Marsili e Voltasio siano i migliori del Taranto, bene anche la retroguardia, sempre attenta. Alvino cerca di andarsene tra due, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione battuto. Alvino, Genchi, Marsili, largo sulla sinistra per Guardiglio, buono il controllo dello Juniores, il cross, palla in area di rigore, però è uscita, dice l'assistente, ha alzato la bandierina, l'assistente di sinistra del signor Petretti, e pertanto si riprende a giocare con questo fallo laterale in favore dell'Isola Liri accanto alla bandierina. Una squadra, come si dice nel gergo, tosta, ostica, questa Isola Liri, tutta dietro, muscolare, fisica, forte dal punto di vista atletico. Adesso c'è l'intervento di D'Angelo che mette il pallone fuori sul tentativo di avanzata da parte di Antonio Giglio. 27 minuti trascorsi. Rimessa laterale in favore dell'Isola Liri che se la prende con calma, provocando la reazione anche del pubblico dello Iacovone, c'è un fallo di Pambianchi. Mi ricordo gli assenti nel Taranto per squalifica Esposito e Pardo, mentre è infortunato Ibojo.

Ma abbiamo cominciato a perdere tempo, abbiamo cominciato a fare ostruzionismo. C'è il numero 2 della squadra ospite francese che per portare un pallone avanti di 20 metri ci ha messo un minuto. E il gioco è ancora fermo. Batte questo calcio di punizione l'Isola Liri, attenzione al colpo di testa di un attaccante, poi attenzione, c'è un rilancio da parte della difesa. Poi una conclusione da centrocampo addirittura da parte di Monetta con il pallone che è terminato sul fondo e volano i fischi da parte del pubblico, dello Iacovone nei confronti della squadra, dell'ostruzionismo, della tattica ostruzionistica, perder tempo. Taranto con Alvino e Marsiglia a centrocampo, ammirati, pallone che schizza sul volto di Pizzi e poi in fallo laterale, batte la rimessa laterale Manganelli, la dà dietro verso D'Angelo, siamo a centrocampo sulla riga mediana. Servito ancora Manganelli che fa partire un traversone, palla in area di rigore, allontana la difesa, recupera Ammirati, molto reattivo il numero 7 rosso-blu, cerca un compagno da servire, da dietro per Manganelli che si aggiusta il pallone sul destro, guadagna qualche metro, poi fa partire un traversone corto in area per Alvino che fra tre riesce a destreggiarsi, poi il cross di Marsili, buono nell'intuizione ma non nell'esecuzione, palla troppo lunga. Viene bloccata dal portiere che poi si accascia sul pallone. 0-0, mezz'ora di gioco, 29 minuti, il pressing di Alvino su Monetta, poi quello di Genchi su Ciro Pozziello, il rilancio di quest'ultimo, centrocampo recuperato, palla il Taranto. Pambianchi ha dato dietro verso D'Angelo, il pressing su di lui di Reali, poi Pambianchi che fa girare verso Manganelli dove c'è però il pressing da parte di Giglio e pertanto è necessario dare palla di testa dietro al portiere Pizzaleo che fa girare con le mani verso Pambianchi. Mezz'ora di gioco nel primo tempo, è 0-0, avanza palla al piede Marsili, palla sulla destra per Manganelli che fa partire un cross in area di rigore interessante, troppo profondo però, esce e blocca uscendo appena dalla propria area piccola il portiere Tarbesci, Ibes Tarbesci, numero 1, classe 96. Gli juniores nella Isola Liri sono appunto il portiere Tarbesci, poi il numero 3 Gentile, anche lì del 96, il numero 7 Salemme, 97, e Pizzi, numero 8, nel 96. Riparte il Taranto da dietro, adesso Pambianchi e Voltasio si scambiano il pallone, poi la verticalizzazione per Improta, fermato irregolarmente da Salemme ed è calcio di punizione in favore della squadra rosso-blu. Dovrà essere battuto qualche metro all'interno della metà campo biancorossa, se ne incarica, va ad incaricarsene adesso il giovane mediano Pietro Voltasio, ex Vigor Lamezia. Palla dietro per Pambianchi, ancora dietro per D'Angelo, si gira sulla destra col giro palla su Manganelli. Si fa vedere Alvino, perso il pallone dal numero 10 del Taranto e poi il rinvio della difesa. Recupero di Ammirati, grande prova da parte di Riccardo Ammirati. Ammirati, Voltasio, Marsili, un palmo più su di tutti fino a questo momento. Eccolo Marsili sul pallone. Cerca qualcuno, trova Pambianchi che arriva a rimorchio da dietro, poi la verticalizzazione buona ma corta per Improta, intercetta Salemme, stop, prende la mira e rinvia lungo in profondità, colpo di testa di D'Angelo, bravo, palla per Marsili che effettua una serie di finte sul Lucchese, poi si libera del pallone dandolo a Manganelli, giro palla di prima verso D'Angelo, alza lo sguardo il difensore centrale, si riparte dunque da sinistra con il giro palla che si completa su Pambianchi, quale si allunga troppo il pallone, è costretto a rincorrerlo a fatica, subisce però anche fallo di fisico, ci è andato il numero 3 rosso-blu e ha guadagnato questo calcio di punizione, 32 nel frattempo, i minuti trascorsi, 0-0, bisogna avere pazienza, calma, sangue freddo, tutti dietro, 10 uomini davanti al portiere per l'Isola Liri, parte un cross, pallone allontanato dalla difesa, recuperato da Voltasio a centrocampo. Lo fa girare dove c'è spazio, ovvero dove si trova Manganelli a centrocampo sulla riga mediana, quasi nel cerchio. Ancora Voltasio, scusate, c'è Marsili che ha visto Ammirati.

Ha provato a servirlo, ha capito tutto Gentile e di testa svettando ha messo il pallone in faro laterale, battuto per Marsili che si porta il pallone appresso, poi lo dà sulla sinistra per Pambianchi, prova a velocizzare la manovra rossoblu ma non si riesce a scardinare una retroguardia che è un vero muro umano. Colpo di testa di Manganelli che alza il pallone a campanile su Reali, sgomita il numero 11, poi Ammirati va a togliere il pallone dall'avversario, poi Alvino e lo perde. Perso l'ennesimo pallone a centrocampo da parte di Alvino che non si sa perché a volte si intestardisca in un dribbling di troppo. 33 minuti. Siamo nel primo tempo e 0-0 il risultato. Calcio di punizione per l'Isola Liri, battuto a centrocampo. Palla in profondità per Raffaele Pozziello, ostacolato da Marsili, poi Manganelli, ancora Manganelli in seconda battuta, Genchi va alla caccia del pallone, fra due lo stoppa, non benissimo, lo perde. Poi Salemme lo rimette nel mucchio, con calma D'Angelo di testa dietro verso Pizzaleo che ha subito servito Pambianchi. Palla per Guardiglio, bisogna velocizzare, prova a farlo adesso il numero 6 del Taranto, siamo a centrocampo, lascia l'incarico di proseguire a Voltasio che verticalizza benissimo per Genchi che mette il pallone per terra, poi Alvino sbaglia l'appoggio, Guardiglio, Voltasio, bravissimo, stanno giocando bene gli juniori, si lancia in profondità per Ammirati, bravi entrambi, poi Ammirati prova a saltare, l'uomo di forza vi riesce, va sul fondo, fa partire un traversone interessante dall'altra parte, attenzione a Genchi, si avvita di sinistro, palla altissima, che partita stanno giocando Voltasio e Ammirati, due del 96, sottotono Alvino, sottotono anche in prota, generoso Genchi ma improduttivo fino a questo momento, siamo al 35esimo esatto, calcio di rinvio che sta per essere effettuato ora dal portiere Tarbesci di sinistro, palla corta per la verità a centrocampo, c'è il colpo di testa di Lucchese, poi recupera D'Angelo, lo mette il pallone per terra, il Taranto tiene possesso palla ma senza impensierire più di tanto l'estremo difensore avversario, Taranto spuntato almeno in questi primi 35 minuti, Manganelli, Alvino, Marsili, Voltasio, giropalla che si completa nella metà campo avversaria sulla sinistra per Guardiglio che fa partire un cross, palla sotto porta, attenzione, esce in due tempi il portiere e blocca il pallone tenendolo a sé, sempre 0-0 il risultato fra Taranto e Isola Liri con la formazione di casa che adesso si difende, Manganelli recupera il pallone marcando benissimo Raffaele Pozziello, dalle sue spalle c'è D'Angelo che riconquista la sfera, la mette per terra, la scambia con Pambianchi, si distende il Taranto, si fa vedere, riceve il pallone Voltasio, ancora Pambianchi, bisogna ripartire perché il pressing e i varchi ostruiti dell'Isola Liri sono praticamente impenetrabili. Voltasio, pallone per terra, attenzione, salta l'uomo e poi subisce un calcione di ritorno da parte di Salemme sulla caviglia d'appoggio, bravissimo il numero 4 rossoblu che ha guadagnato questo calcio di punizione, se ne incarica Marsili, si rialza, per fortuna nulla di grave per Pietro Voltasio, gran bel giocatore. Adesso vediamo che viene richiamato, va a dissetarsi, è andato a chiedere un po' d'acqua ad Angelo mentre si attende la battuta di questo calcio piazzato, vediamo che sul pallone si è portato Marsili, la barriera è vicina, Marsili ci prova ugualmente, però palla in calcio d'angolo deviata dalla barriera, quinto corner in favore dei rossoblu, ci va proprio Max Marsili che sta cercando di velocizzare le operazioni di ripresa del gioco, grande prestazione anche quest'oggi dal punto di vista del carattere, dell'intensità e della qualità di Max Marsili che batte il calcio d'angolo, pallone sul primo palo e ha segnato due gol dalla bandierina in questo avvio di campionato, attenzione ad Ammirati che commette un fallo perché scavalcato dal
pallone, se ne stava andando Salemme, protesta, ma è stato ammonito.

ammirati chiedevano l'espulsione. Beh, mi sembra troppo. Ricordiamo che non esiste più la definizione di ultimo uomo, c'è la chiara occasione da gol, siamo a centrocampo. Siamo nel cerchio di centrocampo, nella metà campo dell'Isola Liri, o quasi. Chiedere l'espulsione, è stato plateale il fallo, questo va detto. Però da qui a protestare in maniera così veemente per richiedere il rosso, mi sembra che la punizione e il giallo sia la giusta interpretazione da parte del direttore di gara, il signor Luca Pedretti. Calcio di punizione per l'Isola Liri nel cerchio di centrocampo, battuto da Pozziello per Monetta, palla rilanciata in profondità sulla sinistra per Reali che la stoppa bene nei pressi della bandierina, poi viene fermato in fallo laterale da Mirati accanto alla bandierina. Ammonito a Mirati ed è il primo uomo a terminare sul taccuino dei cattivi, 38 minuti di gioco. C'è fallo laterale per l'Isola Liri, battuto, palla recuperata da Mirati che è uscita però, e vediamo se la rimessa aspetta all'Isola Liri o al Taranto, no, aspetta ai rossoblu perché l'ultimo tocco è stato del numero 3 Gentile sull'intervento di Ammirati che continua a fare cose positive. Anzi no, c'era un calcio di punizione in favore del Taranto, battuto da Angelo Manganelli. Manganelli ed Angelo si scambiano ancora il pallone, attaccato irregolarmente Manganelli da Reali, calcio di punizione. Partita che viene spezzettata in maniera costante, adesso va a protestare Marsili nei confronti del direttore di gara per l'atteggiamento assunto da Lucchese su Manganelli, fallo continuato, reiterato nei confronti del numero 2 rossoblu. Calcio di punizione battuto, partita sicuramente molto tattica, Guardiglio buon lavoro, poi Improta e Guardiglio si scambiano il pallone, troppo lungo per Improta che va comunque a cercare di recuperare palla che viene allontanata dalla difesa, è stato Salemme a mandare direttamente il fallo laterale. Rimessa con le mani in zona d'attacco per il Taranto quando ci avviciniamo al quarantesimo minuto, anzi scocca il quarantesimo minuto in questo istante, il cross di Improta è corto, poi la difesa dell'Isola Liri stoppa e rinvia dall'interno della propria area di rigore, D'Angelo, palla per Panbianchi che non riesce però a tenerla in campo, c'è un uomo per terra dell'Isola Liri, si tratta di Raffaele Pozziello. E non c'è calcio di punizione, bensì rimessa laterale con le mani in favore della squadra biancorossa. 0-0 il risultato, 5 minuti scarsi dal termine della prima frazione di gioco con l'Isola Liri in possesso del pallone. Ci va adesso Francese a battere questo fallo laterale. Siamo a centrocampo, proprio sulla riga centrale, battuta la rimessa con le mani per Pozziello che cerca di lanciare Giglio in profondità, palla troppo lunga che termina direttamente fuori, si riprenderà con questo calcio di rinvio in favore dei rossoblu che batte il portiere Pizzaleo verso D'Angelo. Vediamo il cronometro, 41 esatti, giocato poco per la verità in questo primo tempo, gara molto spezzettata, ostruzionismo da parte dei laziali. Palla in profondità, Genchi prova a fare una finta, sta per entrare in area e vediamo, calcio d'angolo dovrebbe essere, infatti è così, 6 corner collezionati in questo primo tempo, 6-0 il conto dei corner in lunetta, ci va ancora Max Marsili a battere, ci proverà ancora a realizzare un gol da lì dalla bandierina, questa volta non ci prova neanche perché va Alvino insieme con Marsili a battere il corner, probabilmente lo batteranno corto, si allontana Marsili. Alvino infatti tocca largo fuori per Guardiglio, da questi ancora per Alvino che fa partire un cross, il tiro di Panbianchi e la grande parata da parte di Tarbesci al 42esimo minuto, quindi questo tiro di Panbianchi e la parata in calcio d'angolo da parte di Tarbesci, settimo corner per il Taranto che è andato vicinissimo alla marcatura, parte il cross sul secondo palo, pallone colpito di testa ancora da un difensore, lo va a raggiungere Genchi, lo mette per terra, punta l'avversario, lo salta, attenzione Genchi entra in area di rigore, pericolosamente il tiro ribattuto, poi pallone recuperato ancora da Marsili che cerca di metterlo per terra, non lo accoglie più,
e poi allontana la Mina.

schiaccia la retroguardia dell'Isola Liri, che ha sofferto in questo frangente. Rimessa con le mani in fuori del Taranto, che adesso preme sull'acceleratore. Siamo al 43esimo, palla lunga per Improta, spazza via la difesa. Ancora l'Isola Liri che si difende con le unghie e con i denti, tenendo il possesso del pallone. Poi c'è un fallo subito da Giglio. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Squadra che praticamente non ha mai impostato un'azione degna di questo nome. Palla lunga, fisico, ostruzionismo, squadra molto fisica, ma nulla più davvero. Però è difficile superarla, perché la squadra tosta che morde sulle caviglie, va sul pressing, però quando bisogna giocare a calcio fa davvero fatica. Taranto che recupera palla con Genchi a centrocampo, poi Pambianchi, siamo sulla riga mediana, si studia il da farsi, tutti dietro il pallone, quelli dell'Isola Liri, si difendono in 11 e con il Taranto che è in possesso del pallone a centrocampo. Alvino, Marsili, Ammirati, salta l'uomo bene, va Alvino il pallone, effettua una finta ancora Alvino, poi scarico su Marsili che fa partire un cross dalle parti di Guardiglio, che deve tenerla in campo e quindi darla lunga all'indietro verso Pambianchi, che la perde. Poi il pallone è uscito e pertanto sul tentativo di ripartenza. L'ultimo minuto del primo tempo c'è questo fallo laterale in favore dei rossoblù, battuto da Pambianchi. Palla per Marsili che la deve lanciare dentro, perché siamo proprio agli sgoccioli. Non sappiamo se l'arbitro farà recuperare o meno. Alvino tocca il pallone tre volte prima di darlo a Pambianchi sulla sinistra. Poi il cross fermato Genchi. È stato Lucchesi a recuperare questo pallone. Il fuorigioco era terminato, Raffaele Pozziello si disinteressa della sfera che è terminata dunque nella metà campo del Taranto, desolatamente deserta, dove esce dall'area di rigore Pizzaleo, D'Angelo, Genchi, la finta per Alvino, ancora Genchi, c'era Ammirati tutto solo, niente da fare, Alvino non lo vede e l'arbitro senza neanche un secondo di recupero manda tutti negli spogliatoi, dunque per il primo tempo che si è concluso 0-0, un bruttissimo primo tempo va detto. È iniziato adesso il secondo tempo di Taranto Isola Liri, 0-0 il risultato con cui si è chiuso il primo tempo della partita. Adesso vediamo che il Taranto cerca di venire in avanti sulla sinistra, pallone che è terminato fuori, pertanto si riprenderà a giocare con questa rimessa con le mani in favore dei rossoblù. Pallone che viene rimesso in movimento da Guardiglio, seguiamo questa azione e poi andremo a rivedere le squadre che si stanno affrontando nel corso di questo secondo tempo. Rimessa con le mani battuta da Guardiglio, dietro per Pambianchi, che è stato l'uomo che ha avuto la palla gol, l'unica vera propria palla gol nel corso del primo tempo. Nel frattempo pallone che adesso viene giocato dietro dalla formazione ionica con Voltasio, che cerca di servire in prota, lo fa adesso, poi largo questo pallone sulla destra per l'inserimento di Ammirati, affollatissima l'area di rigore dell'Isola Liri, parte il cross, attenzione, Genchi prova a rimetterla nel mucchio, però pallone che è già uscito, aveva segnato Genchi al primo minuto, però il pallone era effettivamente già uscito e quindi quando Genchi ha calciato la sfera era già terminata fuori, quindi non si può parlare di gol annullato in questa circostanza. In tutta onestà dobbiamo dire che il pallone era già uscito quando Genchi lo ha calciato e pertanto l'assistente ha visto bene e ha segnalato la posizione della sfera fuori e pertanto al primo minuto di gioco nel corso della ripresa Genchi aveva segnato, ma il pallone era già uscito sul cross di Marsili dalla destra. Adesso vediamo che c'è un calcio di punizione nel favore

dell'Isola Liri a centrocampo, pallone colpito di testa da Guardiglio, cerca ancora di colpire la sfera Reali, poi c'è il rilancio in profondità, pallone recuperato, attenzione, da Giglio al limite dell'area di rigore, palla per Pozziello che fa partire cross quando la sfera è già fuori, pertanto si riprende con questo calcio di rinvio in favore del Taranto. Vediamo le formazioni di Taranto in maglia rosso-blu. Si schiera con Pizzaleo, Manganelli e Pambianchi, Voltasio, D'Angelo e Guardiglio, Ammirati, Marsili, Genchi, Alvino e Improta, munito Ammirati. Nel corso del primo tempo l'unico cartellino giallo della partita. Adesso palla fuori, la rimessa laterale spetta al Taranto, Tarbesci, Francese, Gentile, Lucchese, Manetta e Pozziello, Salemme, Pizzi, Giglio, Pozziello e Reali. Questa la formazione dell'Isola Liri. Mentre in panchina per il Taranto Giordano, Lecce, Chiavazzo, Fonzino, Cimino, Verdone, Bonanno, Gori e Russo. Mentre per l'Isola Liri in panchina ci sono Micheli, portiere, poi Cassese, Costanzo, Cataldi, Massimignani, De Carolis, Carlini, Lombardo e Castaldi. Rimessa laterale battuta per il Taranto che gioca col 3-4-3, Pambianchi sul pallone, prova a lanciare in profondità questa sfera che viene comunque allontanata dalla difesa, cerca di recuperarla Guardiglio, lo fa con successo, lo dà ad Improta che prova a guadagnare la riga di fondo e guadagna l'ottavo calcio d'angolo della partita. 8-0 il conto dei corner, terzo minuto di gioco. Nel corso del secondo tempo cerca di velocizzare la manovra la formazione rosso-blu. Calcio d'angolo affidato a Marsili. Ci sono 5 uomini più il portiere nell'area piccola dell'Isola Liri. Parte il cross sul secondo palo con i pugni, allontana male il portiere. Poi la conclusione al volo di Genchi che manda il pallone alle stelle. Quindi azione gol per il Taranto con Genchi che da solo si è avvitato in area di rigore, ha calciato però in curva nord la sfera. Vi ricordo che il Taranto nel primo tempo ha tenuto costantemente il possesso del pallone senza però mai creare grossi grattacapi alla retroguardia della Isola Liri che si è messa tutta dietro. Palla in profondità, battuta dal portiere Tarbesci, il colpo di testa di D'Angelo è perentorio, poi c'è ancora però un colpo di testa della difesa con Manetta, palla che viene allontanata lontano, lunghissima, buono il lavoro di Pambianchi, Guardiglio, ancora Pambianchi che effettua una finta sull'avversario e poi va al rinvio di sinistro, buon lavoro del difensore rosso-blu. Improta la caccia del pallone che poi viene colpito di testa a centrocampo da Pozziello, cerca Ammirati di intercettare il pallone, poi vediamo che il Taranto lo recupera, lo dà a Alvino che entra in area di rigore, pericolosamente il tiro e la grande parata, pallone in calcio d'angolo. Attenzione, ci sono adesso dei colpi bassi, ci sono adesso dei colpi bassi. Il Taranto ha proseguito un'azione non fermandola e ha fatto bene perché l'ostruzionismo dell'Isola Liri è pazzesco. Adesso vediamo, sicuramente ci sarà qualche decisione da parte del direttore di gara al quinto minuto. Vediamo che adesso viene richiamato un calciatore dell'Isola Liri. L'ostruzionismo è mai visto. Il Taranto ha proseguito l'azione, non si è fermato. Hanno proseguito l'azione e Alvino è andato al tiro in diagonale e c'è stata la parata in corner da parte del portiere al quinto minuto. Nessun provvedimento disciplinare, nono corner in favore del Taranto, partita che adesso diventa nervosissima. L'arbitro ha applicato il buon senso, mentre vediamo che adesso estrae il cartellino rosso il direttore di gara. Mi pare che sia stato espulso un calciatore, abbiamo visto che c'è il cartellino rosso in mano al direttore di gara. Vediamo che si continua a protestare. Improta praticamente, cosa è successo? Non si è fermato su un'azione da parte del Taranto, c'era un giocatore per terra dell'Isola Liri, mentre adesso vediamo che viene espulso il numero 6, se non vado errato, espulso Pozziello, sì, viene espulso
Ciro Pozziello, dunque.

al sesto minuto viene espulso Pozziello Ciro con la maglia numero 6 e quindi un difensore in meno per l'Isola Liri. Ha spinto Alvino a gioco fermo. Taranto deve battere ancora il nono corner. Hanno protestato eccessivamente, hanno anche dato colpi bassi i giocatori dell'Isola Liri. Si continua adesso a sgomitare in area di rigore, il calcio d'angolo battuto, manda il pallone Marsili direttamente sull'esterno della rete. Dunque vediamo che è pronto un cambio nelle file dell'Isola Liri, che gioca in 10 uomini per l'espulsione di Ciro Pozziello. È stato espulso per proteste, per comportamento non regolamentare in un parapiglia. Il numero 6 della formazione ospite, Ciro Pozziello, è stato espulso dal direttore di gara Luca Pedretti. Pallone giocato adesso a centrocampo. Adesso vediamo Ammirati che va a cercare di recuperare un pallone, resiste alla carica Reali, fa partire un cross, poi allontana D'Angelo. Ancora l'Isola Liri in possesso della sfera nell'area di rigore del Taranto. Manganelli alle prese con Giglio. Reali riceve questo pallone di ritorno e guadagna poi il primo calcio d'angolo della partita. 9-1 il conto dei corner, siamo all'ottavo minuto nel corso della ripresa. Vediamo che avviene adesso il cambio, esce Reali nell'Isola Liri ed entra in campo il numero 13 Cassese. Esattamente al nono minuto nel corso del secondo tempo, dunque Cassese con la maglia numero 13 va a prendere il posto di Reali. A questo punto il tecnico Grossi toglie un attaccante del tridente del 4-3-3 e inserisce un difensore per ripristinare la difesa a 4. C'è anche un altro cambio, esce il numero 8 Pizzi. E vediamo chi sarà l'uomo che lo sostituirà, ci sembra il numero 16, infatti è così, esce il numero 8 Pizzi ed entra Massi Miani, quindi al nono del secondo tempo. Massi Miani al posto di Pizzi e Cassese per Reali. Mi pare addirittura che ci sia una terza sostituzione, no, così non è, sono soltanto due, vediamo che per un cambio davvero, sembra che il giocatore che sta uscendo sia via d'Aquino, sia in via d'Aquino, una passeggiata a vedere le vetrine, ovviamente questo sta indispettendo il pubblico dello Iacovone, ma davvero erano anni e anni che non vedevamo un atteggiamento del genere da parte di un avversario dello Iacovone, non si gioca a calcio. Doppia sostituzione al nono del secondo tempo, Massimiliani al posto di Pizzi e Cassese per Reali, questo è il doppio cambio dopo l'espulsione di Pozziello. Calcio d'angolo in favore dell'Isola Liri, nel frattempo alla destra viene battuto questo corner, con i pugni esce Pizzaleo, allontana fuori aria il pallone, poi c'è una conclusione velleitaria da parte di Francese con il pallone che è terminato alto sulla trasversale. Ed è la volta di Nicola Russo che sta per entrare sul rettangolo di gioco, il numero 20 sulla schiena. Nel frattempo la partita è ripresa con Ammirati che riceve da Manganelli, prova a venire avanti adesso sulla destra, Marsili scambia ancora con Ammirati che va in posizione di ala destra, alza lo sguardo il numero 7, fa partire un invitante traversone sul quale la difesa allontana con un colpo di testa da parte di Manetta, è stato espulso Ciro Pozziello che aveva il numero 6, rinvio lungo direttamente in faro laterale. Vediamo la sostituzione che giunge all'undicesimo, ancora non c'è stata, però si continua a giocare. Voltasio sul pallone, scambio con Marsili là nella zona nevralgica del rettangolo di gioco, lancio in profondità per Improta che va a recuperare questo pallone, lo porta nei pressi della bandierina, guadagna il decimo calcio d'angolo in favore del Taranto, 10-1. Anche lo score dei corner testimonia la netta supremazia territoriale da parte dei giocatori rossoblù. Calcio d'angolo che batte Marsili, palla in area di rigore, cerca di saltare D'Angelo, colpisce debolmente, insegue il pallone Genchi, lo raggiunge uno contro uno, questa volta non riesce a superare però l'attenta marcatura, palla recuperata dal solito Voltasio che poi resiste ad una carica, guadagna la rimessa laterale, bravissimo Voltasio, ecco il cambio nei rossoblù.
È stato espulso Ciro Pozziello con la maglia numero 6, lo ricordiamo, mentre il cambio avviene adesso. Esce Manganelli al 12° del secondo tempo ed entra Russo, dunque fuori un difensore, dentro un attaccante al 12° minuto del corso di questa ripresa. È uscito Pietro Manganelli. E adesso è davvero un Taranto a trazione anteriore, ci sono quattro punte in prota al vino, Russo e Genchi, palla che è terminata ancora fuori, praticamente manca soltanto Bonanno all'appello per quel che riguarda i giocatori offensivi del Taranto. Nel frattempo vediamo questo tiro cross da parte di Alvino, anzi di Russo, scusate, proprio lui appena entrato, e il pallone che è stato bloccato senza difficoltà dal portiere dell'Isola Liri, Tarabesci, che adesso si appresta ad effettuare il rinvio. 12° minuto, dunque è uscito Manganelli, difensore, è entrato in campo Nicola Russo. Vediamo come si dispone il Taranto. Nel frattempo c'è un intervento dell'arbitro che comanda un calcio di punizione per un fallo compiuto da Guardiglio su Salemme. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Ancora una volta gioco fermo. I crampi ad un ragazzo del 97 al 10° del secondo tempo. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri, battuto adesso da Lucchese, palla direttamente al limite dell'area di rigore dove c'è la conclusione da parte di Giglio, che alza però la mira altissimo, il pallone alle stelle è terminato alto sulla trasversale della porta difesa da Pizzaleo. Palla per Pambianchi, adesso da Angelo, si riparte dalle retrovie, 14° minuto, 0-0 il risultato, siamo nel secondo tempo, sbaglia D'Angelo il passaggio per Russo, ne approfitta l'Isola Liri, il pressing a centrocampo degli attaccanti, recupera palla Genchi, prova ad andarsene sulla sinistra, serve in prota in posizione di ala mancina, va sul fondo il numero 11, fa partire un cross e guadagna l'11°, calcio d'angolo, incredibile ma vero, 11 corner e siamo soltanto al 13° minuto, battuto corto tra Marsili e Guardiglio, Guardiglio va sul fondo, fa partire un cross, palla sul secondo palo, ancora corner, 12, collezioniamo calci d'angolo, l'Isola Liri è una barriera umana davanti alla propria porta, hanno messo il pullman sulla porta, attenzione il Taranto attacca pericolosamente, parte il cross di Alvino, poi prova la conclusione, ancora Pambianchi, niente da fare, spazza e via la retroguardia. Hanno parcheggiato il pullman davanti alla porta, quelli dell'Isola Liri, sono tutti lì davanti alla propria porta a difendere lo 0-0. Taranto che attacca, in possesso del pallone c'è Voltasio, parte un cross, pallone colpito di testa da Marsili, per Genchi, conclusione, palla fuori, calcio d'angolo, no. Protesta Genchi, bisogna essere calmi, è ancora un'azione pericolosa per il Taranto, dunque al 15° questa gran conclusione da parte di Genchi, pallone che va di poco al lato, calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri, ci va il portiere albanese, palla che spiove a centrocampo dove c'è Guardiglio che la colpisce di testa, il pallone si impenna dalle parti di Voltasio, poi Pambianchi la controlla, la dà larga sulla destra dove c'è Ammirati che prova a guadagnare terreno, avanza palla al piede il numero 7 con il pallone tra i piedi, ancora è Riccardo Ammirati che vuole il traversone, lo fa partire adesso la difesa, spazza con Manetta, palla che si impenna, sta per terminare in fallo laterale. Vi termina adesso, rimessa battuta in favore del Taranto da parte di Marsili che cerca di velocizzare le operazioni di ripresa del gioco, ancora Marsili che cambia gioco dall'altra parte del campo per Improta, c'è il colpo di testa di Francese che mette in fallo laterale, sta premendo con grande generosità la squadra rosso-blu, in questo frangente va a battere il fallo laterale Guardiglio, pallone per Russo, uno contro uno, ecco il cross, palla in aria, troppo lunga per tutti, non può raggiungerla più Alvino e pertanto si riprende con questo calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri, 0-0 risultato quando il nostro cronometro dice che siamo al 17° nel corso del secondo tempo. Calcio di rinvio, ovviamente con tutta la calma di questo mondo, portiere si aggiusta i calzini, i lacci, la magliettina, la riga al lato e poi va a effettuare il rinvio. Palla
recuperata subito da D'Angelo a centrocampo, la scambia con Ammirati, avanza palla al piede il numero 5.

5. La verticalizzazione è corta, prova a intercettare Russo, vi riesce, bravo, Marsili. Palla larga sulla sinistra per Guardiglio, c'è la sovrapposizione di Improta, si arrabbia Cazzarò, parte il cross, pallone fuori, calcio d'angolo, 13-1 il conto dei corner. Ancora la bandierina alla destra del portiere ospite.

4, considerato anche chi batte il corner, vale a dire Marsili. 7 uomini del Taranto in area di rigore, 10 dell'Isola Liri. Guardiglio, ecco il cross, palla in area di rigore, attenzione a Genchi, fra due viene fermato, poi Russo, fermato anche lui nel momento della battuta, palla lunga dietro dove c'è Ammirati, che ha scambiato con Voltasio, che alza lo sguardo, fa partire un cross troppo lungo per tutti, palla sul fondo, nulla da fare, sempre 0-0 il risultato. È un vero e proprio assalto, forcing, calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri. Sistema i ciuffi d'erba come vuole, in maniera curatissima, il portiere. Calzettino rigallato e cartellino giallo finalmente che arriva. Non si può ogni volta fare questa sceneggiata, non si può. Ogni volta era puntuale il rito, il calzettino, il laccio, la rigallato, il pantaloncino, la maglietta, tutto controllato e poi si poteva finalmente riprendere a giocare. Non si può ogni volta fare così e l'arbitro infatti giustamente lo ha ammonito. Pallone rinviato adesso dalla retroguardia dell'Isola Liri, pallone a centrocampo, cerca di soffiarlo al vino all'avversario, poi c'è il pressing di Russo, pallone scaraventato nella metà campo del Taranto, non si gioca più a calcio adesso. Palla a terra, la recuperata D'Angelo, la porta in avanti, 19 minuti nel corso del secondo tempo. D'Angelo la dà lunghissima sulla sinistra verso Improta, che la mette bene per terra, si gira su se stesso, cerca qualcuno, trova Guardiglio che va sul fondo, due uomini su di lui, 14° angolo, incredibile, 14 corner contro un angolo battuto dall'Isola Liri nel secondo tempo. Quasi 20 minuti nel corso del secondo tempo, 0-0 il risultato allo Iacovone fra Taranto e Isola Liri. Parte il calcio d'angolo battuto corto verso Guardiglio che cerca qualcuno, poi fa partire un interessante traversone, portiere che di pugni spazza via in calcio d'angolo, siamo a 15. Si gioca praticamente da una bandierina all'altra. 15° corner. Questa volta si cambia bandierina, si batte corto per Ammirati, da questi a Marsili, che la rimette nel mucchio, colpo di testa di Panbianchi, la palla sul palo, l'incrocio dei pali al 20°, il palo di Panbianchi, ancora il Taranto sfortunatissimo, il palo di Panbianchi al 20° minuto, palo pieno, portiere battuto, colpo di testa del numero 3 rosso-blu, Ammirati, D'Angelo, poi il pallone sulla sinistra per Guardiglio, avanza palla al piede il numero 6, palla per Improta che viene avanti con il pallone tra i piedi, cerca qualcuno da servire, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione in favore del Taranto per il fallo commesso da Cassese. Siamo al limite dell'area di rigore ma siamo nei pressi del lato corto, palla decentrata, 21 minuti di gioco nel corso della ripresa, anche il palo a portiere battuto sul colpo di testa di Panbianchi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo del 15° corner. C'è stato un corner battuto corto dal vino per Marsili che ha scodellato in area di rigore, svetta di testa Panbianchi, colpisce bene il pallone che termina sull'incrocio dei pali e ritorna in campo dove non c'è nessuno pronto per il tap-in vincente. Palla per Marsili che batte questo calcio di punizione, tutti in area di rigore, siamo all'altezza dello spigolo. Parte il tiro cross, il pallone viene allontanato ancora dalla retroguardia, recupera Marsili che appoggia per Guardiglio che ci prova però velleitariamente dalla lunga distanza, pallone che è terminato direttamente in fallo di fondo. 22° nel corso della ripresa e una sofferenza pazzesca questa partita. Vi ricordo che l'Isola Liri è in 10 per l'espulsione di Ciro Pozziello, continua. Nonostante l'ammonizione del portiere, ogni volta che va a rinvio continua a perdere tempo. Guardiglio recupera subito il pallone, poi lo rilancia in avanti, nonostante il piede a martello di Cassese, c'è l'intervento di testa da parte di Ammirati, poi quello di Alvino che mette la palla per terra ancora per Ammirati che se ne va sulla destra, carica il traversone che parte adesso, colpo di testa di Alvino mancato, poi attenzione a Improta che la poggia per terra, la dà a Guardiglio in posizione di ala, parte un cross, niente da fare, ancora calcio d'angolo. 16, sono 16 corner, incredibile, mai vista una cosa del genere. Parte
il traversone dalla bandierina, è pronto Marsili, tutti in avanti, si sgancia anche D'Angelo.